0: allora adesso Sonia.
1: Una notizia dall'Australia, specificamente from the Adelaide Hills.
0: Da dove fanno il vino?
1: Ah sì, sì, ma fanno il vino dappertutto, all'Australia. Maybe not in the outback. It's a bit
0: maybe
1: too
0: not.
1: Hot.
0: Okay, okay.
1: Allora, questa donna, Kelly Hunter, si chiama. She's okay. The owner of a dog-friendly cafe. The cafe is called Same But Different. Anyway, after being there for 3 years, they received one complaint about dogs being in the cafe.
0: One complaint?
1: Yes, but now the council says, yep, you can't have any animals in there. Only assistance animals permitted inside in the dining and drinking areas. Well, they said it's against health and safety. È contro le regole di health and safety.
0: Ma cosa fa un povero cane contro le regole di health and safety?
1: I mean, yeah, I guess they could relieve themselves, but so could humans, you know, if they're having a bad day in the cafe.
0: Esatto. In realtà penso che forse gli umani sono anche più individui, sono anche più pericolosi.
1: The tram here and it smelled like
0: dogs.
1: Anyway, she says, Kelly ha detto che, you know, people dining with the pets in there, they bring happiness and joy to the area. She's in Handorf. Conosci Handorf?
0: Maybe not.
1: Allora, è un piccolo paese near Adelaide,
0: okay.
1: Ma tipo tedesco. It's like a German town near Adelaide, in the Adelaide Hills.
0: Un po' europea.
1: Very interesting.
0: Okay,
1: right?
0: Okay.
1: Anyway, that's where her cafe is. And she said that, you know, tanti turisti passano lì. And they bring their dogs, they bring their pets. Because, of course, when you go on holiday, you've got your pets with you. So she said we should be able to have pets in there. And she has actually started a petition. So she's asking the council to change its mind.
0: Io voglio firmare la petizione.
1: Okay,
0: posso firmarla?
1: Okay, sì, sì, sì. La troviamo sull'internet. You can sign. Ci sono tante persone d'accordo con Kelly, come Silvia qui, ma anche le persone
0: che non sono d'accordo
1: Kelly. Sono d'accordo con il council. With the council. It's very strange that you get people agreeing with the council.
0: Esatto, infatti è una notizia un po' scioccante, devo dire. Perché io, guarda, non sono tanto un amante di animali, però avere il cane nel caffè...
1: Ti dà fastidio?
0: No. In realtà, sì, sono contenta, però...
1: I gatti?
0: No, i gatti...
1: I guinea pigs?
0: No, dai, no.
1: Le giraffe?
0: Ma perché, scusa, a te ti danno fastidio i cani nel caffè?
1: No, non, veramente non mi danno fastidio.
0: Però aspetta.
1: Anche se, da piccola.
0: L'outdoor caffè, sì. Allora magari se è un po' outdoor, indoor, No, allora magari un po' mica. Dicevi quando eri piccola?
1: Ah, non avevamo, se avevamo gli animali a casa, non erano pets, erano cibo. I conigli.
0: Quindi in Molise insomma ci sono tanti animali che in realtà si mangiano.
1: Sì, e anche a Gippsland.
0: Beh, allora io anche ero soltanto papà mi permetteva di avere un solo tipo di animale. I pesci.
1: Però non li mangiavamo. I don't think goldfish is much of a delicacy. Ma
0: no.
1: I pesci non danno fastidio a nessuno.
0: No, è vero, i pesci infatti era per quello, stanno là e vabbè. E quindi adesso noi ci andiamo ad ascoltare una canzoncina, andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con da voi.

0: disco.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
2: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: siamo ritornate qui con voi. Ok, Sonia.
1: Wow, I didn't know you were a professional singer, Silvia.
0: No, not professional, not professional at all. Absolutely not. Io in realtà non so cantare, Sonia. So soltanto
1: neanche
0: ballare. No.
1: Tu balli. Né ballo né canto.
0: Secondo me tu nelle tue comedy.
1: Solo comedy. Yeah.
0: Puoi cantare un pochettino.
1: No. The audience would not like that.
0: I will. Ma Sam, dimmi un po', cosa fai questo weekend?
1: Faccio tutte quelle cose amazing, you know, my washing, my, you know, catching up from the week, you know.
0: Yeah, ok, tipo life admin, com'è
1: life
0: che si dice?
1: Admin.
0: Yes, okay.
1: Ma anche delle serate di stand-up comedy.
0: Ecco, è questo che mi interessa.
1: The place. Yeah. Every weekend I'm always doing gigs here, there and everywhere. You
0: ok,
1: know?
0: Quindi se vogliamo venire a vederti, dove ti troviamo?
1: Trovami su Instagram.
0: Brava!
1: Sonia D Comedy. Yeah.
0: Ragazzi, allora ricordate, Sonia D Comedy, lei fa il stand-up comedian in inglese e ha iniziato anche a fare l'italiano. Mm. Io però non faccio la comedian, quindi cosa farò io nel fine settimana? Allora, fammi pensare, posso andare un po' in giro a vedere se trovo un fidanzato?
1: Dove?
0: Non lo so.
1: A discoteca. Like the olden days.
0: Sì, che però aspetta, quelli che conosci in discoteca sono un po', sai, magari bevono un pochettino, no? Poi magari non si ricordano di te il giorno dopo.
1: Ok.
0: E quindi io vorrei qualcuno che invece si ricordasse di me il giorno dopo.
1: No ghosting, please.
0: No ghosting. No, allora, niente, io anche dovrò fare un po' di cambio di stagioni, lavatrici, però ragazzi, penso che troverò tempo per andare a vedere Sonia a questo punto.
1: Sì. Grazie. My number one fan.
0: Yes. Ok, bene. Allora adesso noi ringraziamo tutti i radioascoltatori. Grazie Sonia di essere venuta in studio con me. Mi ringrazio da sola perché insomma abbiamo fatto un bel programma. Ragazzi, ascoltateci. Questo è un nuovo programma di Radio Italiana 531, quindi ora le nostre voci le sentirete sempre di più e ci aggiorniamo alla prossima settimana. Ciao.
2: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.

0: Buongiorno, siete su Radio Italiana 531 e questo ormai la riconoscete, era la sigla di In Viaggio. Io sono Benedetta Rusconi e oggi viaggeremo in Italia, ma con un ospite speciale, con Alessandra Beltrame. Buongiorno Alessandra e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Senti, ti presento velocemente, poi dimmi se dimentico qualcosa. Tu sei giornalista, scrittrice e viaggiatrice ovviamente. Hai lavorato, sei friulana, però ti sei trasferita a Milano per tanti anni per lavorare alla Mondadori per diverse testate. E poi hai viaggiato molto, ma da qualche anno tu viaggi in un modo molto particolare. Hai anche scritto i tuoi libri su questo tuo modo di viaggiare. Perché tu viaggi a piedi, viaggi camminando. Quando è che hai cominciato a camminare? Cosa ti ha convinto a viaggiare in questo modo?
1: Io lavoravo appunto in una redazione a Milano e mi ero resa conto che mi mancava qualcosa. Ero una persona molto competitiva, molto efficiente, almeno così mi reputavo, e anche forse mi reputavano gli altri, perché avevo fatto comunque una buona carriera nel mondo dell'editoria e del giornalismo. E però c'era qualcosa che sentivo, che di cui avevo bisogno, e un giorno in un viaggio in Sicilia, e io uno dei temi di cui mi sono sempre molto occupata sono stati i viaggi, raccontare le storie diciamo dei luoghi e anche delle persone. Durante un viaggio in Sicilia ho conosciuto un amico che poi è diventato un amico, che è un poeta, e mi ha detto: "Ah, hai voglia di venire a camminare con me?" E mi ha raccontato dei suoi viaggi a piedi a Santiago e in altri luoghi, e lì è scattato qualcosa e mi sono detta: ma forse le mie gambe servono a qualcosa, non solo a, diciamo, spostarmi da un luogo all'altro per andare a lavorare, a fare le interviste, oppure anche per correre sul tapirulano in palestra. E ho deciso di iniziare a camminare per visitare i luoghi, per incontrare, per partire da casa o partire da, insomma, anche dal mio luogo di lavoro, per muovermi, diciamo, al ritmo giusto, che non è lento, è quello che corrisponde al battito del cuore, al respiro, no? Un passo dopo l'altro.
0: Quindi parliamo di camminate comunque lunghe, di diversi chilometri, diverse ore.
1: Sì, allora il discorso del camminare, no? È proprio un'esigenza per mettere insieme anche il tempo e lo spazio. E quindi sì, è iniziato con dei viaggi a piedi di più giorni, per trasformare, diciamo, la vacanza in un'esperienza anche fisica, anche mentale. Quello che mi ha trasmesso il cammino, che forse cercavo e che poi in un certo senso ho trovato, è stato proprio non andare più da A a B, cioè dalla partenza alla destinazione nel minor tempo possibile, dimenticandomi completamente del mentre, no? E quindi raggiungere la meta. E proprio il durante, no? La trasformazione data dal mettere un passo dopo l'altro, dalla fatica, dal portare sulle spalle lo zaino, da stare attenta ad ogni passo, perché ogni passo conta nel cammino.
0: Sì.
1: Se cadi o se ti inciampi in uno, poi è finita, no? Per cui avere questa attenzione per l'attimo, cogliere l'attimo, sentire anche la forza dentro di te di arrivare e di badare a te stessa, di sapercela fare. Per cui ho iniziato ad andare a piedi, sì, accompagnandomi a dei gruppi di cammino, e quindi ho iniziato proprio anche a imparare a camminare e a fare dei viaggi a piedi, e questo è stato diciamo l'inizio. E poi da lì sono partita anche a viaggiare da sola.
0: Ma infatti nel tuo primissimo libro, Io cammino da sola, dove dai molti racconti molto di te e dai molti elementi autobiografici, ma proprio racconti anche come hai iniziato a camminare da sola, c'è un incipit secondo me molto eloquente, no? Dice: mi sono licenziata dal posto fisso, ho cominciato a camminare perché volevo andare altrove, un altrove da conquistarmi e non da raggiungere in poche ore di aereo o di auto, e quindi in questo modo dai veramente un significato diverso al viaggio, no? Il viaggio che ha il suo modo, al suo senso nel viaggio stesso e non nella destinazione finale.
1: Sì, è proprio così, è proprio così, è anche la soddisfazione, la gioia, l'esperienza, no? Che avrei vissuto raggiungendo un luogo o mettendomi in gioco con tutto il mio corpo e anche molto la mia mente, e l'essere capace anche di lasciarmi andare, anche all'avventura, perché comunque è molto diverso, no? Un viaggio organizzato, anche un trasporto su dei mezzi, diciamo, meccanici, rispetto all'usare appunto il tuo corpo, le gambe, sì, e mettersi in viaggio. E per cui anche lì c'è questo aspetto anche del risveglio un po' dei sensi, del lato un po' selvatico, perché sì, solleciti degli aspetti delle tue qualità che hai un po' dimenticato, perché è tutto molto nella vita, diciamo, civile, sociale, pubblica, cittadina, è tutto un po' già organizzato e anche preconfezionato, spesso programmato, e quindi tutto il margine, diciamo, della scoperta non c'è quasi più, no, nelle attività, sì, quotidiane.
0: È un viaggio molto fisico, perché ovviamente viene fatto col tuo corpo, con le tue gambe, ma allo stesso tempo molto interiore, molto profondo.
1: L'aspetto proprio, infatti quando mi chiedono spesso, no, che cosa si deve mettere nello zaino, e io rispondo, la prima cosa è la tua testa,
0: sì.
1: perché è così che funziona, cioè alla fine ti accorgi che camminando non hai bisogno di nulla se non della tua consapevolezza, anche delle paure, perché poi all'inizio, proprio quando parto, no, quel viaggio che racconto in Io cammino da sola, no, questa scelta proprio di uscire di casa e andare a piedi in pieno inverno verso Roma, e lì proprio mi sono resa conto, proprio nella prima tappa in cui ero completamente sola, di quanto pesavo io, ero tante cose, ero tanto io, me stessa e me, era veramente quasi, mi schiacciava molto più degli scarponi, del freddo, del non sapere la strada e rischiare di perdermi, cioè ero affaticata dalla mia mente che viaggiava a queste velocità molto, perché ovviamente si trovava in una situazione insolita, e però che si stava formando, e infatti poi, come racconto, le tappe successive poi sono in discesa, no? Poi non vorresti più smettere di camminare, non vorresti, sì, stai benissimo da sola, hai questo benessere che ti raggiunge anche in gruppo, perché poi ognuno deve bastare a se stesso, anche se in un gruppo di camminatori, di viandanti, di pellegrini, sei tu che porti il tuo zaino, sei tu che comunque devi stare bene, devi stare attento.
0: Certo, nessuno può sostituire le tue gambe.
1: Mangi, che incontri. Esatto.
0: Sì, infatti tu insisti molto sul camminare da sola, però in realtà parli anche molto di incontri, per cui il cammino, sì, ti isola in questo senso, perché sei tu e il tuo corpo e la tua mente, ma allo stesso tempo favorisce le connessioni, gli incontri, immagino.
1: Innanzitutto camminando abbandoni un po' la tua zona di comfort, e quindi devi cercare un altro conforto. Il conforto ti arriva dalla condivisione, ti arriva anche dal dialogare con te stessa, e quindi anche conoscerti meglio, e quindi tante volte ci dimentichiamo, no, che la prima persona da conoscere siamo noi stessi, rimuoviamo un po' questi momenti personali che a volte ci pesano, perché ci sono i ricordi, ci sono i lutti, ci sono le fragilità, e invece affrontare queste cose camminando è molto bello, è molto utile, e poi camminando appunto proprio con l'azione del pestare la terra, si risvegliano molti sensi, si pompa sangue al cervello, si diventa sicuramente più lucidi, più consapevoli, e poi ci si affida anche agli altri, si diventa molto più aperti. E la cosa bella del camminatore è che non ti dicono no chi sei, ti dicono come stai,
0: sì,
1: la prima cosa, no? E questo è una gioia per una vita che è molto invece quotidiana, che è molto più orientata, no, al risultato, al successo, allo status, alla insomma al guadagno.
0: È vero, il cammino ti denuda, lo scrivi anche tu. E senti, prima di parlare del tuo viaggio di cui vuoi raccontarci oggi, vorrei ci prendiamo una pausa, ma vorrei introdurre uno dei brani musicali che tu hai scelto per noi. Io propongo sempre delle musiche, delle canzoni che hanno un legame con il viaggio di cui sto parlando o la destinazione di cui sto parlando. Questa volta ho chiesto a te di condividere con noi la musica che normalmente ascolti mentre cammini, e il primo brano si chiama proprio Camminare, di Ginevra Di Marco e Cristina Donà. Come mai hai scelto questo brano?
1: L'ho scoperto con il mio, diciamo, terzo libro dedicato al cammino, perché un amico ha regalato questo libro a una delle due autrici, Cristina Donà, che ha una voce splendida, meravigliosa, e che tra l'altro è la compagna di un viandante che ho conosciuto e con cui ho camminato, per cui c'erano già dei legami. E lei proprio in un post su Facebook ha parlato del mio libro e mi ha dedicato questa canzone che avevano appena scritto insieme a Ginevra Di Marco e sono rimasta folgorata perché è bellissima.
0: Bene.
1: E quindi ho detto era perfetto iniziare
0: perfetta.
1: Così
0: va bene, ascoltiamolo insieme. Siete su Radio Italiana 531, ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire, mi fai
3: pazzire. State ascoltando Radio Italiana 531 e stiamo viaggiando, anzi stiamo camminando, con Alessandra Beltrame, nostra ospite di oggi, che ci ha raccontato perché ha scelto questo modo di viaggiare a piedi. Alessandra, tu hai fatto, tra i tanti viaggi che hai fatto, c'è quello lungo la via Francigena.

0: che è questo cammino bellissimo che unisce praticamente Nord Europa a Sud Europa, e ti chiederei di raccontarcelo. Posso fare una breve presentazione della Via Francigena, giusto per capire quanto è importante questo itinerario, perché è anche molto antico, ha una storia affascinante. È stato creato addirittura dai Longobardi nel VI secolo per connettere il loro regno di Pavia con i territori del Sud Italia. Poi Carlo Magno l'ha chiamata Via Francigena e ha aggiunto la Francia a questo itinerario verso Roma. Poi è stato aggiunto Canterbury dall'arcivescovo di Canterbury, questo tutto nel Medioevo ovviamente. Poi è stata aggiunta la parte finale che da Roma collega, si allunga sino a Santa Maria di Leuco in Puglia, da cui poi si partiva per raggiungere via mare la Terra Santa, perché la Via Francigena era iniziata e è stata costruita come via commerciale, militare, strategica eccetera, ma poi è diventata una via di pellegrinaggio che univa i tre luoghi sacri della cristianità, i tre luoghi importanti della cristianità in Europa, cioè Roma, la Terra Santa e anche Santiago de Compostela in Spagna. Ora poi negli ultimi 30 anni è stata anche rivalutata, ripristinata, ben segnata, sono 3.000 chilometri in tutto, no? Mi sembra.
1: Sì, esatto.
0: Da nord a sud. E, era appunto percorsa dai pellegrini. Chi sono i viandanti di oggi che affrontano questo cammino? Tu come ti sei sentito quando hai affrontato questo cammino?
1: Io ho diciamo un po' saltato la fase in cui proprio questi cammini hanno iniziato a avere un grandissimo successo, a partire da Santiago e poi la Via Francigena, e c'è stato questo momento di grande riscoperta una trentina di anni fa appunto, in cui in maniera dal basso nuove persone, nuovi pellegrini hanno deciso che era venuto il momento di tornare a pellegrinare, che non vuol dire solo andare per motivi religiosi in dei luoghi della santità, di culto, ma è per agro, andare per i campi, diciamo lasciare le comodità, lasciare la civiltà, lasciare la casa e lasciarsi andare, no? E ovviamente purificarsi, espiare e anche esprimere, diciamo, fede e verso, diciamo, un santo o una figura importante. Quindi è nata e si è riscoperta, è ripartita dal basso, ma veramente, diciamo, è stata anche ricostruita questa rete. E io per un po' non ci ho pensato, ne sentivo parlare, qualche amico, amica se ce ne si andava. Poi è nata questa mia voglia di camminare e ho cercato di appunto scegliere una via per viaggiare da sola, e la Via Francigena era il luogo giusto. E i nuovi viandanti sono gente come me, è gente che a un certo punto dice: ok, mi alzo dalla scrivania, scendo dall'automobile e mi metto in viaggio per vivere un'esperienza diversa, per vivere appunto, mettere insieme appunto spazio e tempo, il mio corpo, la mia conoscenza, riflettere mentre cammino in maniera diversa, ricevere una luce diversa dalla mia mente, perché questo fa in effetti il cammino, e viaggiare, come dico io, al ritmo giusto, che è quello del respiro del cuore. E quindi ci sono persone diverse, le ultime statistiche dicono che c'è una parte sicuramente che lo fa per motivi religiosi, di fede, però ci sono persone che lo fanno per tantissimi motivi, ci sono tantissime donne, credo la metà o forse un po' di più, ci sono molti più giovani, molti di più forse perché c'è stato un periodo in cui c'erano anche molte persone, diciamo, più mature che facevano questa scelta, e quindi diciamo che tantissime persone camminano e i nuovi pellegrini possiamo dire che sono persone che cercano se stesse, ma cercano anche un modo nuovo di vivere.
0: È sempre un viaggio spirituale alla fine, perché anche la ricerca di se stessi comunque ha una natura spirituale.
1: Sì, io credo che sia così. Io che ho camminato tanto e proprio in vie anche appunto certificate, e quindi ho incontrato tanti camminatori, viandanti, pellegrini, vedo in loro una luce diversa. Io penso che chi cammina, lo dice una mia amica, una marcia in più, perché secondo me è proprio questo mettere insieme corpo e testa, è splendido. Sì. E poi anche ti insegna la parsimonia al cammino, ti insegna a bastare a se stesso, ti insegna a portare poche cose utili, ti togli il superfluo e anche riscopri questi ritmi che ci ha tolto, no? Il progresso, la società, i vari ausili, protesi che chiamo io, che possono essere appunto il computer, l'automobile, sì, sì, i mezzi di trasporto, il divano anche o la televisione, e quindi togli tutto e certo il pellegrino moderno c'ha il GPS, c'ha il telefono, però io mi sono accorta, io stessa, ma anche lo vedo negli altri, che a mano che passano i giorni si usa sempre meno.
0: Lo immagino.
1: Le tecnologie.
0: Ti accorgi che non ne hai bisogno, che in realtà le cose essenziali sono altre, sono quelle che incontri durante il tuo viaggio, sono gli incontri, le persone, ma anche la natura che ti circonda. Senti, qual è l'itinerario che ci racconti oggi, che hai fatto?
1: Allora, io sono partita in un giorno d'inverno da Siena. Ho scelto la via Francigena un po' anche informandomi con gli amici camminatori che ne sapevano più di me. Ho scelto, diciamo, l'ultimo tratto, ma non l'ultimissimo, perché c'è chi fa proprio gli ultimi 100 chilometri, no? Per avere la famosa credenziale quando arriva a San Pietro. No, io sono partita da Siena, quindi ho fatto un pezzo di Toscana e poi il Lazio, e anche perché la parte, diciamo, toscana è mozzafiato, ha dei paesaggi meravigliosi. Da Siena entri subito nella Val d'Orcia e lì proprio hai una esperienza metafisica di questi grandi spazi di coltivazioni e di grano su queste colline dolcissime, questo proprio lavoro dell'uomo, no? Il paesaggio, quindi incontro tra natura e cultura è meraviglioso. E poi c'è una buona rete di ospitalità e quindi sì, ho scelto questo. Quindi sono partita da Siena e lì, vabbè, diciamo, io i primi tratti ho anche un po' accorciato, nel senso che ho fatto, diciamo, su tre tappe consigliate, perché c'è un ottimo sito che dà tutte le informazioni, viafrancigena.org, però io li ho un po' accorciato, ho fatto tre tappe invece di due. Le tappe sono di circa 20 km, 25, a volte anche 30, e quindi da Siena mi sono fermata vicino alla Grancia di Cuna, che è un posto spettacolare che non conosce nessuno e che appena vedi ti incanta. E poi mi sono fermata a Buonconvento, ho trovato un alberghetto lì, e poi San Quirico d'Orcia, che è spettacolare, meraviglioso. E poi da lì sono arrivata a Radicofani, la famosa rocca di Chino di Tacco, e anche lì, vabbè, sono dei ricordi che indimenticabili. Mi ricordo c'era la luna piena a Radicofani quel giorno, che poi è diventata anche la copertina del mio libro. Poi Acqua Pendente, dove c'è una riproduzione della, diciamo, di Gerusalemme, perché per chi non poteva arrivare a Gerusalemme, ad Acqua Pendente avevano ricreato un luogo simile per i pellegrini, sì. E poi Bolsena, lago di Bolsena, anche Bolsena è meravigliosa, quindi diciamo una specie di lago per i pellegrini che ancora non sono arrivati al mare.
0: Senti, ci fermiamo anche noi a Bolsena, facciamo una pausa, e il prossimo brano musicale che tu hai scelto per noi è Imparare dal vento di Tiro Mancino, quindi ascoltiamolo insieme, a tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, il programma In Viaggio, e stiamo viaggiando con Alessandra Beltrame, che ci sta raccontando il suo cammino sulla Via Francigena. Alessandra, ci stavi raccontando del tuo arrivo a Bolsena. Immagino che la prossima tappa sia Viterbo, no, non ancora forse.
4: Sì, allora sì, dopo Bolsena c'è il Monte Fiascone, che è un altro luogo fantastico dove c'è un convento sulla Rocca dei Papi. Anche lì sono stata accolta meravigliosamente bene dalle suore di questo convento, che aprono solo a chi arriva a piedi. E poi dopo c'è Viterbo. Prima di Viterbo c'è un posto surreale, sono queste pozze di acqua calda, sono le Terme del Bagnaccio. Mi pare che ora siano chiuse, io ho avuto la fortuna invece di trovarle aperte, e lì in mezzo al nulla, nel freddo e nel vento, c'era della gente in costume da bagno a mollo nell'acqua. È anche un posto attrezzato, c'è anche gli spogliatoi, sì, c'è una piccola palazzina. E la cosa curiosa è che i pellegrini entrano gratis, perché c'è una quota d'ingresso, e i pellegrini, però, chi arriva a piedi entra gratis e quindi può riposarsi e, diciamo, togliersi un po' di fatica addosso. Viterbo è stupenda, e da Viterbo poi si aprono le vie cave, che sono un tesoro magnifico, che appunto erano state scavate nel tufo, per cui tu cammini in questi cunicoli, non sono strettissimi, e sei circondata da questi alti muri di terra, di tufo, che ti riparano dal caldo d'estate, ti proteggono e permettevano anche di, diciamo, nascondersi per chi, insomma, sono bellissime. Da lì poi si trova il basolato romano, delle antiche vie dei romani, si arriva a Vetralla, anche lì un altro monastero, le suorine avevano messo un biglietto con scritto "ecco arrivano le pellegrine", perché poi io il tratto da Viterbo a Roma l'ho fatto con un'amica, e quindi eravamo in due e siamo state benissimo. E lì è stata un'esperienza anche diversa di amicizia, di, diciamo, rispetto al cammino in solitaria, che è bellissimo, aiuta molto. Il cammino anche in due o in più è stupendo. Poi Sutri, dove c'è questo anfiteatro pazzesco scavato nel tufo, Campagnano Romano, il Parco di Veio, e poi si arriva a Roma, e quindi insomma sono oltre 200 chilometri.
3: Quando poi arrivi a Roma, che era la tua destinazione finale, lo era anche per i pellegrini secoli fa, quali sono le emozioni con cui ti avvicini a Roma? Perché poi, tra l'altro, immagino che avvicinandosi alla città anche il paesaggio cambia, può anche essere deludente, magari passi anche da zone poco belle, industriali.
4: È un'emozione immensa, immensa. Quando ho varcato il porticato bianco immacolato di San Pietro, arrivando dopo tanta fatica, insomma, si è un po' sfiniti, anche perché l'ultima tappa è molto, diciamo, challenging, è molto impegnativa, perché appunto arrivi dalla natura, dai boschi, dai castagni, da paesaggi bellissimi, dove hai incontrato 5 persone, e poi l'ultimo pezzo è nel caos di Roma, anche se c'è questa oasi che è Monte Mario, da cui appunto il famoso Mons Gaudium dei pellegrini, da cui si vede, no? Si vede Roma, si vede il cupolone, si vede la grande città, la città eterna, ed è un bosco il Monte Mario, per cui poi scendi giù, però c'è il grande caos, però entrare a San Pietro nella piazza è splendido, è tutta un'altra esperienza, un'esperienza che non dimenticherò mai, che si ottiene solo grazie al cammino, non c'è altro modo, e quindi sì, è bellissimo, e certo il caos di Roma è già una prova che il pellegrino, ma l'ho vissuto allo stesso modo a Venezia, sì. Quando sono arrivata a Venezia a piedi, anche il caos di Venezia è la stessa cosa.
3: C'è anche magari un po' di nostalgia perché il cammino è finito, o di sollievo perché il cammino
4: molta,
3: è finito?
4: Molta, lo chiamano il walk lag, è come il jet lag, ed è vero, verissimo, io l'ho vissuto, sono stata parecchio male, diciamo, perché questo camminare dopo più giorni, infatti quando mi chiedevi prima, il vero viaggio a piedi deve essere di più giorni, almeno 5, almeno 6, perché dopo 3 che inizi a avere questi benefici del alzarsi la mattina e partire a piedi e poi riposarsi la sera e ripartire.
3: Prendi il ritmo.
4: E quindi poi quando torni a casa, settimana, 8 giorni, arrivi a casa e hai questa malinconia, questo fatto che ritorni a fermarti, no? E devi fermarti perché le cose, il lavoro si fa da fermi. E sì, la nostalgia, quando arrivi l'ultimo giorno c'è questo misto, no? È molta più nostalgia che conquista, proprio questo è il bello, cioè non è una meta, è una tappa anche quella. È un desiderio di ripartire ancora, sì. Però insomma le soste sono importanti, anche l'arrivo, bisogna anche accettare, no? Che qualcosa finisce.
3: Sì, fermiamoci un attimo ancora per qualche minuto. Un altro brano che vuoi condividere con noi è Despacito di Luis Fonsi, a tra poco.
5: Ai.

0: sito.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire.
5: Questa è Radio Italiana 531, siamo in viaggio con Alessandra Beltrame che ci sta raccontando la sua camminata lungo la via Francigena. Siamo arrivati a Roma con Alessandra e un'altra domanda che vorrei farti, Alessandra, una cosa che secondo me è importantissima nel viaggio, in ogni tipo di viaggio, non necessariamente in un viaggio a piedi, sono gli incontri, che sono quelle poi, sono le cose che poi ti restano nel cuore, i ricordi di un viaggio, no? Gli incontri con le persone del posto, ma anche con altri viaggiatori. Tu che ricordi hai? Che incontri hai fatto in questo?
6: Ho dei ricordi indelebili. Non lo so se sia la forma del viaggio, il cammino che ti imprime con questa grande emozioni che ti dà il cammino, il fare fatica e allo stesso tempo andare, vedere, e quindi sono esperienze che non dimentichi più. Ma io ho incontrato persone sicuramente che non avrei incontrato in altro modo, e sia per avere l'ospitalità, sia anche incontri, diciamo, fugaci lungo la strada, persone che mi hanno aiutata, come anche persone che mi hanno incuriosito, e poi vabbè, l'incontro che non dimenticherò mai è con questo ragazzo americano che proprio sul Monte Mario, quando siamo arrivati proprio a vedere Roma dall'alto, abbiamo iniziato a chiacchierare con lui era da solo, e la mia amica, abbiamo fatto una battuta perché il tempo era un po' variabile, ha detto: peccato che hai perso la tua mantella, no? E io infatti, quando eravamo nel bosco di Sutri, che ci eravamo perse, c'è arrivato un cavallo che è un po' imbizzarrito, insomma eravamo così, io mi era caduta questa mantella dallo zaino, e bella mantella rossa a cui ero affezionata, e lui ci ha guardate e ha detto: ma che succede? E l'ha tirata fuori dal suo zaino e ha detto: è questa? E io ho detto: sì, è una guardia forestale che girava lì nel bosco di Sutri, l'aveva raccolta da terra e aveva incontrato questo ragazzo sotto la pioggia e gliel'aveva donata, gli aveva detto: prendi questa che abbiamo appena trovato, che ti può servire. E io ancora adesso mi commuovo a pensare a questo.
5: Certo,
6: perché sono... è un dono del cammino, no? E io gli ho detto: guarda, ti può servire, la vuoi tenere? No, non mi serve, ne ho un'altra. Ma non avevo coraggio di dire a questa persona gentile che non mi serviva.
5: È la magia di questi viaggi.
6: Sì,
5: coincidenze.
6: Bello.
5: Incredibili, sì. Hai incontrato anche delle persone che ti hanno regalato, che so, della frutta o dei fiori, o persone del posto, mi sembra di ricordare.
6: La cosa bella, da donna, credo di aver avuto una bellissima accoglienza, non ho provato paura, e la cosa bella, vedendomi da sola, diverse persone mi hanno un po' accudito, e mi ricordo che eravamo vicino appunto all'8 marzo, e sono arrivato in questo baretto che prendevo qualcosa, come succede nei paesi, no? Ti dicono: ah, questa signora sta camminando a piedi, gli ha detto la barista, e questo signore mi ha guardato, è uscito ed è tornato con un enorme mazzo di mimose del suo giardino. giardino e me le ha donate e mi ha detto: guardi, guardi bene che queste sono doppie, hanno il fiore doppio, le abbiamo solo noi, ha detto. Le persone, secondo me, al pellegrino, ma come dice anche Fabrizio De André nella dedica di cui che metto nel mio primo libro, le persone che camminano fanno molta meno paura, no? Anzi, viene voglia anche di aiutarle, sì. Di conoscerle, ed è per questo che gli incontri avvengono, perché tu ti poni, diciamo, con semplicità, no? Entri con garbo, con silenzio nei paesi, nei luoghi, e susciti anche una voglia di scambiare qualche parola, insomma ritorni molto arricchito, un po' una realtà aumentata quello del cammino, perché ti dà tantissimo sul piano umano, ovviamente, perché non sei nel tuo abitacolo, non sei su una moto,
5: sì. E poi susciti
6: sei scoperto,
5: susciti rispetto, esatto. Anche perché hai fatto fatica, hai camminato per chilometri, hai fatto proprio fatica per arrivare in quella destinazione, per cui c'è molto rispetto. Infatti mi raccontavi che in certi posti possono dormire solo i pellegrini o quelli che arrivano a piedi, per cui c'è un trattamento particolare, no? Riservato ai camminatori. Prima di concludere, ci sono delle cose che tu metti sempre nello zaino, non importa la destinazione, ma che per camminare tu comunque ti porti sempre dietro. Questo è un consiglio finale, un consiglio pratico a chi vuole cominciare a camminare.
6: È molto soggettivo che cosa non può mancare in uno zaino. Certo, le cose essenziali sicuramente, più si cammina e più si toglie, e quindi si tratta di esperienza. Se vi fa stare bene qualcosa, portatelo all'inizio. Per quel che mi riguarda, io non dimentico mai un taccuino e una matita, una penna, perché il desiderio quando si cammina di mettere su carta le proprie impressioni, anche scrivere il nome di una persona che si è incontrata, poi non torna più questo desiderio. Poi è bello rileggere quello che si è scritto, non solo se si è come me, una giornalista o qualcuno che scrive. Credo sia molto, molto utile avere un foglio di carta e una penna.
5: Sono d'accordo. E a proposito di scrittura, vorrei ricordare i tuoi libri, editi da Ediciclo: Io cammino da sola, il tuo primissimo libro, Nati per camminare e Il viaggio delle donne. Senti Alessandra, grazie mille per questa chiacchierata, ci risentiremo perché so che hai fatto molti altri viaggi bellissimi e vorrei che ce li raccontassi, per cui sicuramente ci risentiamo presto. Io intanto vorrei ricordare che questo episodio e anche tutti gli altri episodi di In Viaggio possono essere riascoltati su Radio Italiana 531.com.au. Grazie Alessandra, a presto. Siete su Radio Italiana 531, siete stati con Benedetta, a prestissimo.

Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete, lavoro. Le prime due settimane di giugno saranno tese, con provocazioni e difficoltà nei rapporti professionali. Meglio evitare decisioni impulsive e adottare pazienza e diplomazia. Da metà mese l'atmosfera migliora e sarà più facile risolvere questioni rimaste in sospeso, soprattutto il 17 e il 18. A fine giugno saranno favoriti colloqui e nuove opportunità. Mostra sicurezza e preparazione. Amore. Giugno riporta alcune tensioni già vissute a inizio anno e invita a non ripetere vecchi errori. Potrebbero esserci incomprensioni o persone poco sincere, specialmente nei giorni 3, 4 e 10. Per i single, dalla metà del mese aumentano le occasioni di incontro grazie a Venere favorevole. Da luglio il clima sentimentale sarà più sereno, con possibilità di rinascita per le coppie e la liberazione dopo separazioni difficili. Benessere. Nella prima metà del mese, stress e stanchezza si faranno sentire maggiormente. Intorno al 3 potresti accusare un calo di energia e sentirti particolarmente affaticato. Anche il 16 sarà importante rallentare e non sovraccaricarti di impegni. Dal 28 giugno Marte porterà un recupero graduale di forza, vitalità ed energia. Toro. Lavoro. Giugno favorisce lucidità mentale, trattative e contratti professionali grazie a Mercurio positivo. È il momento giusto per chiudere accordi, sistemare documenti e risolvere questioni burocratiche prima di luglio. Le giornate del 15, 16 e 20 saranno particolarmente utili per intese e chiarimenti. Dal mese prossimo potresti sentirti meno paziente e desiderare un cambiamento lavorativo importante. La settimana dal 22 al 28 aiuterà a capire quali collaborazioni mantenere e quali chiudere definitivamente. Amore. Marte e Giove aumentano passione, complicità e voglia di condividere progetti di coppia. Dal 13 Venere porta però qualche tensione, con piccoli screzi dovuti soprattutto a stress e impegni pratici. I giorni 18, 19, 20 e 25 richiedono prudenza per evitare discussioni inutili col partner. Per i single non mancheranno occasioni intriganti, anche con persone fuori dagli schemi o relazioni leggere ma piacevoli. Benessere. Prima di luglio sarà importante risolvere questioni aperte senza accumulare ulteriore stress. Concediti pause e attività rilassanti. Sarà fondamentale per mantenere equilibrio mentale ed emotivo. Dal 28 giugno inizierà una fase di recupero energetico con maggiore forza fisica e serenità mentale. Gemelli. Lavoro. Fino al 21 giugno il sole nel segno favorisce energia, fiducia e desiderio di rinnovamento. Progetti, richieste ed esami possono finalmente portare risposte positive e soddisfazioni personali. Cresce il bisogno di sentirti valorizzato e riconosciuto per ciò che fai. Saturno però invita a controllare meglio spese e finanze, soprattutto intorno al 16, 17 e 22. Nonostante qualche preoccupazione economica, giugno resta un mese ricco di idee, intuizioni e possibilità di crescita. Amore. Le coppie che hanno superato le tensioni dei mesi scorsi escono più forti e mature. Dal 13 Venere favorisce spontaneità, complicità e un modo più libero e gioioso di vivere i sentimenti. Le giornate del 17, 18, 22 e 23 portano emozioni inattese e occasioni speciali. Per i single gli incontri saranno intensi e fuori dagli schemi, con forte desiderio di passione e novità. Resta inoltre un periodo fertile per progetti di coppia, convivenze o desideri legati alla famiglia. Benessere. La seconda metà del mese favorisce un recupero graduale di energia fisica e mentale. Il rischio principale sarà somatizzare stress e tensioni con insonnia, mal di testa e stanchezza nervosa. Tra il 20 e il 21 sarà importante rallentare per evitare eccessi e concederti il giusto riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
4: Cancro. Lavoro. Giugno parte in modo positivo, con occasioni favorevoli per studio, progetti e iniziative professionali. I risultati arrivano, ma richiederanno impegno e capacità di difendere ciò che hai conquistato. I giorni 8 e 9 saranno ideali per avanzare richieste, rinnovare accordi o migliorare il lavoro. Tra il 19 e il 21 possono arrivare conferme, nuove collaborazioni o proposte interessanti, soprattutto per chi lavora in proprio. Resta però necessario controllare spese e questioni economiche ancora irrisolte. Amore. Le tensioni di coppia nascono soprattutto da problemi economici o divergenze pratiche. I giorni 2, 3 e 10 saranno più delicati, con il rischio di polemiche e nervosismo. Le coppie già fragili potrebbero prendere le distanze, mentre chi ha appena ufficializzato un'unione dovrà evitare interferenze familiari. Fino al 13 Venere favorisce flirt leggeri, divertimento e relazioni senza troppe complicazioni. Dal 21 il sole nel segno porta emozioni più intense e un fine mese particolarmente intrigante. Benessere. Il mese alterna momenti di grande energia ad altri di stanchezza e maggiore pressione mentale. Saturno e Nettuno chiedono realismo e attenzione alle responsabilità quotidiane ed economiche. Verso il 29 e 30 sarà importante rallentare e dedicare più cura al riposo e al benessere personale. Leone. Lavoro. Giugno continua ad essere favorevole per il tuo percorso professionale, con buone possibilità di crescita e conferme. I progetti avviati lo scorso anno meritano di essere portati avanti senza esitazioni. Da luglio, con Giove favorevole, aumenteranno occasioni di successo e nuove collaborazioni. In caso di cambiamenti lavorativi, non temere, nuove persone sapranno valorizzare le tue capacità. Attenzione però ai giorni 12 e 18, quando tensioni e parole impulsive potrebbero creare conflitti inutili. Dal 24 saranno favorevoli questioni legate a casa, trasferimenti o spese domestiche importanti. Amore. L'estate promette buone notizie per chi sogna matrimonio, famiglia o una convivenza più stabile. Dal 13 Venere nel segno rende i sentimenti più intensi, favorendo chiarimenti e prove d'amore superate con successo. Le relazioni in crisi potranno arrivare a decisioni importanti, mentre quelle non ufficiali potrebbero diventare più serie. Anche i single vivranno incontri passionali e coinvolgenti, pur dovendo evitare persone complicate da gestire. Per molte coppie nascerà il desiderio di costruire qualcosa di importante insieme, come una casa o un figlio. Benessere. Marte porta molta energia, ma anche agitazione e nervosismo se non gestiti bene. I giorni 17 e 18 saranno ideali per iniziare una routine più sana tra sport, alimentazione e cura personale. Verso fine mese potresti sentirti più stanco, ma il recupero arriverà grazie ai risultati ottenuti e alla ritrovata motivazione. Vergine. Lavoro. Giugno ti permette finalmente di riprendere il controllo dopo mesi di ostacoli e incertezze. Nei primi 15 giorni, Mercurio, Marte e Giove favoriscono comunicazione, idee e nuove opportunità. È il momento giusto per proporre progetti, chiedere cambiamenti o osare professionalmente. Chi lavora in proprio può rinnovare il team o lanciare iniziative importanti. Il 12 sarà ideale per pianificare il futuro, mentre il 29 e 30 favoriscono decisioni concrete e consolidamenti. Amore. In amore arriva una fase più serena e stabile dopo mesi complicati. Le coppie solide ritrovano complicità e tranquillità, mentre i single possono vivere incontri promettenti. Anche un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo e duraturo. Solo l'1 e il 14 potrebbero portare tensioni familiari o piccoli contrasti da gestire con diplomazia. Se un rapporto non ti soddisfa più, sentirai il bisogno di maggiore passione, novità e sincerità emotiva. Benessere. Marte dona energia e voglia di cambiamento, ma lo stress accumulato potrebbe farsi sentire. Urano ti spinge a lasciarti alle spalle situazioni e pensieri che non ti fanno più bene. Dal 21, il sole favorevole porta una ripresa emotiva e fisica più forte e positiva. La fine del mese regalerà maggiore vitalità, motivazione e desiderio di rinnovarti completamente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bilancia. Lavoro. Giugno apre una fase di transizione in cui gli ostacoli iniziano lentamente a trasformarsi in opportunità. Dopo il 13 arriveranno segnali positivi e una maggiore sensazione di sollievo. I progetti professionali richiederanno però revisioni, strategie, nuova e maggiore attenzione ai dettagli. Mercurio invita a controllare i contratti, spese, tasse e questioni burocratiche con grande precisione. A metà mese potrebbe essere necessaria una consulenza legale o fiscale per risolvere situazioni in sospeso. Per alcuni sarà inevitabile cambiare ruolo, collaborazioni o alleggerire carichi.

di lavoro troppo stressanti. Amore, dal 15 giugno il clima sentimentale migliora, favorendo dialogo, passione e chiarimenti. I single sentiranno il desiderio di conoscere persone nuove e vivere rapporti più leggeri e spontanei. Le coppie stabili potrebbero iniziare a parlare di convivenza, matrimonio o progetti futuri. Anche eventuali chiusure saranno vissute con maggiore serenità, come una liberazione da situazioni pesanti. Le giornate 16, 22 e 23 richiederanno attenzione per evitare incomprensioni e discussioni. Molti bilancia saranno attratti da relazioni meno convenzionali e più basate sulla libertà personale. Benessere. Giove e Saturno insieme continuano a creare tensione e cambiamenti destabilizzanti nelle abitudini quotidiane. Lo stress potrebbe riflettersi sul fisico con insonnia, mal di testa e disturbi digestivi. I giorni 2, 3, 9 e 10 saranno più delicati sul piano nervoso ed emotivo. Riposo, alimentazione equilibrata e meno dispositivi elettronici prima di dormire aiuteranno a recuperare energia e serenità. Scorpione, lavoro. Giugno invita lo Scorpione ad agire con decisione, senza rimandare opportunità importanti. È il momento giusto per proporre idee, cambiare ruolo o avviare nuovi progetti. Il coraggio viene premiato e alcune occasioni potrebbero superare le aspettative iniziali. Le giornate del 7, 8, 15 e 16 favoriscono intuizioni e decisioni strategiche. Dal 22 al 30 arrivano nuove possibilità, con contatti e prove fortunate tra il 24 e il 26. Amore. In amore il mese si divide in due, sereno fino al 13, più teso dal 14 in poi. Anche le coppie solide dovranno affrontare piccoli conflitti legati a stress e impegni. Dialogo e presenza saranno fondamentali per evitare incomprensioni o distanze. Per alcune relazioni già in crisi potrebbe arrivare una scelta definitiva. I single vivranno emozioni leggere e spontanee, senza bisogno di grandi certezze. Benessere. Le energie fisiche e mentali saranno altalenanti, soprattutto tra il 17 e il 19. Riposo, meno stress e maggiore cura personale aiuteranno a recuperare equilibrio e vitalità. Sagittario, lavoro. Giugno porta al Sagittario nuove opportunità e voglia di cambiamento professionale. Saturno sostiene le iniziative, mentre Urano spinge a lasciare vecchie abitudini lavorative. Mercurio favorisce comunicazioni, trattative e incontri utili per il futuro. Le giornate dal 17 al 19 sono ideali per decisioni importanti e accordi. La luna nel segno il 27 ispira scelte coraggiose e innovative. È il momento di seminare per i successi di luglio. Amore, torna maggiore serenità grazie a Venere favorevole dal 13 giugno. È tempo di lasciarsi alle spalle rimpianti e vivere sentimenti con sincerità. I single sono invitati ad aprirsi alle relazioni più autentiche e stabili. Da luglio alcune storie potranno diventare più serie, con possibilità di convivenza e progetti concreti. Il mese incoraggia a seguire il cuore senza paura di amare. Benessere. Dopo settimane altalenanti, torna una maggiore stabilità emotiva e fisica. Le giornate dal 9, 10, 18 e 19 favoriscono relax, sport, amicizie e recupero di energie. Il weekend del 20 e 21 potrebbe invece portare un po' di stanchezza e bisogno di riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire.
5: Capricorno, lavoro. Giugno si presenta complesso per il Capricorno, soprattutto nei rapporti con colleghi e soci. Le tensioni accumulate emergono con forza, in particolare il 9 e 10, giornate delicate e stressanti. Alcune collaborazioni mostrano limiti o mancanza di fiducia, portando a scelte definitive. Chiudere rapporti poco sinceri aiuterà a liberare energie e aprire nuove opportunità. Anche una delusione professionale può trasformarsi nell'inizio di un nuovo percorso più adatto alle proprie ambizioni. Amore. In amore si avverte stanchezza emotiva, soprattutto nelle coppie di lunga durata. Non si parla necessariamente di crisi, ma di bisogno di dialogo e rinnovamento. Fino al 13 giugno serviranno pazienza e attenzione nelle relazioni familiari e sentimentali. Le coppie dovrebbero uscire dalla routine, mentre i single preferiranno vivere situazioni leggere senza vincoli. Le giornate del 29 e 30 favoriscono incontri intensi e momenti emotivamente coinvolgenti. Benessere. Il mese inizia con nervosismo e pressione mentale, specialmente il 2, 3, 9 e 10 giugno. Anche il 22 e 23 richiedono prudenza per evitare stress e cali di energia. Dal 27 al 30 si percepisce un netto miglioramento del tono fisico e mentale. Acquario. Lavoro. Giugno porta all'acquario tensioni e forte nervosismo, soprattutto l'11, il 12, il 24 e il 25. Serve prudenza nelle spese e nelle decisioni economiche per evitare problemi o passi falsi. Alcuni accordi vengono messi in discussione, mentre altri scelgono nuovi progetti più audaci. Il desiderio di cambiamento nasce dal bisogno di ritrovare motivazione e nuovi stimoli. Giugno invita a fare le scelte coraggiose e anticonvenzionali prima dei cambiamenti attesi da luglio. Amore. Anche i sentimenti risentono dello stress lavorativo e delle incertezze interiori. Le prime due settimane scorrono meglio, ma dal 14 aumentano tensioni e dubbi. Se manca comprensione nel rapporto, l'intolleranza potrebbe crescere, specie il 17 e 18. Le coppie devono capire la vera origine dell'insoddisfazione per evitare conflitti ripetitivi. I single vivono flirt e passioni con prudenza, senza lasciarsi andare completamente. Benessere. Lo stress psicofisico resta alto per gran parte del mese e l'ansia va gestita con attenzione. Scaricare tensione e ritrovare equilibrio mentale sarà fondamentale, soprattutto a metà giugno. Dal 28 al 30 arriva un recupero positivo, utile per benessere, controlli e maggiore serenità. Pesci, lavoro. Giugno apre per i pesci una fase di rinnovamento e nuove possibilità professionali. Giove sostiene ancora il segno, favorendo intuizioni, decisioni importanti e nuovi progetti. Molti sentiranno il bisogno di cambiare azienda, ruolo o ambiente lavorativo. Dal 22 al 30 possono arrivare risposte attese, occasioni concrete o sviluppi positivi. Le giornate del 24 e 25 sono ideali per proposte, incontri e decisioni strategiche. Amore. I sentimenti si fanno intensi e favoriscono relazioni profonde e progetti di coppia. Il periodo sostiene convivenze, matrimoni e nuove unioni importanti. Chi è single vive un forte desiderio di emozioni e nuove esperienze sentimentali. Gli incontri attorno al 7 e soprattutto tra il 24 e il 25 possono rivelarsi speciali e sorprendenti. Anche le coppie consolidate attraversano una fase di crescita e rinnovata passione. Benessere. Giugno porta un miglioramento generale del benessere fisico e mentale. Chi ha avuto problemi di salute può notare recuperi e soluzioni più efficaci. Solo le domeniche richiedono maggiore attenzione emotiva per evitare nervosismo e irritazione. E questo era l'oroscopo di giugno. Ci rivediamo sotto il cielo stellare di luglio. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
6: You're listening to Radio Italiana 531.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Speed camera locations per sabato 20 giugno. Wattle Street, Fullerton, Harris Road, Vale Park, Duthie Street, Unley, Blacks Road, Gillis Plains, Darley Road, Paradise.
9: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
10: Da oltre 50 anni,
9: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
10: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
9: Romeo,
10: 3X,
9: Foodland,
10: Coles,
9: IGA,
10: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
9: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
10: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
9: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
10: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
9: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
11: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434-347-141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
12: Riderà, riderà, riderà!
13: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:04.
2: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6:30 p.m. al Fogo d'Al Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
2: Altavilla,
3: Campania,
2: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
2: e Fogo d'Al Furlan.
3: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogo d'Al Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: televisione italiana. Tony Tavella al microfono, Luca Armiento alla console. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno Tony, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Siamo qui anche se un po' in ritardo, ma meglio tardi che mai, come si dice?
1: Sì, sì.
0: Quindi naturalmente continuiamo con la musica e poi daremo un'occhiata ai titoli.

0: Sono le 12, credo che sono 5 minuti primi, 6 minuti, e mentre siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, seconda settimana dei mondiali, con l'Australia purtroppo non ha ripetuto la stessa, diciamo, come si dice, partita contro la Turchia, e quindi, come nelle previsioni, è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 2-0. Lo stesso Popovic ha ammesso che nel primo tempo qualcosa non ha funzionato a dovere, e quando hanno fatto gli accorgimenti nella ripresa era già troppo tardi, perché era sotto di 2 reti e non era facile rimontare gli Stati Uniti. E questo naturalmente, poi daremo un'occhiata ai risultati di questa mattina. Sta giocando il Brasile, stava vincendo per 3-0, non so se è finita, e poi daremo un'occhiata alla partita che c'è alle 12:30, che è quella che interessa più a noi, cioè noi australiani, perché c'è la Turchia che gioca contro il Paraguay. Il Paraguay è l'ultima avversaria dell'Australia, è in programma venerdì prossimo. Quindi prerogativa non perdere contro il Paraguay. Può darsi che un pareggio sia anche utile, dipende che fa il Paraguay oggi.
1: Sì.
0: Ma la vittoria naturalmente qualificherebbe automaticamente l'Australia alla prossima fase con 2 vittorie, ma questo è tutto da verificare ancora. Un breve vecchiotta al mercato in Italia, molto attivo anche se ci sia il mondiale. Il Milan ha annunciato il suo nuovo allenatore, penso un po', dopo l'azzeramento in un certo senso di tutta la gerarchia tecnica, a partire dall'allenatore e degli altri. Il presidente cardinale, o il diciamo presidente un certo cardinale, che del resto lui vive a New York, non vive neanche in Italia, ha annunciato la segnatura del nuovo allenatore, che è il portoghese, dunque, Al Mourinho. Questo Al Mourinho è naturalmente cresciuto, ha formato la sua formazione tecnica in Portogallo, però tra il suo curriculum c'è un anno di responsabile del Manchester United, che però dopo un anno è stato esonerato. Le cronache dicono che i tifosi non erano contenti del suo modo di giocare, insomma, è tornato a casa ad allenare lo Sporting di Lisbona. Ora ha firmato per il Milan sempre un triennale, ma di questi tempi non ha importanza se sono 2 anni, 3 anni, se uno non va bene a fine stagione parte uguale. Solo che c'è l'esperienza di due portoghesi che hanno allenato il Milan nelle recenti edizioni, tutti e due falliti, come Fonseca e l'altro allenatore, Conceição. Per quanto riguarda l'Inter, c'è movimento nel centrocampo dell'Inter con Frattini, sempre in via di partenza, infatti viene inseguito dal Premier League inglese, e però la dirigenza dell'Inter ha già provveduto a sostituire Frattini, in caso lui parte, hanno preso il giovane Palestra, che ha militato nel Cagliari la scorsa stagione. Sembra che sia un centrocampista di giovane esperienza, con qualità, però deve fare ancora esperienza, però se non parti dai giovani, è anche perché è un italiano, questa volta non sono rivolti all'estero. Per quanto riguarda il calcio locale, siamo al quarto turno di ritorno del campionato NPL State League 1 e State League 2. Tutte le partite di State League 1 e State League e NPL si disputeranno oggi, nessuna è stata giocata in anticipo, e quindi vedremo un po' il calendario, tutte le partite in programma. Quella più importante, la partita di cartello, è l'ultima, che si inizia alle ore 7 di sera all'Adelaide City Park, con Adelaide City contro Metro Stars. Quindi una partita molto molto interessante, e più importante per il futuro della squadra, perché perdere contro il Metro Star o non vincere contro il Metro Star significa mettere nei guai in un certo senso la stagione. vedremo come andrà a finire. Abbiamo anche i risultati del calcio femminile, alcune partite giocate, quello, il Women's Premier League hanno giocato quasi tutti ieri, mentre è una sola partita della State League One, quella dell'Adelaide City, che ha ottenuto una netta vittoria contro Adelaide Jaguar per 3-0. Per la prossima settimana c'è lo scontro diretto contro Sturt Lion, che sono primo e secondo in classifica, e lì si contendono la promozione, in un certo senso. Chi arriva primo si va al campionato di prima divisione, altrimenti bisogna fare lo spareggio. In altre notizie, vediamo un po', in Formula 1, la scorsa settimana c'è stata l'impresa di Hamilton su Ferrari, che ha trionfato a Barcellona, inaspettatamente, anche se era partito secondo alle spalle di Russell. Però sembra che, noi abbiamo parlato anche in passato, che la Ferrari sta aggiustando, migliorando la tecnica della macchina, e sembra che stanno raggiungendo gli obiettivi. Molte cose tecniche noi non riusciamo a capire. Parlano di raffreddamento della macchina, raffreddamento dei freni, roba del genere, e non che perché quando si riscaldano, soprattutto le ruote, si consumano spesso, si consumano subito. E quello è stato uno dei problemi della Ferrari negli ultimi anni, che finché le ruote andavano bene, erano competitivi, poi verso il finale le gomme non avevano più grip,
1: non reggevano più.
0: E non reggevano più. Ora, sembra che abbiano trovato il modo per competere con la Mercedes, e infatti Russell, che era partito davanti, è stato davanti per oltre metà della gara, però poi è stato superato da Hamilton, e da quel punto in poi Hamilton non ha più lasciato la prima posizione. Russell invece la sua macchina non andava più, se ne vado errato, lui è andato fuori strada, poi alla fine il motore si è fermato, è andato in panne, come si dice. In MotoGP c'è il Gran Premio del Czech Republic questo fine settimana, e nelle libere di ieri il più veloce è stato Bezzecchi, l'italiano dell'Aprilia, che sta facendo un buon campionato. Se vado errato è al comando della classifica provvisoria al momento, anche se Marc Marquez la scorsa settimana ha vinto un Gran Premio dopo un periodo di infortunio. E quindi vedremo. Oggi saranno le qualifiche e poi lo sprint race per la gara domani di questo Gran Premio di Cecoslovacchia o Czech Republic. Ok, andiamo avanti, andiamo alla pubblicità o abbiamo tempo?
1: Pubblicità.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes.

0: Sono le 12 e 18 minuti primi, e quindi siete in ascolto della prima parte di Sabato Sport, qui in diretta dallo studio Sanremo, con Tony Tavella al microfono e Luca Armiento alla console. Allora, facciamo un update, come si dice in termini inglese. Gli ultimi risultati dei mondiali, che siamo nella seconda settimana, come si sa, tutte le squadre che partecipano faranno un minimo di 3 partite, di cui le prime 2 sembra che vanno direttamente al prossimo turno, e poi saranno scelte le migliori 4 del terzo posto. Quindi, però, parliamo del... vediamo un po' questi risultati. Incominciamo con la Repubblica Ceca, che ha pareggiato 1-1 durante la notte contro il Sudafrica, o ieri, diciamo, mentre la Svizzera ha liquidato nettamente la Bosnia-Herzegovina per 4-1. Il Messico, con una rete a fine primo tempo, è stato sufficiente in un certo senso per battere la Corea del Sud 1-0. Avvalanga il Canada contro il Qatar, che vince per 6-0. Gli Stati Uniti, che superano l'Australia per 2-0, e questa è la partita che oggi interessava, che è andata in onda a partire dalle 4:30 di questa mattina, orario di Adelaide. E le speranze degli australiani erano alte, soprattutto dopo la prima prestazione contro la Turchia. Però la Turchia è una cosa, gli Stati Uniti è un'altra cosa, anche perché gli Stati Uniti giocano in casa, hanno aspettative molto più alte di tutti quanti.
1: Ma è cominciato parecchi male, il primo gol l'ha fatto l'australiano, autogol.
0: Purtroppo, quando fanno i tiri in porta può succedere di tutto, una deviazione, che inganna il portiere, finisce dentro. Però non è lì il problema è a centrocampo e al limite della difesa, perché se tu li fai tirare e non li copri bene, succede quello che succede, you know? Come infatti Popovic ha detto a fine partita, ha ammesso che l'Australia non ha giocato bene nel primo tempo, hanno cercato di aggiustare un po' la situazione nella ripresa, gli hanno bloccata gli Stati Uniti, però con un svantaggio di 2 reti non è così facile poi rimontare gli americani, che potevano controllare la partita a loro piacimento. Quelle che a noi interessa di più, cioè a noi australiani interessa di più, è la partita che inizia. Però nel frattempo c'è stata la vittoria del Marocco 1-0 contro la Scozia. I commenti sulla Gazzetta dicono una Scozia inesistente si è fatto battere dal Marocco 1-0, mentre il Brasile non ha avuto difficoltà a superare l'Haiti.
1: Haiti. Non è la squadra forte, dai.
0: E lì si sono portati un po' qualche tequila con loro, e erano tutti ubriachi.

0: Comunque hanno vinto 3-0, il Brasile ha vinto 3-0, ricordiamo che la prima partita era finita in parità 1-1 contro il Marocco pure, vero? Quelle che diciamo, interessano agli australiani è la prossima partita che inizia fra poco, fra 10 minuti, alle 12:30 apparentemente, è quella tra la Turchia e il Paraguay. Il Paraguay è la prossima avversaria dell'Australia che si giocherà contro il prossimo venerdì. Vedremo poi in seguito controllare la SBS tabellone per le partite che iniziano. Quindi Turchia-Paraguay a partire dalle 12:30 di oggi. Poi il programma continua in Senata, o di notte dobbiamo dire, qua Germania contro Costa d'Avorio, quindi Costa d'Avorio non so, Olanda contro Svezia, e queste sono le partite del sabato in Stati Uniti. Poi sono quelle della domenica, naturalmente io sto cercando gli orari che sto guardando qua, sono quelli italiani perché sto usando la Gazzetta dello Sport per infatti le partite durante la domenica sono Ecuador contro Curacao, mai sentito nominare questo
1: ma
0: qua?
1: Ci sono tante strade che sono rientrate, sono
0: queste
1: strade deboli,
0: uno di quelli stati che non sono più di, si parla di 300.000 persone. Penso un po', tutto
1: contando insomma, con gli animali pure.
0: Contro anche le galline? Vabbè, allora, dicevamo, stiamo a domenica, poi c'è Tunisia contro Giappone, Belgio contro Iran e Spagna contro Arabia Saudita. Queste sono le partite di domenica, di domani. Poi naturalmente il programma continua anche lunedì e via di seguito. Quindi per adesso dobbiamo aspettare cosa succede tra Turchia e Paraguay, perché se l'ideale sarebbe un pareggio, che nessuno delle due vince, perché sono tutti e due a zero punti, e poi l'ultima partita contro il Paraguay, l'Australia deve far in modo che non perde. Può darsi che un pareggio sia sufficiente per passare il turno con 4 punti.
1: Se pareggiano queste due squadre,
0: sì,
1: il pareggio
0: esatto,
1: sarebbe abbastanza.
0: Esatto, perché poi tutte e due hanno un solo punto. Mentre la Turchia giocherà con gli Stati Uniti, a meno che gli Stati Uniti si addormenta perché ormai è qualificata. sì, ormai c'hanno 2 vittorie. E allora non interessa se si va con Turchia Tutto è possibile. Vedremo. Questo è il scenario per il momento per quanto riguarda il calcio, i mondiali. Ora, abbiamo tempo per un brano?
1: Sì.
0: Andiamo avanti con un brano.

0: Sono le 12:28 minuti primi, quindi siamo ancora nella prima parte del programma. Abbiamo parlato dei mondiali e la sconfitta dell'Australia. Ora tutto dipende dall'ultima partita che giocheranno venerdì prossimo contro il Paraguay. Mentre nella scena locale, italiana, del calcio italiano, abbiamo appena ascoltato un motivo che inizia l'Inter, appunto in campo nero-azzurri ci sono movimenti per quanto riguarda il centrocampo azzurro, nero-azzurro. Frattini è stato sempre uno di quei giocatori che non era titolare sempre, partiva sempre dalla panchina e sembra che ancora una volta dovrebbe essere alla via di partenza, in quanto alcune squadre della Premier League inglese stanno seguendo le mosse di Frattini. Infatti il club nerazzurro nel frattempo sta cercando un rimpiazzo, ha cercato già il rimpiazzo, hanno firmato il giovane Palestra, un giovane giocatore che ha militato nel Cagliari quest'anno, sembra che sia una delle future promesse italiane del calcio italiano, perché anche c'è la nazionalità italiana, è italiano ed è giovane, quindi bisogna puntare sui giovani. Per quanto riguarda il Milan, è stato ufficialmente annunciato che il proprio allenatore è il portoghese Amorinho, è portoghese come Conceição e Fonseca, però se dicono, gli esperti dicono che un allenatore con idee moderne, gli piace un gioco offensivo, partire dal di dietro e non attaccare a testa bassa e cose del genere. Però rimane il fatto che questo qua ha fatto allenatore del Manchester United della scorsa stagione per un anno e poi a fine stagione l'hanno mandato via.
1: No.
0: Quindi diciamo il Manchester United non è stato contento della sua prestazione. Poi lui è tornato in Portogallo, ha allenato il Sporting Lisbona ed ora ha firmato un contratto di 3 anni con il Milan. Vedremo come diciamo si svolgono queste... Però ci sono delle posizioni ancora da riempire, c'è il direttore sportivo che bisogna ancora trovare, voci che c'era un tedesco che doveva venire e poi questo non ha rinunciato e roba del genere, dove le polemiche della nuova gestione continuano mentre il tempo passa. Ok? Va bene, allora ora andiamo alla pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: E sono le 12 e 35 minuti primi. Abbiamo appena ascoltato l'inno ufficiale dei mondiali 2026, interpretato da Shakira e Bocelli con It's Just a Game. Lo sappiamo tutti, Just a Game, non bisogna mai prendere sul serio. Just a Game.
1: Just a Game.
0: Allora, continuiamo il nostro programma, passiamo alla scena locale. Ci sta la NPL, Stately 1, Stately 2 e le donne, anche le donne hanno giocato ieri, la maggior parte. Vediamo un po' con il programma odierno del NPL maschile, tutte le partite oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15, alle ore 15 abbiamo Sturt Lion contro Parahill Knights. Poi sempre alle 15 c'è Adelaide United contro Adelaide Comets, Playford contro Campbellton City, West Adelaide contro Croydon FC. Alle 5, ore 17, c'è FK Bigard contro West Orange Birkalla, per farà seguito alle 7 all'Adelaide City Park, la partita del calendario di questo turno. Adelaide City contro Metro Stars, importante per entrambe le squadre per tenersi nell'alta classifica. Guardiamo un po' la classifica, anche se diciamo al momento, quando devono ancora giocare, al comando c'è il Metro Stars con 31 punti, seguito dal Birkalla a 30 punti, poi c'è l'Adelaide City terza però a 26 punti. Quindi ci sono 4 punti, 5 punti di distacco dal Metro Stars. Quarta posizione per il Playford con 23, FK Belgrad quinto con 21, sesta posizione Croydon FC, scusate, Campbellton City con 20 punti. Nella zona pericolante, nella zona bassa della classifica, ancora una volta abbiamo Parahills che non ha ancora vinto una partita, due pareggi soli, e il Commerce penultimo con 12 punti. Però il suo svantaggio sull'immediata inseguitrice, e cioè il Sturt Lion, si è ridotto a 3 punti a 4 punti dalla quart'ultima. Quindi c'è speranza per il Commerce ancora di potercela fare. Fino al momento è una delle squadre, diciamo, di rango che ha deluso per quanto riguarda la stagione. Diamo un'occhiata ora alla State League One, anche qui tutte le partite oggi pomeriggio a partire dalle ore 15. Abbiamo Adelaide Cobras contro Eastern United, Adelaide Olympic in casa con il Cove FC, poi c'è South Adelaide, Adelaide Atletico, una delle sorprese del campionato, Adelaide Atletico in casa con Adelaide Croatian Riders, Cumberland segue contro South Adelaide, il Moby Jets in casa
2: con i Blue Eagles ed Fulham United in casa con il South Australia, il Salisbury United, tutte le partite allo stesso tempo alle ore 15, quindi nessuno può dire di sapere già il risultato delle altre squadre, come si dice, prima di giocare. Che siamo nella stretta finale, quindi è necessario che, diciamo, uno non fa vantaggio sull'altra squadra. Vediamo un po' se troviamo la classifica della State League, stato assegno State League. Al momento al comando, ma queste sono le partite, la classifica, al comando c'è, un po' a sorpresa, e c'è il Fulham United al momento, dopo 14 partite con 26 punti, seguito dal Adelaide Atletico, anche 26 punti. Terza posizione per l'Adelaide Croatian Riders, 25, Adelaide Olympic è al quarto posto con 25, sesta posizione invece per il Mowbray Jets con 23 punti. Nella bassa classifica abbiamo invece l'ultimo, c'è cioè il Salisbury United con 10 punti, 11 punti invece con il South Adelaide, che ha solo un svantaggio di 3 punti su Eastern United con 14 punti, quindi non è facile, siamo ancora... Io direi di andare ad un brano musicale, poi ritorneremo con State League 2, se abbiamo tempo.

0: Allora, non abbiamo tempo per la pubblicità?
1: No, abbiamo fatto.
0: Ah, l'abbiamo fatto?
1: No, ah, la sì. Pubblicità, adesso faccio...
0: Ah, quella è una canzone, hai ragione. Allora, continuiamo, sono le...
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
0: 12:47 minuti primi, quindi siamo più o meno sulla dirittura di arrivo. Setlick 2, nessun anticipo giocato in questo turno, tutte le partite si giocano oggi sia nei due gironi del nord e del sud. Allora, andiamo avanti con quelle del nord. Alle 15 c'è il Salisbury Inter contro Elizabeth Grove, poi Port Adelaide contro Ponte Niggles. Alle 15:30 Northern Demons in casa con il Barossa United. Alle 5 c'è Adelaide Vale contro Gawler Eagles e Eastern Elizabeth Down contro Moberly Vista. Probabilmente la prima posizione di classifica, perché qui siamo dopo 11 turni al comando, vediamo che c'è il Ponte Niggles al comando di questo girone nord con 29 punti, seguito dal Salisbury Inter a 23, Moberly Vista 22, South Adelaide 18. E poi c'è Northern Demons a 14 punti e via le altre. Per quanto riguarda il girone sud, anche qui tutte le partite oggi pomeriggio a partire dalle 15 abbiamo Plympton contro Norlanga United, Adelaide University contro Western Strikers, abbiamo Adelaide Hills contro Vipers tutte le ore 15, Mambaka United contro Adelaide Titans ed Ghana United contro Seaford Rangers alle ore 17, che sarebbero le 5. In questo girone invece la classifica vede in sud al comando c'è il Seaford Rangers con 24 punti al momento, 22 per il Vipers, 21 per il Ghana United, 20 punti per il Norlanga, 18 punti per Adelaide Titans ed Adelaide University. ed anche a 18 punti il Western Strikers e via gli altri. Questo per quanto riguarda State League 2. Diamo una breve occhiata invece al calcio femminile, perché alcune partite giocate ieri in quello WNPL, giocata mercoledì scorso, il Birkalla ha battuto il Flinders Uni per 3-0. Si vede che è una partita da recuperare questa qua, oppure non potevano giocare, ah, perché il Birkalla era impegnata in altre cose. Mentre il programma ha continuato ieri sera abbiamo Football SA contro Cove FC, vittoria del Cove FC per 5-1, Campbellton City, scusate, Football SA, Campbellton City 5-1 vittoria, le riserve hanno perso però 4-0. Il West Adelaide supera 2-1 il Salisbury Inter, le riserve pareggiano 1-1, mentre Adelaide University vince 2-1 contro il Metro Suns, per le riserve del Metro hanno vinto 4-0. Da giocare oggi invece una sola partita, ed è il Mowbray Vista contro Adelaide Comets. No, Comets. Adelaide Comets, sono le donne. Esatto, Adelaide Comets. La classifica del campionato femminile, brevemente. Al comando c'è il West Adelaide, naturalmente. NPL femminile. Il West Adelaide è al comando. Women Premier League, esatto. Ma qui non abbiamo. Andiamo avanti invece con State League 1. State League 1 ha una sola partita giocata ieri, tutte le altre si giocano oggi. Si è giocata Adelaide Jaguar contro Adelaide City. Adelaide City ha vinto per 3-1. E delle riserve hanno vinto 3-0, scusate, la Adelaide City ha vinto i senior, le riserve hanno vinto 2-1. Da giocare oggi c'è il Western Strikers contro Cove, South Adelaide contro Salisbury Inter, Mowbray Jets contro Elizabeth Grove, e ci manca una sola una partita, sono quattro sole, esatto. Queste partite si giocano oggi per quanto riguarda State League 1 femminile. In classifica vediamo che al comando c'è una coppia composta da Adelaide City e Strath Lion, entrambi a 32 punti. La prossima settimana c'è lo scontro diretto per la promozione. Si è conclusa mercoledì anche l'ultima parte prima della finale, la seconda semifinale del Federation Cup in Sud Australia. Il FK Belgrade ha nettamente superato il Birkalla per 3-0, quindi va in finale, che incontra appunto in finale il Cumberland. E ricordiamo che entrambe queste squadre, il FK Belgrade e Cumberland, parteciperanno al campionato dell'Australian Championship, FA Cup nazionale di diritto, perché sono arrivati in finale entrambe. Nel sotto 18 anni invece la finale è tra il Cove FC, Croatian FC contro Vipers. Nelle riserve invece la finale è tra Metro Stars e Salisbury Inter. Brevemente ora a notizie non di calcio, parlavamo della Formula 1, che c'è stata l'impresa di Hamilton. Questo è il suo secondo anno con la Ferrari, il primo anno è stato alquanto deludente, anche perché la macchina non era... Ma sembra che la Ferrari sta lentamente aggaggiando...
1: Lentamente,
0: sì, non è tutto un colpo, un pezzo alla volta...
1: Mi piace che hai detto lentamente.
0: In stage, diciamolo così in inglese, in stage, stanno aggaggiando la Mercedes, che sul rettilineo erano più veloci delle Ferrari. Invece a Barcellona Hamilton ha dimostrato che la Ferrari ora è competitiva. Dopo essere partito in seconda posizione ha conquistato la posta verso metà strada e non l'ha più rilasciata. mentre Russell verso la fine ha avuto un problema anche con il motore che si è fermato. E quindi buono per Hamilton. Leclerc ancora una volta la sua Ferrari non è andata bene, non so se è colpa sua o colpa dei tecnici. Comunque buono è che la Ferrari conquista un gran premio dopo un lungo tempo, un lungo periodo. Ed infine sulla MotoGP, che c'è il gran premio della Repubblica Ceca, nelle libre di ieri l'italiano Bazzecchi su Aprilia è stato il più veloce, mentre Da Costa è stato secondo, Bagnaia terzo, e solo quarto Max Marquez, che ha vinto il gran premio, la scorsa settimana. E quindi ci sembra questa battaglia tra le Ducati ed ora la Aprilia, che sta emergendo come una delle competizioni ad alto livello. E questo è tutto.

0: Anche questa edizione di Sabato Sport è giunta alla sua conclusione, con la speranza che sia stato di vostro gradimento. Subito dopo, naturalmente, non andate via, non cambiate stazione, perché abbiamo Rosina Russo e i nostri colleghi con il consueto a modo mio. Quindi preparate le vostre richieste, così i nostri così dice, artefici non si addormenteranno sullo
1: solito,
0: se no qua succede un casino.
1: Non si può dormire,
0: è vietato. Allora, il nostro appuntamento è naturalmente alla prossima settimana, se tutto va bene, perché a parte imprevisti all'ultimo minuto che non possiamo controllare, si prevede che torneremo la prossima settimana alla stessa ora, sì, stessa stazione radio. Ricordo brevemente che c'è la partita in programma, in corso al momento, tra Turchia e Paraguay, che è molto interessante per l'Australia, e il Paraguay sta conducendo per 1-0. Quindi questo significa che se il Paraguay vince, bisogna battere il Paraguay se si vuole proseguire, altrimenti siamo nei guai. Vedremo come andrà a finire. L'appuntamento alla prossima settimana.
1: Buona fortuna all'Australia.
0: Senz'altro.

0: it hadn't been for Cotton Eye Joe,
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 13.
3: Speed camera locations per sabato 20 giugno. Wattle Street, Fullerton, Harris Road, Vale Park, Duthy Street, Unley, Blacks Road, Gillis Plains, Darley Road, Paradise.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: Radioton 2026 è arrivato!
8: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
7: Come? Partecipare è facilissimo!
8: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
7: Chiama l'8340-7700 durante i programmi.
8: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
7: Weekend esclusi.
8: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
7: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
8: Ogni 5 dollari ricevi un numero
7: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
8: Radioton 2026 è arrivato.
7: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
9: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Buon pomeriggio radioascoltatore ed ascoltatrice di questa grande e meravigliosa radio 531 AM. Ringrazio Antonio Tavella dal previsto programma. Grazie Tone. Benvenuti al programma Modo Mio con Rosina e Luca. Salutiamo Maria e Lina che sono qui con noi in studio Sanremo. Vi ricordo il numero di telefono 83 40 770, ripeto 83 40 770. Grazie. Iniziamo il programma con il motivo Piccolo fiore canta e te feste. Grazie.

E adesso salutiamo Maria e Domenico Cirillo e famiglia con il motivo Dammi la mano, canta Matteo Tarantino. Una bellissima scelta. Grazie mille, Maria.

E adesso, con il motivo Quando si ama davvero, canta Giulio Inglese. Salutiamo Mirella e Gio Praticò e famiglia. Grazie. Ascoltiamo assieme.

0: 1531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: E adesso grazie Aaron per la tua chiamata e bellissima richiesta, con il motivo, il profumo del tuo sguardo che tu vuoi dedicare a una persona molto cara. Canta, Damon, ascoltiamo insieme.

Grazie Jen e Joe Ausatelle per la vostra chiamata e bellissima scelta. Ascoltiamo Toto Cutugno con il motivo Solo Noi. Grazie.

0: Benissimo, con il motivo ci pensiamo domani. Salutiamo Tara, Gronforte e famiglia. Grazie Tara per la tua bellissima richiesta. Canta Angelina Mango. Ascoltiamo insieme, grazie.
1: Stavo pensando...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Benissimo, grazie Eugenio e Maria per la vostra chiamata e bellissima scelta con il motivo Stringerò, canta Aurora Codazzi. Ascoltiamo assieme. Ti stringerò.

Benissimo, adesso salutiamo Rosina Iossa e famiglia con il bellissimo motivo, amore mio, grazie Rosina per la vostra bellissima scelta. Canta Vittorio Romano, ascoltiamo assieme.

0: Ok. Vittorio.
1: E adesso salutiamo Rossina Iossa e famiglia con il bellissimo motivo Amore mio. Grazie Rossina per la vostra bellissima scelta. Canta Vittorio Romano. Ascoltiamo assieme. Grazie.
0: No. Cara, esce prima.

Benissimo, questa è stata, questo motivo è stato bellissimo, una bellissima richiesta per Nick, Filomena e Gianleonardo. Sono in ascolto da Sydney. Grazie, una bellissima scelta. E adesso salutiamo Rosina Iossa e famiglia con il bellissimo motivo Amore mio. Grazie Rosina per la vostra bellissima richiesta, canta Vittorio Romano. Ascoltiamo insieme. Grazie.

0: Benissimo. E adesso con il motivo, cara terra mia, salutiamo i nostri carissimi Assunta e Filippo Belperio e famiglia, Cantalbano e Romina. Un forte abbraccio a voi tutti.
1: Un, due, tre.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per sabato 20 giugno. Wattle Street, Fullerton, Harris Road, Vale Park, Duthy Street, Unley, Blacks Road, Gillis Plains, Darley Road, Paradise.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: Con il motivo Quando penso a te, canta Paolo Bertole, salutiamo Caterina Di Masi e famiglia. Grazie Caterina, ascoltiamo insieme.

E adesso salutiamo Vivian, Pina, Angelina e Caterina con il motivo, Esterina con il motivo, l'universo per me. Canta Angelica, grazie Vivian per la vostra bellissima scelta.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
4: Benissimo, adesso grazie Italia Vella per la vostra chiamata e bellissima scelta con il motivo Mamma canta Claudio Villa e la dedichiamo a tutte le mamme in cielo e anche nella città. Ascoltiamo assieme anche tutte le mamme.

E adesso, con il motivo gelato a cioccolato, salutiamo Antonietta e Antonio Paglia e famiglia Canta Pupo. Anche con il freddo è buono gelato, è sempre buono.

famiglia con il bellissimo motivo Lisa dagli occhi blu. Canta Mario Tessuto, grazie per la vostra scelta. Ascoltiamo assieme.

E adesso con il motivo Cuore Ballerino canta Orchestra Mario Riccardi. Salutiamo Incoronate Antonio Damiano e famiglia. Ascoltiamo insieme, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'8331-0631.
5: E adesso salutiamo Anna e Antonio Alaia e famiglia con il motivo La vita canta Francesca Mozzicata. Grazie, ascoltiamo assieme.

Benissimo, adesso salutiamo Aurora, Vivian e Corina Spinato e le famiglie con il bellissimo motivo Bugiardo Amore, canta Franco Bagutti. Ascoltiamo insieme, grazie.

Allora, grazie Maria Burnia per la tua chiamata e richiesta con il motivo una canzone estiva canta Annalisa. Ascoltiamo assieme, grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Salutiamo adesso Gianna Gallina e famiglia con il motivo "Ricordati di sorridere sempre", canta Song Fu Studio. Grazie, ascoltiamo assieme. È un bellissimo motivo.

Carissimi, siamo arrivati alla fine di questo programma. Luca, ti ringrazio a te, come sempre, per la tua gentilezza e attenzione al console. Grazie Maria e Lina per la vostra compagnia. E a voi, carissimi ascoltatori, vi ringrazio di vero cuore e con tanto, tanto affetto per il vostro ascolto, per le vostre tante gradite telefonate e bellissime richieste. Vi lascio con il bellissimo motivo Bianco, Rosso e Verde. Canta Matteo Tarantino. Ciao ciao, alla prossima. Continuate ad ascoltare Francesco Ventrice. Grazie, col prossimo programma.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per sabato 20 giugno. Wattle Street, Fullerton. Harris Road, Vale Park. Duthy Street, Unley. Blacks Road, Gillis Plains. Darley Road, Paradise.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni 5 dollari ricevi un numero
6: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
8: Calabria, Calabria, terra d'amore.
9: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla Radio Italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
10: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
11: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
9: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434-347-141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Defendemos l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui, tutti i lunedì,
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Sant'Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Radio Italiana 531.
5: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

0: capisco di essere solo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchy Road Prospect.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.

0: esercito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17:02.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 20 giugno. Wattle Street, Fullerton. Harris Road, Vale Park. Duthie Street, Unley. Blacks Road, Gillis Plains. Darley Road, Paradise.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione. Parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
8: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
7: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
8: Veniamo in Italia da Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
7: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
8: Proseguono intanto le indagini indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
7: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 18 e 5 minuti.

Countdown, buon pomeriggio dal vostro Marco, dalla Radio Italiana 531, con il programma che vi racconta della musica italiana più in voga del momento, più in radio del momento, che analizza i passaggi radio direttamente da Year One e noi ve li proponiamo in onda tutte le settimane, quindi vi teniamo aggiornati con la musica che va adesso in Italia. Siamo la vostra radio preferita, come sempre siamo live con questo programma che ormai da qualche anno va in onda sulle nostre frequenze e vi raccontiamo le canzoni in questo momento che insomma ci piacciono di più delle top 20, ecco, facciamo così perché non sono proprio tutte, quindi cominciamo subito dalla numero 20, rimanete qui con noi, non vi muovete, calmatevi, mi hanno detto di calmarmi, di avere lo stesso tono di voce che ho con Vanessa durante Panetta e Caffè, quindi oggi ci proverò il più possibile, proverò a stare calmo e a portarvi, a traghettarvi in questa top 20 con più tranquillità. Detto questo, numero 20 c'è Elisa, che è una new entry per noi, però in realtà insomma è da qualche settimana che è in rotazione alla nostra radio, con Amore è.

Che modo incredibile di cominciare la nostra Top 20 con Elisa, amore. Tutti i sabati siamo live dalle ore 6 per raccontarvi le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. E questo programma ormai che vi fa compagnia anche sul nostro sito, perché vi ricordo le puntate sono riascoltabili dove, come, quando volete. Quindi ho cominciato con buon pomeriggio, ma potrebbe essere veramente qualsiasi momento della giornata. Allora, abbiamo cominciato con Amore alla 20, ne salteremo un paio adesso perché lo so, è perché adesso ci sono tante new entry in questa classifica, quindi non possiamo ascoltare canzoni che già conoscete, come la 19 Rolling Stones The Colors, 18 canzone estiva di Annalisa, 17 Volevo capire con Marrakesh. Salteremo le prossime, non questa che sta per arrivare, ma vi dicevo, tante canzoni nuove, le prossime due dopo questa, che tra poco ascolterete, sono nuove, poi ce ne sono un paio che non avete ancora ascoltato qui sui nostri microfoni, qui alle nostre frequenze, o qui ai nostri microfoni o sulle nostre frequenze, uno dei due, va bene così, perché alla numero 15 abbiamo Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce. Non scappate via, perché qui il gioco si fa interessante.

numero 16 in realtà, non la 15. Abbiamo ascoltato Mace con la pesce e Salmo. Cattive abitudini, una grande e buona abitudine che avete ormai da qualche settimana è di ascoltare questo programma tutti i sabati, che vi fa compagnia prima del vostro sabato sera e che vi fa scoprire veramente la musica nuova che arriva dall'Italia. Abbiamo insomma delle novità, e anche dei colpi di scena come la numero 15, perché La Brancale con Levante e Delia con Al mio paese, che nella ultima puntata erano nella top 3, adesso sono pensate nella seconda parte della classifica, al quindicesimo posto. Dillo ancora. Grande, grande Pozzetto. Lo so, ci sono rimasto anch'io. 14, Maledetto me di Fulminacci, un'altra canzone che insomma fa parte della nostra rotazione musicale ormai da qualche settimana. E abbiamo alla numero 13, che lo sapete benissimo, nella sfera anglosassone è un numero che porta sfortuna, ma speriamo che porti tanta fortuna invece alla nostra Dito nella piaga, perché arriva col suo ultimo singolo Businessman. Senti già che ritmo soul, sentiamolo. Ci sarà anche qualcosa di elettronico? Vediamo.

mi sono spariti tutti i capelli bianchi e sono tornato sedicenne con Businessman, dito nella piaga. Io andavo a ballare in discoteca con questa musica elettronica e lo so che è una sorpresa per tutti voi, però in realtà ero un ragazzo a cui piaceva la musica da discoteca, si può dire così, possiamo dire così. Bellissima canzone, Businessman, a me piace molto perché ha veramente un ritmo che ti tira giù dal letto se sono le prime ore della mattina e ti fa, insomma, eccitare per la serata. You get excited, abbiamo fatto una traduzione proprio all'inglese per questa bellissima canzone. Numero 13, dito nella piaga, tra l'altro, che ha annunciato anche nuove date del suo tour. Per esempio in queste settimane sarà a Bologna, a Perugia, ma ricordiamo che è stata anche protagonista del tour di Tiziano Ferro, perché si è esibita a Milano nel remake, nella nuova versione, nell'inedito di L'Olimpiade. Quindi tanta roba, di perverso. Quindi tanta roba, dito nella piaga, ricordiamo, Gran Sanremo sul podio, bravissima. Numero 12, Comuni Immortali, Achille Lauro, grande concerto a Milano in questi giorni, tanta roba, perché pienone e insomma tantissimi, contentissimi i suoi fan di questo super concerto a San Siro. Alla 11 abbiamo una new entry che è il secondo singolo, abbiamo già detto Sanremo con Dito nella Piaga, è il nuovo singolo dopo Sanremo di J-Ax, ricordiamo, membro degli Articolo 31, tutti lo sanno, o chi, per chi non lo sapesse, benvenuti dalla vostra vita sotto una roccia, perché so che insomma tanti di voi sanno di chi sono gli Articolo 31. J-Ax, che adesso sappiamo che fa parte insomma della scena country italiana e ha cambiato completamente il suo tipo di stile di musica.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, penso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 10.

numero 10, Cabana di Irama. State ascoltando la Top 20 con il vostro Marco. È doveroso ricordarvelo perché siamo al giro di boa e quindi, essendo al giro di boa, vi faccio un piccolo riassunto delle posizioni dalla 20 alla 10. Abbiamo ascoltato Amore è di Elisa, inizio puntata, seguita da alla 19 Rolling Stones The Colors, 18 canzone estiva di Annalisa, 17 Volevo capire con Marrakesh di Madame Marrakesh, 16 Mace Salmo e Colapesce con Cattive abitudini, 15 Al mio paese Serena Brancale Levante con Delia, 14 Maledetto me Fulminacci, 13 Businessman di Dito nella piaga, 12 Comuni immortali di Achille Lauro, 11 Ritmo tutto country hippie yayo, però anche no, di J-Ax, e numero 10 abbiamo ascoltato Cabana di Irama. Alla numero 9, per cominciare insomma la nostra top 10 della top 20, abbiamo una canzone che a me piace da impazzire, che è Samurai J con Vito Salamanca, che tornerà subito dopo, tra l'altro anche con una new entry. Questa è Flamenco Paranoia. Don't.

Flamenco Paranoia. Numero 9, Samurai J. Scusate, ve l'ho rovinata proprio sul finale con la canzone di Samurai J dall'album Amatore. Siamo nella top 10 e le canzoni cominciano ad alzarsi di livello, possiamo dirlo, perché dopo Sessione a Sanremo 2026, dai, questa canzone è bella, è molto estiva, è giusta per questo periodo dell'anno. Ricordiamo, siamo a fine giugno, insomma, in estate italiana piena, pienissima, calda, e sicuramente starà risuonando in tutte le spiagge, in tutti i lidi, nel nostro bellissimo paese. Io vado subito alla numero 8. È un'altra canzone che a me piace da morire ed è appena uscita, ed è quindi una new entry della nostra classifica, ma anche della nostra radio. Credo che fa il debutto oggi alla radio dopo Pane Latte Caffè di giovedì, quindi in realtà seconda volta, dai. Noemi, prodotta da Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate? Se ci state ascoltando, questa qua è la canzone che vi carica per il sabato sera. Se ci state ascoltando, ovviamente in diretta sulla 531, veramente questa vi carica da morire. Numero 8, Noemi, Tu cosa fai questa sera?

Numero 8, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Voi cosa fate? Sicuramente avete cominciato la vostra serata al massimo, se è sabato sera chiaramente, perché essendo una puntata riascoltabile potrebbe essere anche, non lo so, venerdì pomeriggio o potrebbe essere martedì mattina in questo momento. Però se è sabato sera e ci state ascoltando live sulla 531, stasera insomma la serata comincia al meglio dopo aver ascoltato la nostra numero 8 della Top 20. Allora, io sono il vostro Marco, tutte le settimane le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento ve le facciamo ascoltare con la Top 20, vi facciamo anche conoscere le new entry e adesso abbiamo fatto una doppietta, facciamo una tripletta perché dalla 9 andiamo alla 8 e passiamo alla 7 perché c'è una new entry della Top 20 e c'è una new entry della Top 20 proprio anche in Italia con l'ultimo featuring spaziale di Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Canto d'amore alla numero 7. Tanta roba. Io qua piango, piango. Portatemi i fazzoletti perché io qua piango.

0: basta il tempo di un fiore.
1: In questa notte risorgo. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
2: E mi fai pazzire.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 5. Yeah!

Quanto ci piace Saif alla numero 5. 5, abbiamo fatto in realtà un poker, abbiamo fatto anzi una full house, perché abbiamo fatto 5 canzoni di fila, dalla 9 alla 5 tutte ad un fiato, fino ad arrivare alla 4 con Summer Funk, Francesco Gabbani. Per chi di voi si è perso, insomma, dove siamo finiti in questi 10 minuti, state ascoltando la Top 20 con il vostro Marco, con la Radio Italiana 531, ci stiamo avvicinando alle 3 canzoni più ascoltate in Italia in questo momento nelle radio, e quindi ve le facciamo scoprire, no? Una per volta, partendo dalla numero 3, perché arriva Gaia con Bossa Nostra, e qui ritmo carioca, carioca. A proposito, per i mondiali, questa è una bella canzone da ritmo mondiali carioca, no?

Difficile scegliere la mia preferita di questa top 20, ma Gaia è tra le prime tre, soprattutto della classifica, ma anche delle mie canzoni preferite di questa settimana. E abbiamo ascoltato una canzone molto carioca. Siamo veramente in periodo mondiali. Quando si pensa ai mondiali si pensa al Brasile, che sappiamo benissimo, insomma, è una delle nazionali più forti al mondo, ha vinto 5 mondiali, quindi diciamo che tutto, insomma, tutto ha un senso, tutto ha un senso. Ha quasi un senso anche la numero 2, che vi dico tra pochissimo, non prima però di avervi ricordato che il programma è riascoltabile sul nostro sito, quindi se siete arrivati alla fine e detto oh, mi sono perso le altre 18 posizioni, andate sul sito, cliccate podcast e trovate Top 20 Countdown, oppure nella sezione programmi sotto scritto sabato, così vi potete anche riascoltare la numero 2, che mi piace da morire. Lo so, l'ho detto già di 5-6 canzoni, ma cosa devo dire se questa canzone di Alfa e Jovanotti è troppo bella? La numero 2 abbiamo Buon Vento, che bella questa, ragazzi.

0: si muove.
1: Si muove, si muove. Giova numero 2, buon vento, Giovanotti Alfa. Quanto è bella, dai, quanto è bella, quanto è bella. Ma non è abbastanza bella per essere la numero 1 della nostra settimana. Prima di raccontarvela, prima di raccontarvela, prima di dirvela, prima di spoilerarvela, andiamo a vedere le top 10. Cabana, Irama, 9. Flamenco, Paranoia di Samurai J, 8. Tu cosa fai questa sera di Noemi, 7. New Entry, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore, 6. Partenope, Mark and Cremont, Brancale e The Colors, 5. Buona Domenica di Saif, 4. Summer Funk, Francesco Gabbani, 3. Bossa Nostra di Gaia, 2. L'abbiamo ascoltata proprio adesso, Giovanotti Alfa. Chi manca? Chi manca? Dai, dai che ce l'avete lì. Chi manca? Chi manca? Chi manca la top 20? Chi manca la numero 1? Perché manca un gruppo. Manca un gruppo dal nome strambo, con un titolo altrettanto strambo, però che ci cantano la numero 1 di questa settimana. Ed è Sorry, Scusa, Lo Siento, con i Pinguini Tattici Nucleari, puntata che potete riascoltare quando volete, ma noi ci risentiamo sabato prossimo alle 6 con la top 20. Ciao ciao!

0: countdown, il conto alla rovescia della musica italiana del momento. Sei cambiato, non vedi.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: E adesso, cari amici ascoltatori, sono ancora il vostro Marco, una dedica speciale per il compleanno di Dion Pietrosanti, che compie oggi 30 anni. So, happy birthday Dion, this is your birthday present from tutta la radio italiana 531, actually, radio greca 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
6: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
7: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi, di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
6: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
7: Veniamo in Italia da Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
6: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
7: Seguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
6: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Programma Il Farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli i like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 82766011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Radioton 2026, fundraising dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club.
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Santa Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
3: Radioton 2026, fundraising dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese, fuggendo via a cercare fortuna.

portato sulla riva dell'isola che non c'è. Sotto le stelle c'è una nuvola che indica me. Dammi la

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Adesso Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
6: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ostrava, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Radioton 2026 è arrivato.
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo.
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Molte tese, chi che cor?
6: Non c'è niente in dam, lo damo fattai, sono da parlare di che è successo in due mondi, non da la ricetta, per mangiare lo fattai e lo dolce. Tune in at 5 p.m.
5: Every Saturday.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
1: Nel programma L'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6 e mezza di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita, dalla moka che fischia nella cucina di nonna alla pausa caffè fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Sarà difficile diventar grande.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: In questa notte Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
2: E mi fai pazzire.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
4: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Sant'Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
1: Ti ho guardato per il momento, non esistono.

ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

0: È una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Ogni promessa è debito, allora vi portiamo in riva al Golfo di Napoli, ma per parlare di scacchi, di una importante iniziativa che oggi termina, ne parliamo allora con Roberto Minichini, che è il presidente dell'Associazione Scacchi al Centro. Lo saluto e lo ringrazio per essere qui su Radio 1 a Sabato Sport. Buon pomeriggio, Minichini.
1: Buon pomeriggio a lei, Francesco, la ringrazio io per l'opportunità di poter parlare con voi.
0: Insomma, che cosa vi siete inventati a Napoli? Diamo prima una cornice. Napoli è la capitale europea dello sport 2026, allora naturalmente questo è un progetto di grande respiro che investe tantissime discipline sportive, le più diffuse, ma anche, diciamo così, quelle un po' più nascoste, quelle un po' meno praticate. Allora, anche grazie alla collaborazione proprio con il Comune di Napoli, che cosa vi siete inventati sabato scorso, quindi sabato 13 giugno e questo sabato? Scacchi and Friends, pensiamo alla lirica, ma non parliamo di lirica in questo caso. Qual è l'iniziativa che state portando avanti in queste due settimane, Minichini?
1: Allora, l'idea che abbiamo proposto, il format che abbiamo realizzato, è uno dei primi, credo, laboratori cultural sportivi riguardanti le discipline, diciamo, da tavolo, da sport di mente, se vogliamo definirli così. Quindi abbiamo realizzato due appuntamenti dove i ragazzi sono intervenuti, soprattutto gli amatoriali, quelli che non conoscevano il gioco, hanno imparato il gioco e oggi abbiamo concluso con un torneo amatoriale, quindi hanno provato anche tutto il lato agonistico della cosa.
0: Teatro di questa iniziativa Scacchi and Friends è stato il Salone delle Colonne della Real Casa dell'Annunziata. Ma perché proprio gli scacchi, Minichini?
1: Perché io sono una persona innamorata di questo gioco, perché mi ha permesso non solo di avviare quello che ho scoperto essere poi il mio percorso lavorativo in ambito di educativa territoriale soprattutto, e quindi abbiamo utilizzato questo strumento appunto per arrivare a tutti quei ragazzi che magari in contesti un attimino un po' più complessi o proprio non semplici da cui evadere, abbiamo dato questa possibilità e questo strumento.
0: Sì, e la risposta qual è stata?
1: La risposta
0: tra oggi
1: è stata
0: e sabato
1: altissima.
0: Scorso
1: siamo riusciti a coinvolgere quasi una ventina di ragazzi, quindi una ventina di famiglie, quasi tutte del territorio. Grazie poi anche al supporto dell'assessorato allo sport del comune, siamo riusciti anche ad uscire un attimo dalla zona centrale di Napoli, dove più o meno operiamo da un po' di tempo, e siamo arrivati anche in provincia. Sono arrivate persone da Caserta addirittura per questa attività.
0: Ecco, voi come Associazione Scacchi al Centro non vi limitate all'organizzazione di questa iniziativa, state già lavorando a nuovi progetti. Ci vuole spiegare anche il percorso che avete fin qui intrapreso in questi anni?
1: Sì, noi da quando abbiamo iniziato, praticamente da dicembre 2023, abbiamo sempre posto come obiettivo la creazione di percorsi di partecipazione con ragazzi fino a 18 anni, o quantomeno stiamo un attimo investendo un po' di tempo e risorse su questa fascia d'età, e abbiamo appunto strutturato questi percorsi che non si limitassero ovviamente al semplice gioco, oppure ad apprendere la scacchistica come solo ed esclusiva disciplina, quindi poi da, tra virgolette, chiedo scusate il termine, relegare solamente in certi circuiti o in certe competizioni. Abbiamo deciso un attimo di rompere questa cosa e di portarla appunto magari in quei contesti dove anche con l'utilizzo di alcuni aspetti che hanno a che fare con la linguistica che c'è dietro questo gioco, siamo riusciti a creare delle connessioni appunto con altre realtà o anche con altre materie o discipline o attività che comunque vadano a compensare il tempo dei ragazzi in una maniera sempre e solamente costruttiva.
0: Ricordo che siamo in collegamento con Roberto Minichini, presidente dell'Associazione Scacchi al Centro. Oggi a Napoli si è tenuto il secondo appuntamento di Scacchi in Francia. Ecco, mi interessava sapere, i ragazzi che avete avvicinato, che si sono avvicinati a questa lodevole iniziativa, ecco, erano dei neofiti o comunque erano già, diciamo così, partecipi del gioco, erano già a conoscenza?
1: Sì, dal punto di vista della disciplina erano neofiti, nel senso che non avevano mai approcciato manco alle scacchiere, tra virgolette, nel senso che a differenza della mia generazione, io sono classe 85, ho imparato a giocare da piccolino senza ausilio di computer, telefonini. Oggigiorno invece la maggior parte dei bambini che arriva in un modo o nell'altro, anche per curiosità, va a vedere quelle che sono le regole, come si muovono i pezzi, quindi arrivano già con un printing personale sulla scacchiera. Noi cerchiamo di prendere queste piccole informazioni e costruirne appunto un percorso che sia allo stesso tempo educativo e anche che rispetti quelli che sono i criteri di approccio della disciplina, perché comunque in generale il primo anno si rispecchiano determinati steps che i ragazzi devono fare, e quindi noi cerchiamo di compensarlo e di farlo però in questa maniera diciamo del tutto inclusiva. Comunque quantomeno abbiamo avuto il piacere di far sedere al tavolo ragazzi.
0: E come è stata la reazione anche della partecipazione a un gioco che appunto spesso come primo approccio ha un approccio di carattere digitale, soprattutto per le nuove generazioni? Vederli poi invece in carne e ossa, si fa per dire, i pezzi, che effetto ha fatto?
1: Fa l'effetto sorpresa, nel senso che credo, per fare un parallelismo con il calcio, è come se avessero sempre visto uno stadio, poi arrivano là e si trovano, quindi c'è sorpresa, c'è entusiasmo, c'è tanta emozione, anzi sono bambini, mi è capitato che si sono tra virgolette commossi per l'emozione che non riuscivano a gestire, perché comunque nel momento in cui ti siedi al tavolo scattano tutta una serie di dinamiche che coinvolgono poi la persona nel gioco e in quello che poi è lo spirito del gioco, quindi il confrontarsi, il mettersi in discussione, il dover fare delle scelte, cioè lo scegliere il pezzo da muovere.
0: E da qui in avanti come vi muoverete? Quali sono adesso i progetti futuri che andrete a seguire?
1: I nostri progetti si baseranno tutti sull'idea di fare appunto partecipazione attraverso la disciplina, soprattutto per le persone che magari vogliono avvicinarsi a questa disciplina, soprattutto con realtà territoriali. Stiamo cercando di metterci in connessione con quelle che possono essere magari realtà compatibili con le nostre, anche con altre attività sportive. E infatti anche in tutto questo stamattina abbiamo avuto gli esponenti di alcune associazioni che sono intervenute proprio per vedere se c'era compatibilità. Quindi stiamo puntando a fare rete territoriale e a sviluppare questi nuovi tipi di format scacchistici sempre basati sulla scacchistica.
0: Insomma, bisogna sostenere tutte le iniziative che possono in qualche modo anche portarli fuori da casa i ragazzi, farli uscire dalla propria comfort zone e perché no metterli davanti ad una scacchiera. Mi sembra un'ottima idea. Vabbè. Grazie dunque. Prego.
1: Perdonami, la cosa ci tengo a precisarla, quello è anche il togliere i telefonini da mano ai più piccolissimi, anche perché si crea dipendenza e stiamo prendendo delle abitudini non proprio educativistiche, quindi anche l'idea base di togliere tutto quello che è tecnologia e far vivere il bambino, cioè il bambino vive le emozioni, pensa, critica, sbaglia, fa tutti gli errori, non ha il telefonino con sé che gli fa da pseudo balia, mi viene da dire.
0: E allora in bocca al lupo a Roberto Minichini, grazie alla sua associazione Scacchi al Centro per questo progetto Scacchi in France. Noi restiamo ancora qui su Rai Radio 1 perché insomma vi sta appassionando il sondaggio su chi potrà vincere il prossimo mondiale. Continuate a scrivere al 335-699-2949. Argentina dice Giancarlo, risponde Sabrina. La Spagna, buon pomeriggio da una caldissima Palermo, buon pomeriggio anche a te Sabrina. Vinceranno gli Stati Uniti, ecco Fiore da Ravenna dice che potrebbero vincere gli Stati Uniti, di formazione di casa. E poi arriva il pronostico, un altro pronostico da parte di un altro ascoltatore, magari una finale Argentina-Francia, sarebbe dunque un bis rispetto all'ultima edizione del mondiale. Per noi un po' di musica, poi ci sarà il GR1 qui su Rai Radio 1.

0: Era Texas con Summerson, ci ha portato alle 14.48 qui su Rai Radio 1, sempre con Sabato Sport. Andiamo a spulciare qualche notizia di mercato, questa la prendiamo dal sito della Gazzetta, perché sapete che il mondiale americano è anche occasione per fare affari, trattative, insomma chiudere accordi. È il caso di Casemiro, centrocampista brasiliano che volerà all'Inter Miami, e dunque Casemiro si trasferirà al termine di questo mondiale negli Stati Uniti, dopo aver giocato prima a Real Madrid, compagno di squadra per tanti anni di Cristiano Ronaldo, poi la parentesi inglese con la maglia del Manchester United. Ecco allora che Casemiro sarà un prossimo giocatore dell'Inter Miami, dove troverà proprio Lionel Messi, che così bene ha iniziato con quella tripletta all'Algeria il suo mondiale, al punto che nel sondaggio che vi abbiamo lanciato al 335-699-2949 l'Argentina vola nei vostri pronostici. Per esempio Amedeo dice che la Francia è favorita ma il mondiale è da giocare, la Norvegia sarà la rivelazione ma c'è sempre l'Argentina con la quale fare i conti. Per Matteo invece è la Francia la più forte. Continuate a farci sapere dunque chi è la vostra favorita per la vittoria finale in questo mondiale. Al volo, prima del GR1, aggiornamento dal tennis, semifinale del Queens, si sta giocando la sfida tra Nakashima statunitense e Cerundolo, siamo al primo set e c'è Nakashima che conduce per 4-3. Più avanti comincerà, come detto, anche la semifinale ad Halle, questa volta sempre sull'erba in Germania, tra Zverev e Fritz. Ci fermiamo qui, adesso le notizie con il GR1 e poi di nuovo con Sabato Sport, perché cominciano a rombare i motori a Brno per la gara sprint della MotoGP.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri, nuovo affondo di Trump sui social contro la premier Giorgia Meloni. In studio il punto con Marco Barbonaglia.
4: Non sono trascorse nemmeno 24 ore dall'attacco di ieri e Trump scrive su Truth un nuovo post velenoso contro la premier Giorgia Meloni. Non ci ha nemmeno concesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati europei della NATO. E ancora, la popolarità della premier italiana è in calo, forse perché ha rifiutato l'aiuto agli Stati Uniti, un paese che davvero ama e protegge l'Italia quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare, cosa che peraltro, aggiunge, ha fatto anche la NATO. Ora, dopo che abbiamo sconfitto militarmente l'Iran, suggerisce Trump, vuole tornare a essere mia amica per far risalire i suoi numeri, e conclude con un secco no grazie.
3: Grazie a Barbonaglia. Medio Oriente, mentre sembrano aprirsi spiragli per la ripresa della trattativa fra Stati Uniti e Iran in Svizzera, attese le delegazioni dei due paesi per la fase 2 dei negoziati, non regge la tregua fra Israele e Libano. I raid dell'esercito di Tel Aviv hanno provocato 23 morti in poche ore. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di essere impegnate nel rispetto dell'accordo di cessate il fuoco, dopo aver lanciato una serie di attacchi contro Hezbollah in risposta a ripetute violazioni. Spagna rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie di Pedro Sánchez, sotto inchiesta per corruzione e traffico di influenze. Disposti il ritiro del passaporto e l'obbligo di comparire in tribunale ogni 2 settimane. La decisione dopo l'udienza preliminare in cui le parti avevano chiesto misure precauzionali, motivandole con il rischio di fuga. La donna deve rispondere anche di

0: sull'asfalto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi rimane il corpo senza vita di Gabriele Martini, 17 anni, di Viareggio. L'amico, appena maggiorenne, che viaggiava insieme a lui sul motorino, viene trasportato in elicottero all'ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Chi ha travolto i due ragazzi, invece, sceglie di non prestare soccorso per allontanarsi dal viale e scomparire nel nulla in pochi attimi, lasciando il SUV sul luogo dell'incidente. Targa svizzera, i carabinieri sono al lavoro per rintracciare il conducente della Range Rover e gli altri occupanti. Da quanto emerso finora, infatti, sembra che a bordo dell'auto ci fossero più persone. L'esatta dinamica dell'incidente è in corso di definizione, anche se la posizione dei veicoli sulla carreggiata ha fatto pensare sin da subito a un tentativo repentino del SUV di invertire la marcia. Impossibile per i due ragazzi in motorino evitare l'impatto. Da Firenze, Ilaria Esposito per il GR1.
1: L'incendio che ha distrutto il resort di Bea Ibe a Santo Domingo, provocando la morte di una turista italiana, Francesca Valentino, 45 anni, casertana, mamma di due bimbe, sarebbe deceduta per una crisi respiratoria mentre era in fuga insieme agli altri ospiti dell'hotel. Non è scattato alcun allarme, la denuncia di un turista tarantino tra i 1700 evacuati, che racconta come il vento abbia alimentato le fiamme partite dalla mensa. 130 connazionali sono già rientrati in Italia. E ora il caldo. L'Italia è alle prese con un'ondata di calore africano che spinge le temperature sopra i 35 gradi con picchi fino a 40. Bollino rosso in 5 città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, e domani saranno 8 le città. Complice il caldo, le spiagge sono già affollate e ci sono tanti turisti nelle località di mare. Gianluca Lovagnini è a Gallipoli, sentiamo.
2: La spiaggia della Purità è l'unica spiaggia cittadina di Gallipoli Vecchia. Da questa mattina gli ombrelloni erano già aperti. I primi dati di Confindustria Turismo parlano per il Salento di un aumento fra il 3 e l'8% fra arrivi e presenze, soprattutto grazie all'arrivo dei primi turisti stranieri e al ritorno di tanti turisti italiani che magari lo scorso anno avevano deciso di andare in altre mete. Noi abbiamo ascoltato qualcuno di loro.
3: È stupendo, è la prima volta che siamo qui e davvero siamo rimasti molto contenti.
4: Davvero un posto ben organizzato, mare cristallino, una movida organizzata bene, senza particolare chiasso, bei ristoranti, un posto davvero accogliente.
3: Vacanza in Salento, in camper, quindi ci stiamo facendo tutta la costa.
5: Molto bello, il mare, la gente ospitale, gentile, mi trovo benissimo qua.
6: È il primo anno che veniamo, un posto meraviglioso, siamo venuti qui per festeggiare il mio compleanno che è oggi.
2: Ecco. Auguri.
6: Grazie.
2: La linea può tornare allo studio.
1: E noi la giriamo a Sabato Sport, quindi torna Sabato Sport e il prossimo GR alle 16.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 centimetri, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
10: La nuova serie animata, che fa cantare grandi e bambini.
11: La sera tutti a bocca aperta.
10: Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
13: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
14: Sabato Sport.
15: 14:57 minuti, di nuovo in diretta con Sabato Sport. Giusto il tempo di salutare Massimo Angeletti. Buon pomeriggio Massimo e ben ritrovato.
16: Ben trovati a tutti voi e buon pomeriggio.
15: E allora, in sottofondo già iniziamo a sentire i motori in quel di Brno, dove è pronto il nostro inviato Luca Cesaretti a raccontare proprio insieme a te, Massimo, la gara sprint della Repubblica Ceca. Allora, a voi il microfono per il racconto della sprint race della MotoGP. Noi ci risentiamo più tardi.
17: Ciao Massimo, buon pomeriggio e ben ritrovato.

0: Ciao Luca, buon pomeriggio anche a te.
1: E allora, prima di tutto dovevamo ai nostri ascoltatori il risultato dell'ultima qualifica di giornata, quella della Moto2, anche perché è storica, prima pole position nella classe di mezzo del motomondiale per la Colombia, prima pole position per David Alonso, il campione del mondo in carica della Moto3, che dopo un inizio di stagione complicato sta ingranando e ha tolto la soddisfazione della pole davanti al pubblico di casa, Filip Salac, il pilota ceco che si è dovuto accontentare della seconda posizione, chiuderà la prima fila dello schieramento in terza posizione Olgado, Spagna, gli italiani più indietro con Vietti in ottava posizione, il rookie Luca Lunetta in diciassettesima. Però veniamo subito alla MotoGP, a questa sprint che partirà tra non molto, perché Massimo, c'è stata una serie di cambiamenti di gomma posteriore in griglia per il momento, in attesa insomma della conferma ufficiale da parte di Michelin. Alla fine hanno optato quasi tutti per la media al posteriore, all'anteriore era scontato, almeno nelle prime 10 posizioni, due sole eccezioni però, vale a dire due piloti della Ducati ufficiale, Bagnaia e Marc Marquez.
0: Guarda, naturalmente la scelta, teoricamente la gomma morbida dovrebbe favorirti nei primi giri e sfavorirti nella parte finale, anche se questa è una gara più corta del normale. Però torno a dire che è sempre lo stile di guida del pilota che può fare la differenza, perché sulla carta la gomma morbida si considera di più rispetto alla media. Però dipende come verrà utilizzata e quale sarà lo stile di guida. Certamente sì, nella ieri... parte finale c'è più peso.
1: Sì, ieri ci raccontavano i piloti che la sprint sembrava sulla carta essere una gara da soft, perché la soft dava tanto di più in termini di prestazione, però c'era un problema di usura, asfalto rifatto l'anno scorso qui a Brno per il ritorno del motomondiale, asfalto con tanto grip e soprattutto oggi, ma anche ieri, temperature molto alte, 49 gradi l'asfalto in questo momento quando inizia il giro di riscaldamento, 33 quella dell'atmosfera, evidentemente insomma c'era una preoccupazione per quanto riguarda i consumi. Sembra che all'ultimo la soft l'abbia montata anche Diogo Moreira, e forse ci sta, Massimo, perché insomma rookie brasiliano con la Honda, quasi casualmente, non per capacità ma insomma per forza della moto dell'ala dorata in questa stagione, lì nelle prime due file, la miglior qualifica in carriera, si gioca il jolly, prova ad andare all'attacco, no?
0: Esattamente, fra l'altro è un pilota che è stato molto costante, ha un passo molto molto veloce, non solo un giro ma è stato costante durante tutte le prove, e lui lo gioca questo jolly e secondo me fa bene, perché è solo da guadagnare.
1: Ripetiamo quello che è lo schieramento di partenza, perché anche qui c'è qualcosa di storico, non a livello della Moto2 con la prima pole della Colombia, ma insomma erano quasi 6 anni dal 24 ottobre 2020 che un pilota giapponese non partiva davanti a tutti, in quel caso Taka Nakagami ad Aragon, in questo caso Ayogura, prima pole position in carriera per il 25enne di Saitama dell'Aprilia Trakaus, e prima anche pole position per la struttura di Justin Marks. Al suo fianco due Ducati con due piloti italiani, Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, seconda fila con Bezzecchi, leader del mondiale con la sua Aprilia ufficiale, Marc Marquez e appunto Diogo Moreira, terza fila per Raul Fernandez, Acosta e Morbidelli, quarta fila aperta da Jorge Martin, secondo in classifica, che però insomma ieri è rimasto fuori dalla Q1, in qualche maniera si è un po' salvato, anche se poi non ha trovato il giro pulitissimo stamattina. Non c'è Alex Marquez, 14°, poi ha deciso di ritirarsi da questo Gran Premio per andare a completare il recupero dallo spaventoso incidente di Barcellona, ma ci siamo, perché la griglia si è appena ricomposta sotto i nostri occhi, va via la bandiera rossa, arriva quella verde in fondo allo schieramento, sale il rombo dei motori sulle colline di Zebedin, lo stacco molto buono da parte di Bagnaia, fatico non può più Ogura e Di Giannantonio, allora Bagnaia davanti a tutti, si infila anche Bezzecchi, che poi però decide di non prendere prendersi troppi rischi in curva 1. Bagnaia in testa, Bagnaia, Ogura con la terza posizione proprio per Diogo Moreira, che è scattato alla grande dalla seconda fila dello schieramento. Poi c'è Di Gian Antonio con Marc Márquez che prova ad attaccarlo, e anche Bezzecchi che ha staccato abbastanza bene, poi però ha deciso di non prendersi rischi, un po' come aveva fatto Massimo al Mugello, perché l'abbiamo visto a Balaton, no? In curva 1 si può perdere la gara più che vincerla.
0: Guarda, credo che Bezzecchi stia maturando la mentalità di chi vuol vincere il mondiale, quindi è inutile rischiare alla prima curva, alle prime curve o al primo giro. Devi gestire una gara che ha 10 giri davanti a te, quindi direi che fa bene a rimanere un attimo calmo e a vedere com'è la situazione.
1: Primo giro di 10 infatti in corso, con in testa Bagnaia, seconda posizione per Ogura, terzo Moreira, quarto Marc Márquez, quinto Fabio Di Gian Antonio e sesto Marco Bezzecchi, con poi Acosta in settima piazza, Fernandez e Martin nono, non è scattato benissimo, è lì al momento al limite della zona punti, il campione del mondo del 2024. C'è la caduta di un pilota KTM in curva 12, forse proprio Acosta, potrebbe no. essere proprio no Vignales era indietro. Sì, è caduto Vignales, va in caccia di un contratto, ma c'è la caduta anche di Diogo Moreira, quindi Vignales e Moreira che era lì alla miglior gara sprint e non solo della carriera, ci ha provato troppi rischi, quindi la caduta di Moreira, la caduta di Vignales, la nuova situazione all'inizio del secondo giro. Bagnaia in prima posizione sta provando a scappare, ma non glielo permette a Ogura, attaccato alla coda della Ducati con la sua Aprilia Trakausi. Poi a questo punto in terza piazza c'è Marc Márquez che ha strada libera davanti a sé e circa mezzo secondo da recuperare, e il 9 volte campione del mondo si trascina Di Gian Antonio, Bezzecchi, Acosta, Fernandez, Martin e Bastianini, che a questo punto è entrato in zona punti. Scivolata di anteriore Massimo per Moreira in curva 12
0: e anche per Vignale, l'hanno fatto tutto da soli.
1: Diciamo che lì è un punto un po' complicato, un po' particolare, perché si arriva dalla depressione, no? Tra la curva 10 e la 11 si risale, è tutto un saliscendi questo circuito, 74 metri di dislivello, il massimo del mondiale, veramente bellissimo a livello scenografico e non solo, anche a livello tecnico. Moreira è anche la prima volta che ci corre in MotoGP, visto che si è tornati l'anno scorso, ma lui addirittura è un rookie, insomma ci può stare questo errore. Bagnaia adesso prova ad allungare, sta guadagnando su chi segue, guadagna su Ogura, guadagna su Marc Márquez, si sta sgranando la situazione almeno nelle prime posizioni. Vediamo adesso come si chiuderà questo secondo giro per avere anche il primo riferimento cronometrico a livello di passo. Ieri e oggi sul giro secco sono andati fortissimo, ma anche nelle simulazioni di gara erano davvero a ritmi assolutamente incredibili. Si chiude la seconda tornata, 52-6 per Bagnaia, 52-9 per Ogura, 53-2 per Márquez e Di Gian Antonio, 53-4 per Bezzecchi. Insomma, per il momento ci sta provando Pecco Bagnaia, Massimo, ad allungare ad andarsene.
0: Hai il passo nettamente più veloce rispetto almeno al terzo e poi a seguire, e direi che per Bagnaia questa potrebbe essere una gara decisiva per capire se finalmente ha trovato questo feeling con la moto e con l'anteriore che tanto lo ha fatto soffrire. Speriamo per lui che possa essere la gara giusta. Questo fra l'altro è un circuito particolare perché è molto largo e quindi c'è possibilità di scegliere diverse traiettorie, non c'è la rotaia del circuito stretto.
1: Verissimo, peraltro Massimo, ricordiamo che dei primi 10 solamente Bagnaia e Márquez hanno la soft al posteriore, quindi ci sta assolutamente nel loro piano, nel suo, parlo di Bagnaia che adesso è davanti a tutti, piano gara, il tentativo di fuga. Certo che se Ogura riuscisse a rimanere a tiro, alla media al posteriore ed ha soprattutto la grande capacità che ha dimostrato tutto l'anno, no? Nella seconda parte di gara di rimontare. Chiaro, qui sono solo 10 giri, però chissà che nelle ultime 2-3 tornate non possa pensare, insomma, di fare uno scherzetto all'italiano se rimanesse, io credo, entro il secondo e mezzo, 2 secondi di distacco, non di più.
0: E comunque un pilota ci prova sempre, non conosco un pilota che negli ultimi giri, avendo la possibilità, non cerchi di guadagnare posizioni, quindi sicuramente ci proverà. Comunque Bagnaia sta facendo giri record su giri record,
1: 52,5, migliora ancora. Pensa Massimo che il record della pole dell'anno scorso era 52,3 praticamente nella sprint,
0: che era il suo, tra l'altro.
1: Esatto, stiamo girando con il suo crono di riferimento di un anno fa, poi quest'anno si è arrivato a 51,1 che è il reale, ma insomma, per dare un termine di paragone, Bagnaia adesso con 9 decimi di vantaggio nei confronti di Ayogura all'inizio del quarto giro. Risale Jorge Martin, che si è liberato prima di Raul Fernandez, adesso di Pedro Acosta, si porta in sesta piazza. Attenzione, perché Acosta però non ci sta. Acosta col controsorpasso, ma va a incrociare la traiettoria Jorge Martin, come diceva Massimo Angeletti, è un altro incrocio di traiettoria alla 6, alla 7, il punto dello stadio in discesa, bellissimo, 3 curve, 3 sorpassi.
0: Acosta,
1: eh sì, è ripassato Acosta davanti, 3 sorpassi e controsorpassi in altrettante curve. Acosta sesto, Martin settimo al momento, non è finita qui. Dicevo, davanti a loro c'è un Marco Bezzecchi che sta un po' faticando, Massimo, in questa sprint. Non è però a questo punto più una novità per lui al sabato, no?
0: No, già direi che è una novità che riesce ad essere nelle prime posizioni, quindi anche lui se la giocherà. Mancano 7 giri, 6 giri e mezzo, c'è ancora da vedere un po'. I distacchi non sono così enormi, e quindi secondo me potremo vedere qualche sorpasso anche un pochino più avanti.
1: Sì, diciamo che per il momento, tranne Bagnaia che sta facendo una gran differenza, da Ogura fino a Martin sono tutti sul 53-0 circa. Si chiude un altro giro, andiamo a vedere il cronometro. 52-9 Bagnaia, che però adesso ha un secondo di vantaggio su Ogura, 53-0, 52-9 per Marquez al suo miglior giro in questa sprint, 53-1 di Giannantonio, sale un po' Bezzecchi, 53-4 e 54-0 Acosta e Martin, ma lì insomma ci sono tre sorpassi e controsorpassi evidentemente a rallentarli. Prova la fuga Pecco Bagnaia e in fin dei conti, Massimo Angeletti, questo è sempre stato, no, lo schema preferito di Bagnaia: partire davanti, partire bene e se ne ha, allungare fin da subito.
0: Mantiene la tradizione dei piloti più vincenti nel motociclismo, così era Biaggi, così era Lorenzo, così è Francesco Bagnaia, che spero possa finalmente ritrovare se stesso, sarebbe importante.
1: E peraltro qui a Brno, insomma, il più vincente di sempre è Marc Marquez, ma 5 vittorie tra tutte le categorie, ma subito dopo a quota 4 ci sono appunto Biaggi, che era uno specialista di Brno, c'è un certo Valentino Rossi che parlava proprio con Bagnaia pochi istanti prima del via, e che 30 anni fa esatti, il 18 agosto del 96, vinse qui sulle colline
0: la prima gara
1: in 125,
0: ma soprattutto quindi, insomma, Luca ci vinse il mondiale l'anno successivo, aritmeticamente vinse il mondiale qui.
1: Insomma, siamo in Repubblica Ceca, ma per certi versi, almeno motoristicamente, c'è anche tanta Italia. C'è tanta Italia al momento davanti a tutti, con Pecco Bagnaia e la Ducati ufficiale. Si chiude un'altra tornata. Proprio lì volevo arrivare.
0: Ma anche Marquez sta risalendo.
1: 53-3 Bagnaia, 52-8 Ogura e Marquez, vuol dire che adesso Bagnaia ha 6 decimi di vantaggio sul giapponese dell'Aprilia Trakaus, 1 secondo e 1 su Marc Marquez, che ha allungato nei confronti di Giannantonio, che però a sua volta ha girato più veloce di Bagnaia un paio di decimi, mentre poi Bezzecchi ha perso le ruote di Giannantonio, ha perso le ruote del quartetto che per il momento, Massimo, sembra quello che si giocherà vittoria e podio.
0: Eh sì, Bezzecchi sembra un pochino fuori da questa lotta, ha un distacco in questo momento di 3 secondi e mezzo da Bagnaia e insomma sarà un po' dura per lui, prendere punti però è il suo obiettivo.
1: Esatto, infatti diciamo che ha comunque alle sue spalle il secondo della classifica mondiale, poi essendo in una sprint né di Gian Antonio terzo né Marc Marquez sesto, insomma altro grande candidato al titolo, guadagnerebbero così tanti punti, gliene mangerebbe uno di Gian Antonio, 2 Marquez, insomma finisse così in ottica campionato per il riminese andrebbe benissimo, anche perché Massimo Angeletti non dimentichiamoci che insomma ce lo svelava ieri, non è al 100% fisicamente dopo l'incidente di Balaton, un po' di dolori e un problema fisico alla gamba e non è riuscito ad allenarsi in queste 2 settimane.
0: Guarda, in più si aggiunge a mio avviso l'intensità.
1: La caduta, scusa Massimo, di Pedro Acosta che era in sesta posizione, scivola via alla curva numero 11, proprio lì dove c'è la compressione, dalla discesa si torna in salita, in inserimento, va via l'anteriore della KTM del 21enne di Mazarrón e dunque Martin sale in sesta piazza, Raul in settima, Enea Bastianini in ottava ed Aldeguer entra in zona punti. Massimo,
0: no, c'è da dire che quel punto dove abbiamo visto scivolare diversi piloti è particolare perché aprendo il gas in salita dopo la frenata in discesa si alleggerisce davanti e tu riesci a mantenere una linea omogenea come c'è una distrazione da quella linea omogenea e sempre alleggerito in davanti crea le scivolate che abbiamo visto.
1: Verissimo, verissimo, peraltro io ieri un giro di pista in macchina l'ho fatto e devo dire che davvero è impressionante vedere insomma la salita e la discesa che affrontano a queste velocità. Eh sì, la salita e anche la discesa, perché quando entri nello stadio lì sei davvero appeso su un filo con queste moto. Bagnaia è appeso invece a 6 decimi di vantaggio, c'è un po' di elastico adesso tra lui e Okura, sembra essersi però un po' bloccato il recupero da parte del giapponese con piuttosto Marc Marquez invece che adesso sta entrando definitivamente e in maniera sempre più decisa nella scia di Ogura per guadagnarsi magari intanto la seconda piazza e poi chissà per buttare un occhio anche sul compagno di squadra Massimo Angeletti.
0: Eh sì, comunque guarda, per tanto tempo abbiamo, qualcuno ha parlato di difficoltà o crisi della Ducati, beh questa è la risposta, secondo me c'è un grande equilibrio tra le due case italiane e da circuito a circuito può cambiare a favore di una o dell'altra. Oggi le due Ducati stanno facendo, anzi anche la terza Ducati di Gian Antonio stanno facendo una bella gara, quindi direi che rimettono un po' a posto le cose.
1: La caduta anche di Luca Marini alla penultima curva, era in 12esima posizione il fratello di Valentino Rossi con la sua Honda ufficiale del team HRC. Torniamo davanti perché siamo nel corso della terz'ultima tornata. Bagnaia adesso ha 4 decimi di vantaggio su Ogura che ne ha altrettanto di margine su Marc Marquez, adesso è Ogura che allunga su Marquez e si sta portando in scia a Bagnaia quell'elastico di cui abbiamo parlato tanto negli ultimi 2 anni, frutto anche insomma della questione temperature e pressioni della ruota anteriore, ma non solo. Di Gian Antonio non è riuscito ad accodarsi a questi 3 che girano sul filo dell'1,53, forse anche qualcosa sotto, lui gira sul 53,2 e ha un paio di secondi da Bagnaia, 1 secondo e 2 da Marc Marquez e sembra veder scappare la chance di podio, almeno nella sprint. Bezzecchi rimane in quinta piazza con distacco da Di Gian Antonio, ma anche distacco, vantaggio in quel caso, su Jorge Martin che lo segue in sesta piazza, tranquillo tranquillo in quinta posizione il riminese leader del mondiale. Adesso Ogura sta arrivando, è a 3 decimi e mezzo da Pecco Bagnaia, sta sta gestendo Bagnaia secondo te nei limiti del possibile massimo, oppure adesso augura anche per via della media, a differenza del torinese e di Marquez che li segue, potrebbe, dovrebbe avere qualcosina in più?
0: C'è un elemento su cui si basa il pilota per regolare un po' il suo ritmo, ed è il rumore di quello che lo segue, perché non è che possono guardare dietro, forse ogni tanto riescono a sbirciare sui maxi schermi lungo il circuito, però non perdono tempo, hanno una sensibilità e secondo me sta gestendo un po' lo spazio che c'è tra lui e Ogura, sempre ammesso che Ogura non abbia più diciamo elementi, la gomma o la gestione, perché ha una gomma media.
1: La caduta di Marco Bezzecchi, scusa, no. Massimo, la caduta di Marco Bezzecchi in curva numero 3, questo è un errore importante, non tanto e non solo per la classifica, per i punti, ma anche
0: per il morale.
1: Dicevamo, esatto, per il morale, era tranquillo in quinta posizione, non aveva niente da guadagnare e niente da perdere, la caduta di Bezzecchi in curva 3, poi cercheremo di capire come è arrivata, ma credo con una chiusura d'anteriore, quella è una delle, sì, è andato via l'anteriore, una delle frenate più importanti del tracciato ceco, si passa dagli oltre 300, 305, 310 a 100 km orari e nel frattempo però davanti praticamente si sono compattati i primi tre, Bagnaia a 3 decimi su Ogura e 6 decimi su Marc Marquez, manca però praticamente un giro e due curve, Massimo Angeletti.
0: Guarda, ora o mai più, se Ogura vuole attaccare, perché non c'è più spazio né tempo, ma credo che anche Ogura valuti positivamente una seconda posizione, così come Marc Marquez, senza dover rischiare più di tanto, anche se Marquez secondo me ci proverà.
1: Sì, diciamo che Ogura non è mai salito sul podio in una sprint e quindi sarebbe comunque una prima volta. Marquez, in quell'idea che non dice ma è evidente nei suoi occhi di rimontare per il titolo mondiale, e così va comunque a rosicchiare altri 7 punti a Marco Bezzecchi, e quindi forse potrebbe davvero accontentare tutti questa classifica. Ultimo giro della sprint del Gran Premio di Cechia, Bagnaia con 3 decimi su Ogura, 6 scarsi su Marc Marquez, più staccato, quarto e tranquillo c'è Fabio Di Giannantonio, quinto Jorge Martin, sesto Fernandez, settimo Bastianini, ottavo Aldeguer, nono Binder, caduto, lo ripetiamo, nel penultimo giro Marco Bezzecchi quando era in quinta posizione. Vediamo se Bagnaia riesce a tornare davanti a tutti in una sprint. Non vince al sabato dal Gran Premio della Malesia 2025, 238 giorni fa. Per il momento gara praticamente perfetta di Bagnaia, che sta affrontando il T3 del tracciato di Brno. Marquez sembra averla data un po' su per la vittoria, ma anche per la seconda posizione, un po' meno invece Ogura, che rimane lì adesso a meno di 3 decimi da Bagnaia, giù in discesa, la staccata di curva 10, si torna a salire, mancano 2S sostanzialmente, 11 e 12 e poi la Horizon, curva 13 e 14, saremo sul traguardo, la lunga salita verso il tracciato di Brno con Bagnaia che ha 2 decimi e 8 di vantaggio su Ogura, la staccata di curva 13, la 14, ultima curva, eccolo Bagnaia che sbuca in questo momento sotto alla nostra postazione, Pecco, Bagnaia torna al successo almeno nella sprint, Bagnaia si prende la sprint del Gran Premio di Cechia, secondo è Ogura con l'Aprilia del team Trackhaus, terzo è Marc Marquez con l'altra Ducati ufficiale, quarto Fabio Di Giannantonio, quinto Jorge Martin sotto la bandiera a scacchi sventolata da Sir Mark Cavendish, 35 tappe vinte al Tour de France, più di tutti nella storia, parliamo di ciclismo, ma grande appassionato anche delle due ruote con motore, insomma 6 moto italiane davanti a tutti in questa sprint, la caduta di Crutchlow all'ultimo giro e poi dopo 6 moto italiane la prima non italiana è la KTM guidata da Enea Bastianini, Massimo Angeletti.
0: E quindi un po' di Italia anche lì ce l'abbiamo, no?
1: Esatto, quello era il concetto.
2: No, sono molto contento per Bagnaia, spero che questa vittoria gli ridia quella fiducia che è mancata fino a oggi. Ha gestito benissimo tutto quanto e quindi complimenti a un campione, spero che sia ritrovato definitivamente. Ogura ha fatto una gran bella gara per essere un diciamo così un debuttante nelle prime file, è stato bravo, ha gestito quello che poteva gestire. Marquez si accontenta perché intanto guadagna punti, che è il suo obiettivo, senza rischiare più di tanto. Direi che è tutto secondo le previsioni, almeno per lui. Ecco, la vera novità è Bagnaia oggi.
1: Peccato per la caduta di Marco Bezzecchi, che lo ripetiamo, più
2: conferma,
1: che per la classifica,
2: esatto,
1: può essere no pesante a livello psicologico.
2: Conferma un tabù con la sprint.
1: Vero,
2: pensavo che oggi riuscisse un pochino ad arrivare in fondo, ma no.
1: Nuova classifica mondiale, Bezzecchi rimane in testa, adesso però il margine scende a 15 punti su Jorge Martin, 36 su Fabio Di Giannantonio, 48 su Acosta, che anche lui oggi ha inanellato lo zero, 65 su Marc Marquez, che è appena davanti ad Ayogura di un punto e a Bagnaia di 4. Insomma, Marc Marquez, l'abbiamo detto, è pienamente in lotta per il mondiale. A questo punto ci può sperare anche Bagnaia, se confermasse di essere quello di oggi, no?
2: Deve trovare questa continuità, certamente potrebbe essere, la moto è chiaramente performante, se lui ritrova questo feeling sicuramente può dire la sua anche lui, è davanti a diversi piloti, insomma, in una posizione in cui ci sono ancora 480 punti circa.
1: Ecco, esatto, fai benissimo a ricordare sempre questo, Massimo, perché insomma siamo quasi a metà stagione, ma i punti sono davvero tantissimi ancora.
2: Sono tantissimi. Poi c'è da dire, volevo fare una considerazione che prima la caduta di Acosta ha interrotto, ovvero si corre troppo, ci sono un sacco di piloti infortunati, che significa che insomma i rischi che corrono sono sempre alti. È bella la sprint, ci fa divertire perché fa spettacolo, è una gara vera anche se dimezzata, però poi i piloti, questo ritmo così alto che inizia il venerdì, perché già il venerdì devi fare dei buoni tempi per entrare
1: le prime 10 posizioni
2: per entrare. E quindi insomma sono 3 giorni difficili. Questa intensità è uno degli indici del cambiamento del motociclismo, che non è paragonabile con niente prima. Agostini avrà vinto anche 15 titoli, ma correva in 2 categorie e praticamente facevano mezz'ora di prove il sabato e la gara poi la domenica, non avevano questa intensità. Secondo me non sono rapportabili i titoli di oggi con quelli di ieri, anche se poi numericamente l'aritmetica quello dice.
1: E magari ci arriveremo domani su questa riflessione, parlando anche del rinnovo del patto della Concordia. Insomma, con me c'è stato come sempre Massimo Angeletti,
2: bravo,
1: e anche Enrico Borghi. Grazie Massimo intanto per oggi, l'appuntamento è per domani.
2: Buon lavoro Luca, buon lavoro a tutti voi.
1: Il Gran Premio, la sprint del Gran Premio della Cechia viene vinto da Pecco Bagnaia su Ducati, torna al successo dopo 238 giorni nella sprint il torinese. Secondo Ayogura, Giappone, con Aprilia Trakaus, terzo Marc Marquez, Ducati, quarto Fabio Di Giannantonio, quinto Jorge Martin, settimo Enea Bastianini, caduto nel penultimo giro Marco Bezzecchi quando era in quinta posizione, la nuova classifica mondiale, Bezzecchi con 15 punti di vantaggio su Martin, 36 su Di Giannantonio, 65 su Marquez, 69 su Bagnaia. Per il momento da Brno è tutto, ci sentiamo però più tardi con le voci dei protagonisti. Studio. We'll be right back.

0: Musical Mercy ci riportano in diretta alle 15:30 minuti, sempre qui dagli studi Rai di Saxa Rubra in Roma, con Sabato Sport. Andiamo a vedere rapidamente che cosa sta avvenendo in questi istanti sui campi da tennis. C'è Arnaldi in campo per le qualificazioni del torneo di Eastbourne. Arnaldi ha vinto il primo set 7-6 e siamo adesso al secondo set. Si sta disputando il tie break contro, per l'appunto, il britannico Gray. 3-3 il punteggio. È iniziata la semifinale ad alle tra Zverev e Fritz. Punteggio vede al momento il tedesco prevalere nella prima partita per 2-1. Semifinale anche al Queens di Londra, Nakashima contro Cerundolo. Nakashima ha vinto il primo set 7-6 ed è sotto contro Cerundolo nel secondo set per 2-1. Adesso arrivano le previsioni del tempo, ma per il tennis c'è ancora spazio qui su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio. In serata residui temporali sulle Alpi orientali, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Domani, domenica 21 giugno, poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nuvola in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Sabato Sport. E allora riprendiamo il racconto di questo lungo sabato sportivo. Vi abbiamo già raccontato in diretta, grazie all'inviato Luca Cesaretti, la vittoria nella sprint race di Pecco Bagnaia nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Domani ci sarà la gara lunga. Vi stiamo aggiornando sul tennis. È in corso il tie break alle qualificazioni di Eastbourne tra Arnaldi e Gray. Arnaldi ha vinto il primo set 7-6, conduce 6-4 nel tie break del secondo set, dunque a un passo per la vittoria finale di Arnaldi. Notizie importanti arrivano anche dal mondo del fioretto femminile, perché l'Italia ha battuto l'Ucraina 45-22, dunque si è qualificata per la finale dell'Europeo. Nel frattempo Arnaldi ha vinto anche il tie break della seconda partita e dunque sconfigge Gray con un duplice 7-6-7-6 alle qualificazioni di Eastbourne. E abbiamo una nuova primatista mondiale, in questo caso parliamo di nuoto. La statunitense Kate Douglas è la nuova primatista mondiale, infatti, dei 50 stile libero, con il tempo di 23 secondi e 59 centesimi, e il record è arrivato in quel di Indianapolis. Adesso su Rai Radio 1 è il momento di Noemi.

0: mai più. Insomma, cosa farete voi questa sera? Certamente resterete, ve lo auguro, in ascolto di Rai Radio 1 per seguire senz'altro da vicino anche le partite del Mondiale. Il programma è quanto mai fitto, va avanti, ci sono sorprese e non solo. Ricordo che dalle 19 seguiremo Olanda-Svezia, a seguire alle 22 l'appuntamento con Germania-Costa d'Avorio. A questo proposito vi abbiamo lanciato anche l'invito attraverso il numero SMS o WhatsApp al 335-699-2949 a farci sapere chi, secondo voi, è la formazione favorita per la vittoria finale in questo Mondiale. Devo dire che rispetto ai messaggi che sono arrivati fino a questo istante, Francia e Argentina, compreso il Brasile, godono dei maggiori favori da parte dei vostri pronostici, e ci sono tante indicazioni che, come dire, vanno verso la Norvegia, evidentemente anche memori di quanto accaduto ai noi per l'Italia, visto che la Norvegia ci ha eliminato nel girone di qualificazione, ma quella è un'altra storia, ce la lasciamo alle spalle. Noi vogliamo guardare al futuro, e in questo caso al futuro del tennis, che è un futuro verde, verdissimo, è ormai all'orizzonte l'inizio di Wimbledon. Di tutto questo parliamo insieme a Paolo Bertolucci, che è con noi collegato al telefono. Buon pomeriggio Bertolucci, grazie di essere qui a Sabato Sport. Insomma, davvero,
1: grazie a voi.
0: Paolo Bertolucci, ogni volta, diciamo, non ci sarebbe modo e bisogno di presentarlo, ma basti pensare che è soltanto uno dei quattro moschettieri del tennis italiano, ce la caviamo così, Bertolucci me lo consentirà.
1: Sì, anche troppo.
0: Altrimenti poi il curriculum vitae, insomma, ci porta via mezz'ora di trasmissione. Bertolucci, allora, naturalmente noi pensiamo e speriamo che Sinner possa tornare ai livelli pre-Parigi. Sarà bastata questa pausa, come dire, anche accompagnata da tutti gli accertamenti clinici possibili e immaginabili, a restituire all'Italia e al mondo il suo numero uno?
1: Ma penso proprio di sì, anche perché, insomma, giornate anche, diciamo, questi atleti così performanti possono avere una giornata negativa o, diciamo, un piccolo problema che sicuramente crea problemi al motore. È accaduto questo, è accaduto purtroppo a Parigi, però d'altronde veniva anche da 5 tornei vinti in maniera consecutiva. Non è che uno possa pensare di chiudere l'anno da imbattuto. Si è riposato, si è allenato, e so che tutto quanto sta andando bene. Ha raggiunto Londra e ha iniziato gli allenamenti sull'erba.
0: Perché Londra? Perché quell'erba è il torneo più prestigioso al mondo? Che cosa lo rende così speciale?
1: Beh, perché è un fascino unico, perché appunto si gioca sull'erba, perché gli inglesi vanno a sinistra in macchina, perché praticamente non c'è pubblicità, perché è obbligatorio giocare in bianco. Insomma, sono tutte queste piccole cose per cui Wimbledon è il tennis, è il torneo più importante del mondo.
0: Colgo un po' di nostalgia nelle sue affermazioni nel descrivere il torneo londinese.
1: Beh, guarda, perché quando ogni anno, quando arrivi a Wimbledon, che ci sono questi campi così perfetti, meravigliosi, non hanno un minimo difetto, mi verrebbe voglia proprio di inginocchiarmi lì sul campo e di accarezzare l'erba. Cioè è una cosa meravigliosa. Ma d'altronde il giardiniere di Wimbledon credo che sia la seconda, terza persona più importante d'Inghilterra.
0: Insomma, evidentemente se lo merita anche. Tornando al discorso legato a Jannik Sinner, poi parleremo anche degli altri italiani, perché certamente il tennis italiano per fortuna non è soltanto Sinner, però ancora una volta a Wimbledon mancherà il confronto a distanza e poi diretto con Alcaraz, e chissà quando poi effettivamente i due torneranno ad incrociarsi su un terreno di gioco. Ecco, questo per Sinner può essere un motivo, come dire, per rallentare la ripresa, avere meno ansia e quindi magari anche meno, come dire, forza per tornare subito in campo ai suoi livelli? Sono da stimolo l'uno per l'altro.
1: Sì, quello senz'altro, però sono atleti, giocatori di un livello talmente alto, che hanno, come dire, le spalle belle grosse, che quindi riescono a sopportare qualsiasi peso, il pronostico, gli avversari che naturalmente con con una vittoria praticamente risolverebbero i problemi di tutto l'anno, però d'altronde viene richiesto questo. La classifica ATP praticamente è come un campionato di calcio, dura 10 mesi e mezzo nell'arco dell'anno, ci sono dei momenti particolarmente favorevoli, altri meno, però l'importante è quello che riesce ai grandi giocatori, e che anche nelle giornate nelle quali non hanno le carte migliori, però riescono sempre a portare a casa il piatto.
0: Fino a qualche tempo fa gli erbivori erano, diciamo così, una razza molto, molto ben delineata e specifica. Si è un po' persa questa specificità, e come mai, Bertolucci?
1: Perché hanno cambiato il seme dell'erba, perché il taglio è diverso, perché la palla ha un diametro superiore rispetto a prima, e quindi tutte queste cose qui permettono di giocare da dietro, non c'è più la necessità praticamente assoluta di dover verticalizzare e andare sempre a rete, quindi ormai si gioca quasi naturalmente da dietro come in un torneo indoor.
0: Chi ha dimostrato di saperci fare come sull'erba, lo sappiamo, è Berrettini, che a Wimbledon ha disputato addirittura una finale nel 2021. Potremo rivederlo a quei livelli?
1: Difficile, sono passati parecchi anni, non è più tornato a quei livelli, però sicuramente l'erba da questo punto di vista potrebbe dargli una spinta, io mi auguro, poi dipende molto dal tabellone, da che parte sta, ci sono dei buchi sicuramente nei tabelloni 128 degli Slam, speriamo che Berrettini sia in uno di questi, e che poi magari quando arriverà, se arriverà, non so, tipo nei quarti di finale, riesca a sfoderare una prestazione all'altezza. Però tornare a quei livelli, nel senso numero 6 del mondo, con tutto il bene che gli voglio, la vedo molto molto dura.
0: Non ci sarà Musetti, avremo invece Coboli. Le aspettative per Coboli su quel campo, su quei campi, quali possono essere?
1: Le stesse che ho appena accennato, l'unica cosa che rispetto a Berrettini, Coboli ha una grandissima fiducia, viene dalla finale di Parigi, ha già giocato bene lo scorso anno, ripeto, anche per lui conta molto poi la posizione che avrà nel tabellone, perché poi l'abbiamo visto, giudicarlo prima è praticamente impossibile, perché molte volte poi si aprono delle strade impensabili.
0: Parigi ce l'ho insegnato, l'assenza di Alcaraz, poi quella forzata anche di Sinner ha aperto nuovi orizzonti, la finale di Coboli, il primo slam vinto da Zverev, che tra l'altro in questi minuti sta giocando la sua semifinale contro Fritz in quel di Halle. Allora Zverev potrebbe puntare anche ad una, a questo punto, incredibile doppietta?
1: No, perché non è un giocatore con determinate caratteristiche, dovrebbe veramente, mentre a Parigi tolto Sinner, lui era il secondo favorito, qua sinceramente ci sono altri giocatori con caratteristiche molto più idonee a quella superficie.
0: Ha sentito Panatta dopo Parigi, Panatta ci credeva quest'anno e finalmente si poteva togliere di torno dopo Roma anche Parigi, invece questa condanna gli resterà. Avete avuto modo di parlare, insomma, di anche scherzarci sopra questa cosa?
1: Lui che... Vabbè, certo, no, gli ho detto che non si monti la testa, che non verrà mai più chiamato, insomma, alla premiazione, perché la prossima dovrebbe essere fra 50 anni, quindi Panatta non ci sarà più, e di conseguenza difficilmente, quindi di conseguenza le premiazioni di quest'anno resteranno tali.
0: Chiudiamo questa nostra chiacchierata allora giocando un po' con, abbiamo detto, Zverev, le chance potrebbero essere quelle che ci ha illustrato, invece chi magari potrebbe essere la sorpresa sull'erba di Wimbledon?
1: Ma non ci sono giocatori, come dire, specialisti veri e propri, però ad esempio un Djokovic che è in buone condizioni secondo me potrebbe andare avanti, non so se sarà in grado 3 su 5 di poter dire la sua fino alla fine, però sicuramente sarà un osso duro da mandare in casa.
0: L'ultima domanda per Bertolucci, che è con noi collegato qui a Sabato Sport. Prima abbiamo trasmesso la sprint race della MotoGP con la vittoria in Cechia di Pecco Bagnaia, nei commenti tecnici che si facevano veniva puntato il dito sulle troppe corse, le troppe gare che i motociclisti sono chiamati, diciamo così, a fronteggiare di settimana in settimana, diversamente da quanto avvenisse in passato. È un discorso traslabile anche al tennis, questo, Bertolucci?
1: Sì, però la differenza è che i giocatori di tennis sono liberi professionisti, non dipendono da un'azienda, non sono sotto contratto con una determinata marca. Il giocatore di tennis può decidere se giocare o non giocare Wimbledon, può decidere o non decidere se giocare o non giocare Roma. È lui col suo team ed è lui che, come dire, è imprenditore di se stesso. Ha un team che a fine mese deve pagare e quindi deve fare i suoi calcoli in base alla voglia, al desiderio, allo stato di forma, a tante cose che poi naturalmente si riversano sul campo. Quindi i giocatori poi si lamentano della grande attività, poi però non mollano niente, tra esibizioni e tornei si iscrivono sempre. Io gliel'ho detto un miliardo di volte, cioè basta non iscriversi e andare una settimana al mare ed ecco che ti riposi.
0: Quindi Sinner ha giocato troppo in primavera sulla terra?
1: Io non lo so, fanno dei test fisici, evidentemente non c'erano segnali da questo punto di vista. Poi parliamoci chiaro, se non avesse avuto, diciamo, quel crollo in quel momento, sarebbe arrivato in finale veramente con una tazzina di caffè in mano.
0: Grazie a Paolo Bertolucci e buon Wimbledon.
1: Grazie a voi, grazie mille.

da vicino quello che sta accadendo ad Halle in Germania. In corso la semifinale tra Zverev e Fritz, si sta giocando il primo set e c'è Fritz in vantaggio 4-3, ma senza aver conseguito break fino a questo momento. A seguire ci sarà la sfida tra un altro tedesco, Altmaier, e un altro statunitense, Tiafoe. Si gioca anche al Queens, sempre a Londra, sempre sull'erba, sempre in preparazione del torneo di Wimbledon. Qui la sfida è quella tra Nakashima e Cerundolo. Nakashima, americano, ha vinto il primo set 7-6 ed è sotto con l'argentino 4-3 nel secondo set. A seguire anche in questo caso è in programma la semifinale del torneo londinese, vedrà di fronte ancora un altro statunitense, Paul, contro il francese Humbert. Prima vi abbiamo dato invece in diretta l'aggiornamento ancora dall'Inghilterra, ancora sull'erba, del resto questa è la stagione verde per il tennis mondiale con le qualificazioni del torneo di Eastbourne sulla manica, con Arnaldi che con un duplice 7-6 si è sbarazzato di Gray e dunque va avanti questa sua avventura anche in questo caso per la preparazione verso il torneo londinese. Vi sta piacendo non poco il sondaggio che vi abbiamo lanciato via SMS e via WhatsApp al 335-699-2949. Chi è per voi la favorita alla vittoria finale del campionato del mondo che si sta disputando a cavallo tra Messico, Stati Uniti e Canada? E devo dire che fino a questo momento era rimasta un po' silente, un po' nascosta la candidatura della Germania. Ci ha pensato Marco, al numero che vi ho detto, a sbloccare la situazione per la nazionale tedesca. Vedo la Germania favorita, anche perché, aggiunge Marco, insomma, statisticamente, come dargli torto, difficilmente la Germania tradisce nel corso di una fase finale. Tra l'altro la Germania, quando si è giocato in America o comunque in quel continente, è l'unica formazione ad essersi imposta europea proprio in quel territorio. Adesso per noi arriva il GR1, ci sentiamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, ore di grande incertezza sul fronte della guerra in Medio Oriente, perché mentre Trump parla di sconfitta dell'Iran, gli Ayatollah annunciano una nuova chiusura dello stretto di Hormuz in seguito alle violazioni del memorandum con i raid israeliani in Libano, dove intanto è salito il bilancio delle vittime.
3: A riferire della decisione di Teheran, il comando militare iraniano, proprio quando veniva data per sicura la presenza del ministro degli esteri iraniano, Arakchi, in Svizzera, per incontrare l'inviato americano Steve Witkoff. Un colpo di scena da un certo punto di vista, ma anche la conferma dell'importanza della partita libanese per l'Iran. Ricordiamo che la tregua tra Hezbollah e Israele, siglata ieri pomeriggio, è apparsa fin da subito fragilissima. Appena 48 minuti dopo la sigla, le due parti hanno infatti ripreso le ostilità, almeno 23 le persone uccise da allora dai raid dell'IDF nel sud del Libano. Gli iraniani hanno anche fatto sapere che la chiusura dello stretto è solo il primo passo e ci saranno altre misure se l'aggressione israeliana dovesse continuare. Quanto agli Stati Uniti, l'unica presa di posizione al momento è del vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a Fox News. Secondo Vance, al momento Washington non ha individuato alcuna prova che l'Iran abbia davvero chiuso lo stretto di Hormuz. Fabrizio Noli, GR1.
2: E l'Iran ha appena fatto sapere che la propria delegazione andrà in Svizzera per chiedere agli Stati Uniti di rispettare l'accordo, adottino misure necessarie appena possibile, dicono gli Ayatollah. Intanto Donald Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni a meno di 24 ore dall'ultimo affondo. Il capo della Casa Bianca critica nuovamente la premier sui social. Ci dice tutto Marco Barbonaglia in studio.
4: Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo le parole molto dure pronunciate ieri nei confronti della premier italiana, sempre sul suo social Truth. Non ci ha nemmeno concesso, scrive il presidente americano, di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di migliaia di dollari all'anno alla difesa, dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati europei della NATO. Poi l'affondo più pesante, la popolarità della premier italiana è in calo, forse perché ha rifiutato di aiutare gli Stati Uniti d'America, un paese che davvero ama e protegge l'Italia, quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare, cosa che peraltro, aggiunge, ha fatto anche la NATO. Ora, dopo che abbiamo sconfitto militarmente l'Iran, suggerisce Trump, vuole tornare a essere mia amica per far risalire i suoi numeri e conclude con un secco no grazie.
2: Ed è arrivata la replica di Giorgia Meloni in studio. Gianluca Ruggirello.
5: Sì, la replica è arrivata giusto 2-3 minuti fa. Giorgia Meloni ha risposto direttamente al post social pubblicato da Donald Trump. La risposta in inglese, che leggiamo e traduciamo assieme: Presidente Trump, questi costanti attacchi non hanno senso, dice la premier Giorgia Meloni. Per quanto riguarda la mia popolarità, di certo essere sua amica non ha aiutato. La mia popolarità, dice la premier, dipende soltanto dalla mia abilità nel difendere gli interessi italiani, e questo è quello che io ho sempre fatto. E per quanto riguarda le basi militari in Italia, che appunto il nostro governo, il governo ha deciso di non concedere, questa decisione dipende dalla nostra appunto volontà e non può essere messa in discussione, perché l'Italia rimane uno Stato sovrano. Ad ogni modo, risponde sempre la Presidente del Consiglio, la mia popolarità non sono affari che la riguardano, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Queste le parole della Premier.
2: Grazie Gianluca Ruggirello e andiamo avanti con la cronaca. Migranti, Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza hanno soccorso 100 persone arrivate a Lampedusa su due gommoni salpati dalla Libia. I migranti, provenienti per lo più da paesi del nord e del centro dell'Africa, sono all'hotspot dove al momento si trovano 244 ospiti. Operazione della polizia in 26 città per contrastare furti, rapine, truffe e danni degli anziani. Arrestate 70 persone, tra cui un minorenne, 264 le denunce a piede libero. Sequestrati arnesi da scasso, 13.000 euro in contanti, capi d'abbigliamento firmati, oro, preziosi e pacchetti di sigarette per un valore di 10.000 euro. Il Papa è arrivato alla Basilica di San Pietro in Cella d'Oro a Pavia, dove sono conservate le reliquie di Sant'Agostino. In mattinata Leone ha visitato il centro di adroterapia oncologica e ha incontrato alcuni piccoli pazienti. È tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sabato Sport.
10: Di nuovo in diretta con Sabato Sport. Nel presentarvi il ricco programma di questa puntata, vi avevamo detto che molto avremmo parlato di Argentina, perché si avvicina l'anniversario, il 40° anniversario del gol del secolo, ma anche della mano de Dios, il 22 giugno del 1986, ma di questo parleremo magari più avanti nel corso della trasmissione. Ma ancora di Argentina, seppure con tonalità particolari, parleremo tra pochissimo, subito dopo il brano di Francesco Gabbani.

0: Lo sapevate che sull'Argentina non tramonta mai il sole? Sicuramente lo sa Niccolò Mello, che ha così intitolato il suo ultimo libro. Niccolò Mello è con noi collegato. Buon pomeriggio, Niccolò.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'opportunità.
0: E allora, è uscito questo libro per Lab DFG. Che cosa è questo libro? 36 storie di vita, perché l'Argentina non è solo calcio. Insomma, Niccolò Mello ha fatto una sorta di azione enciclopedica, è andato a pescare persona per persona, argentino per argentino, argentina per argentina, perché insomma sotto il mondiale è questa l'opportunità per raccontare un paese straordinario, e naturalmente in copertina non potevano che campeggiare i due murales più rappresentativi dell'Argentina, senz'altro dal punto di vista calcistico, vale a dire Messi e Maradona. Niccolò.
1: Sì, come hai detto tu, sono 36 storie, 36 frammenti di argentini che raccontano le loro passioni, i loro sogni, le loro ansie, i loro dubbi, le loro speranze. Sono storie, no, tra argentini alcuni più noti, tipo Monsignor Carker, che è quello che ha retto il microfono di Papa Francesco quando è stato eletto al Soglio Pontificio nel 2013. Ci sono storie anche di un cantante famoso, Diego Moreno, che va spesso in televisione. Ci sono storie ancora famose, tipo una donna che comunque ha una grado di parentela con Che Guevara e che ha salvato un ospedale di Mussomeli in Sicilia dalla chiusura. Quindi ci sono storie di personaggi abbastanza noti in qualche modo, che hanno comunque un legame con la storia argentina, e altri invece che sono argentini più comuni, argentini del popolo, argentini che in qualche modo comunque hanno sempre un qualcosa di profondo, di intimo da raccontare, perché ogni persona poi dietro di sé nasconde una storia affascinante, una storia avvincente, soprattutto in un paese come l'Argentina, che è davvero una meta infinita di peregrinazioni, di migrazioni, che ha un legame molto profondo con l'Italia, cioè un paese che poi geograficamente è lontano dal nostro, ma culturalmente molto vicino. Ovviamente non possono mancare anche storie relative ai desaparecidos, alla guerra delle Malvinas. Insomma, sono vari personaggi che compongono questo libro, ovviamente un mosaico di tanti piccoli frammenti. Poi nella seconda parte in realtà è qualcosa più legato allo sport, perché ci sono una decina e oltre di interviste a ex calciatori o personaggi del mondo sportivo conosciuto, famosi. Banalmente cito tre ex campioni del mondo come Bertoni, Boccini, e idolo di Diego Armando Maradona, tra l'altro da giovane, e Beto Alonso, ma ci sono tanti altri, perché c'è Sconocchini, gloria della pallacanestro, Diego Dominguez, gloria del rugby, e altri, insomma, che sono delle interviste sportive. E infine l'ultimissimo capitolo, un appendice finale, un ode conclusiva per Leo Messi, che finalmente ha coronato il suo sogno di bambino, un'araba fenice che è passata, lo sappiamo, da tante delusioni, da tante frustrazioni con la maglia dell'Albiceleste, e poi è riuscito in Qatar a coronare il suo sogno vincendo il campionato mondiale. Quindi è un libro che parla di calcio, ma non solo di calcio.
0: E infatti proprio di questo, insomma, continuiamo a parlare con Niccolò Mello, autore del libro sull'Argentina non tramonta mai il sole. E allora introduciamo il prossimo ospite con qualche nota musicale.

0: Le note che state ascoltando sono tratte da un testo che si chiama Parientes de Malvinas, una canzone composta da Sergio Antonio Fiorillo, che è proprio colui col quale apre il libro Niccolò Mello sull'Argentina non tramonta mai il sole. Sergio Antonio Fiorillo è con noi collegato al telefono. Buon pomeriggio, Sergio.
1: Buon pomeriggio, grazie per la chiamata. È stato molto emozionante sentire questo brano, per me molto sentito, Valiente di Malvina, grazie mille di cuore.
0: Naturalmente qui si ripercorre la dolorosa storia che visse l'Argentina all'inizio degli anni 80, nel 1982 per la precisione, la guerra delle Falkland o delle Malvinas, come appunto quelle isole sono chiamate dagli argentini, una storia di dolore che però portò, prendiamo almeno quella come buona notizia, alla fine dell'epoca della dittatura, ma che quella senz'altro è un'altra storia. Evidentemente, Sergio, quella storia te la porti dentro, tu eri bambino a quel tempo, però evidentemente l'hai vissuta così tanto sulla tua pelle da voler dedicare a quella tragedia una canzone come quella che abbiamo ascoltato.
1: Sì, è così. Io mi ricordo che avevo nove anni quando ha iniziato questa, diciamo, maledetta guerra, perché tutte le guerre sono maledette. Non dovrebbero esistere guerre. E niente, mi ricordo tanta sofferenza, tanta confusione nel popolo, anche nelle famiglie. Diciamo che quella guerra anche scoppiata non solo verso fuori, sino anche dentro le famiglie. La mia non è stata un'eccezione, perché mia nonna ha avuto un ictus e dopo ho perso una cugina in quel periodo lì. Io sono di origini italiane e, come potete immaginare, quando si sente la parola guerra nelle famiglie italiane è come che trema tutto, no? E quindi anche noi bambini tremavamo, perché anche a scuola c'era questa atmosfera molto di tristezza, diciamo. Quindi mi ricordo quel periodo lì, un periodo molto triste, buio. E diciamo che il buono che di questa cosa è che, caduta dopo la dittatura militare, si è ritornata alla democrazia.
0: Allora, Niccolò Mello, ce lo vuoi raccontare tu, Sergio Antonio Fiorillo, il vostro incontro e perché hai deciso di raccontare la sua storia? Sergio oggi, ricordiamo, vive in Piemonte, vive a Biella.
2: Sì, tra l'altro siamo qui a pochi metri di distanza, questo lo vogliamo dire perché andiamo poi stiamo per partire per un viaggio in Argentina di un paio di settimane. Andrò a presentare il libro due volte a Buenos Aires e una volta a Rosario. Volevo anche ringraziare molto Romina De Prati, che è un'altra storia di questo libro, che mi ha permesso veramente con una grandissima disponibilità, un'amicizia, di organizzarmi delle presentazioni là sul posto. Quindi ringrazio anche Romina, che è un'altra delle protagoniste del libro. Sergio è stata la prima perché io lavoro a un giornale locale, al giornale Il Biellese, in realtà mi seguo cronaca nera e giudiziaria, quindi tutt'altro tipo di settore, però in occasione del titolo mondiale dell'Argentina avevo seguito un po' le vicende della comunità argentina di Biella, che è molto numerosa, e si era trovati in particolare per le ultime due partite, quella con la semifinale con la Croazia e la finale con la Francia, in un pub. E lì ci siamo conosciuti, ho raccontato un po' i festeggiamenti dell'Argentina dopo il titolo mondiale, dopo la finale incredibile, epica contro la Francia, e poi però da lì mi è come scattato una lampadina, ho detto qui non posso confinare il tutto a un articolo, a una pagina di giornale, devo costruire qualcosa che vada oltre, e quindi mi è venuto in mente di costruire questo libro, che come ho detto è un libro che parla di calcio, ma non solo di calcio, che parla proprio degli argentini. E Sergio, visto che l'avevo conosciuto lì e poi oggi siamo diventati grandi amici, da lui sono partito, la prima storia di questo libro. Da lì ne poi appunto ne ho costruite altre attraverso una rete di contatti e ho scoperto davvero in qualche modo anche le grandi qualità degli argentini, e come diceva Borges poi l'amicizia e la passione di noi argentini, e questo devo dire che ho scoperto che è vero, perché è gente passionale, calorosa, entusiasta, disponibile, sempre generosa, che non si tira mai indietro, che tende sempre a darti una mano. Quindi mi piacerà veramente questo viaggio, ne sono convinto, perché andrò a scoprire un mondo e una cultura che in qualche modo volevo scoprire già da tanto tempo.
0: Scusa Niccolò, lo ha riscoperto Sergio col suo viaggio a ritroso, visto che nasce in Argentina e poi torna in Italia, perché quelle sono le sue origini, anche come dire sull'onda della grave crisi economica che colpì una delle tante l'Argentina, ahimè, nel 2001. E com'è stato allora reinserirsi, Sergio, in Italia, inserirsi nel contesto italiano, sempre però con lo sfondo sempre musicale, che è la tua grande passione, e il calcio che non ti abbandona, tra River Plate e Inter, so che è il cuore diviso a metà.
1: Sì, assolutamente sì. Sì, praticamente io, le mie origini sono italiane, e praticamente appena sono arrivato qui in Italia mi sono trovato, cioè, benissimo, se subito mi sono inserito praticamente senza problemi. Devo dire che a Biella sempre mi hanno aiutato, mi hanno accolto, ho avuto la possibilità di studiare e fare diversi corsi, niente, partecipare ad esempio a eventi come ad esempio la sfilata degli Alpini l'anno scorso, che è stata a Biella a maggio, e lì sono stato invitato dagli Alpini, visto che hanno conosciuto la mia storia dei miei nonni che erano stati in guerra. A sorpresa mi sono trovato questo invito, che mi hanno detto: tu vieni a sfilare nella delegazione argentina rappresentando anche i tuoi nonni. Per me questa è stata una cosa, non lo so, molto profonda, mai pensata, e bellissima. Dopo ho partecipato anche con la musica, abbiamo suonato con mio amico Rodolfo, che purtroppo ha mancato a marzo. Abbiamo fatto musica un po' latina e abbiamo fatto dei corsi di spagnolo per insegnare anche ai ragazzi che vogliono imparare spagnolo, a parlare un po'. Insomma, mi sono trovato benissimo e niente, ringrazio a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi hanno accettato in questa bellissima Biella.
0: Niccolò Mello, tra l'altro quella di Sergio è una storia raccontata in tandem, vuoi spiegarci tu perché?
2: Sì, esatto, perché Sergio poi, come dicevamo, lui ha spiegato anche adesso, è appassionato di musica, quindi la musica l'ha accompagnato un po' in tutta la sua vita, pur rimanendo un musicista dilettante, però è riuscito a suonare in tanti posti, e un suo amico è appunto il leader dei Los Palmeras, che è un gruppo musicale tra i più famosi in Argentina, quindi c'è poi anche il leader di questo gruppo che racconta un po' le sue vicende, la sua vita e tutte quelle che sono le sue passioni, un gruppo che ha suonato anche per la nazionale argentina, che ha avuto l'opportunità anche di conoscere da vicino grandi campioni come Messi, Di Maria e in generale tutti quelli di quella della generazione che ha contribuito a riportare l'Argentina 36 anni dopo a conquistare il titolo mondiale.
0: Sergio, qual è il legame speciale che lega questi due paesi, l'Italia e l'Argentina, così distanti ma davvero così vicini dal punto di vista culturale?
1: Ma tra due è sempre esistito questa fratellanza, dovuto alla grande migrazione anche italiana che c'è stata dal 1700 in avanti. Oggi in Argentina si commemora il giorno della bandiera. Il giorno della bandiera l'ha fatta giurare Manuel Belgrano, suo papà era Domenico Belgrano, che era emigrato anche in Argentina negli anni 1750 più o meno, un commerciante. E niente, suo figlio è stato uno degli impulsori dell'indipendenza, quindi è una cosa abbastanza significativa. E Domenico Belgrano era oriundo, cioè originario di Onelia Imperia. E lega tante cose tra Italia e Argentina, perché in Argentina io mi ricordo che mio padre anche mi portava alle feste italiane, mi faceva ascoltare musica italiana, Erino Maetano, Domenico Ventrici, per dire alcuni, no? Modugno, e ci sono tante cose che legano dalla cultura, alla musica, dalla gastronomia, insomma tante cose.
0: State ascoltando la voce di Sergio Antonio Fiorillo, uno dei protagonisti del libro scritto da Niccolò Mello, anche lui collegato con noi dal titolo Sull'Argentina non tramonta mai il sole. Visto che, Sergio, riparto da te, in copertina c'è la foto di Maradona e quella di Messi, o meglio un loro murale, tu, se dovessi scegliere tra i due eroi del calcio argentino, chi sceglieresti?
1: Allora, io ho vissuto l'epoca di Diego Armando Maradona e ne dico che Diego è stato grande, perché ci ha fatto vivere delle emozioni uniche. Lui è entrato in casa e ci ha regalato tante cose, tante emozioni che altri veramente nemmeno ci pensavano a regalare, la felicità che ci ha regalato lui. E secondo me paragonare Messi e Maradona è come annullarlo, no? Quindi ognuno penso che ha il suo percorso, il suo periodo. Però ovviamente che Messi sicuramente ha fatto un passo in più, perché ha avuto una carriera straordinaria, lo sta dimostrando. Però se scelgo io, a me piace molto Maradona, devo essere sincero di questo.
0: Niccolò Mello, ecco, proprio non possiamo definirla rivalità né dualismo, però la copresenza di Messi e Maradona, quanto tratteggia, quanto la ritroviamo anche nel tuo libro, nel libro che hai scritto?
2: Ma la si ritrova, perché sono due capisaldi della cultura argentina, non solo dello sport, quindi sono due figure veramente apicali in qualche modo del mondo argentino, insieme ad alcuni, non so, ad figure che comunque con lo sport poi non c'entrano nulla. Non so, mi viene in mente René Favaloro, che è stato il padre del bypass coronarico, voglio dire Evita Perón, che è un'altra figura fondamentale in qualche modo della società argentina, i grandi pugili, Juan Manuel Fangio, il grandissimo automobilista. Quindi voglio dire, Maradona e Messi sono qualcosa che sono riusciti ad andare oltre. A me piace definirli come, mi ha definiti Daniel Martinez, che è un'altra persona che mi sento di ringraziare, ma veramente iniziassi con i ringraziamenti finirei domani mattina. Ha curato la prefazione del libro Daniel Martinez, e lui ha seguito anche la vicenda di Diego ai tempi, quando c'era insieme al grande Victor Hugo Morales. E chiaramente Maradona è, lui stesso lo dice, è stata un'icona trasversale, perché in qualche modo è stato l'uomo che è stato capace in qualche modo di unire questo popolo, ed è diventato quindi un cantore delle gesta popolari, possiamo dire. Certo che da un punto di vista calcistico credo che quello che ha fatto Lionel Messi, Messi si è spinto oltre da un punto di vista meramente calcistico, non lo testimoniano solo i numeri, lo testimonia secondo me una completezza, una continuità che Maradona non ha avuto. Diciamo che loro due sono i due grandi del calcio mondiale, e non dimentichiamo comunque anche Pelé, perché secondo me Pelé è stato forse il giocatore più dominante al suo prime nelle stagioni migliori. Quindi sono tre figure comunque leggendarie che hanno segnato veramente il calcio in una maniera, penso, unica.
0: E allora grazie a Niccolò Mello, al suo Sull'Argentina non tramonta mai il sole, all'interno del quale potrete leggere e scoprire anche la storia di Sergio Antonio Fiorillo, che anche lui è stato con noi collegato questo pomeriggio qui a Sabato Sport.

0: Anouk ci dà la carica giusta con la sua Nobody Wife per arrivare alle 16.30 quasi qui su Sabato Sport, qui soprattutto su Radio 1. Vi ricordo il nostro numero SMS 335-699-2949 anche per i vostri messaggi WhatsApp. Oggi l'argomento che vi abbiamo lanciato è la vostra favorita al mondiale. Stanno arrivando davvero tanti di messaggi, per esempio quello di Salvo: non so chi vincerà il mondiale, ma sicuramente sarà una squadra che lo ha già vinto. Oppure quello di Ricky, dice: per me la favorita è il Messico, e ci saluta dalla spiaggia di Puntala in provincia di Grosseto. Poi Massimo: mi piacerebbe vincesse l'Olanda, ecco, questa candidatura ancora non è arrivata. Io dico la Spagna, un voto soprattutto da tifoso. Questo è quello che ci comunica Giovanni da Cagliari. Quest'ultimo voto magari farà piacere ad Andrea De Paoli, che dalla Spagna è il corrispondente per il Corriere dello Sport. Lo saluto e lo ringrazio per essere qui su Rai Radio 1. Buonasera, buon pomeriggio Andrea.
1: Buon pomeriggio a voi. Qua in Spagna c'è un po' di preoccupazione, perché si pensava di partire alla grande, invece c'è stata una falsa partenza contro Capoverde. La preoccupazione riguarda soprattutto le condizioni atletiche della Spagna, perché non è parsa brillantissima, per cui si aspetta la partita con l'Arabia di domani per capire esattamente come stanno Lamine, Yamal e compagni.
0: Cerchiamo di perfezionare un po' meglio il collegamento con Andrea. Effettivamente stavi chiamando in causa il prossimo appuntamento che vedrà, come dicevi giustamente, la Spagna protagonista domani alle 18 da Atlanta contro l'Arabia Saudita. Luis de la Fuente a cosa sta pensando per raddrizzare un po' la barca dopo un inattesissimo 0-0 contro Capoverde?
1: Beh, ci sono vari punti da chiarire. Il dibattito è forte soprattutto sulla posizione di Pedri, che è un giocatore fondamentale. Se Pedri gioca bene, probabilmente tutta la squadra giocherà bene. Ultimamente l'abbiamo visto con la Spagna in una zona lievemente più avanzata rispetto a quella che occupa solitamente col Barça, dove parte proprio basso nella costruzione del gioco, con la Spagna più mezza punta.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte e 3 minuti.
1: In corso, e il ragazzo ha parlato nelle ultime ore, ha detto candidamente che non ha nelle gambe ancora i 90 minuti dopo l'ultimo infortunio sofferto in aprile. Io penso che lui piaccia più partire da titolare, per cui mi aspetto un Lamine titolare, magari la prima oretta di gioco, e a quel punto la Spagna si auspica di essere già avanti, credo.
0: Ricordo che siamo in collegamento con Andrea De Paoli, corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport. Anche a lui potrete rivolgere domande e considerazioni scrivendo al numero 335-699-2949, sia via SMS sia attraverso WhatsApp. Vi stiamo chiedendo anche le vostre favorite a questo mondiale. Per esempio Davide Cottini, anche lui va in direzione spagnola, ci ha scritto così. Comunque la Spagna, evidentemente Andrea, continua a mantenere inalterato il suo appeal nonostante lo 0-0 con Capoverde.
1: Sì, anche la situazione del gruppo H è abbastanza bizzarra, perché sono tutti a quota un punto, per cui è come se si ricominciasse da capo con una partita in meno. Le altre due squadre sono l'Uruguay e l'Arabia, rispetto a quelle che hanno giocato con la Spagna, rispetto a Capoverde che ha giocato la prima con la Spagna pareggiato. E potrebbe esserci un eliminato illustre, perché l'Uruguay anche lui non è che sia partito benissimo. È vero anche che si qualificano più o meno tutti in questa prima fase con la nuova formula, perché passano le 8 terze.
0: Non lo dire al povero Montella, che sennò se ti ascolta ti viene a
1: Quello è un colpo al cuore, purtroppo perdiamo un altro pezzetto d'Italia. Spiace anche perché la Turchia era una delle squadre più attese, con tantissimo talento, però il mondiale è così, è quello che preoccupa anche la Spagna. In un mese ti giochi tutto, magari c'hai anche giocatori più forti, però se non stanno bene, non funzionano nelle poche partite che ci sono, salta il sogno in partenza.
0: Il mercato sta un po' condizionando questo ritiro americano per quanto riguarda la Spagna. Si è aperto di fatto con il passaggio di Cucurella al Real Madrid, voluto fortissimamente dal nuovo tecnico Mourinho. Ci sono altre voci che, tra virgolette, stanno disturbando l'ambiente della Roja?
1: Ma io penso che i ragazzi comunque siano abbastanza maturi, si isolano, probabilmente chissà che si muove lo sa già da un po'. La cosa di Cucurella è stata un po' colampo come affare. Però il resto dei movimenti penso che siano già instradati, vediamo se ci saranno novità in corsa. È vero che tanti annunci a mondiali in corso non era l'abitudine, anche lo stesso Bernardo Silva, che passerà anche lui la corte di Mourinho, ha stupito un po', ma in questo caso si parlava di uno svincolato.
0: Ecco, a proposito, visto che ci siamo in argomento Real Madrid, c'è anche il discorso legato a Konaté, e si parla poi di un assalto vero e proprio ad Olise per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 150 milioni di euro. Ecco, siamo nel campo, diciamo così, delle ipotesi o ci leggi dietro qualcosa di più concreto?
1: Konaté sembrerebbe già fatta per quello che dicono in Spagna, e Olise sarebbe una mossa intelligente, nel senso che il Real Madrid negli ultimi anni aveva messo insieme Vinicius, Rodrigo, Mbappé, che sono uno più forte degli altro, ma tutti e tre amano partire dalla sinistra, per cui avere un Olise penso che potrebbe fare la differenza, anche se a quel punto immagino che qualcuno dovrà partire, e penso soprattutto al povero Rodrigo, che è anche infortunato, una grave lesione, per cui potrebbe insomma prospettarsi un futuro lontano da Madrid, immagino fra un paio di anni comunque, perché il Madrid sicuramente l'accompagnerà nella fase di recupero e appena potrà cercherà di approfittare al massimo delle sue enormi qualità.
0: La Spagna è intesa come paese, come nazione, vedi che è compatta, schierata dietro le furie rosse a sostegno della Roca, o il fatto che per la prima volta non ci siano calciatori del Real Madrid, ora c'è Cucurella ma diciamo, è appena arrivato, lo consideriamo ancora del Chelsea, il fatto che De La Fuente non abbia convocato calciatori del Real Madrid ha creato, diciamo così, un po' di disappunto nella opinione pubblica, perché comunque ignorare il Real Madrid in Spagna, diciamo, non è proprio la cosa più agevole del mondo.
1: Sì, però è anche vero che i titolari del Real Madrid con passaporto spagnoli non erano tantissimi, alla fine i tre possibili candidati erano Carvajal, che ha avuto vari problemi fisici negli ultimi anni e non è stato titolarissimo, Asensio, che ha giocato di più e forse si meritava qualcosa, e il giovane Gonzalo, che però anche lui non era titolare del Real, per cui non era facilissimo per De La Fuente convocare dei giocatori del Real. Però paradossalmente vi posso assicurare che a Madrid appoggiano molto molto molto di più la Spagna rispetto a Barcellona, nonostante Cucurella, che è catalano, e soprattutto gli otto giocatori blaugrana che rappresentano il club nella nazionale. Però rimane l'idea qua della separazione, per cui nelle strade di Barcellona si segue il mondiale con interesse chiaramente, però pochi dicono sto con la Spagna al massimo, e non si vedono tantissime casacche della Spagna.
0: Andrea De Paoli, prima di salutarti ti giro una considerazione che ci è arrivata attraverso WhatsApp. Ormai il tiki-taka non sorprende più, le altre squadre hanno preso le contromisure. Condividi?
1: Condivido, penso che il primo che se ne sia accorto sia stato lo stesso Pep Guardiola, che non ne poteva più dello stucchevole dibattito sul tiki-taka. La stessa squadra di Hansi Flick qui a Barcellona è un'evoluzione di questa idea, è molto più verticale, per cui si sono fuse anche idee tedesche magari portate da Klopp, per cui tiki-taka sì, però con passaggio lungo e quando si può attaccare con meno passaggi possibili, perché l'idea comunque è fare un gol più del rivale e questo è l'obiettivo del calcio.
0: Domani come finisce?
1: Domani finisce 3-0 per la Spagna.
0: Allora poi ne riparliamo. Grazie ad Andrea De Paoli, corrispondente della Spagna del Corriere dello Sport.
1: Grazie a voi, a presto.

0: Nel collegamento precedente con Andrea De Paoli del Corriere dello Sport abbiamo iniziato ad introdurre i temi legati al calciomercato, perché questa sì è la stagione del mondiale, ma il mondiale porta con sé inevitabilmente anche la valigia degli affari, la valigia delle trattative. Allora noi di questo vogliamo continuare a parlare grazie ad Oscar Damiani, procuratore sportivo. Buon pomeriggio, grazie di essere di nuovo qui con noi a Sabato Sport, Damiani.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: E facevamo un po' di nomi prima in compagnia di De Paoli. Forse il più altisonante che abbiamo fatto è quello di Olise, per il quale sarebbe disposto a spendere 150 milioni di euro il Real Madrid da versare nelle casse del Bayern Monaco. Allora, è questo un affare, l'affare dell'estate? Potrebbe andare in porto, Damiani?
1: Ma questo non lo so, certamente delle cifre monstre che qualche anno fa ci saremmo sognati. È vero che oggi le società incassano molto più soldi, però 150 milioni per un calciatore è una cifra veramente straordinaria. È un giocatore francamente molto forte, completo, quindi un giocatore che può fare molto bene, però mi sorprendono un po' queste cifre.
0: E allora, visto che stiamo in argomento, così chiudiamo la parentesi spagnola e poi ci concentriamo sui club italiani e sulle loro manovre. Ma lei come lo vede il ritorno di Mourinho a Madrid, Damiani?
1: Mourinho è un grande allenatore, un grande comunicatore. Una città che ha bisogno, una squadra così altisonante, blasonata, ha bisogno anche di avere un allenatore che sappia allenare non solo i giocatori ma anche la stampa e i tifosi, e Mourinho in questo è un fenomeno.
0: Allora guardiamo al calcio di casa nostra, partiamo legittimamente dall'Inter campione d'Italia, che si ha un po' la sensazione in questa estate stia un po' aumentando il gap nei confronti delle sue rivali, se non altro per organizzazione, per tempi, per programmazione. Insomma, mi sembra che dalle parti di Piano Gentile le idee siano piuttosto chiare. Si sta per chiudere con Palestra, altri obiettivi sono già stati messi a fuoco, vedi Solé, Jones, insomma è così anche questa la sua sensazione, fermo restando che poi si partirà naturalmente anche dalla conferma di Kibu in panchina.
1: Assolutamente sì, è una società gestita in un modo eccellente, Marotta, Ausilio, Bacin, francamente stanno facendo un lavoro fantastico. È vero che hanno anche disponibilità economiche, però c'è un programma, ci sono delle idee, c'è un allenatore che è confermato, che, nella quale la società dà molta fiducia, qualche giovane anche che cresce. Insomma, l'Inter sta facendo, a parte i risultati che lo dimostrano, sta facendo un lavoro veramente eccellente.
0: In Italia non è mai facile ripetersi, è una frase fatta, ma è anche un dato statistico. Allora qual è l'insidia dalla quale si deve guardare il mondo nell'azzurro, Oscar Damiani? Forse l'abbiamo perduto, lo recuperiamo prontamente. Stiamo parlando di calciomercato con Oscar Damiani per fare un po' il punto della situazione sulle trattative, sulle manovre, le mosse di mercato dei club italiani. Abbiamo iniziato a, diciamo così, spulciare un po' quello che sta accadendo in casa nerazzurra, in casa dell'Inter. Doverosamente partiamo dalla nostra analisi, da quella che è stata appunto la squadra che ha dominato la stagione che si è appena conclusa. Abbiamo recuperato Oscar Damiani, allora gli ripeto la domanda, visto che in Italia non è facile poi tanto ripetersi, quale può essere l'insidia che può eventualmente guastare, diciamo così, l'ambiente nerazzurro?
1: Ma l'insidia che quando vinci, francamente, magari dice adesso siamo forti. No, però con una società così ben organizzata, con un allenatore, come dicevo prima, come Kibu, che conosce bene l'ambiente, penso che questo problema non ci sarà. Penso che la squadra, la società saprà tenere sempre i giocatori ad un certo livello, non ci saranno magari cali di tensione che possono essere determinanti in negativo. Quindi penso che l'Inter sarà ancora protagonista, poi sai, vincere e ripetersi è sempre difficile, come dicevo, però i nerazzurri sono senz'altro la squadra tra le migliori che abbiamo oggi in Italia, anche in Europa.
0: Alle sue spalle in campionato si è posizionato il Napoli, che cambia l'allenatore, dunque dopo due anni ha detto addio Antonio Conte. si aspetta l'annuncio di Max Allegri, che insomma ormai dovrebbe essere soltanto una questione puramente formale. Si sta già lavorando con Manna per dar vita alla Napoli che verrà. I primi due nomi che vengono in mente, se si pensa al Napoli, Damiani, sono quelli di De Bruyne e Lukaku, che insomma si sono già comunque messi in evidenza anche al Mondiale, ognuno per proprio conto con la maglia del Belgio. Ma sono giocatori sui quali secondo lei dovrebbe fare affidamento Allegri, oppure il loro ingaggio per lei dovrebbe indurre De Laurentiis a sondare altre strade?
1: No, se conosco Allegri, che è un allenatore che ha una grande psicologia, oltre ad essere un bravo allenatore sul campo, campioni come Lukaku e De Bruyne sono l'ideale, lui li farà rendere al massimo. Ovviamente ci vuole anche che i calciatori siano felici e abbiano voglia di rimanere, però Max in queste cose qua è veramente straordinario. Sono convinto che vedremo un grandissimo Napoli, che sarà l'antagonista numero uno dell'Inter.
0: Quindi lei condivide la scelta, diciamo così, di andare sull'usato sicuro? Allegri ci perdonerà questa definizione non proprio elegante, di andare comunque su un profilo di quel tipo, o viceversa De Laurentiis avrebbe fatto bene magari a scegliere una via di un rinnovamento più giovane, anche dal punto di vista anagrafico, e magari anche più leggero come appunto ingaggi da mettere in rosa?
1: No, io sono per i giovani, De Zerbi, anche altri allenatori molto bravi, però Max è una garanzia. Napoli è una città dove bisogna essere concreti e dove un allenatore come lui, secondo me, può fare veramente molto bene. Una società alle spalle, come dicevo, è di altissimo livello, quindi vedo benissimo Allegri a Napoli, sono contento da ex napoletano, francamente, e credo che Max farà molto molto molto bene.
0: Alle spalle del Napoli troviamo la Roma, che dunque giocherà e torna a disputare la Champions League grazie al gruppo messo in piedi da Gasperini e ai risultati anche quasi incredibili che si sono determinati nelle ultimissime giornate del campionato. La Roma ha avuto il merito di crederci e di crederci fino all'ultimo minuto. A questo punto la Roma dove e a che cosa potrà ambire, Damiani?
1: Ma Gasperini è un grande allenatore, è un allenatore che vuole vincere. Penso che la squadra giallorossa sia una delle, non dico la favorita, ma una delle tre o quattro che può puntare, insomma, ad arrivare in alto. C'è un grande ambiente, Gasperini è riuscito a creare veramente un ambiente straordinario. Questo è molto importante, conoscendo Roma, dove ci sono sempre situazioni difficili da gestire, ma lui lo sta facendo molto molto bene, quindi ritengo che la Roma, con le squadre che abbiamo detto, sarà anche lei una delle protagoniste della prossima stagione.
0: È Greenwood il profilo giusto che può fare il caso della Roma per fare un altro salto di qualità?
1: È un giocatore tecnicamente di grandissima qualità. La storia dice che i giocatori anglosassoni non sempre da noi si sono inseriti, no, però lui è un giocatore che ha classe, che ha colpi, e penso che possa fare molto bene nel nostro campionato.
0: La quarta squadra che rappresenterà l'Italia nella prossima Champions League è il Como di Fabregas. Già ci sono dei movimenti interessanti, ma le chiedo, molto ruota anche intorno a Nico Paz, alla fine proviamo a scommettere un centesimo di euro, ma Nico Paz l'anno prossimo che casacca vestirà?
1: Non lo so, penso il Como, sarei molto felice, abitando io a pochi chilometri da Como, mi farà piacere andare a vedere la Champions in riva al lago. È una società che sta lavorando in un modo straordinario, veramente molto molto bravo, a cominciare dall'allenatore, e con dei giovani, dei ragazzi di prospettiva che sono già, secondo me, inseriti in un modo eccellente nel nostro campionato. Quindi è una delle squadre che ha giocato il miglior calcio, secondo me. Andare a vedere il Como era uno spettacolo, non solo per la bellezza della città e del lago, ma perché la squadra veramente gioca un calcio molto molto spettacolare.
0: Le grandi deluse del campionato che ci siamo appena lasciati alle spalle, dunque Juventus e Milan. Partiamo dalla Juventus, Damiani, tra l'altro sono due sue ex squadre.
1: Ex squadre,
0: esatto, esattamente, quindi le conosce molto bene. Allora, la Juventus ha fatto una scelta opposta naturalmente a quella del Milan, una scelta di andare avanti comunque con il suo progetto tecnico, ma ha cambiato, e come si è cambiato a livello societario con l'arrivo di Carnevali dal Sassuolo. E allora, questa mossa in casa bianconera come la vuole commentare?
1: Ma conosco bene Giovanni. Giovanni ha iniziato a lavorare con me tanti anni fa e ha fatto una carriera straordinaria. Bisogna veramente fargli complimenti, perché è arrivato dopo due annate bellissime al Sassuolo in un grande club come la Juve. Cambia alla Juventus perché ci sono delle aspettative che magari a Sassuolo non aveva, però lui ha una grande dote di saper scegliere i collaboratori bravi, perché da solo non puoi fare tutto, hai bisogno di gente che ti segua, che ti conosca, e credo che lui abbia già scelto dei ragazzi veramente in gamba che possono seguirlo, quindi mi auguro che torni ad essere protagonista.
0: Si è fatta invece una scelta diversa in casa milanista, lo stavamo dicendo, si punta su Amorim, che insomma non è uscito benissimo dalla sua esperienza inglese, e comunque il Milan vuole puntare evidentemente su profili esteri. Questo è un po' il DNA dopo la scelta di Allegri, ecco, che si è andati a riguardare oltre confine. Secondo lei fa bene ad agire così Cardinale, e chi per lui?
1: Ecco, la prima domanda che bisogna farsi è che la società, tutti i dirigenti cominciano a pensare e a programmare il futuro con gli stessi obiettivi, perché sennò se un dirigente o Ibra o un altro fanno scelte diverse, non c'è un coordinamento. Io credo che una società così lontana debba essere presente, debba fa

0: mi fa piacere pensare a Lecce, che è una realtà dove Corvino lavora in un modo veramente eccellente, che possa veramente fare una bellissima stagione, lancia sempre molti giovani, gioca un bel calcio, e quindi spero che Lecce sia la sorpresa del campionato.
1: Grazie dunque ad Oscar Damiani di essere intervenuto qui a Sabato Sport su Rai Radio 1. Un saluto, a presto Damiani.
0: È sempre un piacere, vi ringrazio, buona giornata.
1: E noi raccogliamo l'invito che via WhatsApp ci arriva da Marcello di Taranto, che ci invita a ricordare la figura di Igor Protti. Non ce lo siamo certo scordato, Marcello. Gran parte della programmazione sportiva di ieri è stata dedicata proprio al centravanti, tra le altre squadre di ex di Bari e Livorno. Ieri scomparso all'età di 58 anni, giocatore e uomo soprattutto che tanto ha fatto e che una traccia indelebile lascia nel nostro calcio e non solo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
3: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
4: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business, vai su telepass.com.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50%.

0: sconto su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 17.
6: GR1.
7: In studio Vanessa Giovagnoli, altro affondo di Donald Trump, il terzo in 24 ore e nuova replica di Giorgia Meloni. Sta andando male in termini di popolarità e ora vuole tornare a essere amica mia per far salire i suoi numeri. No, grazie, scrive il presidente americano sul suo social Truth. A stretto giro la risposta della premier.
8: Commenta direttamente il post pubblico di Donald Trump, Giorgia Meloni, questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, dice, e per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere sua amica di certo non aiuta, popolarità che non dipende nemmeno dalla mia relazione con lei, scrive la premier, dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani e questo è quello che ho sempre fatto. Quindi sulle basi americane in Italia chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato. Ad ogni modo, la mia popolarità, torna a ripetere, non è affar suo, piuttosto si concentri sulla sua, l'invito finale. Post accompagnato poi da un commento in italiano. Questa è la mia ultima risposta. Credo nell'unità dell'Occidente e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Gianluca Ruggirello, GR1.
7: L'Iran ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni del memorandum siglato con gli Stati Uniti dopo i nuovi raid israeliani in Libano in cui sono morte 23 persone. Una delegazione di Teheran si recherà comunque in Svizzera per incontrare l'inviato di Trump Witkoff. Il vicepresidente americano Vance, intervistato da Fox News, ha affermato che per ora non c'è alcuna prova che l'Iran abbia davvero chiuso Hormuz. Restiamo vigili, affermano le forze armate statunitensi, secondo cui oggi 55 navi hanno attraversato lo stretto in sicurezza. In Italia è stato fermato dalla polizia il pirata della strada che nella notte in Versilia a bordo di un SUV si è scontrato con uno scooter provocando la morte del 17enne Gabriele Martini e il ferimento dell'amico che viaggiava con lui. L'uomo, individuato nel corso di controlli straordinari a Forte dei Marmi, era fuggito a piedi lasciando il SUV con targa svizzera sul luogo dell'incidente. Siamo all'incendio che ha distrutto il resort a Santo Domingo provocando la morte di una turista italiana. Non è scattato alcun allarme, la denuncia di un turista tarantino tra i 1700 evacuati della struttura. 130 gli italiani che stanno già rientrando a Roma e a Verona, mentre a Caserta si piange la scomparsa della connazionale deceduta. Il servizio di Francesca Martelli.
9: Si chiamava Francesca Valentino, la donna di origini casertane morta a Santo Domingo mentre era in vacanza, travolta dal fumo dell'incendio che ha devastato il resort di lusso in cui si trovava con il marito.
10: Quello che ricordo adesso è l'ultimo saluto che ci siamo fatte quando è venuta qui al negozio e ho detto vabbè Franci, ci vediamo al rientro.
9: Così la ricorda un'amica di famiglia. Francesca non è più tornata. La fuga verso la spiaggia insieme a centinaia di turisti, molti dei quali hanno ripreso quegli attimi di paura con il cellulare. La corsa verso la spiaggia non è bastata a salvarla. Avrebbe avuto una crisi respiratoria, poi perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio. È morta in ospedale, dove era stata portata con un'auto privata. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 46 anni. Mamma di due bimbe, aveva vissuto per diversi anni insieme al fratello a Santo Domingo, nel piccolo villaggio di pescatori di Baia Ibe, per poi tornare a Caserta e aprire un bed and breakfast.
7: La visita del Papa a Pavia, Leone ha incontrato i pazienti del Centro Nazionale Oncologico, poi ha pregato davanti alle reliquie di Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Ascoltiamolo.
11: In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo. Un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società.
7: Debuttano in Italia le nuove carrozze panoramiche della Fondazione Ferrovie Italiane. Viaggeranno ogni sabato fino al 29 agosto sulla linea Palazzolo sull'Oglio Paratico-Sarnico per un viaggio lento tra i vigneti della Franciacorta, il fiume Oglio e le sponde del lago di Iseo. Previsti 8 treni, 4 in una direzione, altrettanti nell'altra. Ci fermiamo qui, la linea torna a Francesco Albanese, Sabato Sport.
12: Sabato Sport.
13: Invitiamo dunque i colleghi del giornale radio alle 17.05, questo è sempre Sabato Sport. Vi ricordo il numero per mettervi in contatto con nuovi sms o attraverso WhatsApp, il 335-699-2949, dove va avanti il toto mondiale che vi abbiamo lanciato dall'inizio di questa puntata. Chi per voi la favorita in questo mondiale? Tanti voti, devo dire, stanno giungendo soprattutto per l'Argentina. Forse stiamo un po' condizionando il sondaggio, anche perché l'Argentina è particolarmente presente in questa puntata di Sabato Sport, con la possibilità dunque di ascoltare. Abbiamo parlato del libro sull'Argentina non tramonta mai il sole, ma tra poco avremo modo di tornare sull'argomento, perché tra due giorni è l'anniversario del gol del secolo, il gol di Diego Armando Maradona nei quarti di finale a Messico 86 contro l'Inghilterra, ma questo avverrà più avanti nel corso della nostra programmazione. Adesso un po' di musica e poi andremo a dare il giusto risalto a una grande prodezza dello sport italiano recente.

0: Grida Subsonica 17.09, sempre Sabato Sport, e chissà quanto hanno gridato domenica scorsa dopo la prima vittoria del doppio rosa, parliamo di canottaggio, in Coppa del Mondo per un'imbarcazione italiana. A bordo c'erano Alice Gnatta e Clara Guerra, che sono con noi collegate. Buon pomeriggio e complimenti.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Quanto avete gridato Alice Gnatta domenica scorsa? Perché comunque è un traguardo prestigioso che ancora mancava all'Italia, quello che avete centrato.
1: Tanto, soprattutto all'arrivo, almeno io non ci credevo. Credo anche Clara, perché è stata comunque una gara inaspettata, soprattutto per l'esito.
0: Vi siete messi alle spalle Stati Uniti e Cina. Clara Guerra, vogliamo un po' ripercorrerla, quella gara che è stata davvero molto emozionante e anche inatteso poi come risultato, come ci stava ricordando Alice Gnatta.
2: Sì, diciamo che noi siamo state brave a essere concentrate su noi stesse, e solo verso la fine, come ci eravamo dette appunto, abbiamo guardato un po' attorno alla situazione e gli ultimi 500 metri sapevamo che potevamo andare a vincere, quindi un bel focus, insomma.
0: A chi non è così esperto di canottaggio, qual è la specialità, la particolarità, vogliamo descriverla, quella del doppio rosa Alice Gnatta, in cosa consiste?
1: Sì, sono due persone che vogano con due remi ciascuno, perché ci sono anche le barche in cui si voga con un solo remo a testa, e appunto io sono la capovoga, quindi faccio il ritmo della barca, mentre Clara, che è dietro di me al due, mi segue e mi chiama i via, la direzione, anche perché noi vogando all'indietro non vediamo, e quindi solitamente è l'ultima della barca che guarda e avvisa.
0: Ecco, un successo che è anche frutto naturalmente del tantissimo lavoro che svolgete nelle fasi di allenamento, anche grazie al tecnico che vi segue, Antonio Colamonici. Insomma, quanto c'è anche di suo in questa vittoria, nell'avervi portato così in alto?
2: Ma allora, sicuramente dobbiamo ringraziarlo per averci dato l'opportunità di remare di nuovo di coppia, perché l'anno scorso tutta la squadra era più o meno incentrata sulla vogata di punta. Io e Alice siamo più coppiste, quindi ci esprimiamo meglio appunto in queste imbarcazioni, quindi siamo contente che ci sia stata data questa opportunità e vogliamo continuare a dimostrare, insomma, che è nostra.
0: Ecco, a questo proposito, Alice e Clara, naturalmente gli obiettivi non si fermano qui, bisogna guardare alle tappe future, arriva l'Europeo, poi naturalmente ci sarà l'appuntamento con Los Angeles, quindi con le Olimpiadi. Qual è il cammino che vi siete tracciate davanti, Alice e poi Clara?
1: Adesso appunto ci saranno gli Europei, che saranno in casa a Varese a fine luglio, e sarà sicuramente un bel banco di prova anche poi in prospettiva per i mondiali, che ancora ad oggi non sappiamo se faremo in doppio, ma sicuramente l'esito dell'Europeo ce lo farà capire.
0: Ecco Clara, voi l'appuntamento con le Olimpiadi l'avete in qualche modo anche assaporato, sfiorato, ma nella testa di un atleta come te, in questo caso, è una sorta di ossessione, o insomma ci si pensa man mano che poi l'appuntamento si avvicina?
2: Diciamo che una volta che partecipi alle Olimpiade poi fai tutto in funzione delle Olimpiade. Prima magari non ci si pensava, adesso invece sappiamo che tra l'anno prossimo ci saranno già le qualifiche, quindi siamo già a preparare quello che ci aspetta. Non deve essere un'ossessione, perché chiaramente non è costruttiva, però il pensiero c'è sempre.
0: Alice Gnatta, vogliamo descrivere a chi ci sta ascoltando un po' la vostra giornata tipo, di quante ore di allenamento si compone, come fate anche per combattere la routine, non so se vi aiutate con la musica, faccio entrare un po' nel vostro mondo.
1: Sì, quando siamo in raduno facciamo 13 allenamenti alla settimana, quindi tutti i giorni doppio, tranne un giorno in cui abbiamo solamente un allenamento. In genere ci alziamo verso le 7:30, 7, facciamo colazione, poi facciamo la prima sezione di allenamento, che è in barca, che dura all'incirca 2 ore in barca, più attivazione a terra e stretching a terra, quindi in tutto saranno 3 ore di allenamento. Dopodiché pranziamo, ci riposiamo e nel pomeriggio facciamo la seconda sessione, che può essere pesi più una parte di aerobico che facciamo o in barca o sulla bike, oppure una sessione interamente di aerobico, quindi appunto o usciamo in barca oppure lavoriamo dentro in palestra, e poi alla fine, alla sera, ceniamo e ci rilassiamo, ognuno fa insomma quello che più preferisce.
0: Ecco Clara, ma abbiamo insomma ascoltato nel racconto di Alice quanti sacrifici si fanno con uno sport così, così faticoso, ma la passione quando nasce, come è nata per esempio nel tuo caso?
2: Io devo ringraziare mio padre che all'età di 9 anni mi ha portato in barca insieme a lui in doppio, mi ha semplicemente detto bene ora rema, quindi è nata un po' così e poi per fortuna mi è piaciuto e infatti io sono cresciuta grazie a mio padre che è stato il mio primo allenatore, quindi sicuramente devo a lui l'inizio di questo amore.
0: Ma naturalmente dopo un programma così fitto, Alice, c'è voglia poi di frequentarsi al di fuori o fino al prossimo allenamento non nemmeno vi volete scambiare un messaggio magari attraverso il telefono?
1: Beh, allora quando siamo in raduno viviamo tutti nello stesso posto, quindi è inevitabile parlarsi anche fuori dagli allenamenti, e invece a casa, siccome siamo poco tempo, in genere si passa più tempo con la famiglia o con gli amici che non si vedono quasi mai.
0: Ma c'è modo anche il tempo per litigare a bordo? Di una...
1: Ah sì.
0: Chi è la più litigiosa tra le due? C'è una che è più litigiosa e l'altra che tende un po' più a smorzare? Abbiate coraggio, ditecelo.
2: No, devo dire che
1: no,
2: vabbè, io sono quella più vecchia, diciamo, e cerco di trasmettere ad Alice alcune mie convinzioni. E a volte lei non è d'accordo, però devo dire che siamo, per adesso è sempre andato tutto liscio, insomma, non ci siamo ancora strappati i capelli a vicenda.
0: Una sintesi si trova. Allora io ringrazio Alice Gnatta e Clara Guerra, componenti del doppio rosa di canottaggio, che domenica scorsa in Bulgaria ha vinto per la prima volta con un'imbarcazione italiana una gara di Coppa del Mondo. Grazie e in bocca al lupo per le vostre gare future.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi.

0: John Newman e la sua Olé, e un bel Olé deve averlo gridato senz'altro al cielo Pecco Bagnaia, che come vi abbiamo raccontato in diretta col nostro inviato Luca Cesaretti, questo pomeriggio ha vinto in Repubblica Ceca la Sprint Race. Domani ci sarà la gara lunga, allora Bagnaia su Ducati primo davanti ad Ogura e a Marc Marquez, al quarto posto si è posizionato Di Giannantonio. Ascoltiamo proprio le parole di Pecco Bagnaia raccolte da Luca Cesaretti a fine gara.
1: Pecco Bagnaia, bentornato.
2: Dalla Malesia, però c'è l'inverno di mezzo, c'è sempre sto inverno di mezzo che conta tanto. Però no, alla fine stiamo lavorando tanto, lavoriamo bene e piano piano arriviamo. Sappiamo che ancora non siamo al 100%, devo ancora pensare troppo quando guido, però piano piano ci stiamo arrivando. Non è un percorso facile perché purtroppo non sono a mio agio al 100% con la mia moto, però piano piano stiamo arrivando. È sempre bello vincere, diciamo che quando sei in difficoltà impari ad apprezzare meglio i risultati e quindi vale tanto. Per la Ducati secondo me era un po' obbligata oggi la soft, però sapevo che i primi giri dovevo essere soprattutto molto forte in partenza e poi sapevo che i primi tre giri erano fondamentali, ho spinto tutto quello che c'era e poi dal giro dopo ho immediatamente messo la mappa più conservativa e ho mollato giusto per arrivare alla fine nella miglior condizione possibile. Abbiamo un problema di un limite di vibrazioni qua e gli ultimi giri, devo dire gli ultimi quattro giri, ho capito un po' meglio come gestirle e sono andato in progressione, cioè sono riuscito a rimanere molto costante, ho migliorato un po', quindi questo mi ha permesso di non far proprio arrivare Ogura al 100%.
1: A proposito di sprint, quando sono state introdotte all'inizio eri quello forse che si era adattato più veloce, no, ne hai vinto un filotto, poi dopo hai iniziato a faticare anche nel 2024 quando hai vinto 12-13 Gran Premi. Adesso come sensazioni, stai tornando un po' all'inizio?
2: Allora, diciamo che ho sempre creato velocità nella gara piano piano, non sono mai stato uno che entrava e al primo giro andava forte. È un qualcosa che ho iniziato negli allenamenti, qualsiasi cosa, in qualsiasi situazione mi alleni, con qualsiasi cosa mi alleni cerco di essere subito veloce al primo giro e questo mi ha aiutato a migliorare nelle sprint. Però è una tipologia di velocità che hai poco sotto controllo il tutto e quindi è più difficile.
1: Domani?
2: Domani sarà da vedere perché le condizioni potrebbero cambiare un po' e secondo me la soft oggi non ha lavorato male, a parte le vibrazioni che se credo riusciremo a mettere a posto magari può essere l'opzione gara.
1: Chi ti aspetti a giocarti la vittoria al podio oltre a te?
2: Ma le Aprilia, Mark e Digia, tante moto vanno forte perché non si può esagerare, quindi bisogna rimanere costanti e secondo me tanti vanno forte.
0: Questo era Pecco Bagnaia che ha vinto la Sprint Race in Repubblica Ceca. Come detto, al quarto posto si è posizionato Di Giannantonio, ancora su Ducati, lo ascoltiamo sempre al microfono di Cesaretti.
1: Fabio Di Giannantonio, un bel quarto posto, peccato però perché la scelta della gomma è stata decisiva per non poterti giocare qualcosa di più.
3: Sì, sì, sicuramente adesso è facile dirlo, però insomma abbiamo fatto un errore, mi prendo io la responsabilità perché alla fine sono il leader del team ed è giusto che me la prenda io. Pensavamo che la soft fosse una grande opzione, ma poi lì per lì abbiamo visto la temperatura, abbiamo optato per la media che alla fine era una buonissima gomma perché abbiamo visto Cura lottare e poi alla fine il mio passo era molto buono, ma la soft era meglio, come abbiamo visto con Pecco e Mark, quindi abbiamo sbagliato. Ci sono tante cose positive sempre, alla fine anche con la media andavamo più forte di Bezzo, di qualche decimo, alla fine abbiamo fatto una bella gara, quindi ci sono tantissime cose positive, però mi rode un po' perché la vedo un po' come un'opportunità sprecata.
1: Per domani a questo punto ci sarà nuovamente il dubbio della gomma e partirai per vincere podio?
3: Ma partirò per fare il massimo che partivo oggi, poi dopo ovviamente le gare sono sempre decise anche dalle prime curve, da come ti trovi eccetera, però sicuramente stanotte non ci dormo per scegliere bene la gomma giusta per domani.
0: Questo era Fabio Di Giannantonio, sperava invece in un esito diverso Bezzecchi che con la sua Aprilia oggi è caduto, ascoltiamo allora anche lui.
1: Marco Bezzecchi, una caduta che ti fa arrabbiare evidentemente, com'è arrivata? Perché avevi spazio davanti, spazio dietro, che è successo?
4: Sì, una caduta che è un grande peccato, non ci voleva e onestamente stavo cercando di gestire, ma purtroppo ero un po' in difficoltà, sono stato un po' in difficoltà tutta la sprint e proprio quando meno me l'aspettavo ho fatto un piccolo errore e sono scivolato.
1: Fisicamente come stai?
4: Più o meno come ieri, il che è positivo perché non sono andato a peggiorare, ecco, nonostante più tempo sulla moto, quindi direi tutto sommato tutto a posto.
1: Visto che domani è ancora caldo, forse qualche grado in meno, probabilmente ci saranno più medie in griglia, ti può aiutare a essere un po' più competitivo?
4: Dai, lo spero, alla fine è l'obiettivo cercare di fare meglio sicuramente domani. Siamo consapevoli di essere in questo momento non i più veloci, però comunque insomma questo non vuol dire che molleremo.
0: Alle 17:26 su Sabato Sport sta per arrivare il momento delle previsioni del tempo. Ci arriviamo con Tiziano Ferro e Giorgia.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio. In serata residui temporali sulle Alpi orientali, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Domani, domenica 21 giugno, poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nuve in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Sabato Sport. 17:30, questo è sempre Sabato Sport, questo è sempre Rai Radio 1. Ci stiamo anche avvicinando alla serata che vedrà il calcio protagonista con le partite del mondiale che potrete seguire naturalmente qui sulle nostre frequenze a partire dalle 19 con Olanda-Svezia, poi alle 22 Germania-Costa d'Avorio. Non stiamo perdendo di vista il tennis, non stiamo perdendo di vista il torneo di Halle, la semifinale che vede di fronte Zverev contro Fritz. Zverev ha vinto il primo set 7-6, ha perso il secondo 6-4, lo stesso tedesco è in vantaggio 2-1 nel terzo set. A seguire l'altra semifinale tra Altmaier e Tiafoe, si gioca anche sempre sull'erba al Queen's di Londra con Nakashima e Cerundolo. La partita si è conclusa con la vittoria di quest'ultimo, l'argentino dunque aveva perso il primo set contro Nakashima, poi si è imposto 6-3, 6-4, e da poco è cominciata la seconda semifinale sempre in quel del Queens tra Paul e Humbert. Sono adesso sul 2-2 nel corso del primo set. Vi ricordo il numero per i vostri sms: 335-699-2949, è valido anche per i vostri messaggi WhatsApp. Chi vincerà il mondiale? Questa domanda così facile e facile per voi quest'oggi, ma poi insomma indovinare non è altrettanto semplice. Sta riprendendo quota l'Inghilterra, leggo il pronostico per esempio di Renato da Torino, così come anche Vincenzo da Salerno propende per gli inglesi. Ha tutt'altra opinione invece Vittorio, che ci scrive non ce l'ha scritto dove si scrive, ma comunque si tratta di Vittorio. Per lui sarà una questione tra Norvegia o Messico.

0: Ed è probabile che ascoltando questo brano vi abbia attraversato la mente qualche fotogramma del capolavoro di Paolo Sorrentino, This Must Be the Place, e anche il titolo del brano che appunto abbiamo ascoltato. Loro erano i Talking Heads. Chissà invece quale fotogramma attraversa la mente in questo istante di Dino Salvoldi, commissario tecnico Juniores. Parliamo dunque del ciclismo italiano. Buon pomeriggio Salvoldi e grazie di essere qui con Sabato Sport.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Probabilmente la sua mente è tutta concentrata su quanto sta accadendo in terra d'Abruzzo in queste ore, dove si sta per concludere il giro Next Gen e dove in rosa c'è Lorenzo Fin, grande speranza del ciclismo italiano, 19 anni ligure. Anche oggi si è fatto valere in quel di Piana delle Mele, non ha vinto perché la tappa è andata al francese Sparfella, ma insomma è arrivato terzo se non sbaglio, mantiene un vantaggio diciamo così più o meno rassicurante in vista di domani, quando poi il giro si concluderà con la cronometro dell'Aquila. Salvoldi.
1: Sì, è così, sta continuando il suo percorso di crescita passo dopo passo. Questo era il primo grande obiettivo della sua stagione, è il primo grande obiettivo della stagione. Manca solo un giorno, la cronometro, dove tra l'altro lui riesce a esprimersi molto bene, pur non essendo uno specialista puro di questa specialità, però soprattutto al termine di una settimana così dura, importante di tappe, sicuramente partirà con la maglia rosa addosso e quindi con motivazioni più alte di chiunque altro.
0: Ecco, per chi ancora non conosce bene Lorenzo Fin, lo vogliamo descrivere come tipo di corridore, quali sono le sue inclinazioni, le sue principali caratteristiche tecniche, Salvoldi?
1: Ma innanzitutto è ancora un ragazzo, perché è un classe 2006 e nonostante questo già molto professionale, appassionato dello sport che pratica, e professionale in quello che fa, e tuttavia molto, molto sereno, e come caratteristiche è il classico corridore da corsa tappe, cioè forte in salita sia su quelle lunghe che su quelle più brevi, con una buona propensione per le cronometro, dotato di una media e lunga resistenza molto buona, e sta facendo un percorso progressivo, non affrettato come magari succede di vedere spesso in questi ultimissimi anni nel ciclismo, e attraverso appunto il raggiungimento di obiettivi graduali. E quest'anno appunto il Giro Next Generation è il primo di questi, poi avrà il Tour dell'Avenir, la possibilità di correre di nuovo un campionato mondiale under, e il prossimo anno il passaggio nel World Tour.
0: Ecco, questo percorso che ci ha appena descritto Dino Salvoldi merita una sottolineatura, merita una particolare attenzione, perché per esempio se andiamo a guardare i nostri cugini transalpini, i francesi per esempio con il loro Paul Sixas stanno facendo scelte decisamente diverse, parteciperà anche al Tour de France, anche lui è un classe 2006, poi naturalmente ogni atleta ha un suo percorso, una sua evoluzione. Ecco, a chi ci sta ascoltando come vogliamo spiegare e motivare questo differente percorso che si sta seguendo per esempio tra questi due atleti?
1: Ma allora, io quando avevo Lorenzo da Juniores abbiamo vissuto in quella stagione la rivalità proprio con Sixas nelle competizioni internazionali. Però ecco, esprimere un giudizio sul profilo caratteriale del ragazzo francese sarebbe inopportuno, perché non lo conosco abbastanza. Credo che la decisione, diciamo così, di accelerare questa sua esposizione nel ciclismo di vertice derivi dal fatto di una maggiore solidità a livello caratteriale, credo, perché se no così non fosse, ahimè, lo si espone a pressioni e aspettative che un ragazzo del 2006 alla prima esperienza magari non è in grado di sopportare. Mi auguro per il ragazzo che nella scelta del suo percorso abbiano tenuto conto di questa sua predisposizione, altrimenti sarebbe un rischio, cosa che invece sta succedendo molto meno con il nostro Lorenzo.
0: Dino Salvoldi, in generale questo che momento è per il movimento ciclistico dei giovani, degli juniores italiani? Sappiamo quanto ci sarebbe bisogno di avere davvero atleti che da qui a qualche anno possano imporsi anche nei pro.
1: È un momento ottimo sia nei numeri, perché ci pongono, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo, ancora al vertice a livello internazionale della categoria. Da 2 anni siamo la prima nazione del ranking e questo sta, diciamo, a affermare quanto nella continuità dei risultati nel confronto internazionale noi sappiamo essere presenti, perché talvolta il campionato del mondo, soprattutto in questa categoria, è sì la gara, diciamo, più prestigiosa della stagione, però con gli atleti che cambiano ogni 2 anni devi anche essere, tra virgolette, fortunato ad avere l'atleta adatto al percorso che ti viene proposto. Non è come nelle altre categorie dove il mondiale si ripete tutti gli anni e a rotazione può andare a così premiare o favorire gli atleti con diverse caratteristiche. Qui, cioè, va anche un po', diciamo, a fortuna di trovare nei 2 anni l'atleta adatto a quel percorso, mentre essere al vertice del ranking sta a significare una continuità di rendimento in tutte le tipologie di gare durante tutta la stagione e non solo con un atleta ma con più atleti. Quindi è un momento positivo, non c'è da fermarsi, c'è da continuare, come si dice, a lavorare nel far crescere a livello internazionale con più esperienze possibili i nostri ragazzi. E poi, certo, il grande talento, il grande campione, talvolta non è sempre frutto di un movimento, può anche essere un'espressione individuale, però se c'è una buona base riesce a proporre comunque atleti con continuità che vadano a rappresentare il tuo paese, la tua nazione, sempre al meglio.
0: Ci manca qualcosa? Ieri, per esempio, ha festeggiato i suoi primi 75 anni Francesco Moser. Ci manca qualcosa per continuare ad esprimere campioni di quel livello, Salvoldi?
1: Ma i paragoni col passato, secondo me, ormai, cioè, o quasi sempre, sono poco attendibili, perché il ciclismo, diciamo, prendendo spunto da Francesco Moser, si è molto più globalizzato. Solo 15-20 anni fa, anche a un campionato del mondo professionisti, le nazioni rappresentate non erano più di 20, adesso sono più del doppio e di conseguenza c'è il livello di competitività, la possibilità che arrivino talenti da paesi che una volta non avevano o non hanno, cioè, la tradizione che abbiamo noi, ma sono comunque preparati perché hanno gli stessi mezzi per potersi esprimere, e di conseguenza è diventato molto più difficile emergere. Poi, particolarmente in questa epoca, c'è un gruppo super ristretto di super campioni che nelle corse importanti non lasciano spazio a nessuno.
0: Salvoldi, lei per tanti anni si è occupato come CT anche della nazionale femminile, allora me la fa una fotografia dell'attuale momento del movimento rosa ciclistico?
1: Ma per la verità, da quando mi è stato assegnato l'incarico degli junior, non mi sono più dedicato con la stessa continuità e passione con la quale, diciamo, lo facevo. Tuttavia ovviamente mi capita di seguire, di essere informato sui risultati, e mi sembra che, ecco, lì stiamo subendo un periodo di transizione difficile, senza un ricambio a una super campionessa come la nostra Elisa Longoborghini, soprattutto in quella tipologia di gare dove Elisa è una delle migliori atlete al mondo, mentre siamo ben coperti con sui percorsi più veloci, delle specialità della pista, c'è, per ciò che riguarda le gare a e sono le gare con grande dislivello, forse dovremmo aspettare un bel po' prima di avere un atleta paragonabile a Elisa.
0: Prima di salutarci le chiedo un parere sul campionato italiano di ciclismo, è stato presentato ieri, si disputerà in Piemonte la prossima settimana, il 25 e 27 di giugno, tra prova a cronometro e prova in linea. Che tracciato è, secondo lei, che speranze possono esserci anche per i nostri, per le punte, insomma, coloro che sono gli uomini più attesi, insomma, naturalmente i nomi sono sempre quelli che sappiamo, Ganna, Milan, eccetera.
1: Sì, allora Ganna parteciperà solo alla prova cronometro, da quello che mi risulta, non dovrebbe essere al via della prova in linea, mentre Jonathan Milan penso sì sarà il grande favorito della prova su strada, perché il campionato italiano comunque rimane una prova particolare con peculiarità specifiche nel nostro calendario, perché le squadre non sono al completo, soprattutto le squadre non hanno tantissimi italiani all'interno del proprio organico, se non proprio la squadra di Jonathan, che invece ha un nucleo, un gruppo abbastanza numeroso di italiani, e quindi credo diventerà un po' il faro della corsa. Bisognerà fare molta attenzione soprattutto nelle prime due ore di gara, dove sono concentrate le salite, dopodiché la seconda parte di gara invece è molto veloce, appunto dovrebbe favorire forse anche un arrivo di gruppo.
0: E allora con questo ringrazio Dino Salvoldi, commissario tecnico del ciclismo juniores per quel che riguarda l'Italia. Un saluto e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

In diretta su Cuba ci hanno condotto alle 17:52 di questo pomeriggio, sabato 20 giugno, di Sabato Sport. Intanto a Livorno è tutto pronto per l'ultimo saluto a Igor Protti, scomparso ieri all'età di 58 anni. Tra poco, alle ore 18, il feretro entrerà dalla gradinata nello stadio Armando Picchi, farà giro del campo e si fermerà sotto la curva dove di solito è assiepata la parte più calda e più appassionata della tifoseria amaranto. Sono attesi davvero a migliaia a Livorno. Oggi ricordiamo che, peraltro, proprio in onore di Igor Protti, a Livorno è stato proclamato il lutto cittadino. Alcune notizie che andiamo a raccogliere in ordine sparso ancora dal mondo del pallone. Una riguarda il calciomercato, perché il Lipsia avrebbe rifiutato l'offerta del Liverpool di 87 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro, per Yann Diomandé, lo riportano i media britannici. La società tedesca chiede infatti 130 milioni di euro per l'esterno attualmente impegnato ai mondiali con la nazionale ivoriana, classe 2006. Diomandé ha realizzato 12 gol in 33 presenze nell'ultimo campionato tedesco. Altra notizia che arriva dal Sud America: paura per l'ex centrocampista di Roma e Real Madrid, Fernando.

tanti infortuni che ne hanno costellato la sua traiettoria. Andiamo a riguardare un attimo quello che accade nel tennis. Ancora in campo ci sono sia Zverev che Fritz per la semifinale appunto di Halle, torneo in Germania preparatorio per Wimbledon. Si gioca sull'erba. Zverev ha vinto il primo set 7-6, ha perso il secondo 6-4, adesso sono sul 5 pari i giocatori. L'altra semifinale in corso è quella del Queens tra Nakashima e Cerundolo, con Cerundolo che ha battuto Nakashima, ma si sta giocando invece quella tra Paul e Humbert, con Paul l'americano che ha vinto il primo set per 6-3. Noi stiamo per arrivare al momento del GR1, non prima però di avervi fatto ascoltare ancora un po' di buona musica qui su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare.

0: ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE. Per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Ore 18.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buonasera da Francesca Giannini. Il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno ordinato poco fa all'esercito di cessare il fuoco in Libano. Una decisione, riferisce l'emittente Canale 12, presa in coordinamento con gli Stati Uniti e dopo una giornata di escalation negli attacchi, costata la vita a 23 persone, nonostante la tregua tra lo Stato ebraico ed Hezbollah fosse stata annunciata già ieri pomeriggio. E proprio gli ultimi attacchi in Libano avevano portato ad una nuova chiusura dello stretto di Hormuz.
5: La chiusura dello stretto, fa sapere l'esercito di Teheran, è solo il primo passo e ci saranno altre misure se l'aggressione israeliana in Libano dovesse continuare. J.D. Vance, invece, afferma che non c'è alcuna prova del fatto che gli iraniani stiano chiudendo lo stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano dovrebbe partire già oggi per la Svizzera, dove sono in fase di preparazione i colloqui con l'Iran, che, fanno sapere fonti pakistane, inizieranno domani. Secondo indiscrezioni, Vance raggiungerà l'inviato di Trump, Witkoff, e il genero del presidente Kushner in Svizzera, dove incontrerà il capo delegazione iraniano e speaker del Parlamento Ghalibaf. Trump, nel frattempo, torna ad attaccare Giorgia Meloni. Non ci ha nemmeno concesso, scrive su Truth, di utilizzare le piste di atterraggio e di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico durante la guerra contro Teheran. Poi, l'affondo più pesante, la popolarità della premier italiana è in calo, ora che abbiamo sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere mia amica per far risalire i suoi numeri, e conclude con un secco no grazie. Marco Barbonaglia, GR1.
4: E a stretto giro arriva la replica di Giorgia Meloni al presidente americano.
6: Mentre a Palazzo Chigi si ragionava sul 4 luglio e sulla possibilità di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana, l'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni, che ha accelerato ancora di più l'intensità dello scontro con la nuova risposta della premier in inglese al posto del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive Giorgia Meloni, e per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere tua amica di certo non ha aiutato, anzi, piuttosto concentrati sulla tua popolarità. La mia, dice la premier, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso un accordo sempre rispettato, posto accompagnato poi da un commento in italiano. È la mia ultima risposta, credo nell'unità dell'Occidente, dice la premier, e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Gianluca Ruggirello, GR1.
4: Con la premier Meloni si schiera la maggioranza. Da Trump parole false e inammissibili, attacca Forza Italia, che aggiunge: l'Italia continuerà a coltivare rapporti transatlantici anche oltre Trump. Il presidente americano pensi alle guerre, incalza Matteo Salvini: litigare con gli alleati non è utile. Solidarietà alla premier Meloni anche dall'opposizione, con il PD che però precisa: un fallimento inseguire il trumpismo, ora si torni alla serietà. Più duri 5 Stelle: Trump fa cadere la maschera della presidente del Consiglio. La visita del Papa a Pavia. Leone XIV ha pregato davanti alle reliquie di Sant'Agostino nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro e ha richiamato la chiesa a riscoprire l'essenziale. Poi si è spostato al Duomo per incontrare i ragazzi. Ascoltiamo le sue parole.
7: Come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Basta con parole di odio, basta con tutte quelle cose che fanno guerra. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace. E a tutti i ragazzi, perseverate, partecipate, cercate di costruire autentica amicizia.
4: La cronaca: è stato fermato il pirata della strada che nella notte in Versilia ha causato la morte di un 17enne.
8: Si chiama Luigi Giordano, è un 26enne originario di Catania, ma residente nel milanese a Trezzano sul Naviglio. Ora è a disposizione dei carabinieri in attesa di essere interrogato. È stato dapprima individuato attraverso accertamenti, raccolta di testimonianze e analisi delle immagini di videosorveglianza. A quel punto è stato lui stesso a fermare una volante della polizia a Forte dei Marmi dicendo: quello di stamani sono io. Sarebbe stato dunque lui alla guida del SUV con targa svizzera che stanotte ha investito il 17enne Gabriele Martini mentre era in scooter con un amico di 18 anni rimasto gravemente ferito. La tragedia si è consumata tra le 3 e le 4 del mattino in via Roma, nel tratto al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il conducente dell'auto sarebbe fuggito a piedi abbandonando il veicolo sul posto. Il SUV, a bordo del quale ci sarebbero stati anche un altro uomo e due ragazze, anche loro allontanatesi a piedi, avrebbe effettuato un'inversione a U. Claudio Vigolo, GR1.
4: Caldo africano sull'Italia, temperature oltre 35 gradi con picchi fino a 40, bollino rosso in 5 città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Torino. Domani saranno 8. E ora la musica con il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Pazza come il cavo in una notte di campioni. Si intitola Agitare Coca-Cola, la stiamo ascoltando, è il racconto di una storia d'amore appassionata e imprevedibile. Nel brano anche un riferimento al Como, la squadra di Fabregas che debutta in Champions League. E la linea torna ora a Sabato Sport, buon ascolto.
1: Sabato Sport.
9: 18 e 6 minuti, ben ritrovati dunque da Sabato Sport. Mancano soltanto 2 giorni ad un anniversario molto importante per la storia del calcio, ma direi mi voglio allargare per la storia dello sport. 22 giugno 1986, dunque quasi 40 anni fa, aveva luogo due delle prodezze più note del calcio mondiale: la mano de Dios e il gol del secolo. Tutte e due portano la firma di Diego Armando Maradona nella sfida dei quarti di finale del Mondiale di Messico 86 contro l'Inghilterra. E c'era a bordo campo per raccontarla per Radio Rai all'epoca Bruno Gentili, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Bentornato a casa, Bruno.
10: Buonasera, ciao.
9: Insomma, Bruno, sei stato un testimone diretto di quello che possiamo dirlo è diventato una sorta di monumento del calcio che ancora oggi è nella mente e negli occhi di tutti gli appassionati. Ecco, viverla in prima persona, che effetto è stato?
10: Ma guarda, in quel mondiale è capitata una cosa abbastanza curiosa, perché io ero al seguito della nazionale che, come tutti sanno, venne eliminata dalla Francia con i gol di Platini e Stofirà. Poi che accadde? Sarei dovuto tornare a casa, perché insomma io ero dietro la nazionale eliminata, e quindi solitamente anche l'inviato torna a casa. Invece io ero in ottimi rapporti con Diego Maradona, che avevo conosciuto nell'84, e quindi Massimo De Luca decise di mettermi al seguito dell'Argentina, quindi seguì la nazionale argentina fino alla finale. Quindi fu un colpo di fortuna incredibile. Sì, quel giorno ero in campo, e allora si poteva andare in campo addirittura con il registratore, e vissi quella partita in modo diretto, quella straordinaria, fantastica galoppata di Maradona, oltre a quella furbata di Maradona, quel gol di mano. Alla fine della partita avvicinai Diego e gli chiesi: Diego, hai segnato un gol meraviglioso. Lui mi disse: no, meravigliosa è soltanto Raquel Welk. E fece questa battuta al volo, simpatica.
9: Insomma, davvero questo dimostra la sua grandezza e sua prontezza di spirito. E se noi abbiamo, e tu in prima persona hai potuto raccontare quei gol, quelle gesta, la mano de Dios e appunto il gol del secolo con la famosa serpentina, lo dobbiamo in particolare a questo signore qui. Ascoltiamo questo contributo.
11: Eccolo Diego Armando Maradona, si libera con una finta di Barrios, invita l'azione Batista, Burruciaga, Valtano, palla a Pasquaglia de Paul, gol dell'Argentina al 42esimo minuto del primo tempo, l'ha realizzato Pedro Pablo Pasquaglia.
9: E già, perché fu proprio Pedro Pablo Pasquaglia a realizzare il gol nel turno precedente dell'Argentina contro l'Uruguay, 1-0, e dunque l'Argentina che poté proseguire la sua avventura mondiale. Pasquaglia è qui con noi collegato. Buon pomeriggio, Pasquaglia.
1: Buon pomeriggio a voi.
9: Insomma, c'è la sua firma, e come se c'è la sua firma in quel mondiale del 1986, che tra l'altro la vide dividere con Diego Armando Maradona anche la stanza per tutta la durata di quella straordinaria avventura. Dopo 40 anni, quali sono le sue sensazioni, Pasculli?
1: Dopo, cioè, sono passati tanti anni, però le sensazioni sono sempre dei ricordi che non si possono, non si potranno mai dimenticare. Vincere il mondiale per noi calciatori, diciamo, è il sogno da bambino, è come toccare il cielo con le mani, partecipare già al mondiale, vincerlo e poi giocare accanto al calciatore più forte di storia del calcio è ancora molto più bello.
9: Ecco, ma voi, che Pasculli non giocò quella partita contro l'Inghilterra, rimase in panchina, però insomma poi ci fu un modo di confrontarsi con Maradona subito in campo e poi negli spogliatoi. Avevate la percezione che stavate facendo la storia in quel momento, e poi fece più la storia la mano che beffò Shilton o poi la serpentina che poi venne definita come gol del secolo?
1: Guarda, tutti dicono, no, il gol di mano è stato questo. Io penso che, a parte avere altro gol, dopo ne parliamo, cioè, per giocare a calcio deve avere un po' di furbizia e un po' di malizia, malizia buona, ecco. No, se non sei furbo nel calcio, sei morto, però quello ti aiuta, perché ci sono tanti, per esempio, no? Ci sono tanti che si buttano a terra, che fanno finta che mandano un calcio, dopo guarda l'arbitro per sapere se ha fischiato. Le mani. Diego è stato furbo in quel senso, l'ha saltato più alto di Shilton e l'ha toccato. E Diego non era altissimo. Diego era 1,67 m, 1,68 m più o meno. Quindi è stato la furbizia anche lì, Diego. Però dopo ha fatto stare tutti zitti dopo quello che ha fatto, che ha saltato. Cioè, solamente io penso che un giocatore come Diego in quel momento poteva fare un gol così, quello che ha saltato tutti quanti.
9: Bruno Gentili. No, passo un attimo, scusami Pasculli, poi torno da lei. Bruno Gentili, ma a bordo campo si ebbe la sensazione, adesso mi concentro su il gol di mano, voi da bordo campo che sensazione?
12: No. Prego. No, assolutamente no, sembrava che avesse colpito il pallone di testa, ma la stessa sensazione l'hanno avuta anche gli spettatori che erano in tribuna, se non ricordo male c'erano qualcosa come 110.000 spettatori e nessuno si accorse che Maradona fu veramente un colpo di destrezza fantastico, che Maradona l'ha colpito effettivamente il padrone con il pugno, perché saltò con il pugno parallelo alla testa e quindi batté Shilton per questo motivo. Nessuno si accorse di nulla, fu incredibile.
9: E poi 4 minuti dopo, insomma, Dio del calcio pensò bene di allestire quel capolavoro. Prego, ascoltiamo.
13: Recupera palla il centrocampo argentino, dà ancora a Maradona, si difende bene tra due avversari Maradona e si avvia nella posizione di alla destra, palla al piede, evita anche Buscher, si porta in area di rigore, grandioso, rete, la più bella rete mai vista in questo mondiale, 4 uomini passati in dribbling con un movimento di accentramento dalla tre quarti destra verso l'area di rigore avversaria, 4 uomini ripetiamo passati come birilli di Maradona.
9: Bruno Gentili, siamo abituati a vedere e ascoltare quel gol accompagnato dall'indimenticabile racconto di Victor Hugo Morales, ma devo dire che anche questo di Sandro Ciotti non è da meno.
12: Un maestro, poi conosceva il calcio come pochi, ma la cosa che più mi impressionò di quel gol incredibile, il controllo del pallone di Maradona in velocità, in piena velocità, le finte e controfinte che misero a sedere ben 6 giocatori inglesi per arrivare a toccare il pallone con la punta del piede quando ormai era a 2 metri soltanto dalla linea di porta, veramente una cosa da extraterrestri.
9: A vederlo dalla panchina, Pasculli, che effetto fece quella rete così immortale?
1: Ah, è stupendo, stupendo. Come ho detto prima, quel gol con la mano, no, neanche noi ci siamo resi conto che era fatto con la mano. Non pensavo che l'aveva fatto con la testa, io stavo in panchino quella partita. e quando dopo il secondo gol che ha fatto noi, cioè lui aveva avuto un'esperienza in Spagna che ha fatto una simile giocata, una giocata, e lui dopo ci ha raccontato questa storia che il fratello le ha detto: perché non hai tirato il porto
9: sempre contro l'Inghilterra, tra l'altro sempre contro l'Inghilterra.
1: E niente, è arrivato, cioè solamente quei giocatori, cioè quando tu vai, parti, per un giocatore normale tu fai 70 metri con la palla, 70 metri con la palla al piede, tu devi guardare l'avversario, l'inglese che venivano a cercare di buttare a terra, guardare il pallone, guardare lo spazio dove poteva andare, cioè è difficile correre con 70 metri con la palla al piedi e poi arrivare sotto porta, saltare anche Shilton e fare gol. È stato lo stadio è venuto giù, una cosa meravigliosa.
12: Io ricordo pure il gol di Pasculli.
1: Ah sì, quello è stato gol fondamentale.
9: E lo abbiamo detto, senza Pasculli.
12: No, quello di Pedro fu un gol con l'interno destro, se non sbaglio, dopo l'iniziativa di Maradona. Burruciaga, sì. Poi lui al centro dell'area di rigore e deviò questo pallone con l'interno destro nell'angolino. E anche in quella partita, se non sbaglio, Petro si giocò alla Steca.
1: Sì, bravo, alla Steca non giocava. Quel gol, cioè. Il pallone è uscito dal portiere da Pompido. Praticamente sì. Loro non l'hanno mai toccato, solamente l'hanno toccato quando siamo entrati in area a rigore loro.
12: È vero.
1: Quel gol è partito del portiere. E poi non era facile, perché arrivare sotto porta, che il pallone veniva su di me e Alves che è uscito a chiudermi la porta, io sono stato lucido di guardare l'angolino
12: sì.
1: Quella è stata una partita fondamentale e importantissima, e loro molti amici, compagni di squadra, colleghi, diciamo, dicono che quella è stata la partita fondamentale e più difficile che, vabbè, a parte la
12: finale,
1: che
12: vi ha dato la carica per
1: sì, no, e poi Uruguay era una delle favorite, una della squadra, sicuro. C'era Francesco, c'era Aguilera, c'era Gutierrez, sì. C'era uno squadrone per Uruguay.
9: E quindi comunque, noi tutti dobbiamo a Pasculli davvero molto, perché appunto senza quel suo gol non staremmo qui a parlare oggi. Bruno veramente. Gentili, lo scenario però quanto aiuta, perché poi quando la storia insomma ci mette lo zampino, perché lo stadio Azteca che già aveva ospitato Italia-Germania 4-3 nel 70, ecco che ancora una volta è diventato protagonista.
1: Sì, Azteca è uno dei migliori del mondo, perché là c'è il famosissimo 4-3 Italia-Brasile là, con Pelé, con, ma guarda, poi la mano di Dio, c'è tante belle cose quello stadio.
12: Sì, guarda, io gli stadi i più importanti l'ho girati quasi tutti, Maracanã, Wembley, Bernabeu, ma devo dire che quando sono entrato alla Azteca la prima volta veramente ti manca il respiro, è un muro davanti a te, è impressionante. Ricordiamo che la finale venne vista da 117.000 spettatori, io ho mai visto 117.000 spettatori in uno stadio, e ti puoi immaginare lo stadio completamente bianco celeste, è una cosa che ti appaga l'occhio, non puoi non provare emozione, come fai? Ricordo anche lo sguardo dei giocatori quando c'era l'inno nazionale, insomma rimanevano con gli occhi sbarrati, proprio perché ti vengono i brividi addosso, è fantastico. E i primi 10 minuti secondo me devono essere difficilissimi per tutti i giocatori, devi rompere in questo stato emotivo che ti può bloccare davvero le gambe, devi avere una grandissima esperienza.
9: Maradona negli spogliatoi, ma più che altro in albergo, Pasculli come vi caricava, come si caricava anche lui, poi tu che ci hai condiviso addirittura la stanza.
1: Sì, no, lui sì, noi eravamo un compagno di stanza, compagno di, cioè eravamo, vabbè, era un bel gruppo, un gruppo bellissimo che ancora todavía noi abbiamo il gruppo su WhatsApp, e tutti i campioni del mondo.
9: E come si chiama questo gruppo su WhatsApp?
1: Campione dell'86.
9: Giustamente.
1: Campione dell'86, sì, c'era Diego, noi avevamo tre compagni, ex compagni che mancano, Brown che ha fatto
9: il gol in finale,
1: il Papa Brown, Cocciuffo e Diego. Mancano loro tre, quindi la foto del gruppo stanno loro tre, quindi e non niente, Diego ti cargava, ti faceva stare tranquillo, e Diego, a parte quello che era lui come calciatore, no? e lui ti faceva stare tranquillo, lui ti dava fiducia, non ti faceva pesare molto, sapeva che stavo nervoso, non nervoso, però sapevamo che dovevamo fare la finale, dovevamo giocare, avevamo di fronte una grandissima squadra, era Germania, Beckenbauer allenato, poi erano una bella squadra anche la Germania, il squadrone. Quindi Diego ti cargava in tutti i sensi, ti dava fiducia, non ti diceva mai niente. Diego non ha mai rimproverato un compagno se non passava la palla, se sbagliava, anzi al contrario, ti aiutava, ti dava ancora più coraggio per andare. Per quello Diego è il numero uno del calcio mondiale, perché Diego non solamente la sua qualità, tutto quello che ha dimostrato, quello che ci ha dato, una persona eccezionale. E poi non si lamentava mai dei calci che prendeva e non si lamentava mai se tu non passavi la palla.
9: Bruno Gentile, allora da cronista, da giornalista lì a bordo campo, visto che abbiamo parlato della finale, al triplice fischio avevi l'obbligo di andare verso Maradona, immagino, di correre.
12: No,
9: ecco, raccontaci quei momenti.
12: È un mondiale tutto da raccontare, quella cosa incredibile. A parte, mi leggo un attimo a quello che diceva Pasculi, Maradona in quel mondiale non giocò soltanto per se stesso, ma soprattutto per la squadra, perché oltre ai 5 gol lui fece anche 5 assist importantissimi per la vittoria finale. Io mi ritrovai con la ressa generale che ci fu in campo nello spogliatoio dell'Argentina, una cosa incredibile, quindi vidi dal vivo questa situazione, vissi la festa, insomma, no? E mi ritrovai, mi trascinarono dentro lo spogliatoio e poi, come se non bastasse, seguì Maradona fino alla conferenza stampa, mi ritrovai accanto a lui nel momento della conferenza stampa e l'ha detto UEFA, disse adesso soltanto 10 domande, quindi tutta la platea che mi guardava dice: ma che ci fa questo giornalista qua accanto a Maradona? E l'ha detto UEFA, disse adesso soltanto 10 domande, io ebbi la fortuna di fare l'ultima e dissi a Diego, ero completamente sudato, una cosa incredibile, la camicia mezza strappata, gli disse: Maradona, Diego, oggi chi ha vinto, l'Argentina o Maradona? Lui mi guardò e mi fece una battuta: ma che hai giocato anche tu oggi, perché mi hai tutto sudato, no? E poi mi disse: no, oggi ha vinto la squadra, io ho giocato soprattutto per la squadra, siamo una grande squadra, abbiamo meritato questo titolo.
9: Ovviamente una bella medaglia. La decima domanda al numero 10 per eccellenza non poteva che essere, sì, non poteva che andare così. Allora vi porto, visto che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, a parlare dell'oggi. Pasculli, insomma, l'Argentina si presenta in terra americana ancora da campione del mondo, perché insomma ha vinto in Qatar, ha le stesse possibilità di ripetersi, a giudicare da come ha cominciato Messi, così parrebbe.
1: Beh, la squadra, diciamo che la squadra c'è, la squadra è, diciamo, ha aggiunto 5-6 giocatori nuovi, però la squadra è una squadra competitiva che sicuramente lotterà per vincere il mondiale. Ci sono anche altre squadre che sono anche forti, come la Francia, la Spagna, c'è il Marocco, poi vabbè, non ci dobbiamo dimenticare del Brasile, che il Brasile è sempre il Brasile. Sarà un campionato ancora duro, io penso che può scappare anche qualche sorpresa. L'Argentina è una delle favorite a vincere il mondiale sicuramente, perché poi vedendo Messi, che adesso fra una settimana mi sembra farà 40 anni, e quindi si vede che fisicamente sta bene, sta lucido, quindi sicuramente io me lo auguro che si possa, che possa lottare fino alla fine, che possa essere no, ancora campione del mondo. Però non è facile, per adesso come adesso cominceranno le partite, la seconda partita, la terza partita, là si iniziano a vedere già un pochettino, vengono, ad esempio, ha vinto il Marocco, ha vinto il Brasile, quindi si comincia a delinearsi un po', però io penso, questa presentimento che può scappare qualche sorpresa a questo mondiale.
9: Bruno Gentili?
12: Ha una rosa molto competitiva come la Francia, hanno quasi due squadre, no? E poi allenata da un tecnico di valore, Scaloni, ricordiamo, ex assistente di San Paoli, suo successore dopo l'eliminazione a Russia 2018. Scaloni è una persona di buon senso, molto equilibrata, piace molto a Messi, ha grande affinità caratteriale soprattutto con Messi, ha imparato molto addirittura da Petkovic, è un allenatore molto umile che si mette sempre al servizio di tutti, è quasi un mix tra Menotti, che ricordiamo amava molto il bel gioco, e Bilardo, che invece era un allenatore, un tecnico più concreto, no? Oltre a Messi ci sono Lautaro, Julian Alvarez, Simeone, De Paul, McAllister, cioè una squadra che ha tanti, tanti, tanti giocatori. Per me, insieme con la Francia, è la squadra favorita.
9: E noi purtroppo la vediamo sul divano. Certo, ripensando a quegli anni pare molto strano. Lo chiedo anche a Pasculli, che insomma ormai è italiano d'adozione.
1: Sì, dispiace tanto, veramente dispiace tanto non vedere ancora un'altra volta l'Italia, perché è normale, dopo l'Argentina mi farebbe piacere che l'Italia fosse. Mi dispiace molto questa mancanza per il terzo mondiale consecutivo, non lo so, io spero che cambiano un po' le regole, però noi dirigenti, come si parla, se dici, io penso che bisogna cambiare anche il modo di lavorare anche con il settore giovanile, gli allenatori devono essere più, cioè non lo so, no, andare la federazione a fare corsi di allenatore a uno che non ha mai giocato a pallone, tu devi insegnare, devono credere, devono ci devono portare a crederci nel settore giovanile italiano, nel calcio italiano. Ragazzi, quando sono arrivato io nell'85 era un piacere, un onore per Giacere, ho giocato contro Platini, con Zicco, Junior, Falcao, Guli, Babbassi, Platini, Antonioni, Ancelotti, Bruno Conti, c'era bello, gli stranieri che venivano erano fortissimi, gli italiani pure anche. Adesso vai a cercare la primavera, tu non puoi giocare una primavera con tutti gli stranieri e vincere la primavera. Cioè, con tutto il rispetto per i ragazzi stranieri, per amor di Dio.
9: Sentiamo Bruno Gentili, quanto ci fanno male queste parole di Pasculli?
12: No, ha detto la pura verità, bisogna ricominciare dall'ABC. Ha detto bene Lippi giorni fa, gli allenatori allenano i giocatori, ma chi è che allena gli allenatori? Nel senso che io guardo spesso le partite che campionati giovanili e ci sono degli esaltati, cioè si insegna prima la zona e poi il dribbling, non c'è più un allenatore che metta il giocatore davanti a un muro a insegnargli di colpire il pallone con il destro e con il sinistro, insegnano la diagonale invece della marcatura uomo, e combinano soltanto disastri. Quindi bisognerebbe cominciare appunto da capo, come era una volta, insomma, come ai tempi di Pasculli. Non ci sono più i campioni di una volta, purtroppo, però ci sono ancora delle scuole dove si insegna il calcio che si giocava 30-40 anni fa.
9: Un'ultima curiosità per Pasculli, insomma, abbiamo detto anche del suo gol all'Uruguay, quella fu una sliding door, una porta scorrevole di quel mondiale, ce ne fu un'altra sempre durante la sfida contro l'Inghilterra, Pasculli ricorderà il salvaggio di Nuca, di Olartico Icea su Lineker, ha un ricordo di quel momento?
1: Sì, come no, cioè quelle partite erano tremende, anche perché dopo si scherzava, si rideva, tutto abbracciavamo al Vasco l'Ortico Cea quando siamo andati in spogliatoio, lo abbracciavamo, già tutti quanti l'avevamo alzato, quindi per noi è stato fondamentale quel salvataggio che ha fatto il Vasco, è stato eccezionale, per quello quella nazionale era operaia, noi avevamo il capocantiere e noi dovevamo andare dietro a lui, però dopo aveva dietro al capocantiere tutti i ragazzi che lottavano per fare, perché anche quel mondiale c'è un sacco di storie, ragazzi, cioè storie belle, storie, cioè non so, qualche volta delle magliette e tante cose altre, ma qualche volta altro ne parleremo più in là, dai.
9: Vi ringrazio, è stato un onore e un piacere parlare con voi e ricordare quel straordinario mondiale. Bruno Gentili e Pedro Pablo Pasculli, alla prossima, un saluto.
1: Alla prossima, ciao Bruno, ciao
12: Pedro.
9: E allora noi siamo in conclusione di questo appuntamento con Sabato Sport, ma vi lascio al lungo pomeriggio sera di Rai Radio 1 che vi racconterà da Dallas e non solo il mondiale, a cominciare da Olanda-Svezia. In regia c'è stata Ombretta Conti, Max Gambino alla parte tecnica. tecnica. Ringrazio Andrea Boccia in redazione e da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'augurio di un buon proseguimento di giornata qui su Rai Radio 1. Adesso l'Onda Verde e poi tutto il mondiale.
14: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
15: Sono le 18:29 minuti sulla 12, tratto chiuso per un veicolo in fiamme in galleria tra Deiva Marina e Carrodano in direzione di Rosignano. Sempre sulla 12 ci sono code per un concerto tra la A7 e Genoa Est in direzione Livorno. Sulla tangenziale di Pavia, tratto chiuso per la visita pastorale del Santo Padre Papa Leone XIV, tra Pavia Nord e Università, è questa la chiusura segnalata. Ancora sulla 1, attenzione, un veicolo in fiamme tra Modena Sud e Modena Nord. Sulla Firenze-Roma il traffico è bloccato per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Incisa. Ci sono delle code e code vengono segnalate anche sulla 8 all'altezza della barriera di Milano Nord. Sulla 4 code per incidente tra Sesto San Giovanni e Viale Monte Ceneri. Andiamo nella capitale, Pride 2026, è in corso l'imponente manifestazione nazionale per i diritti LGBT. Il corteo, partito da Piazza della Repubblica, sta raggiungendo Piazza del Colosseo per concludersi in Viale delle Terme di Caracalla. Forti disagi alla circolazione, al passaggio dei manifestanti. Sulla A25, la Torano-Pescara, attenzione a un temporale in atto tra la A24 e Avezzano. Ancora una perdita di carico segnalata sulla Roma-Napoli tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Si tratta di un paraurti, quindi massima attenzione. Infine c'è da segnalare un incendio tra Molfetta e Bitonto sulla A14, la Pescara-Bari. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Tutto il mondiale minuto per minuto.

0: Con 32 partite fin qui disputate sulle 104 in programma di questo maxi mondiale nordamericano, vuol dire che non siamo praticamente neanche a un terzo del cammino e già alcuni verdetti in queste ore sono arrivati, e d'altra parte siamo ancora nel cuore della seconda giornata della fase a gironi. Noi oggi saremo con voi fino alle 24 per raccontarvi due partite in particolare. Allora cominciamo subito, 18 e 31 minuti in diretta su Rai Radio 1, ben trovati da Guido Ardoni al microfono, dai nostri studi di Dallas dove mi assiste Daniele Antelmi al di là del vetro, ma salutiamo anche la nostra squadra a Roma, a Saxarubra, ci sono in console Max Gambino, Gennaro Strazzullo, Andrea Boccia in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Dopo il Messico anche gli Stati Uniti hanno guadagnato non solo il pass per i sedicesimi ma anche la certezza del primo posto del girone per effetto del risultato arrivato quando in Italia era ormai praticamente mattina, la vittoria del Paraguay sulla Turchia, ulteriore conseguenza la matematica eliminazione ai noi della nazionale allenata proprio da Vincenzo Montella, stessa sorte per Haiti, ma qui la notizia è rappresentata dal fatto che il Brasile di Carlo Ancelotti, certo contro un avversario evidentemente modesto, comunque ha dato i primi segnali, in particolare con Matteo Scugna. Il programma di oggi però in primo piano con i gironi E ed F, si parte proprio da quest'ultimo con l'Olanda di Koeman che dopo il pari all'esordio contro il Giappone, peraltro facendosi rimontare due volte, oggi affronta la Svezia che invece al contrario ha avuto vita facile con un roboante 5-1 sulla Tunisia. Questa è la partita che si giocherà a Houston e che vi presenteremo tra pochissimo. Vi preannuncio che poi invece alle 22 comincerà nel girone E in questo caso un'altra gara a Toronto, la Germania l'unica big ad aver usato il pallottoliere fino a questo momento con quel sontuoso 7-1 sul malcapitato Curaçao, affronta la Costa d'Avorio che a sua volta ha vinto all'esordio, quindi anche in questo caso come è accaduto nei giorni scorsi una gara che può mettere in palio qualificazione e teoricamente anche il primo posto, dipenderà dal risultato delle altre partite con l'occasione nella serata nordamericana, ormai notte fonda in Italia. Il programma prevede appunto Ecuador Curaçao, ancora girone E a Kansas City e poi questa alle 2 del mattino, alle 6 del mattino invece si giocherà a Monterrey per il girone F Tunisia Giappone. Mettiamo un asterisco a questa gara che sarà, statistiche alla mano, la numero 1000 nella storia dei mondiali. Senza andare troppo in là, concentriamoci su ciò che accadrà ormai tra 27 minuti con il calcio d'inizio di Olanda-Svezia. Vi ricordo sin da ora che ascolterete durante la partita il commento tecnico di Fulvio Collovati al fianco di chi ci sta tanto per cominciare declinare le formazioni di Olanda e Svezia, Daniele Fortuna. Buonasera, ben trovato, buon pomeriggio e benvenuto in questo mondiale.
1: Buon pomeriggio, grazie Guido, buon pomeriggio anche agli ascoltatori. Houston, Texas, fa molto caldo, 29 gradi, l'84% dell'umidità e minaccia anche pioggia, minaccia maltempo, temporali che potrebbero essere furiosi, ma questo però è uno stadio LNRG di Houston, modernissimo, che ha lo stadio, il tetto retrattile, uno degli stadi dunque che può coprirsi in caso di intemperie particolarmente violente, 70.000 spettatori perché lo stadio sembra quasi al completo. E la partita vale, la partita tra due nazionali di prestigio della vecchia Europa, Olanda e Svezia, vale di più però per la nazionale olandese che è stata fermata alla prima partita, al debutto in questi mondiali dal Giappone per 2-2, un pareggio che rischia di costare alla formazione allenata da Koeman. Dall'altra parte la Svezia, sorpresa possibile, allenata da Potter, ha battuto per 5-1 la Tunisia nella partita d'esordio, ha provocato così involontariamente l'esonero del commissario tecnico della Tunisia Lamouchi, è arrivato Renard, ma insomma la Svezia è arrivata a questo mondiale attraverso gli spareggi e non da seconda del gruppo di qualificazione, perché nel gruppo di qualificazione alla mondiale non aveva mai vinto, soltanto due pareggi, però poi negli spareggi di marzo è andata a vincere in Ucraina per 3-1, ha battuto la Polonia per 3-2, si è presentata benissimo, partita interessante, con una vittoria la nazionale svedese raggiungerebbe i sedicesimi di finale e attenzione all'incrocio possibile gruppo F con gruppo C, cioè quello del Brasile e quello del Marocco, la prima contro la seconda. Andiamo a vedere le formazioni e senza precorrere troppo i tempi tempi. L'Olanda giocherà con Verbruggen in porta, poi Dumfries, Van Eck, Van Dijk, Van de Ven, la difesa a 4 di Koeman, poi Gravenberg, De Jong, Reinders e il centrocampo a 3, davanti Malen, Brobbey. L'unica novità rispetto alla formazione titolare che ha giocato contro l'Olanda, contro il Giappone, e poi Gakpo. Unica novità, e magari novità anche discussa, perché poi Koeman ha tolto il migliore, quello ritenuto da tutti il migliore, e anche segnato, vale a dire Somerville, che parte dalla panchina. Non cambia la sostanza, perché l'Olanda di questi 11 giocatori titolari ne ha 8 che militano in Premier League. La Svezia non cambia nulla invece, Graham Potter, il commissario tecnico della nazionale svedese, con Norfelt tra i pali, poi Lagerbielke, Ian Lindelof, difesa a 3, Bernardsson, Nygren, Karlström, Jari e Gudmundsson, centrocampo a 5, poi coppia d'attacco, quella che potrebbe essere anche la coppia migliore del mondiale, a proposito di Premier, Gyökeres e Isaac, l'arbitro inglese, appunto. Restiamo lì. Oliver, a te Guido.
0: Grazie per il momento a Daniele Fortuna, e a tra pochissimo per la radiocronaca di Olanda-Svezia. Confermo, calcio d'inizio alle 19, dunque 23 minuti alla via, e dunque il momento di andare a salutare chi accompagnerà Daniele Fortuna in radiocronaca, ovvero, come preannunciavo, il nostro Fulvio Collovati. Fulvio, ancora buon pomeriggio, sempre ben trovato.
2: Anche a te Guido, e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Hai seguito con noi, eri già in ascolto, sì, le formazioni appena annunciate, certo, da Daniele. Sostanzialmente l'Olanda attende i gol di Malen, che ha fatto, giusto ricordarlo, un girone di ritorno incredibile, l'unico che ha giocato con la Roma, stratosferico, non ha segnato al debutto. Si discute di questo unico cambio poi adottato da Koeman, Somerville gravato di un cartellino, non credo che possa essere questo il motivo, magari sì, chi no, lo sa. Brobbey il stato preferito, che aveva giocato solo una manciata di minuti contro il Giappone, giustamente sulla sponda opposta Graham Potter non ha toccato neanche le virgole, forse, ma li vedrete in campo e analizzerete voi dal punto di vista tattico la posizione di Nygren, centrocampo magari un po' più folto e non sottopunta come l'abbiamo visto contro la malcapitata Tunisia. Occhio ad Ayari, doppietta all'esordio, centrocampista, sì, del Brighton, interessante Fulvio.
2: Ma hai detto tutte cose interessanti, mi stupisce un po', ecco, la sostituzione da parte di Somerville, che era stato questo giocatore del West Ham, evidentemente dare più forza, nonostante si giochi Malen come punta centrale. Questo Brobbey è un giocatore che attacca la profondità, molto forte fisicamente, ha una discreta tecnica di base, un'ottima progressione, ma è potente, alto 1,80, è un giocatore molto fisico, evidentemente vuole rinforzare l'attacco sotto questo aspetto. Due nazionali di prestigio, come diceva il nostro Daniele, ma due stati d'animo opposti, perché una ha vinto 5-1 contro la modesta Tunisia e l'altra invece è stata raggiunta, per cui è nervoso, due volte dal Giappone, delusa, ai limiti della depressione oserei dire, per cui deve rifarsi in questa partita, non deve rischiare, però ripeto, il talento, alcune scelte di Koeman, Rambo Koeman, nella partita inaugurale hanno fatto storcere un po' il naso, soprattutto nel finale. Per esempio Malen è stato sostituito al 70esimo da Depay, però penso che questa sia una partita che non incida per il passaggio del turno, ma sicuramente per l'aspetto, per la leadership sicuramente del girone sì,
0: e anche per l'aspetto mentale. Poi chiaramente l'Olanda, sì, avendo la terza e ultima chance con la Tunisia, che allo stato attuale immaginiamo, beh, certo, come cenerentola del girone, però mai dire mai, è chiaro che avrebbe ancora un'ulteriore possibilità con questo format, con le terze classificate, lo diciamo, è tutto aperto, tutto questo, quasi, esatto, hai perfettamente ragione Fulvio, fino all'ultima partita. Resta lì Fulvio, perché abbiamo una piccola sorpresa per te, per i nostri ascoltatori soprattutto, e continuiamo a proiettarci verso Olanda-Svezia, lo facciamo però dalla prospettiva svedese, con un grande nome del calcio scandinavo, per quello che ha fatto ovviamente in carriera e per essere un incredibile figlio d'arte. Il papà Gunnar Nordahl ha attraversato la storia del nostro calcio con la maglia del Milan, è stato per anni il più prolifico marcatore in una singola stagione, poi Higuain, Immobile hanno un po' aggiustato le statistiche, e a sua volta il figlio Thomas ha vestito la maglia della nazionale, ha vissuto tante esperienze. Lo salutiamo con molto piacere su Radio 1, Thomas Nordahl, buonasera, come sta?
3: Io sto bene, ma mi scuso un po' per il mio italiano, non è quello di una volta.
0: A me sembra perfetto così, a prima vista, metaforicamente, a primo ascolto sarebbe più corretto dire. Nordal, tra un po' si gioca, la Svezia ha fatto un figurone, certo contro la Tunisia, apparsa evidentemente poca cosa nella prima giornata, non c'era molta fiducia alla vigilia sulla squadra di Harry Potter, perché lo spiegava il nostro inviato Daniele Fortuna, è arrivata ai playoff grazie alla Nations League, un meccanismo un po' particolare, però adesso insomma ben figurato, e poi Isak e Gyökeres lì davanti hanno vissuto stagioni diverse con Liverpool e Arsenal, però i loro gol li faranno di certo.
3: Diciamo così che abbiamo avuto un po' di fortuna per arrivare a questo campionato del mondo, è cambiato un po' tutto con il nuovo allenatore e adesso c'è un molto ottimismo nelle file svedesi, diciamo così. Però oggi per me abbiamo un avversario molto molto forte.
0: L'Olanda però alla prima giornata contro il Giappone, squadra che pure ha dimostrato gamba, tecnica, che ha dei buoni interpreti, è stata molto ingenua nel farsi riprendere, ha dimostrato lacune difensive, e tornando ai vostri attaccanti, ovviamente vostri della nazionale svedese, insomma forse più la squadra di Koeman che può temere per come si sono messe le cose.
3: No, diciamo così che abbiamo sottovalutato noi e credo tutto il calcio mondiale, abbiamo un po' sottovalutato queste nuove nazioni che sono emerse negli ultimi anni. Il Giappone ha fatto vedere anche delle buone qualità. Diciamo così che la Svezia, con le statistiche, non è che abbiamo avuto una grande fortuna contro l'Olanda, e l'Olanda si teme moltissimo qui, le nostre preoccupazioni sono la nostra difesa, e contro la Tunisia non avevamo bisogno di provare qualcosa, dunque siamo un po' curiosi sulla nostra difesa.
0: Di sperimentarla contro una squadra che ha fior di attaccanti, in primis Donny Malen. D'altra parte, nella difesa svedese, ricordiamolo, c'è un calciatore che in Italia conosciamo molto bene come Isakien. Parlava di statistiche Thomas Nordahl. La Svezia, al di là di questo mondiale al quale sta partecipando, ha preso parte solo a una delle ultime quattro edizioni, ovvero quella in Russia, non c'era in Qatar, non c'era nelle edizioni precedenti. Però la cabala, sa che noi italiani guardiamo molto a questi aspetti, e anche lei è un po' italiano, no? Thomas Nordahl, alla fine Potter è il secondo allenatore inglese nella storia della vostra nazionale, il precedente Raynor vi portò, ma era un po' di tempo fa, nel mondiale casalingo nel 58 al secondo posto, alle spalle solo del Brasile di Pelé. Insomma, far meglio del predecessore sarà difficile, del suo connazionale sarà difficile per Potter, no?
3: Sì, sarà molto difficile. Io quando ho fatto i campionati del mondo in Messico nel 70 avevamo Orvar Bermark un difensore che ha fatto un'esperienza alla Roma, ma non poteva giocare perché c'era lo stop per gli stranieri a quel tempo lì. Ma Foster non è che viene direttamente adesso viene dall'Inghilterra, ma ha anche passato 4-5 anni in Svezia, a Östersund, nel nord della Svezia, e ha fatto dei molto molto buoni risultati. E adesso ha cominciato bene, ci ha portato al campionato del mondo, e adesso tutto è torta e fiori.
0: Questa non è male, la riciclerò. Thomas, le chiedo, visto che prima diceva lo stop agli stranieri, lei la possibilità di giocare in Serie A, in particolare nella Juventus, l'ha soltanto, come dire, immaginata, perché proprio per questo motivo questo trasferimento non si concretizzò a fine anni 60. Poi mi corregga se sbaglio, poteva essere un po' come fece suo papà, straordinario protagonista del nostro calcio, per lei invece le cose andarono diversamente, no?
3: Sì, ho avuto un po' di sfortuna, perché tutto era preparato per me. Boniperti è venuto a prendermi. C'era anche un altro giocatore svedese che si chiamava Magnusson. Lui poteva giocare nelle gare internazionali, io no. Io ho fatto 3 anni e mezzo ad Anderlecht, mi hanno prestato all'Anderlecht, e lì ho fatto la finale della Coppa delle Fiere contro l'Arsenal, abbiamo battuto l'Inter a San Siro, era una meraviglia per me battere l'Inter. No, scherzo.
0: Beh, perché
3: scherzo.
0: All'epoca era una delle squadre più quotate.
3: Inter, grande squadra, grande squadra anche l'Inter. Assolutamente sì. Ho due canali svedesi qui nella mia casa, seguo il calcio italiano da vicino e sono sempre, sono a Milanello, sono a Villa Perosa, perché ho lavorato 15 anni per il canale svedese Viaplay, canale 3, che ha fatto il Champions League e facciamo il campionato italiano. Dunque seguo
0: molto da vicino il nostro calcio, ma lo dimostra anche insomma con il suo italiano, con quello che ci racconta. Fulvio Collovati, non vi siete incrociati per qualche anno in ambito internazionale. Poi uno dice Nordahl, però... tu hai attraversato la storia del calcio, è un nome che fa parte di questa storia più che mai. No,
2: io innanzitutto a Thomas faccio i complimenti per come si esprime in italiano e devo dire veramente complimenti. Poi dopo gli racconto un piccolo aneddoto, perché io ho avuto per 4 anni, dico un allenatore indimenticabile, Nils Liedholm. Caro Thomas, ti devo dire la verità, mi faceva una, si dice una capatanta, una testa, a Napoli si dice capatanta, una testa così con tuo papà, mi parlava sempre del Grenoli, Green, Nordahl, quel trio che ha fatto la storia del calcio svedese. Io nel 58 avevo solo un anno, però...
3: Il signor Nils era il mio padrino, sai, era il mio papà di in seconda, perché quando sono arrivati in Italia nel 49-50 Nils Liedholm era scapolo. Era molto a casa nostra, dunque lo conosco molto bene. E adesso
2: parlava sempre del tuo papà.
3: Sì. mi fa piacere sentirlo. Ma Collovati ha anche giocato nella Roma, no?
2: Certo, assolutamente sì. Con Liedholm allenatore.
3: Io credo che ti ho visto quando avete fatto la, non so se c'eri tu, adesso non mi ricordo, ma c'eri tu con la finale della Champions League?
2: No,
0: era qualche anno prima. Si è risparmiato una serata dolorosa per la Roma, in generale per il calcio italiano, quindi gli è andata bene.
3: Ha perso ai rigori.
0: Ancora se ne parla a Roma di quella partita, ma non tocchiamo questo tasto perché c'è chi all'ascolto potrebbe restarci male. Thomas Nordahl, noi l'abbracciamo nel segno del barone Liedholm. Abbiamo chiuso la nostra bella chiacchierata, mi auguro di risentirla durante questo mondiale. La Svezia magari farà cose ottime. Intanto ci godiamo questa partita che sta per ricominciare.
3: Una sola cosa.
0: Sì, al
3: dovete
0: volo.
3: Dovete sapere che ci manca l'Italia, tutti i supporti svedesi, ci manca l'Italia, dovete fare qualcosa, per favore.
0: Però una volta siete stati voi a buttarci fuori. No, sto scherzando, Thomas, il gioco è questo, è la legge del calcio. Grazie davvero per la simpatia, complimenti davvero ancora per il suo italiano, è un po' italiano anche lui. Un abbraccio e a presto su Radio 1. Thomas Nordahl, un saluto.
3: Arrivederci, buona serata.
0: A risentirci, grazie. Serata che va avanti con noi, per noi, anzi andiamo subito in campo perché è il momento degli inni nazionali. Dopo lo spot, Olanda-Svezia comincia Daniele Fortuna e Fulvio Collovati. Come sempre noi ci risentiamo dagli studi di Dallas nell'intervallo della partita. Questa è Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
13: La partita.
1: Houston per il gruppo F, Olanda-Svezia, partita già cruciale per la nazionale olandese che ha pareggiato al debutto, è stata fermata, è stata raggiunta dal Giappone per due volte, è finita 2-2. La Svezia invece è andata forte, ha battuto per 5-1 la Tunisia. Con una vittoria raggiungerebbe i sedicesimi di finale. La radio cronaca di Olanda-Svezia di Daniele Fortuna con gli interventi di Fulvio Colovati, con le squadre in campo, con la concentrazione di Denzel Dumfries, di De Jong per l'Olanda, Kastrom per la Svezia, nazionali nobili europee, soprattutto l'Olanda alla 12ª partecipazione in un mondiale, per 3 volte è arrivata al secondo posto, ma anche la Svezia una partecipazione in più ai mondiali, ben 13, un secondo posto che insomma molti si ricorderanno nei mondiali del 1958, sconfitta in finale dal Brasile di Pelé, ma poi anche i terzi posti nel 1950 e nel 1994. Lo stadio che è al completo è uno stadio molto moderno. Houston ospita anche un rodeo oltre alle partite di NFL, di football americano, molto caldo, stadio moderno perché anche un tetto che si può chiudere, tetto retrattile per proteggere da piogge, da temporali. Gli inni nazionali, si dovrebbe partire dall'Olanda.

Japan criticato per le sue scelte nella partita in Giappone, con il Giappone il commissario tecnico dell'Olanda. Adesso è il momento dell'inno nazionale svedese.

0: La mano sul cuore dei tifosi della Svezia, anche dei giocatori, gli applausi dei calciatori svedesi seguiti da tanti tifosi. La maggioranza però sembra essere orange. Sugli spalti dello stadio di Houston si salutano le due squadre. La divisa della Svezia certamente più sobria, classica, mentre variopinta con i leoni, il simbolo dell'Olanda, leoni arancioni su uno sfondo blu nel giubbotto che indossano i giocatori della nazionale di Koeman. Saluti, grandissima concentrazione, e adesso la pubblicità. Però
1: vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Saluti che proseguono, il pallone nelle mani dell'arbitro che dirigerà questa partita, l'inglese Oliver. Le formazioni prima di introdurre Fulvio Collovati, che tanto già saluto. Ciao Fulvio, buonasera.
2: Ciao Daniele, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: L'Olanda giocherà con Verbruggen in porta, Dumfries, Van Eck, Van Dijk e Van de Ven in difesa 4, Gravenberg, De Jong e Reinders, centrocampo poi Gakpo, Brobey, Malen in attacco. La Svezia, Norfelt tra i pali, esperto, 37 anni fra due giorni, Lagerbielke, Ian e Lindelof a completare una difesa 3, Bernardson, Nygren, Castro, Maiari, Gudmundsson. Vedremo poi se questo centrocampo sarà a 5 così munito, così stretto, Gyökeres e Isak, la coppia d'attacco forse più temuta del mondiale. Partiamo da qui, Fulvio, sono loro gli attaccanti più temuti? Potrebbero esserlo.
2: Potrebbero esserlo, è una coppia d'attacco da 218 milioni di euro, non dimentichiamocelo, perché sono stati pagati così. Il contributo, non dimenticherei il contributo offensivo anche del centrocampista Ayari, che ha fatto doppietta nella partita inaugurale contro la Tunisia. Però è una coppia che fa paura, perché sono affiatati, sono nel 3-5-2, tu giustamente hai detto 3-5-2 della Svezia, che poi diventa davanti, il centrocampo a 5 diventa 4 perché c'è Karlström, centrocampista, a fare da schermo, protezione della difesa, gioca leggermente più indietro di Ayari. Però questi due giocatori diventano il punto di riferimento e soprattutto lo spauracchio per le difese avversarie, anche se, ripeto, la Tunisia è una cosa, la Svezia è un'altra.
0: Fulvio, l'Olanda invece, sì, critiche e tante Koeman per questo debutto. Sono abituati molto molto bene l'Olanda. Tra le altre cose, andando a vedere tra le partite, i precedenti sono a favore dell'Olanda, soltanto una vittoria per la Svezia negli ultimi 7, sì, precedenti. Tra queste due nazionali ce n'è uno famosissimo nel 1974, i mondiali dell'Olanda con Cruyff, quella partita lì finita 0-0, perché comunque la Svezia si distingue bene nelle manifestazioni internazionali. Quella partita resta famosa per una finta celeberrima di Johan Cruyff, una sorta di scivolata, un movimento poi che è rimasto storico. Intanto il calcio d'inizio, però insomma critiche ingenerose per l'Olanda, ormai si sono abituati molto bene.
2: Ma sai, se ti fai raggiungere due volte, è una squadra ricca di talento, per cui inevitabilmente all'imbarazzo delle scelte. Stupisce un po', per esempio nel caso di oggi, sarò brevissimo perché c'è il calcio d'inizio, Somerville, che è stato il miglior giocatore, tra l'altro autore mi pare anche del gol.
0: Il secondo gol, il primo di Van Dijk, il secondo.
2: È stato, sì, Somerville l'autore del secondo gol, è stato, non gioca questa sera, non parte titolare, parte Brober, che è un giocatore molto più potente, molto più punta, molto più fisico, non è un uomo di fascia, per cui andremo a vedere tra lui e Malen come si magari diventerà un attacco con due punte, con Gakpo che giocherà leggermente più dietro.
0: Cominciata la partita con l'Olanda, maglia arancione, pantaloncini neri, calzettoni arancioni, dall'altra parte invece maglia blu con...

0: con richiami e gialli della Svezia, rimessa laterale immediatamente per l'Olanda, pallone nell'area di rigore Dumfries, pallone però che termina sul fondo, non riesce a tenerlo in campo Reinders. Si ricomincia dunque con una rimessa dal fondo a favore della Svezia, dietro al portiere Nordfelt in completo grigio, le maglie gialle dei tifosi arrivati in Texas dalla Svezia. Van Dijk in anticipo, un colpo di testa del difensore capitano dell'Olanda con il pallone che finisce in fallo laterale. Ci sarà una rimessa per la Svezia. La Svezia sarà più prudente, ma lo ha detto anche Potter, lo ha anticipato, si aspetta un avversario molto molto difficile, ha parlato dell'avversario più forte del girone, non ha fatto pretattiche, è stato sincero l'allenatore inglese, il commissario tecnico inglese della Svezia. È anche una delle nazionali favorite per la vittoria finale, male intanto per l'Olanda che prova ad andare con Ian, decisivo però nel recupero proprio all'ultimo momento su Brobey che stava puntando verso la porta difesa da Nordfelt, il pallone anzi era Reinders che ha mancato il controllo, però preziosissimo qui l'intervento, il recupero, un giocatore di esperienza ormai come Isaac Ian dell'Atalanta. Fulvio.
1: Beh, è un giocatore che conosciamo perfettamente, è un giocatore, un difensore ormai oserei dire di statura internazionale, è un giocatore che insomma abbiamo modo di ammirare nell'Atalanta, è un ottimo difensore e devo dire che è un punto di riferimento anche per la difesa.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ed è un 4-3-3, come rimane centrale Brobey, a destra praticamente Malen sta occupando la posizione di destra, mentre sinistra Gakpo è andato a sinistra, prende la posizione di Summer, per cui rimane lo stesso schema, chiaramente con dei fisici diversi, con delle caratteristiche diverse, l'attacco olandese.
0: E si è discusso anche della posizione di Malen, che è fatto così bene dal momento del suo arrivo a Roma con Gasperini, che lo ha sistemato al centro dei pensieri dell'attacco della Roma. Sono arrivati risultati, sono arrivate anche 14 reti da gennaio per Malen, che qui gioca più esterno. E beh, si è parlato anche di questo, qualche critica per Koeman, mentre Van Dijk che gestisce il pallone per l'Olanda, terzo minuto 0-0.
1: Ma se dovessi vedere e giudicare quello che ha fatto in Italia Malek, 18 presenze, 14 reti come hai detto tu, io lo metterei punta centrale tutta la vita. Chiaro che non sono Koeman, evidentemente conosco meno l'aspetto tecnico e tattico dell'Olanda, che evidentemente vuole più fisicità lì davanti con Brobey, che proprio ha una stazza fisica completamente diversa, mentre Malen l'abbiamo visto in Italia, è un giocatore molto rapido, molto tecnico, che non per niente ha messo in luce quelle che sono le sue qualità migliori con 14 reti.
0: Koeman dalla panchina, un po' di preoccupazione in maglietta, abbiamo detto che fa molto caldo a Houston, 29 gradi con una percentuale elevatissima di umidità all'84%. Dumfries il colpo di testa, poi si lotta ancora a centrocampo, arriva anche Vané che mette il pallone davanti di prima, qui prova a dare velocità alla sua azione l'Olanda, sbaglia Malen, qui si sono scambiati di posizione, Malen è andato in mezzo, Brobey invece si è spostato sulla destra, rimessa laterale comunque per l'Olanda che resta in attacco al quinto minuto del primo tempo, 0-0 tra Olanda e Svezia. Buon controllo da parte di Malen fuori dall'area di rigore, poi va a cercare il passaggio per Gravenberg, ancora il palleggio da parte dell'Olanda, palleggio un po' troppo flemmatico però, anche perché la Svezia si difende bene, escono tutti, vanno in pressione, lo fa Isaac, obbliga l'Olanda a tornare indietro, si ricomincia dal portiere, da Verbruggen, insomma il ritmo non è ancora così sostenuto, Fulvio.
1: Beh, direi di sì, hai detto bene, la Svezia è una squadra molto organizzata in fase difensiva, molto solida, è vero che
0: parte l'Olanda però con Gappo in mezzo, rete, ha segnato l'Olanda, la scelta giusta quella di Koeman, perché Brobe è andato a segnare sul grande assist di Gakpo dalla sinistra, in mezzo la difesa della Svezia, qui ha concesso troppo spazio sulla fascia, arriva il gol per l'attaccante dell'Olanda e del Sunderland, Brian Brobe, mani al cielo per lui, la seconda rete in nazionale in 14 presenze, comunque un giocatore piuttosto giovane, un giocatore di 24 anni, si sblocca la partita, prometteva spettacolo, insomma l'inizio è incoraggiante.
1: Non è incoraggiante, ma ancora una volta il calcio ci smentisce, perché vedi, stavamo parlando della solidità della difesa della Svezia, qua si è fatta trovare completamente impreparata su una palla persa, soprattutto il pallone poi l'ha preso Gappo, che ha messo in mezzo questa palla, e ha ragione Koeman, ha avuto ragione lui, ha inserito in campo Brobe, che subito si è fatto valere facendosi trovare pronto su questo pallone invitante, devo dire, questo cioccolatino invitante da parte di Gakpo dalla fascia sinistra, per cui l'attacco a tre sta dando i suoi frutti con Brobe in mezzo, goleador, per cui caro Rambo Koeman, hai avuto ragione, almeno per quanto riguarda questi primi sei minuti dove l'Olanda è già in vantaggio.
0: Per il momento questa volta non deve far rimontarsi come è successo al debutto contro il Giappone, risponde subito la Svezia, conclusione e l'intervento di Verbruggen, bisogna lasciare mai solo nemmeno per un istante Gyökeres, è andato lui in profondità, era in ritardo Vaneke, conclusione per il giocatore della Svezia e dell'Arsenal, immediata deviazione e primo calcio d'angolo della partita, risponde subito la Svezia, non sta lì a pensarci troppo, arriva il calcio d'angolo a schierarsi nell'area di rigore dell'Olanda, ci sono 5 giocatori della nazionale svedese, pallone giocato sulla destra, poi l'errore perché Isak è andato lì a tagliare, ma era in fuorigioco il giocatore della nazionale svedese, e allora calcio di punizione per l'Olanda che è in vantaggio quando siamo arrivati all'ottavo minuto, 1-0 per l'Olanda, il gol di Brobe al quinto.
1: Non c'era assolutamente fuori gioco di Isak, però ha sbagliato completamente lo stop, praticamente si è portato il pallone oltre il calcio d'angolo. Subito però immediata la reazione da parte della Svezia con Gyökeres, che insomma questo attacco lo abbiamo menzionato prima della gara, Daniele, Viktor Gyökeres, Alessandro Isak sono una coppia d'attacco che ti dà garanzie sotto tutti gli aspetti, per cui dovrà prestare molta attenzione la difesa dell'Olanda, che ha dimostrato qualche deficit nella partita contro il Giappone facendosi raggiungere due volte.
0: Attenzione poi a Gyökeres, che di fatto ha letteralmente e sostanzialmente portato la Svezia alla qualificazione mondiale con la sua tripletta nella semifinale playoff contro l'Ucraina, poi anche con il gol decisivo nella 3-2 della Svezia sulla Polonia, la vittoria alla fine di marzo negli spareggi che ha consentito alla nazionale allenata da Potter di qualificarsi a questi mondiali americani. È stata una stagione invece molto molto diversa, molto complicata per Alexander Isak del Liverpool, dicevi bene Fulvio, questo trasferimento quasi da record, 145 milioni di euro circa dal Newcastle al Liverpool, e appena 14 presenze e 3 gol in Premier League. Olanda che prova ad attaccare ancora, cross in mezzo, un po' in difficoltà, un po' in confusione la difesa svedese che allontana il pallone, tanti infortuni, una frattura, poi diversi problemi muscolari per Isak, che alla fine giustificano queste poche presenze in campionato, in Premier League, appena 3 reti, vuole rifarsi però con la sua nazionale, pallone per l'Olanda, possesso però adesso lento con il pallone che viene giocato verso la zona centrale del campo della nazionale olandese con Vaneke, poi Van Dijk ancora dall'altra parte a sinistra al decimo minuto, 1-0 per l'Olanda, gol immediato di Brobe che qui finisce a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, c'è rimessa laterale adesso perché Lagerbielk calcia proprio su Brobe con il pallone che finisce fuori.
1: Però guarda che ti dico che questi primi 10 minuti la scelta di Koeman è stata vincente. Non c'è, Brobe sta mettendo in difficoltà la difesa della Svezia, non c'è niente da fare, perché lui è molto forte fisicamente, è chiaro che la sua qualità, la progressione, tutto, però soprattutto è il meglio di sé da spalle alla porta. Guarda come riesce a proteggere il pallone, il pubblico proprio inneggia quando prende il pallone, perché si fa forza praticamente con le mani, così prende il pallone e aspetta l'inserimento dei suoi compagni. È un punto di forza che da non sottovalutare questo.
0: E ancora lì indietro praticamente non è cambiato nulla per la Svezia come assetto, come atteggiamento, come mentalità rispetto all'inizio, anche sotto di un gol continua ad attaccare, continua ad approfittare nell'Olanda con Malen, il cross dall'altra parte, quello di Gapko di testa, di fatto un appoggio per il portiere Nordfeldt della Svezia. Ancora tanto spazio per l'Olanda, il possesso è ragionato, poi a un certo punto vanno a cercare i giocatori sulle fasce, Gakpo da una parte e da quella parte lì è arrivato l'assist del giocatore del Liverpool per il gol di Brobey, adesso Malen dall'altra parte, poi De Jong a dirigere con l'Olanda che scende ancora, Dumfries sulla destra, cross in mezzo dall'altra parte, Gakpo anticipato all'ultimo momento da un recupero in extremis di Bernardson con il pallone che finisce in calcio d'angolo. Beh, l'Olanda adesso è molto convincente, 12esimo, 1-0 per l'Olanda sulla Svezia.
1: Ma anche questo cross da parte di Dumfries che ha messo, forse era leggermente al di là, Gaspo mi pare, no, non era al di là perché l'arbitro non assegna assolutamente fuori gioco, però è in difficoltà sulle palle, sui filtranti, sui passaggi in orizzontale alla ricerca della profondità, la difesa 3 della che può diventare 5 chiaramente in fase difensiva, ma è in difficoltà della Svezia.
0: Salta adesso Gyökeres sul primo palo ad allontanare, manda il pallone in fallo laterale, resta comunque in attacco la nazionale olandese che conduce al 13esimo del primo tempo, in vantaggio per 1-0 la squadra nazionale allenata da Koeman. La rimessa laterale in zona d'attacco praticamente in parallelo rispetto al vertice alto dell'area di rigore da sinistra con Gakpo che fa scorrere il pallone, disorienta un avversario, lo gira dall'altra parte, poi scivola, non riesce comunque a controllare questo cross, uno sguardo torvo da parte di Gakpo verso l'arbitro, che una spinta piuttosto leggera, si ricomincerà con una rimessa dal fondo per la Svezia, la preoccupazione di un impeccabile Graham Potter lì in panchina, abito blu a dispetto del caldo e dell'umidità, cravatta per lui, mentre Koeman invece veste una semplice e più congrua, almeno al clima, t-shirt, mentre si sono visti in tribuna. Beh, intanto il presidente della FIFA Infantino, che a sua ditta insomma ha comunicato di guardare, di assistere a due partite al giorno, si sposta con un aereo privato, poi c'era anche Arsène Wenger, mentre l'Olanda ha recuperato il pallone, lo gioca con Gakpo, preziosissimo ancora una volta, ma De Jong poi all'indietro, a sinistra, Van de Ven, si fa vedere il terzino dell'Olanda, pallone attormentato, giocato all'indietro, Van Dijk, poi si accende improvvisamente l'Olanda, non in questo momento, Dumfries, Malen larghissimo in posizione di ala, prova a convergere, poi va in mezzo da Gravenberg, ancora il giocatore del Liverpool a cercare uno spazio, incorrere il pallone e a tenerlo in campo, però c'è Reinders, forse era uscito, forse c'era la posizione di fuorigioco del giocatore del Manchester City, ex Milan, sì, sicuramente si ricomincerà a giocare con un calcio di punizione per la Svezia, che però insegue l'Olanda in vantaggio per 1-0 al 15esimo del primo tempo.
1: Beh, devo dire meglio il centrocampo dell'Olanda, padrona del campo, gestisce il gioco a proprio piacimento. D'altronde, se vado a vedere il centrocampista, a parte De Jong che è un catalizzatore di tantissimi palloni, giocatore del Barcellona, vorrei ricordare Reinders del Manchester City, Gravenberg del Liverpool, per cui tre giocatori protagonisti del centrocampo, uno del Liverpool, uno del Barcellona e uno del Manchester City, per cui meglio di così c'è il meglio del campo europeo.
0: Attenzione che recupera un pallone Olanda, prova ad andare fino in fondo, pallone che finisce fuori, qui era stato Reinders a recuperare, è andato a concludere, aveva perso il controllo del corpo del pallone, ma gran recupero comunque di De Jong, davvero in confusione però la Svezia, perché questo è un pallone regalato, poi Reinders non riesce ad approfittarne, va alla conclusione Lagerbiel che il rimpallo favorisce la Svezia, che ha la possibilità di far ricominciare il gioco a partire dal proprio portiere, da Norfelt, sedicesimo, la Svezia non reagisce, qui c'è
1: una
0: valutazione da fare sul pallone che viene consegnato all'arbitro dal portiere della nazionale svedese, cambio, insomma la Svezia non ha reagito dopo il gol segnato da Brobey al quinto minuto.
1: No, direi che anzi questa, da non sottovalutare questo inserimento, questa palla persa o conquistata da Reinders a centrocampo che si è imbollato completamente, sì, non ha avuto, non c'è stato filtro, non c'è stata interdizione, è arrivato quasi al limite, poi dopo ha pasticciato, non sapeva se fornire un assist ai propri compagni, dato che le punte sono tre, tra a sinistra Gakpo, in mezzo Brobey e poi a destra Malen, per cui c'è anche l'incertezza poi della decisione. Ha voluto, fatto sta che poi ha sbagliato perché ha voluto insistere e c'è stato poi il rimpallo.
0: Ecco l'Olanda in attacco, Dumfries, rete! Non so se abbia toccato Brobey, sarebbe doppietta.
1: Sì,
0: si intessa
1: sì,
0: il
1: ancora
0: gol,
1: lui.
0: Deviazione
1: ancora lui.
0: E comunque difesa imbambolata della Svezia, assopita la difesa della nazionale svedese a guardare Dumfries con tantissimo spazio a cercare un cross profondo, acuminato, raso terra lì davanti, spotta Brobey, forse tocca, forse sfiora, il portiere della Svezia comunque tradito anche dal brutto piazzamento dei suoi compagni, quanto spazio per Dumfries lì, Brobey alla fine si tocca bene, manda il pallone dall'altra parte nella diagonale, gran doppietta per l'attaccante del Sunderland, Olanda 2 Svezia 0, siamo al 18° minuto del primo tempo.
1: Ma è imbarazzante la fase difensiva della Svezia, è assolutamente imbarazzante, non voglio nulla togliere alle capacità realizzative di Brobey, ci mancherebbe altro, alla scelta di Rambo Coleman, che è stata indubbiamente il giocatore che tu scegli al posto di Summer, che è un titolare che ha fatto gol, scegli e fa la doppietta, per cui non devi fare altro che elogiarlo Coleman, però la difesa della Svezia è assolutamente imbarazzante sulle fasce, Gakpo e Dumfries fanno quello che vogliono, mettono palloni, è già il terzo o quarto pallone filtrante che mettono, è chiaro che per punte come Malen e come Brobey vai a nozze perché anticipi i difensori, che tra l'altro è una difesa a tre che si allarga molto, per cui non stringono nemmeno, non sono nemmeno compatti, per cui un inizio quasi nemmeno 20 minuti assolutamente imbarazzante della Svezia.
0: De Jong a terra, calcio di punizione per l'Olanda, concordo Fulvio con la tua analisi e poi certo dalle nostre comode poltrone possiamo dire tutto, però comunque l'atteggiamento della Svezia, si consegna già la tecnica al possesso palla dell'Olanda già a partire dal primo minuto,
1: dalla costruzione dal basso, vedi che come costruisce, con che facilità, non c'è aggressione, non c'è,
0: ma e forse ci vuole un po' di coraggio in più, no?
1: Perché non c'è nemmeno ritmo da parte dell'Olanda, c'è solo il possesso palla, ma non c'è tentativo di pressing da parte dei giocatori svedesi, che lasciano giocare i giocatori olandesi con estrema facilità. Poi è chiaro che arrivi sotto porta con quel potenziale offensivo che hai e naturalmente metti in difficoltà la difesa.
0: La Svezia è sotto 2-0 e il possesso palla ancora in questo momento è tutto dell'Olanda ed è lì imporita ancora la nazionale svedese, come se dovesse difendere un gol per una qualificazione magari al mondiale, fossimo negli ultimi minuti della partita, magari in un supplementare. Non è così, la partita è appena cominciata, da meno di 20 minuti al 19° siamo Houston e l'Olanda è già sopra per 2-0 e continua a giocare meglio il pallone, Van Dijk adesso all'indietro per il portiere per Verbruggen, poi a girare area per Van Ecke. Van Ecke si ferma a sinistra, Van de Ven controlla con grandissima calma, non c'è pressing, è lunga in questo caso la Svezia. Poi quando l'Olanda oltrepassa la linea centrale del campo, si rinchiude, va indietro e comunque non cerca di recuperare il pallone, che viene giocato ancora una volta dall'Olanda sulla sinistra con Gakpo, che prova ad andare via, il pallone che finisce fuori, però l'ultimo a toccare dovrebbe essere stato Bernardson. Tutte le preoccupazioni di Potter in panchina, il commissario tecnico inglese della Svezia, che ancora gioca male un pallone, lo riconquista a centrocampo l'Olanda, prima Van Dijk, poi De Jong in mezzo, lo guarda senza avvicinarsi, a qualche metro di distanza Isaac, come giocato all'indietro, Van Dijk ancora in mezzo, bella rasoterra filtrante, Renders finisce a terra, recupera la Svezia che prova a giocare addirittura in una sorta di contropiede e non si concretizza perché Vattel Nygren, credo però che il calcio di punizione sia stato assegnato all'Olanda. È proprio così, al 21esimo, Olanda 2 Svezia 0, timidissimi segnali da parte della nazionale svedese,
1: molto timidi, non c'è, è in imbarazzo, nel senso che l'Olanda non c'è molta intensità nella costruzione dal basso da parte dell'Olanda, nel cercare di uscire. De Jong assolutamente padrone, che serve Brobbey, Brobbey difende il pallone, lo dà ai propri compagni, non vengono aggrediti, non vengono pressati. È chiaro che con questa intensità, con questo ritmo, l'Olanda, che è maestra, ecco, nel possesso palla rispetto alla Svezia, sta dominando a centrocampo, e poi in attacco abbiamo visto quello che ha fatto in 20 minuti.
0: È terrorizzata la Svezia e l'Olanda continua ad attaccare. Un cross, Lindelof di testa a respingere, altro colpo di testa di Ian, la pallone che si impenna, addirittura un colpo di tacco di Van Dijk in mezzo, limite dell'area di rigore, Virgil van Dijk, colpo di tacco e poi passaggio in profondità, questa volta si difende come può la nazionale svedese, calcia via lontanissimo il pallone, ancora tante paure, preoccupazione e delusione da parte dei tifosi svedesi. A Houston siamo arrivati al 23esimo, è il momento di fermarsi, abbiamo detto del caldo, e questo è un time out quasi per la Svezia, che deve riordinare le idee oltre che dissetarsi. Andiamo per uno spot pubblicitario a Roma.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Houston di nuovo, NRG Stadium per Olanda-Svezia, con l'Olanda che in vantaggio per 2-0. C'è la pausa, siamo nel primo tempo, intorno al 23esimo del primo tempo. I due gol messi a segno da Brian Brobbey, schierato un po' a sorpresa da Koeman in campo dal primo minuto, scelta che però è stata ripagata da una bella doppietta di questo giocatore del Sunderland, 7 gol nell'ultimo campionato in Premier League con la squadra inglese, era andato però in doppia cifra per due volte con l'Ajax nelle ultime stagioni, squadra della quale giocava Brian Brobbey, e in effetti comunque scelta per l'attacco, anche comprensibile quella di Koeman, Fulvio, perché sì. Depay non sta ancora bene, era entrato al 70° contro il Giappone, problemi muscolari per Depay, giocatore con maggiore esperienza in questo Holland che ha segnato di più, però è il caso magari anche di puntare sui giovani o comunque su calciatori più giovani come Brian Brobbey. L'altra parte, la Svezia completamente in confusione, non ha mai reagito né al primo gol, è arrivato subito al quinto minuto, né al raddoppio firmato da Brobbey.
1: È sempre stato il titolare Depay, però ultimamente ha avuto problemi fisici, come hai detto tu, per cui il titolare è diventato Malen e ha affrancato quest'oggi da Brobbey, per cui la scelta è stata giusta. Due gol, però come giustamente hai detto tu, io sottolineerei, ma questo è anche il nostro compito, dispiace dirlo, l'imbarazzante prestazione in questi primi 25 minuti non solo della difesa svedese, ma anche in merito a quello che abbiamo visto poi nella partita contro la Tunisia, dove Ayari era stato protagonista, i due attaccanti erano stati protagonisti, Gyökeres e Isak, ma se non sono serviti quest'oggi, perché? Perché il pallone è continuamente tra i piedi dei giocatori olandesi, è chiaro che tutto diventa difficile, la difesa anche è perforabile in un modo disatteso, devo dire.
0: Ah no, il possesso palla tutto a favore della Svezia, che però adesso li sta facendo vedere in attacco, scambiano sulla destra con Nygren, di là pallone, il numero 10 della nazionale svedese, forse si vede per la prima volta adesso proprio Ayari, una doppietta nella partita di debutto contro la Tunisia, proprio Ayari adesso che taglia, va alla cross, ci sarà rimessa laterale, se non altro la Svezia comunque prova ad attaccare per la prima volta, lo fa con una certa convinzione per la prima volta in questa partita cominciata ormai da 27 minuti con l'Olanda in vantaggio per 2-0. Vediamo se c'è rimessa laterale o calcio d'angolo, sempre da destra con Gudmundsson che va a raccogliere il pallone, sarà una rimessa laterale lunga che mette all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, da destra Iern la sponda, poi arriva la conclusione di Castrom, il pallone che schizza oltre la linea di fondo, qui si disperano i giocatori della Svezia perché la posizione era buona, Lindelof ha preso un colpo, l'arbitro Oliver va a parlare con il giocatore più esperto della nazionale svedese, qui sfortunato perché ha preso una pallonata,
1: preso
0: in realtà la deviazione
1: sì.
0: è stata la sua, perché sennò quella pallone sarebbe finito in porta.
1: No, è stata la sua, si è trovato purtroppo per la Svezia, si è trovato nella direzione su un fallo laterale, una rimessa laterale, c'è stato anche qui la difesa, consentimi di dire, la difesa olandese che su una rimessa laterale fa calciare al volo un giocatore della Svezia, lo trovo incomprensibile, però ci sta, noi dobbiamo commentare quello che vediamo, fatto sta che il pallone però ha impattato la faccia di Lindelof, il giocatore del 94, 32enne della Aston Villa, e ha evitato un gol per la sua squadra, ecco.
0: L'Olanda che recupera il pallone, Lindelof tra l'altro è l'unico giocatore superstite, questo è un ricordo che non fa piacere a noi tifosi dell'Italia, è l'unico superstite di quello spareggio lì del 2017, del novembre del 2017, è passato del tempo, quelli erano i mondiali in Russia del 2018, lo spareggio, ritorno a San Siro, la prima traumatica mancata qualificazione dell'Italia, poi purtroppo ne sono arrivate altre due, ma questa è un'altra storia. La Svezia prova ad andare via adesso con Isak Gyökeres in velocità, lanciata, ma la nazionale svedese sbaglia Ayari davanti alla porta con il petto, quella azione era stata buonissima con Isak e Gyökeres, il cross e Ayari di davanti alla porta cerca di controllare con il petto, il pallone gli schizza via lontano, controllo sbagliato, non con il petto ma con la spalla, ma era lì da solo davanti a Verbruggen Ayari.
1: se la sono costruita loro, i tre attaccanti. Isaac, che è partito in contropiede, ha dato la palla a Gyökeres. Gyökeres ha messo un pallone veramente, devo dire, molto bello, poteva anche colpire di testa perché era molto forte. Per stopparlo, il pallone ti era rimbalzato sul petto, fatto sta che è andato a due metri, tre metri dal giocatore. È stato un'azione perché si era trovato quasi davanti al portiere. Forse avrebbe fatto meglio a colpire di testa, però chiaramente non è il suo punto forte. Ha tentato di stopparlo di petto, il pallone, essendo troppo forte, è andato troppo lontano. Però una buona opportunità costruita da loro tre, però non aiutati assolutamente dal centrocampo.
0: La migliore opportunità per la Svezia, l'Olanda in vantaggio per 2-0 alla mezz'ora del primo tempo, e adesso la Svezia fa possesso palla, magari si è sbarazzata di un po' di timidezza, di qualche timore, prova a giocare, adesso palla a terra, può farlo con Isaac, che lancia in profondità Nygren, cross dall'altra parte, sbagliato, aveva tanto spazio, invece non è riuscito ad aspettare il taglio che arrivava dall'altra parte di Gyökeres. Nygren è riuscito a recuperare la difesa dell'Olanda, ha mandato i palloni nel fallo laterale, ma resta comunque in attacco la Svezia con Lindelof, che fa cercare Nygren, si è spostato a sinistra, ora il numero 10, bella qui l'azione, Ajari sbaglia la conclusione, però quando va in velocità è una bellezza la Svezia in attacco. Finalmente la nazionale svedese prova, sì, a costruire qualche cosa lì davanti con questi passaggi stretti, con queste triangolazioni. Ajari, Isaac, Gyökeres. L'Olanda è in vantaggio per 2-0 al 31esimo. Adesso però c'è una partita a Houston.
1: No, adesso si è svegliata la Svezia con questi tre giocatori, anche con Nygren, questo ragazzo del 2001, 25enne del Celtic, che ha impostato l'azione, però poi dopo è chiaro che si allargano a volte Gyökeres, a volte Ajari, rimane come punta centrale Isaac, però sono loro che stanno dando un po', come posso dire, un po' di riscossa a questa squadra svedese che si trova dopo mezz'ora in svantaggio di due reti. Sicuramente meglio l'attacco che la fase difensiva.
0: Il retropassaggio adesso dell'Olanda, che comunque concede qualche cosa in difesa, qualche impaccio di troppo. Adesso rimessa laterale per la nazionale olandese da sinistra con Van de Ven, che va a recuperare il pallone, ma ci sono due palloni in campo, bisogna darne uno fuori. Provvede il portiere dell'Olanda in completo verde, Verbruggen, manda lontano il pallone con i cartelloni pubblicitari che sono praticamente attaccati al capo. Van de Ven con questa rimessa laterale lunga a cercare Brobbey, errore però per il mattatore questa partita, almeno fino a questo momento. La sua doppietta permette all'Olanda di essere in vantaggio, di condurre per 2-0. Olanda che recupera il pallone a centrocampo, ancora Brobbey che controlla e si lancia da solo di fatto, questa volta però la difesa della Svezia attenta con Lagerbjerke che gira all'indietro, può ripartire la nazionale svedese, andare dall'altra parte al 33esimo a Houston, 2-0 per l'Olanda. Poi Lindelof però ferma il pallone, rallenta e si ferma, Ian in mezzo a portare palla il difensore dell'Atalanta, poi dall'altra parte ancora bene qui la Svezia che scende con Isaac con l'esterno in mezzo, Gyökeres, conclusione smorzata e pallone che finisce tra le braccia di Verbruggen. Qui non è riuscito a concludere come avrebbe voluto, il movimento però era perfetto in profondità di Van Dijk, e che passaggio con l'esterno del, sì, piede destro di Isaac.
1: Ha spiazzato completamente col suo movimento a taglio, praticamente ha tagliato e ha spiazzato completamente la difesa, perché quando giochi a zona il problema è che a volte dovresti seguire l'uomo, soprattutto quando si avvicina all'area di rigore, invece i giocatori rimangono fermi nelle loro posizioni. Lui ha tagliato e ha tagliato bene, solo che poi dopo cosa è successo? Si è girato per tirare in porta e ha completamente ciccato il pallone. Però un'altra occasione positiva della Svezia, che mi sembra un po' che si è ravvivata. giocata, con qualche azione offensiva di così di spessore, non è arrivata alla conclusione per mettere in difficoltà il portiere.
0: De Jong scende l'Olanda, va in attacco. De Jong che parte dalla tre quarti, si chiude la Svezia, ma l'Olanda adesso trova meno spazi, soprattutto è più lenta, arriva anche Van Dijk a sinistra. Van de Ven, sempre per Van Dijk, la difesa tutta della Premier, della nazionale olandese, mentre De Jong porta il pallone con la suola, lo scarpino destro, lo gira ancora per Van Dijk sulla sinistra, pallone piuttosto fermo, però qui non riesce più a pressare, non riesce a ripartire la Svezia. Van Dijk allora rallenta ancora, De Jong si fa dare il pallone, accorcia, viene incontro il centrocampista dell'Olanda e della Barcellona, Van Eyck, sempre per De Jong a posizione centrale, una finta per disorientare Gyökeres, poi il lancio per Malen che manca l'aggancio volante, però era una buona idea con la difesa della Svezia ferma, con l'Olanda ferma anch'essa, lancio in profondità per Malen che ha mancato l'aggancio, non di molto.
1: Beh, non di molto, di pochissimo, è stato bravo Malen che parte a destra, diciamolo ai nostri amici radioascoltatori, lui è abituato a giocare centrale nella Roma quest'anno, dove è stato protagonista assoluto da gennaio, quest'oggi gioca praticamente sulla fascia destra, qui ha tagliato molto bene, devo dire, e De Jong l'ha servito, l'avesse stoppato, è chiaro che si trovava davanti al portiere, però non era semplice perché era abbastanza lungo il lancio.
0: 2-0 per l'Olanda sulla Svezia al 36esimo del primo tempo, un momento di stasi nella partita, rallenta l'Olanda, cercato di fare qualcosa in più la Svezia, bravo qui Ian a recuperare un pallone, a contenere l'impeto di Brobey, protagonista con una doppietta fino a questo punto della sfida. Lindelof non sa chi dare il pallone in linea centrale del campo, poi Gyökeres e Isak si cercano e si trovano a meraviglia, Alexander Isak, lancio immediato dall'altra parte, sulla destra c'è Bernardsson, lo stop con il petto, poi il pallone giocato in mezzo, Castrom, e si torna indietro, però qui Svezia sceglie di non osare, Lindelof cerchio centrale del campo, rasoterra, Gyökeres ancora dall'altra parte, Jari, poi Isak, limite dell'area di rigore, Gyökeres, Verbruggen, il portiere dell'Olanda con i pugni, si tuffa, fa ancora Svezia e poi De Jong con un colpo di testa ad allontanare la Svezia, però resta in attacco e continuano a trovarsi bene, abbiamo parlato di questa coppia d'attacco, insomma, che grande intesa tra Alexander Isak e Viktor Gyökeres, adesso però esagerano i giocatori della Svezia, Dumfries con la forza, con il furore recupera il pallone, lo gioca all'indietro, può respirare l'Olanda che conduce per 2-0 sulla Svezia, quando siamo arrivati al 37esimo, un'altra grande azione della Svezia di squadra
1: costruita dagli attaccanti, è arrivato il tiro a Gyökeres, il tiro era abbastanza impegnativo per Van Brucken sulla sinistra, si è tuffato questo portiere del 2002 del Brighton, inglese, gioca in Premier anche lui,
0: tutti in Premier
1: ma leggo la difesa, Van Eyck, Van Dijk, Liverpool, Van Eyck, Brighton, Van der Ven, Tottenham. A parte Dumfries che gioca nell'Inter, che probabilmente andrà via anche lui, probabilmente gioca tutti
0: sono 8 su 11 titolari nella prima partita con il Giappone, ma anche in questa con la Svezia, l'Olanda che attacca, Reinders, poi Malen ancora largo, da fermo cerca di mettere il pallone dall'altra parte, Gakpo però non taglia, ancora Olanda sempre in attacco, anche Malen in una posizione che abbiamo detto inconsueta almeno per questa stagione fruttuosissima. Gakpo intanto, conclusione centrale, blocca Norfelt, si fa vedere Gakpo che comunque è stato prezioso con l'assist del gol del vantaggio, del primo gol dell'Olanda da sinistra, poi l'assist per il raddoppio di Brobey è arrivato dal piede di Dumfries, con la collaborazione in entrambi i casi della difesa della Svezia, che sembra essersi un po' registrata rispetto all'inizio.
1: Assolutamente sì, rispetto all'inizio un po' meno arrembante, diciamo, anche alla fase offensiva dell'Olanda, però se indubbiamente ha preso un po' le misure, c'è Gakpo che mette sempre terrore sulla fascia sinistra perché ti punta, poi è uno bravo anche andare a destra come a sinistra come ha fatto nel gol di Broadway, servendolo con un cross di sinistro, in questo caso ha calciato di destro rientrando sul suo piede, per cui è un giocatore che usa ambedue i piedi in tutti i due modi, è molto tecnico, molto bravo, per cui è un punto di riferimento su quella fascia.
0: Ancora Gakpo servito in questo momento, può puntare Bernardson, va via, trova lo spazio dall'altra parte, Dumfries manca lo stacco di testa, questione di tempismo, Dumfries era andato a tagliare più in profondità, si è visto scavalcare da questo cross, ha recuperato però il pallone Olanda con Malen, pallone fuori di poco, tiro cross forse qui, Malen indeciso, tirare, crossare, una via di mezzo con il pallone largo di un paio di metri rispetto alla porta difesa da Norfelt.
1: Sì, quello che hai detto esattamente tu, cioè praticamente ha perso palla oppure l'aveva conquistata l'Olanda, Malen si è trovato, guarda, ha guardato. Se tu vedi il suo gesto tecnico, la prima cosa che ha fatto, ha guardato, ha visto che c'erano due suoi compagni sul palo lontano, gli ha serviti, poteva anche calciare in porta, ma gli ha serviti forse troppo forte, perché il pallone poi è uscito di 50 centimetri, ma poteva essere la tripletta dell'Olanda, che con due giocatori davanti alla porta completamente soli davanti a Nordfeld.
0: E poteva essere la tripletta anche per Brian, anzi poteva essere la tripletta per Brian Brobey, che era appunto lì appostato davanti alla porta, c'era Gakpo sull'altro palo, sul palo lontano, pronto a stringere, 2-0 per l'Olanda negli ultimi 5 minuti del primo tempo, naturalmente ci sarà anche recupero, Svezia in attacco, però conclusione, pallone alto, Ayari si fa vedere lui dopo la doppietta contro la Tunisia, ha sbagliato prima davanti alla porta, interessantissimo però questo giocatore, questo ragazzo, pallone alto, si libera veramente in un soffio, in un istante, conclude dal limite, non trova la porta, pallone è troppo alto sulla traversa della porta difesa da Verbruggen.
1: Beh, questo è un ragazzo del 2003 del Brighton, no? Gioca in Inghilterra anche lui, devo dire che la doppietta se l'è meritata contro la Tunisia, e devo dire che anche qui è andato vicino al gol, è già la seconda o terza volta, forse a questo punto la Svezia, per quanto fatto dai tre attaccanti, da Jari, da Jokers e da Isaac, forse un gol l'avrebbe meritato, è più la fase difensiva che è stata incerta, dovremmo dirlo, ma i tre attaccanti sono stati indubbiamente migliori.
0: Dopo i due gol dell'Olanda, che però non sono un dettaglio, la partita è stata in equilibrio per le azioni, anzi ne ha avute di più, come dici tu giustamente, Fulvio, la Svezia anche più belle a vedersi, costruite, Ayari, Isaac, Gyökeres, adesso però c'è l'Olanda che fa possesso palla, gioca con esperienza, rallenta le fasi della partita del primo tempo con Van Dijk adesso che gioca il pallone quasi nel cerchio di centrocampo, arriva De Jong, gira su se stesso perché su di lui c'è il pressing del giocatore dell'Udinese Kastrom della Svezia, ancora De Jong raso terra dall'altra parte in orizzontale, lascia scorrere il pallone Gravenberg, c'è Dumfries, ancora Gravenberg largo sulla destra quasi da ala, Dumfries in mezzo, controlla, rallenta l'Olanda, sarebbe importante, sarebbe fondamentale per la nazionale di Koeman andare all'intervallo con il doppio vantaggio per 2-0, Van Dijk e poi Van Eke traso terra, però adesso Malen parte da lontano, da mezzala accelera, Dumfries in mezzo, cross, pallone deviato, finisce tra le braccia del portiere della Svezia Norfelt, partita in equilibrio, partita comunque divertente, anche se magari l'Olanda governa i tempi della sfida, e poi fa molto caldo, ricordiamo sempre che non si gioca proprio nelle condizioni ideali, Fulvio.
1: Beh, questo è un fatto da non trascurare, perché personalmente l'ho provato, per cui quando c'è caldo caldo, ecco, devo dire che quando attacca soprattutto sulle fasce con Dumfries a destra e Gakpo a sinistra, crea sempre qualcosa di importante l'Olanda, eh? Mette un po' in difficoltà sulle fasce laterali sia Bernardsson che anche Gudmundsson oppure Lindelof in fase difensiva, vanno un po' in difficoltà quando i giocatori, anche perché si allarga anche Malen, per cui raddoppia, però insomma adesso c'è una punizione per la Svezia.
0: Per la Svezia, perché c'è stata una percussione di Gudmundsson, del terzino sinistro, 27 anni, della Leeds, è andato a prendere fallo Nygren sul pallone da sinistra, calcio di punizione, dovrebbe essere interessante per la nazionale di Potter con il mancino in mezzo, rete! È intervenuto a vuoto il portiere dell'Olanda, Verbruggen, è andato Lagerbielke a toccare, attenzione però, rete immediatamente annullata, mentre già facevano festa ai tifosi della Svezia. Da vedere, secondo me Verbruggen esce male, poi magari c'è contatto, eh? C'è contatto.
1: No, Verbruggen, allora, Verbruggen è uscito male sicuramente, perché non, il pallone non l'ha nemmeno preso, però c'è da dire che forse, vediamo, forse sì, c'è fuori gioco.
0: Sì, no, qui non c'è fallo. O fuori gioco.
1: Un leggero fuori gioco di Lagerbielke.
0: Sì, perché Lagerbielke comunque. Allora, Verbruggen esce a vuoto, non tocca proprio il pallone. Lagerbielke tocca di testa e il pallone va in rete, poi c'è contatto tra il numero 2 della
1: Confermato fuori
0: il
1: gioco.
0: Portiere dell'Olanda. Lezione di fuori gioco, dunque gol annullato. La Svezia avrebbe riaperto la partita, ancora le possibilità per farlo. Resta invece il punteggio di Olanda 2, Svezia 0. Quando siamo entrati nel recupero, ci saranno 4 minuti di recupero.
1: Beh, c'è da dire che insomma le emozioni non sono mancate in questo primo tempo, avrebbe, torno a dire, meritato per quanto creato la Svezia il gol. Qui c'è stato un po'
0: ancora Gakpo che parte sulla sinistra, scusami Fulvio, con
1: vai
0: con la Svezia
1: continuamente in difficoltà, il difensore della Svezia, nei confronti di Gakpo, che lo punta continuamente a destra, a sinistra, continuamente in difficoltà.
0: Attaccante esterno di natura rispetto magari a Malen, che è più adattato e comunque sta facendo bene in questo primo tempo, il giocatore del Roma. Adesso la Svezia recupera il pallone proprio dalla parte di Malen, prova a giocarlo a terra con Nygren, ancora in mezzo il 10, poi chiama in causa Ian, raso terra in verticale, prova ad andare via la Svezia ad attaccare sulla tre quarti, ancora i passaggi corti e poi arriva il fallo di Dumfries su Ayari. Le accensioni del numero 18 di questo ragazzo del Brighton, calcio di punizione per la Svezia, questa volta però siamo al limite dell'area di rigore dell'Olanda. Ayari veramente non viene tenuto, non riescono a tenerlo in alcun modo i giocatori dell'Olanda, se n'è andato via. Beh, certo, un giocatore dell'esperienza di Dumfries doveva essere più attento in questa situazione.
1: È andato sull'uomo, non sul pallone. Praticamente, se lui l'ha dribblato, gli ha fatto la finta, è andato a destra e lui si è disinteressato, come vedete, Dufis del pallone, è andato sull'uomo, per cui Ayari sta mettendo in difficoltà col suo talento, con la sua rapidità, con la sua velocità, e sta servendo anche ottimi palloni ai propri compagni. Devo dire che ecco che la parte migliore, quella offensiva della Svezia, avrebbe meritato indubbiamente il gol, per quanto ha creato così. Le incertezze sono venute la fase difensiva.
0: Il gol era anche arrivato qualche minuto fa, però poi è stato annullato per posizione di fuorigioco del terzino destro Lagerbielke. Adesso Victor Gyökeres sul pallone, Olanda 2 Svezia 0 nel terzo dei 4 minuti di recupero. Va Gyökeres, conclusione. Verbruggen, il portiere dell'Olanda, con i pugni era angolato. parato non angolatissimo, però insomma parata non impossibile, respinta non impossibile di Verbruggen, il portiere dell'Olanda, con il pallone che è andato direttamente in fallo laterale. Ha coperto bene, ha protetto bene il suo palo il portiere dell'Olanda. Resta comunque in attacco la Svezia, rimessa laterale lunga, De Jong tocca, conclusione oltre la linea di fondo, e pallone largo rispetto alla porta di Verbruggen, questa volta di Nygren. Però la Svezia si è svegliata, è stato un primo tempo molto divertente, molto interessante, Fulvio.
1: Direi di sì, hai perfettamente ragione, direi di sì. Abbiamo assistito a due gol, un gol annullato, tantissime azioni offensive da parte della Svezia, che torno a dire si è svegliata dopo 15 minuti di inefficienza, torpore assoluto, anche soprattutto dal punto di vista tecnico. In difesa ci ha capito poco, fatto sta che l'Olanda ha fatto due reti, poi dopo si è svegliata, avrebbe meritato quantomeno un gol. Le emozioni non sono mancate, probabilmente non mancheranno che vanno nemmeno il secondo tempo, dai.
0: Recupera il pallone, sono convinto anch'io, soprattutto anche se la Svezia non ha segnato, però abbiamo visto 3-4 scambi stretti praticamente a memoria dei giocatori offensivi della Svezia. Da Iari che recupera il pallone in questo momento, poi sbaglia il primo passaggio ma recupera il pallone stesso. Gyökeres, area di rigore, largo a sinistra, prova a rientrare, ancora per Iari, conclusione, Verbruggen in calcio d'angolo sul suo palo. Anche questo non era un intervento impossibile, la Svezia sta mancando soltanto nell'affondo, costruisce bene negli ultimi 20 metri, arriva anche alla conclusione, sono conclusioni però sono irresistibili, Verbruggen anche in questo caso.
1: Questa è una bella parata però, questa è una bella parata, ci è arrivato allungandosi, quella di prima forse più facile, questa è una bellissima parata sul tiro di Ajari, che ancora una volta si dimostra il miglior talento della Svezia.
0: Verbruggen adesso manaccia, schiaffeggia il pallone, manda lontano, riceve i complimenti del capitano di Virgil van Dijk e finisce qui il primo tempo a Houston. L'Olanda in vantaggio per 2-0 sulla Svezia. I gol sono stati segnati entrambi da Brian Brobbey al quinto e al 18° minuto. Intervallo anche per noi, per gli ascoltatori invece linea a Roma, linea al GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: E al GR1 ci andremo tra pochissimo naturalmente, ma intanto riprendiamo la linea dai nostri studi di Dallas. Gran bel primo tempo tra Olanda e Svezia, ci aveva visto non lungo, lunghissimo Ronald Koeman, la scelta sulla quale a lungo ci eravamo interrogati nel prepartita. Brian Brobbey, proprio lui, il 24enne del Sunderland, preferito a Somerville, doppietta, un 1-2 micidiale per stendere la Svezia nel giro di un quarto d'ora. In realtà la formazione di Graham Potter poi è cresciuta nei minuti successivi, ci ha provato con le solite bocche di fuoco Isaac, Gyökeres, Ajari, centrocampista già autore di una doppietta, gol annullato a Lagerbilk, partita che ha ancora molto da dire nonostante il doppio vantaggio della formazione in arancione. Dunque sì, giornale radio, Roma, Saxarubra, giusto, e poi ripartiremo da Dallas e soprattutto con il secondo tempo di Olanda-Svezia, tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Tons and Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfanbox.it.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al nuovo affondo di Trump a Giorgia Meloni è la risposta della Presidente del Consiglio, non si fa attendere, attacchi continui e immotivati che non hanno senso, replica, aggiungendo che la mia popolarità dipende solo dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, dice la Premier, e questo è quello che ho sempre fatto. Premier Meloni, che poi riguarda l'uso delle basi militari americane in Italia, secondo Trump negato agli Stati Uniti, precisa, a regolarne l'uso c'è un accordo sempre rispettato. Sentiamo allora quali sono state le nuove affermazioni di Trump contro la Premier Meloni, l'inviato Rai a New York.
2: Il post di Donald Trump contro Giorgia Meloni arriva già in apertura di giornata. Su Truth, il capo della Casa Bianca scrive un testo duro tornando a parlare della photo opportunity con la premier italiana al G7, dicendo che Meloni avrebbe chiesto più e più volte di fare una foto assieme. La ragione, secondo Trump, sarebbe il calo di popolarità del capo del governo italiano. Conseguenza, scrive, di aver voltato le spalle agli Stati Uniti e negato l'uso di basi militari contro l'Iran. Ora che la guerra è vinta, prosegue Trump, vuole tornare amica, no grazie, conclude. E ancora, gli Stati Uniti contribuiscono con miliardi di dollari alla difesa dell'Italia e dei cosiddetti alleati della NATO. I media statunitensi registrano l'ennesimo strappo del capo della Casa Bianca con un leader straniero, ma apprezzano la postura solida dell'Italia. Molti titoli riprendono la dichiarazione di Meloni di ieri: né io né l'Italia imploriamo mai. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
1: Un batte risposta a quello tra Donald Trump e Giorgia Meloni, che anima anche il confronto tra i partiti.
3: A Washington non si aspettavano una presidenza italiana così determinata e autonoma nel difendere la sicurezza globale. È la sottolineatura di Fratelli d'Italia dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Parole gratuite, inutili e sgradevoli le definisce il leader leghista Matteo Salvini, che poi ribadisce: i rapporti Italia-Stati Uniti non si discutono. E nel suo partito Borghi invita comunque a non boicottare la festa dell'indipendenza americana. Forza Italia difende Giorgia Meloni, benissimo ha fatto a rispondere con fermezza difendendo 60 milioni di italiani. Noi, solidali con la Premier fin dall'inizio, sostiene il PD, ma un fallimento aver inseguito Trump, ora si torna a una politica estera seria. Dai 5 Stelle, Giuseppe Conte rincara. Le parole di Trump sono un richiamo allo

0: L'Iran era tornato a chiudere lo stretto di Hormuz e i Pasdaran avvertono dovrebbe rimanere chiuso fino a quando non avverrà il rilascio di almeno 12 miliardi di dollari di asset iraniani, l'attuazione delle deroghe alle sanzioni sul petrolio e il ritiro di Israele dal Libano. Non c'è alcuna prova della chiusura, la replica del vicepresidente americano Vance, che sta per raggiungere in Svizzera gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per il via alla seconda fase dei colloqui con la delegazione iraniana. Torniamo in Italia con la cronaca. Una 14enne è morta dopo essere stata investita da un'auto durante l'allenamento in bici. È successo a Pressano, in provincia di Trento. La ragazzina era una promessa del ciclismo. L'incidente è avvenuto poco distante dalla casa della giovane. La Federazione Ciclistica Italiana ha disposto per domani un minuto di silenzio prima di tutte le gare. L'incendio nel resort di Santo Domingo. Si cerca di chiarire quali siano state le cause del rogo in cui è morta la 46enne italiana Francesca Valentino. 1700 gli sfollati.
1: Era in vacanza nel villaggio di pescatori dai colori mozzafiato per rivedere i suoi affetti, con quel marito conosciuto proprio nella Repubblica Dominicana, dove era vissuta prima di tornare a Caserta ed aprire un bed and breakfast. Lascia due bimbe di 4 e 10 anni, Francesca Valentino, morta in ospedale forse per un'intossicazione da monossido di carbonio, mentre fuggiva verso la spiaggia dall'incendio che ha distrutto il resort di Baia Hibe a Santo Domingo. Avrebbe compiuto a breve 46 anni la donna che aveva raccontato il suo cambio di vita sull'isola in un programma TV, Lo shock di un'amica.
2: L'ultimo saluto che ci siamo fatte quando è venuta qui al negozio, ho detto vabbè Franci, ci vediamo al rientro.
1: Le fiamme alimentate dal vento, il paradiso dei sub che si trasforma in un inferno di fuoco e paura. 1700 persone evacuate, 285 connazionali, in 130 assistiti dalla Farnesina, sono già rientrati in Italia.
3: Non c'erano allarmi, sembra che stavano facendo dei lavori di saldatura e qualche scintilla sembra che sia caduto sul tetto di paglia.
4: Il cielo era diventato tutto nero, non si riusciva neanche a respirare in spiaggia.
1: Elena Baiocco, GR1.
0: Fine settimana di gran caldo sull'Italia, con temperature da nord a sud che raggiungeranno anche i 40 gradi. Domani 8 le città da bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, Bolzano, Milano e Rieti. L'anticiclone africano durerà ancora per l'intera settimana prossima. Moda, Dolce & Gabbana mettono in passerella la Sicilia al Teatro Metropol di Milano, la sfilata della collezione Primavera-Estate 2027 che segna l'avvio di una nuova era dopo la decisione di Stefano Gabbana di dimettersi dalla presidenza del marchio fondato con Domenico Dolce. La regione che raccontano e dove tutto è iniziato è un territorio fatto di contaminazioni culturali, architetture e paesaggi incantevoli, un punto di partenza per costruire una nuova epoca, hanno detto i due stilisti. Ed è tutto, la linea torna ora a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio.
9: Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie.

0: aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Pronti a riprendere ancora la linea da Dallas, un minuto per l'appunto dopo lo scoccare delle 20. Ancora ben trovati da Guido Radoni al microfono. Siamo nell'intervallo di Olanda-Svezia, gara valida per la seconda giornata del gruppo F. La situazione la vado a ricordare: 2-0 per l'Olanda, che è partita davvero fortissima. È partito fortissimo Brian Brobbey, autore di una doppietta, secco per ora Malen, che però è entrato nell'azione del secondo gol. Gara però particolare, almeno in questo primo tempo, perché poi è stata la Svezia a crescere dopo questo doppio schiaffo e a creare le occasioni più nitide, quindi anche altri protagonisti oltre all'attaccante del Sunderland, in particolare direi Verbruggen, che ci ha messo del suo per evitare che la Svezia potesse accorciare le distanze e rientrare in una partita che comunque è ancora aperta. Prima di tornare a ciò che accadrà a Houston poi nel secondo tempo per questa gara del girone F, qualche spigolatura mondiale, tutte più o meno arrivano dal mondo arbitrale. Partiamo dalle questioni per così dire istituzionali. L'Italia che al mondiale c'è, e beh sì, è proprio quella degli arbitri, dobbiamo accontentarci. Designazione ufficiale, quella di Maurizio Mariani, che ha già debuttato nella sfida tra Arabia Saudita e Uruguay, adesso andrà a dirigere la gara della seconda giornata, ovviamente, del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Gara per nottambuli, ore 4 del mattino, nella notte fra il 23 e il 24 giugno. Ben più immediato invece l'impegno al VAR per Marco Di Bello, che sarà appunto nella sala dei monitor ancora qui nella notte italiana, questa notte, la notte che arriva, girone E, Ecuador Curaçao. Nel girone E noi seguiremo ovviamente Germania Costa d'Avorio a partire dalle 22. Poi abbiamo sperimentato, è stata sperimentata una delle nuove regole, una delle novità appunto regolamentari di questo mondiale, che insomma può piacere o no, può far discutere a ciascuno la propria opinione: il rosso per il giocatore che si copre la bocca rivolgendosi a un avversario, ed è accaduto proprio in Turchia Paraguay, espulsione per Miguel Almiron combinata dal salvadoregno Barton. Nonostante questa superiorità numerica, la Turchia di Montella, come sapete, è uscita sconfitta e poi eliminata matematicamente. Non è una nota di colore, perché si parla di soldi, qui il mondiale più sponsorizzato di sempre, e allora una nota azienda di deodoranti ha pensato bene di mettere il proprio marchio dove, non casualmente, proprio nella zona ascellare delle divise del quarto ufficiale, che ovviamente durante la gara, vuoi per i minuti di recupero, vuoi per le sostituzioni, alza le braccia e mostra così il logo. Può sembrare una nota di colore, ma insomma è il mondiale attorno al quale gira una grande quantità di denaro e si approfitta letteralmente di ogni centimetro disponibile. Noi abbiamo pochi secondi, forse qualcosa in più a disposizione. Daniele Fortuna e Fulvio Collovati tra poco per il secondo tempo della partita. Daniele, forse un primo tempo quasi da due volti, vorrei chiederti in una battuta flash, perché l'Olanda fortissimo, sembrava chiusa, poi la Svezia è cresciuta e ha fatto cose buone.
4: È così. Sembrava che non ci fosse partita all'inizio. 17 minuti, la doppietta di Brian Brobbey, giocatore lanciato un po' a sorpresa, non che non si conoscesse, comunque attaccante del Sunderland, se ne era parlato anche ai tempi dell'Ajax. Lì sembra inesistente, impaurita la Svezia. Secondo me è stato quello un po' l'errore della nazionale allenata da Potter, che poi non può andare bene in velocità, e lo abbiamo visto, fa cose veramente magnifiche con Gyökeres. Isaac, ancora una volta Ayari, conferma per questo ragazzo del Brighton,
3: già autore di una doppietta. Grazie Daniele, a tra pochissimo con Fulvio Collovati, mini spot e poi si riparte Olanda-Svezia, tutto il mondiale minuto per minuto.
5: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
6: Non è un segreto.
7: San Benedetto!
2: La partita.
4: Di nuovo Houston per Olanda-Svezia, e il gruppo F, seconda partita del girone per queste due nazionali europee. Grande sfida, ci si aspettava un contrario, in realtà ci si aspettava una bella partita, spettacolo, e siamo stati fortunati, Fulvio, perché comunque l'Olanda è in vantaggio per 2-0 sulla Svezia, e abbiamo visto ottime cose anche anche da parte della nazionale svedese nella seconda parte del primo tempo.
6: Beh, sembrava avviata ad una goleata dopo i primi 10 minuti, e l'Olanda in realtà non è stato così, perché poi dopo avrebbe meritato almeno un gol la Svezia per la reazione, però l'inizio è stato disarmante da parte della Svezia, che ha concesso tantissimo in difesa. Adesso ci siamo stupiti per la scelta di Brobey che da parte di Koeman, che lo ha inserito centravanti al posto di Summerville. Adesso Summerville mi pare che sia entrato, dobbiamo capire al posto di chi.
4: Le sostituzioni adesso cercheremo di capire quali sono state le mosse dei due commissari tecnici, Graham Potter per la nazionale svedese, Koeman per quella olandese. Si ricomincia con la Svezia che attacca ancora con Nygren, cerca il passaggio, cerca il corridoio giusto, non lo trova, poi lui a commettere fallo. Comunque commette la Svezia un fallo in attacco con Castrom, il giocatore dell'Udinese, che prova a chiarirsi con l'arbitro, con l'inglese Oliver. Ci sarà calcio di punizione per l'Olanda, che gioca con la maglia arancione, calzoncini neri e calzettoni arancioni. Dall'altra parte invece, più tradizionale ugualmente, la maglia della Svezia, l'uniforme della Svezia con maglia blu, il giallo sul colletto e anche sulle righe sulle spalle e nei pantaloncini. Calzettoni invece che sono blu. Gioca il pallone a centrocampo l'Olanda con Van Dijk, ancora Olanda che ricomincia con questo stesso palla, Olanda che attacca da destra a sinistra nel secondo tempo allo stadio di Houston, che quasi al completo, oltre 70.000 spettatori, molti però sono rimasti anche loro a fare una pausa dissetante o ristoratrice comunque fuori, perché comunque molti seggiolini sono vuoti in questo inizio del secondo tempo. Dumfries che parte dalla destra, poi va via ancora Dumfries in mezzo dall'altra parte, Gakpo per il 3-0 dell'Olanda, gol meritato, il secondo assist per Denzel Dumfries. Vediamo però, ci sarà certamente verifica,
6: forse fuori gioco.
4: Vediamo
6: una verifica. Ma sai chi ha innescato l'azione? Summerville, che ha praticamente fatto un dribble, che è entrato al posto di Malen. Attenzione, non è una bocciatura per Malen, perché io non l'ho visto giocare male, è che è chiaro che in quell'azione vediamo se poi non so, perché allora Summerville ha innescato l'azione con un dribbling dei suoi,
4: sì,
6: lui è uno che ha tantissime qualità,
4: ha
6: dato la palla a destra per Dumfries, che l'ha messa in mezzo per l'inserimento di Gakpo. Però bisogna capire se c'è il fuorigioco, se è oltre Gakpo, perché non c'è arrivato d'un soffio, poteva essere tripletto di Brolo, però vediamo se c'è. Sarà millimetrico, del VAR deve intervenire, ce lo può dire solo il VAR.
4: È andato in scivolata Brobey.
6: No, è gol.
4: Gol 3-0 dell'Olanda. Dunque, dopo Brobey segna Gakpo, partita chiusa. Beh no, a giudicare da quello che ha fatto la Svezia, 3 gol sono veramente tanti. Insomma, è anche un punteggio direi meritato per quello che poi ha costruito la Svezia, che però ha difeso senza la dovuta efficacia.
6: No, ma Daniele, in difesa non puoi difendere in quel modo lì. Sono arrivati 3, 4, 5 cross dal fondo.
4: Sempre lo stesso modo. Tempo,
6: sempre lo stesso modo, con Gakpo che si è liberato del suo diretto controllore, che lo ha messo continuamente in difficoltà. Sulla fascia destra di Dumfries, come in questo caso, e su 5 palloni, 3 le hai fatto gol. Non c'è niente da fare, quella difesa assolutamente imbarazzante, al di là della bravura degli attaccanti dell'Olanda, per cui poteva riaprire la gara, non l'ha riaperta, e probabilmente l'ha chiusa l'Olanda con questo terzo gol.
4: Sì, azioni da gol fatte in fotocopia. Adesso però gioca bene l'Olanda con Gakpo in mezzo, convece conclusione con il pallone che termina tra le braccia di Norfelt, il portiere della Svezia. Rallentato Gakpo a protesta, sono loro però i due giocatori migliori dell'Olanda, aggiungerei anche Dumfries per gli assist, però Gakpo mi ha impressionato particolarmente, vero Brobey ha segnato due gol, però il giocatore del Liverpool da quella parte lì è stato imprendibile. Fulvio.
6: Una spina nel fianco di Bernardson, ragazzo di 28 anni, e di Lagerbilk, che non sono riusciti assolutamente irrefrenabile a fermarlo su quella Lagerbilk, non sono riusciti a fermarlo.
4: Vai, adesso è la Svezia che comunque prova ad attaccare, cerca di rientrare in partita, se lo meriterebbe, un cross da una parte all'altra, finestra laterale già battuta con l'Olanda che ora è in vantaggio per 3-0 sulla Svezia grazie al gol di Gakpo, seguito alla doppietta di Brobey, doppietta realizzata nel primo tempo dall'attaccante del Sunderland, ma c'è la Svezia adesso con Nygren, poi la pallone che viene giocato all'indietro a centrocampo, Ian nel cerchio di centrocampo, arriva lui, gioca il pallone in orizzontale dall'altra parte per Lindelof, è articolata la manovra della Svezia che prova a guadagnare metri, prova ad andare a destra questa volta con Bernardsson, cerca lo spazio per il cross, è morbido in mezzo, però c'è il colpo di testa a chiudere di Van Eyck, altro pallone nell'area di rigore, Van Dijk per un attimo si distrae, la difesa dell'Olanda ci pensa Van Dijk a mandare il pallone in fallo laterale, però perfezionista il difensore, il capitano dell'Olanda, il giocatore del Liverpool, scuote la testa, l'Olanda ha concesso qualche cosa, l'idea di crossare Fulvio nell'area di rigore dell'Olanda con una giocatore così alti, così pronti sui colpi di testa, non mi sembra la migliore, però vediamo Gudmundsson, rimessa laterale lunghissima come una cross nell'area di rigore dell'Olanda, poi arriva la conclusione, respinta ancora la Svezia in attacco con il pallone che si perde adesso oltre la linea di fondo, e beh, qualcosa concede anche la difesa dell'Olanda, nonostante i centimetri in più dei difensori rispetto agli attaccanti della Svezia.
6: Ma sì, perché quando sai di essere forte di testa, a volte vai con sufficienza, e allora pensa che giocatori come Van Eyck, Van Dijk, lo stesso Dunphy sono saltatori di testa, sono abituati a saltare di testa, però quando vai con troppa sicurezza, convinto di prenderla tu, a volte l'avversario ti sovrasta, per cui stiamo assistendo a una fase offensiva che ha, adesso c'è una munizione, ha portato tre gol, però in fase difensiva non è stata irreprensibile, devo dire.
4: Gudmundsson ammonito perché Somerville è entrato benissimo in partita, questo giocatore dello West Ham. A proposito, in questo momento l'Olanda ha 9 giocatori su 11 che partecipano al campionato inglese, alla Premier League. In un certo senso si vede per l'intensità, per il tipo di velocità, per la prontezza che hanno questi giocatori. Verbruggen ora il portiere dell'Olanda con un lancio lungo a cercare il movimento da parte di Brobey, all'anticipo di Ian, la Svezia che recupera il pallone, lo gioca all'indietro per Lindelof, siamo arrivati al 9° minuto del secondo tempo, 3-0 per l'Olanda sulla Svezia, lancio dall'altra parte con Van Eyck che va in anticipo, sbaglia, arriva Bernardsson per la Svezia che può attaccare le 20 metri, quasi al limite dell'area di rigore, con il sinistro per Isak che sbaglia proprio all'ultimo momento il passaggio, resta troppo indietro con il corpo, il piede resta lì, recupera il pallone, l'Olanda può partire in verticale, in contropiede, ancora allunga la falcata Somerville, poi va da Gakpo che rientra, conclusione, rete, doppietta per lui, Olanda 4 Svezia 0, è lui il migliore della partita, Cody Gakpo, Olanda 4 Svezia 0,
6: il migliore gol perché la doppietta, e non solo, ha fatto ha innescato il primo gol di Brobey, praticamente l'ha innescato lui, per cui sicuramente il migliore giocatore dell'Olanda fino a questo momento, ma tutto troppo facile, tutto troppo scontato da parte dell'Olanda, che parte in contropiede, lo stiamo rivedendo il gol con 4-5 giocatori, contropiede addirittura Gascoigne, cosa fa? Punta l'uomo, rientra, un difensore non deve mai fare un errore del genere, lo fai rientrare praticamente sul dischetto del rigore, lo devi portare fuori, accompagnare fuori, l'ha portato praticamente sul dischetto del rigore, e questo calcia di destro, vuol dire non può assolutamente farci nulla, una fase difensiva imbarazzante da parte della Svezia, che gioca bene in attacco ma in difesa fa paura veramente.
4: Partecipo, Fulvio, con la mia sapienza praticamente nulla rispetto alla tua.
6: No, non dire così, non fare il modesto. No,
4: però Lagerbeek è anche timido, però, perché non prende una decisione, noi lo stiamo vedendo,
6: non puoi far rientrare il giocatore sul destro, che è di destro, praticamente gli fai calciare un calcio di rigore in movimento, la piazza col pallone alla destra del portiere, lo devi accompagnare lontano dalla porta, non farlo rientrare in mezzo all'area di rigore. Questo almeno mi insegnavano da difensore quando ero piccino, quando ero bambino, poi dopo chiaramente con l'esperienza.
4: Ecco, non lo attacca e si lascia attaccare, poi responsabilità anche del portiere, perché poi sì, la conclusione è molto potente, però è sul palo di Nordfeldt.
6: Ma direi non è certamente immune da pecche anche il portiere, però tutta la fase difensiva è imbarazzante.
4: Agliari adesso non
6: come
4: si
6: vedi, in attacco invece riescono storia. Sempre puntualmente a creare Agliari, Gyökeres, che è stato uno dei migliori nel primo tempo, cioè riescono a creare azioni, non sono andati, meriterebbero almeno uno o due gol, su questo è fuori di dubbio, però in difesa non puoi concedere quattro gol all'Olanda.
4: Vedremo adesso nella Svezia altri giocatori interessanti offensivi. A proposito, tanto ormai c'è pochissimo da perdere, Gakpo continua a fare tutto da solo, porta via il pallone Brobey, poi dall'altra parte altra conclusione dalla distanza con il pallone che termina oltre la linea di fondo, dovrebbe essere stato Denzel Dumfries a tentare di mettersi in proprio, anzi era stato Gravenberg dalla distanza, pallone comunque lontano rispetto alla porta di Nordfeldt. E dicevo di giocatori interessanti, perché Elang ha preso il posto di Bernardsson, poi Bergvall, a proposito di Premier League classe 2006, interessantissimo da seguire, al posto di Nygren, Zeneli, giocatore svedese di origini kosovare, al posto del centrocampista dell'Udinese Kastrom. Questi i cambi, tre insieme decisi da Potter, la partita già andata per la Svezia, che affronterà nell'ultima decisiva gara del girone per il piazzamento il Giappone a Dallas. D'altra parte l'Olanda se la vedrà con la Tunisia. Tunisia-Giappone è la sfida che si gioca alle 6 del mattino di domani, di fatto di domani mattina, ora italiana, naturalmente in Messico, a Monterrey. La Svezia recupera il pallone, prova ad andare via, prova a correre, ad andare in velocità proprio con Elanga, lanciato, va lui, area di rigore, conclusione, e arriva la rete del 4-1 per l'Olanda. La Svezia però rientra in partita, si è fatta trafiggere immediatamente l'Olanda da questo contropiede della Svezia di Anthony Elanga. Va del Camerun, gioca anche lui in Premier League, in Newcastle. Questo è il settimo gol per lui in nazionale. Il lancio però perfetto di Isaac, se non ho visto male, va via in contropiede, sì. Se lo perde la difesa dell'Olanda. Olanda Olanda 4, Svezia 1, tanti gol, divertimento, rete giusta.
6: No, la partita è piacevole, la partita quando ci sono tanti gol, emozioni, le partite sono tutte piacevoli, poi però se mi consenti Daniele, io devo sottolineare, al di là della bravura di Elanga, che tra l'altro gioca in Premier anche lui, per cui non è un ottimo giocatore, devo anche valutare le fasi difensive delle due squadre, che fanno veramente concedono, guarda qui come sul passaggio a centrocampo, il passaggio è stato sulla linea del centrocampo e il giocatore Langa è scattato sulla linea del centrocampo, praticamente la difesa era molto ma molto alta, è chiaro che è più veloce, sembrava Mennea, il grande Mennea, e praticamente è andato poi davanti al portiere e ha fatto gol. Nel frattempo è entrato Koopmeiners anche.
4: Eh sì, cambi a centrocampo per l'Olanda, fuori De Jong e Reinders, dentro Koopmeiners e Thiel. La Svezia non smette di attaccare dopo aver segnato. Elang è andato a riprendere in tutta fretta il pallone nella rete. Olanda 4, Svezia 1 al 16esimo. Houston parte proprio Koopmeiners, va a giocare il pallone per l'altro nuovo entrato, per Thiel, poi qualche incomprensione lì davanti con Gakpo, sa per perdere il pallone, poi è Thiel ancora che lo aiuta, va a giocare all'indietro, riconquista il pallone, forse anche la calma in questo momento l'Olanda, perché certamente un'altra rete riaprirebbe definitivamente la partita. Per ora l'Olanda conduce tranquillamente per 4-1, ha concesso più che subito il gol in contropiede alla Svezia, il gol segnato da Elanga. Ancora una volta però perde un pallone l'Olanda, lo riconquista immediatamente Isaac, va a giocarlo ancora lui, Isaac in mezzo, pallone giocato da Elanga che andava per il cross, Isaac il taglio anticipato proprio all'ultimo momento, e insomma Elang è entrato e si è fatto sentire, lo abbiamo detto, sono giocatori estremamente interessanti questi della Svezia in attacco, tutti offensivi, il problema evidentemente non è lì, Elang.
6: E poi sono giovani, Elang è un 2002, 24enne, che sta mettendo letteralmente il terrore nella difesa dell'olandese con quella sua rapidità, quella sua velocità, dove chiaramente sta giocando di stazza fisica enorme come Van Dijk, Van Eck e Van der Ven, hanno praticamente un passo completamente diverso.
4: Il calcio d'angolo, Van Dijk in cielo a colpire di testa nell'area di rigore dell'Olanda, da allontanare il pallone, ogni preoccupazione, poi il pallone finisce fuori, dovrebbe essere stato Bergvall a mandare il pallone oltre la linea di fondo. Si ricomincerà dunque con l'Olanda in una situazione di possesso palla, l'Olanda che è in vantaggio per 4-1 sulla Svezia al 18esimo minuto. Jong si disseta in panchina, abbiamo detto del caldo, dell'umidità dell'Olanda, che attacca ancora sulla destra, Dumfries rincorre il pallone vicino alla linea laterale, poi lo gioca all'indietro, in mezzo prima Gravenberch, poi Koopmeiners, poi è Thiel a girarlo per Van Dijk. Olanda che resta in attacco, Olanda che conduce per 4-1 sulla Svezia. Gakpo di prima, brave, fa scorrere il pallone, poi viene chiuso all'ultimo momento, provvidenziale l'intervento, la copertura di Lindelof, deviazione, si resta però con l'Olanda in attacco per un calcio d'angolo a favore della nazionale di Koeman. Siamo arrivati al 18esimo, dovrebbe essere il secondo corner per l'Olanda, 2 in tutto anche per la Svezia, dalla bandierina di sinistra a battere proprio Theun Koopmeiners, il braccio destro fa con il mancino, il giocatore della Juventus in mezzo libera la difesa della Svezia, l'Olanda resta però in attacco a giocare il pallone in orizzontale, sempre Koopmeiners, se lo sistema con la suola dello scarpino a sinistra, poi il lancio è sbagliato, anche se Dumfries rincuora il compagno alzando il pollice, l'idea era buona, l'esecuzione meno, Fulvio.
6: Sì, perché è un lancio dalla tre quarti dove abbastanza teso, devo dire, lui ha visto l'inserimento da parte di Dumfries, Dumfries gli ha fatto segno col pollice, ok, però il pallone era troppo lungo, per cui un lancio inutile dalla tre quarti dove chiaramente poi dopo, insomma, il pallone oltretutto poi lo devi anche prendere e non è stato così.
4: La Svezia ricomincia ad attaccare, si chiude però all'Olanda, ancora può andare via, può correre sempre a sinistra, questa volta parte a Til, mediano del PSV Eindhoven, Gakpo chiuso qui con le cattive da Lagerbilke dopo essere stato beffato, per così dire, in occasione del quarto gol, del secondo personale da parte di Gakpo, questa volta ma con decisione in scivolata a chiudere sul numero 11 dell'Olanda, evidentemente Fulvio qualcosa da farsi perdonare, e adesso calcio di punizione per la Svezia che si copre. Da apprezzare l'atteggiamento della Svezia, di fatto regala però la partita nei primi 20 minuti quando resta a guardare l'Olanda che segna due volte con Brobbey, però poi esce fuori, concede ancora troppo all'inizio della ripresa perché di fatto l'avvio dei due tempi è stato decisivo per orientare questa sfida.
6: Sì, è stato decisivo per l'Olanda che praticamente dopo 15 minuti aveva già 2-0, dopo 10 minuti aveva già 2-0 e poi nel secondo tempo è riuscito appunto negli altri 10 minuti a fare altri due gol, per cui, ma non lo so, è un fatto psicologico, poi come abbiamo visto l'intervento prima su Gakpo, tu giustamente l'hai sottolineato perché l'hai capito, c'è un po' di risentimento da parte del difensore perché se entri in quel modo lì è come dire, adesso ti faccio vedere io, perché dopo aver subito tanto tempo il difensore naturalmente dice beh, non posso sempre subire, adesso ti faccio vedere io, con un intervento molto deciso.
4: Adesso la Svezia con decisione che prova comunque ad andare avanti, adesso però non riesce a tenere il pallone in campo, nazionale svedese, dunque ci sarà rimessa laterale a favore dell'Olanda, a centrocampo Meiners che gioca il pallone all'indietro, da regista qui al posto di De Jong, sì. Di fatto un'altra cosa però
6: gioca davanti alla difesa, chiaramente è una posizione diversa di quella che ha fatto la Juventus quest'anno fin quando ha giocato, che giocava praticamente nel centrocampo, giocava più laterale. Qui invece ha preso proprio la posizione di De Jong, metronomo, play, ecco che prende il pallone.
4: Grande lancio per Brobbey che sembra essere in una posizione regolare. No, perché arriva segnalazione da parte del secondo assistente dell'arbitro Oliver, dunque un calcio di punizione per la Svezia. Contatto spazio, questo magari potrebbe essere anche un'idea per Luciano Spalletti, perché comunque Koopmeiners è stato fatto giocare anche da difensore centrale, certo le cose migliori abbiamo viste con l'Atalanta, con Giampiero Gasperini da mezzala, era tutto un altro giocatore dal passaggio alla Juventus, dall'Atalanta alla Juventus, non si sono più rivisti quei movimenti e soprattutto quei gol, quel coinvolgimento da parte dei Koopmeiners. Va la Svezia adesso ad attaccare ancora, Elanga, Bergwall, colpo di capo da parte di Elanga, va via, area di rigore, cerca il cross in mezzo, gran copertura decisiva di Vaneke.
6: Cosa ha fatto? Ha fatto una cosa veramente degna di un fuoriclasse, praticamente ma il pallone stava andando praticamente fuori non c'era nemmeno calcio d'angolo, praticamente di tacco ha fatto il tunnel di tacco a Van de Ven ed è riuscito a mettere la palla in mezzo, era un'opportunità.
4: La Svezia resta in attacco, Olanda 4 Svezia 1, colpo di tacco adesso di Isak, va in scivolata a chiudere Van Eke. C'è sempre la Svezia con il talento di Bergwall, classe 2006, tocca il pallone il numero 7, la Svezia attacca, tenta di riaprire la partita, il tempo ci sarebbe perché siamo al 24esimo della ripresa, tra poco ci sarà l'altra pausa, va in attacco la Svezia, in mezzo il cross, non c'è nessuno, il pallone che scivola sul fondo, quante preoccupazioni per l'Olanda, arriva il fischio dell'arbitro e adesso sì, interruzione altra pausa provvidenziale, perché non si stanno risparmiando le squadre in campo, stanno correndo nonostante il caldo, nonostante l'umidità. Houston, Olanda 4, Svezia 1, è il 24esimo della ripresa, c'è pausa, per noi c'è la pubblicità.
7: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Come prima, più di prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: Ancora Houston, Olanda 4, Svezia 1. La partita tra le nazionali europee del gruppo F. Svezia ha vinto al debutto 5-1 contro la Tunisia, l'Olanda ha pareggiato per 2-2, partita cruciale, la sta vincendo, non dominando dal punto di vista del gioco l'Olanda, dal punto di vista del risultato sì, la nazionale guidata da Koeman, che adesso mima dei movimenti ai suoi giocatori durante la pausa, 4-1, ma la partita non è finita secondo me, Fulvio.
6: No, non è assolutamente finita, probabilmente ci saranno ancora gol, perché le due squadre, torno a dire, in difesa concedono, giocano calcio aperto così, concedono distrazioni. I giocatori migliori, torno a dire, sono i giocatori offensivi da parte della Svezia e i giocatori offensivi da parte dell'Olanda, senza nulla togliere a Malen, che è stato sostituito, che gioca chiaramente in una posizione diversa, ha giocato il primo tempo in una posizione diversa rispetto a quella della Roma, dove io sono convinto lui si trovi meglio.
12: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: Sono le 4:03.
6: Laterale di destra. Adesso è entrato Summerville, che con un paio di azioni così ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità. Stiamo parlando di un ragazzo di 25 anni, per cui ecco, entra Depay nel frattempo.
4: Con numero 10, applausi, è stato un momento anche di intrattenimento, di musica, di divertimento per il pubblico. L'abbraccio tra Depay e Brobbey, certo, dicevi tu Fulvio bene, ci sono tante alternative per Koeman in quella posizione lì da attaccante centrale, perché Malen ha fatto assolutamente male in questa partita, comunque può giocare lì come Brobbey e come anche Depay, dunque alternative, rosa ricchissima per l'Olanda. Tra l'altro poi una curiosità sull'Olanda, non perde una partita nei 90 minuti in un mondiale dal 2010, addirittura dalla finale persa con la Spagna ai supplementari in Sudafrica, il gol di Iniesta, l'assist di Fabregas. Da quel momento in poi ha saltato anche un mondiale l'Olanda, ma quando ha perso lo ha fatto, e lo ha fatto per due volte con l'Argentina ai calci di rigore, l'ultima mondiali del Qatar, mondiali poi vinti dalla stessa nazionale argentina. 4-1 per l'Olanda sulla Svezia quando siamo arrivati al 28esimo del secondo tempo. Manca sempre qualche cosa a questa nazionale per arrivare in fondo al mondiale, almeno poi nelle ultime edizioni del mondiale, ma lì nel 2010 l'Olanda era arrivata in fondo con il Sudafrica, ha trovato la Spagna, campione di tutto, comunque sempre lì tra le favorite, indicata tra le favorite non a caso. Rimessa laterale in zona d'attacco adesso per la Svezia da sinistra, alta rimessa lunga, a proposito di Premier League, sono rimesse, sono corner di fatto. Bergvall, apertura, poi Ie
14: Ben in una posizione inconsueta, anzi Isaac, dir la verità, che va lì a giocare spalle alla porta, cross in mezzo, colpo di testa questa volta ad allontanare da parte di Gravenbeck, calcio di punizione, fallo in attacco commesso da un giocatore svedese. Olanda 4 Svezia 1 al 29esimo. Continua ad attaccare però la Svezia.
6: Consentimi una discrezione velocissima. Brobbey è il secondo giocatore al debutto, ha debuttato, perché te lo dico, perché ero 17enne, tu non eri nemmeno nato. Ero 17enne e ammiravo l'Olanda di Cruyff del 74. Ecco, chi fece il doppietta contro l'Uruguay al debutto? Johnny Rep, che era il centravanti famoso dell'80 del 74, che fu l'Olanda che diede praticamente inizio al calcio totale, al calcio di Johan Cruyff, fuori classe assoluto.
14: Grande Olanda anche quella, questa è una squadra più forte, più fisica, più vigorosa, ugualmente tecnica, che prova adesso ad andare via in contropiede. Aiari che calato leggermente nella ripresa, però comunque è stato protagonista anche in questa partita qui. Dopo la doppietta al debutto va a commettere fallo su Gravenberg e a rimediare il cartellino giallo. Non aveva diffidati però la Svezia, che affronterà nell'ultima sfida a Dallas, ultima sfida del girone, il Giappone. Quella sarà certamente la partita decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale, però bisogna vedere che cosa succederà tra Giappone e Tunisia. L'Olanda che gioca il pallone all'indietro, ancora Cop Miners che ha tanto spazio, non lo prende nessuno. L'Olanda che può girare facilmente il pallone, mandarlo adesso sulla destra proprio da Somerville, che può puntare un avversario indietro. C'è Dumfries, pallone che viene giocato con un retropassaggio, poi scende anche Van Eck, sempre con l'Olanda in attacco. Till dall'altra parte sulla sinistra, sempre Gakpo, Till sovrapposizione, ma non riesce a tenere il pallone in campo, non riesce a girarsi col corpo, di fatto lo manda oltre la linea di fondo, voleva crossare, non è riuscito a girarsi, anche perché ben accompagnato in questo caso da un difensore della Svezia, Lagerbilke in questo caso. 31esimo, Olanda 4 Svezia 1. Continua ad andare in pressing l'Olanda anche in questa situazione con il possesso palla della Svezia. Isaac colpisce di testa e l'Olanda a riconquistare il pallone a centrocampo, a restare lì comunque nella metà campo della Svezia. L'atteggiamento giusto, Till riesce a controllare il pallone, Ian lascia che il pallone stesso termini oltre la linea di fondo. Beh, l'Olanda fino alla fine ha regalato il contropiede del gol alla Svezia, ma continua ad attaccare, lo fa la Svezia ancora con Elanga, troppo spazio sulla fascia per la sua velocità, può puntare un avversario, può cercare il cross, pallone allontanato dalla difesa dell'Olanda, ma resta in attacco la Svezia con Bergvall che tocca per Isaac, sempre Elanga, Isaac fa da solo, altro cross in mezzo, scivolata Van Eck a salvare, ma il pallone che resta lì in area di rigore, rischia l'Olanda, non riesce ad andare via. De Pai a terra, esperienza, va a prendersi un bel calcio di punizione a spezzare questo attacco incessante da parte della Svezia. Olanda 4 Svezia 1, 33esimo. Qualche errore di troppo da parte dell'Olanda, Fulvio.
6: Sì, qualche errore soprattutto in fase difensiva, come sottolineavi tu, padrona del gioco fino a un certo punto, quando tiene la difesa molto alta, che comporta dei rischi. Il gol di Elanga è arrivato proprio a quel motivo, perché la difesa era praticamente sulla linea del centrocampo. È chiaro che poi dopo, quando entra in gioco un giocatore così veloce, così rapido, ti mette in difficoltà.
14: E però all'Europea, da una parte e dall'altra, un attacco della Svezia, qui un attacco con cross sbagliato di Somerville per l'Olanda, pallone fuori, rimessa dal fondo per la Svezia, però tutto in verticale, sempre a cercare la profondità. In questo caso è vero, le difese possono andare più in difficoltà, e però appunto si cerca sempre di andare all'attacco. angoli di pensiero. Gli spettatori si stanno divertendo comunque a Houston, anche i tifosi della Svezia. L'inizio che loro dopo il 2-0 erano scioccati, il 2-0 immediato dell'Olanda, però poi hanno visto la Svezia rianimarsi, scuotersi. È uscito Ayari, è entrato Ali nella Svezia. 4-1 per l'Olanda, il 34esimo del secondo tempo. Norfelt, il portiere della Svezia, a rilanciare in anticipo Van de Ven, poi è Gakpo che non riesce a giocare bene il pallone e allora può andare via la Svezia, prima con Zinelli e poi c'è Ali appena entrato e sulla sinistra, la sua velocità prova a convergere, va in mezzo ancora Zinelli, poi tocca per Isaac, si allarga, cerca di andare in profondità davanti alla porta e Langa, qui però si chiude la difesa dell'Olanda, manda via il pallone in fallo laterale. Ancora tentativi interessanti da parte della Svezia, Fulvio.
6: Sì, tentativi interessanti, però sai, quando trovi gli spazi con Elanga e anche con Ali, che adesso è entrato, un giocatore che mi risulta molto veloce, un giocatore del Malmo, molto veloce, è chiaro che quando si compatta la difesa dell'Olanda non trovi più lo spazio, perché ormai è compattata, e per cui devi l'assist lo devi proprio indovinare, oppure una distrazione difensiva, altrimenti diventa complicato.
14: E si è allungata anche l'Olanda, qui ha preso fallo Bergvall, classe 2006, è andato con il piede martello di un giocatore dell'Olanda, su Gakpo in particolare, che resta a terra, dice calcio di punizione, piuttosto netto, sì, in realtà va sul pallone prima, poi tocca anche la caviglia, era comunque un fallo violento quello di Bergvall, che non è rimasto molto convinto dalla decisione dell'arbitro, dell'inglese Oliver, anche ammonito Bergvall.
6: È stato ammonito Bergvall, forse è la prima ammonizione, magari mi sbaglio, perché non è stata una partita dal punto di vista, diciamo così, della cattiveria, della cattiva, non mi pare che ci siano stati interventi da parte dell'arbitro oltre a questo.
14: Non è stata, è stata una partita comunque tutto sommato corretta, la controlla adesso l'Olanda con Kop Meiners, non c'è pressione però su di lui, l'Olanda può giocare allora il pallone all'indietro, sempre con Van Ecke al retropassaggio, Kop Meiners da ultimo uomo, da rivista arretrato, che lancia un buon lancio per Gakpo, che però era in posizione di fuorigioco. Ci sarà calcio di punizione per la Svezia, manda 4 Svezia 1 nel 37esimo minuto della ripresa. Lindelof a giocare il pallone nella propria area di rigore in orizzontale per il portiere Norfelt, completo grigio, alza un pallone morbido, Isaac, poi Bergvall, c'è l'anticipo, riesce comunque a servire la Gerbilke sulla destra, poi Elanga viene spinto da Till, calcio di punizione va a terra, Anthony Elanga, c'è un calcio di punizione ora per la Svezia che vuole fare le cose in fretta, però probabilmente non crede più in una possibile rimonta. La nazionale guidata Graham Potter, va Lagerbilke in mezzo, Lindelof dall'altra parte in orizzontale, si fa vedere Zinelli per la Svezia nella propria metà campo, nella metà campo difensiva, ancora il pallone che viene giocato lì dietro per Ian, è stata superiore l'Olanda, e Langa ancora prova via per la Svezia fino alla fine, e Langa il cross è sbagliato, una via di mezzo per Ali che non tagliava sul secondo palo, per Gyökeres e Isaac che non hanno stretto abbastanza lì in mezzo all'area di rigore, sì. Il pallone si perde ancora una volta, però Elanga incomprensibilmente dimenticato sulla fascia.
6: È stato dimenticato dai difensori dell'Olanda sulla fascia, quando non solo è stato l'autore del gol, ma il giocatore che ha dato vivacità alla fascia la fascia svedese, la fascia destra, e questo è un cross che è leggermente lungo perché c'erano due giocatori in grado di poter colpire da parte della squadra svedese. Certo, la partita non è, potevi, non dico riaprirla, quantomeno potevi ridurre lo svantaggio, perché manca pochissimo, mancano 6 minuti più recupero. Penso che la partita sia ormai nelle mani, diciamo così, della squadra olandese, però anche per come sa gestire il gioco un giocatore come Koopmeiners a centrocampo così, però insomma quantomeno ridurre lo svantaggio, ecco.
14: Una partita che comunque cambierà i giudizi, non per il risultato, secondo me per il gioco. Tante critiche per l'Olanda, per Koeman, qui 4-1, tante occasioni, due doppiette, Gakpo, Isak intanto per la Svezia, Verbruggen anche lui, comunque buona partita, sempre presente, al di là però di quel errore piuttosto marchiano in quell'uscita vuoto che poteva costare e tanto all'Olanda nel primo tempo il gol di Lagerbilke, annullato veramente per una posizione di fuorigioco quasi impercettibile del difensore della Svezia. Per il resto tanti interventi, alcuni difficili del portiere dell'Olanda. Calcio d'angolo per la Svezia, da destra c'è Ilanga, pallone giocato in mezzo, Dumfries ad allontanare, poi la conclusione di Zeneri centrale dalla distanza, senza difficoltà in questo caso. Verbruggen, dicevi Fulvio, partita sì, corretta, ben arbitrata da Oliver,
6: sì,
14: l'arbitro inglese, 3 ammonizioni e tutte per la Svezia, però non soltanto Bergwall, ma prima Ayari e Gudmundsson, e comunque non
6: per trattenute
14: molto.
6: Per trattenute, non per interventi al limite, diciamo, per cui sai, la trattenuta va in campo non solo nazionale ma anche internazionale, non sono ammesse, e questo mi sembra giusto. Però non è stata una partita cattiva, assolutamente giocata, come vedi, delle due squadre a viso aperto, che sanno che probabilmente non è la partita decisiva questa per la qualificazione, perché in caso di sconfitta la Svezia rimane a 3 punti con 5 reti fatte alla Tunisia, per cui probabilmente o come seconda o come terza potrebbe passare per la differenza rete.
14: Potrebbe esserlo però per l'Olanda, anche per i gol fatti, per la differenza reti, perché poi l'Olanda giocherà
6: 4 punti, sì,
14: e giocherà l'ultima partita proprio con la Tunisia. Ora bisogna capire quali saranno le condizioni, certo, della Tunisia, con tutto quello che è successo, con queste discussioni tra i giocatori,
6: certo,
14: con il commissario tecnico, con la Mouchie, si è parlato di confronti molto molto accesi, molto nervosi. Vedremo come reagirà la Tunisia già a partire dall'incontro di domani mattina contro il Giappone. Poi abbiamo detto Svezia-Giappone e Olanda-Tunisia, molto interessante capire chi si qualificherà con il primo posto, con il secondo posto, perché poi questo è il girone che incrocia quello del Brasile sì, e Marocco, sì, e addirittura se il Brasile arrivasse secondo, ipotizzo, potremmo avere un
6: sedicesimo
14: di finale con Olanda-Brasile, vedremo, insomma c'è tempo, no, però insomma questo è...
6: No, è cosa da poco, stiamo sognando, dai, però stiamo dicendo Olanda-Brasile, insomma, chiama, insomma, se penso ai giocatori del Brasile, a quelli che stiamo vedendo dell'Olanda, insomma il meglio che c'è in campo europeo, dai.
14: Intanto Svezia ancora che attacca con Ilanga, sempre lui, questa volta va a giocare in mezzo, non riesce a trovare però lo spunto per la conclusione, c'è sempre Verbruggen, il portiere dell'Olanda, a bloccare il pallone. Braccia concerte il commissario tecnico della Svezia davanti alla panchina, 43esimo a Houston, Olanda 4, Svezia 1. ancora l'Olanda con Gakpo, prova ad andare via, finisce a terra, recupera il pallone Lagerbil, che è un contrasto vinto regolarmente, sempre Svezia, ancora in attacco, Ali sulla sinistra, la sua velocità può portare Dumfries, area di rigore, ancora va via il cross, forse c'è stata deviazione da parte di Dumfries, no, non c'è deviazione, no. Dumfries semplicemente l'ho accompagnato, come dicevi tu, verso la linea di fondo, poi il pallone è uscito senza che il giocatore dell'Inter lo toccasse, si ricomincerà con una rimessa dal fondo per l'Olanda con Verbruggen, tranquillità finalmente al riparo dalle critiche. Koeman, dopo questa vittoria possiamo prevedere,
6: sì. Oh, ha indovinato tutte le mosse, per cui ciò che ha fatto, ti devi ricredere, perché ciò che ha fatto anche di sbagliato, perché gli allenatori quando fanno delle scelte a volte sbagliano, non è che sono sempre irreprensibili nelle loro scelte.
14: E arriva anche il quinto gol con Somerville e manda tutti a dormire.
6: Sì, fa il segno dell'esultanza.
14: Steph Curry, siamo in Texas e non in California, però ormai l'esultanza lì di Curry è universalmente riconosciuta. Poi zittisce qualcuno, Somerville, porta il dito indice alla bocca, però senza polemica, farò festa a tutti per il 5-1 per lui, per il giocatore del West Ham, è il secondo gol in questo mondiale dopo quello al debutto con il Giappone, andata via bene questa volta, tutta velocità, bravissimo Depay a trovare lì in mezzo il corridoio propizio per Somerville, che caracolla, poi trova però lo spazio per una gran conclusione rasoterra con il destro, parte in ritardo Nordfeld, è battuto per la quinta volta, Olanda 5 Svezia 1, manca un minuto al 90.
6: Stavamo parlando di scelte e devo dire che anche questa qui è stata una scelta vincente, non è vero che non l'ha schierato dall'inizio, per me è stata sorprendente, però sai, se tu hai Malen sulla destra, Broberg che ti fa la doppietta come centravanti e Gakpo che ti fa la doppietta sulla fascia sinistra nello schema 3 offensivo, insomma non puoi assolutamente prendertelo con l'allenatore che toglie Malen. Ricordiamoci quello che sta facendo in Italia, quello che ha fatto male, che però non era nella sua posizione prediletta, lo mette Somerville, rimette Somerville e Somerville diventa protagonista col passaggio gol, diventa protagonista col quinto gol, per cui sorridente in panchina il collaboratore gli ha detto: hai visto che gol che ha fatto? E sorrideva Rambo Koeman.
14: Uscito il migliore, almeno secondo me, della partita, vorrei dire Cody Gakpo, doppietta sì. Per lui, poi c'è stato anche l'assist, insomma partita completa, davvero una freccia continua per l'Olanda, il giocatore della Liverpool, un po' d'Italia in campo, è entrato Noah Lang, 5-1 per l'Olanda sulla Svezia che continua ad attaccare con Gyökeres, si è visto meno nel secondo tempo, va a cercare qui la conclusione, resta con lui però Vané che con il corpo si oppone al tiro di destro da parte di Viktor Gyökeres, resta comunque in attacco la Svezia con Ali che va via a Dumfries, arriva un cross in mezzo, va a bloccare Verbruggen il cross da sinistra cadendo di Gudmundsson, bravo ancora Verbruggen nel recupero con l'Olanda sopra per 5-1 sulla Svezia, si continua ad attaccare da una parte e dall'altra, lo fa la Svezia, lo fa l'Olanda, prova ad andare via adesso la Svezia con Ian, si mette una borsa con il ghiaccio sul polso destro, Gakpo evidentemente deve aver rimediato un colpo, una contusione, comunque molto molto soddisfatto e molto sudato anche, perché abbiamo parlato del tasso elevatissimo di umidità a Houston per questa partita, come detto si è corso dall'inizio alla fine con pochissime pause, Dumfries prova ad andare via, si allunga il pallone, un po' di lucidità che viene a mancare nel finale ai giocatori in campo, tre minuti, qualcosa in meno alla fine di questi cinque di recupero, possono fare festa i tifosi della macchia arancione. L'Olanda trova la prima vittoria in questo mondiale, e che vittoria, 5-1 sulla Svezia, partita veramente convincente.
6: Partita convincente, e consentimi di dire, ma questa è chiaramente la mia opinione, festival del gol che porta, diciamo, a casa la qualificazione, secondo me, porta a casa la qualificazione, ma soprattutto è convincente in fase offensiva, qualche incertezza in fase difensiva, però insomma ha talmente tanto talento questa squadra che può permettersi il lusso di far votare, soprattutto davanti Broberg, Malen, Depay, insomma posso nominarli tutti, Gakpo, Somerville, tutti giocatori di alto spessore tecnico. È un po' deludente la Svezia dal punto di vista difensivo, francamente non mi aspettavo una prestazione così deludente e poco attenta in fase difensiva.
14: Però posso dire, Fulvio, ridimensionata, sì, fino a un certo punto, perché è pesantissimo questo 5-1, però come aveva detto Potter, 5-1 a favore della Svezia contro la Tunisia al debutto, 5-1 subito in questa partita di Houston dall'Olanda, aveva detto Potter, noi dobbiamo migliorare, però dobbiamo continuare questo processo di crescita. Le possibilità di crescita, per segnare di più la Svezia le avrebbe avute.
6: Nel primo tempo io torno a dire, da quello che ho visto, quello che l'abbiamo giudicato, Daniele, i migliori Gioceres, che poi si è un po' sparito, un po' evanescente nel secondo tempo, Isaac e Langa nel secondo tempo, e migliore sicuramente in fase offensiva.
14: E ancora adesso,
6: difesa che ha deluso.
14: Ancora adesso va ad attaccare con Ali, che cerca lo spazio per concludere. Giocatori tutti quanti interessantissimi, sono calati un po' nel secondo tempo Isaac e Gyökeres. Bergvall, che adesso tocca il pallone, non ha inciso più di tanto. Ricordiamo però che è una classe del 2006, gioca nel Tottenham a testa alta con una gran personalità. Ancora adesso a cercare Gyökeres per l'ultimo cross nell'area di rigore dell'Olanda.

0: attaccanti, lui, sì. E il portiere. Ha fatto bene il portiere del Brighton qui su Lagerbil, che è il terzino, il difensore del Svezia. Finisce così la partita con questo 5-1 per l'Olanda sulla Svezia. Ricordo molto rapidamente i gol nel primo tempo: al quinto minuto Brian Brobbey, che poi si è ripetuto al 17esimo, dunque doppietta per lui. Poi la ripresa, altra doppietta, quella di Gakpo in apertura al secondo minuto, poi al nono minuto, poi a un minuto dal 90esimo il quinto gol per l'Olanda. Ma in mezzo sul 3-0 c'era stato, sul 4-0 per l'Olanda c'era stato il 4-1 segnato da Elanga. Svezia comunque che ha cercato mai di arrendersi, insomma, due belle squadre, l'Olanda, Fulvio, e chiudiamo così, può arrivare in fondo?
1: Assolutamente sì, festeggia in panchina anche Van Nistelrooy, ex centravanti, grande centravanti dell'Olanda, collaboratore di Coleman. Può arrivare fino in fondo, sì, 5 gol, forse sono tanti, però è una squadra che ha tanto talento e secondo me può arrivare fino in fondo, te lo dico, questa è chiaramente la mia opinione. Passa il turno, tutto si giocherà col Giappone invece per quanto riguarda la Svezia, che dovrà far mente locale sugli errori difensivi, e chiaramente sarà un'altra partita dal punto di vista difensivo che dovrà impostarla diversamente rispetto a quella che l'ha impostata con l'Olanda. Però diamo merito all'Olanda, che ha un potenziale offensivo enorme, e di aver fatto 5 gol.
0: E l'abbiamo visto, le due partite che chiuderanno il gruppo F della notte italiana tra giovedì e venerdì 26, Olanda, Tunisia, Svezia, Giappone. Grazie a Fulvio Colovati per i suoi
1: grazie Daniele, buonasera a tutti voi.
0: L'Olanda ha battuto 5-1 la Svezia. Linea adesso allo studio Guidardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E allora ancora da Dallas, pochissimo Orange per mettere a tacere i mugugni scaturiti dal pari all'esordio contro il Giappone. Arriva il GR1, noi però dopo andremo avanti di filato fino alla mezzanotte per raccontarvi a partire dalle 22 la gara del girone E tra Germania e Costa d'Avorio, ma avremo anche ospiti, commenti, voci e non soltanto. Dunque dopo il giornale radio su Rai Radio 1 riparte tutto il mondiale minuto per minuto per continuare a seguire questa serata con i gironi E ed F. Dopo il 5-1 dell'Olanda sulla Svezia ci attende un'altra sfida, andiamo all'appuntamento con l'informazione e poi ripartiamo dagli studi di Dallas. A tra poco.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai post mobile e

0: triennale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 21 e 2.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al Medio Oriente. Teheran annuncia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz fino a quando non saranno adempiute le condizioni del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Tra queste lo sblocco di almeno 12 miliardi di dollari di beni iraniani congelati e il ritiro di Israele dal Libano. La delegazione della Repubblica Islamica è comunque partita per la Svizzera per i negoziati con gli USA. Anche io prevedo di partire nei prossimi due giorni, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. E riguardo il Libano, il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno ordinato all'esercito di cessare il fuoco come da accordi. Rimarremo però nel sud del paese, ha chiarito Netanyahu. La decisione concordata con Washington è arrivata comunque dopo una giornata di nuovi attacchi incrociati via terra e via aria. Le vittime sarebbero oltre una ventina, tra cui un soldato di Tel Aviv. A Israele sono stati attribuiti anche nuovi raid sulla striscia di Gaza, 10 i morti, tra cui un cameraman della televisione Al Jazeera. E un nuovo appello per la pace arriva da Papa Leone di ritorno dalla sua visita a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, un viaggio sulle tracce di Sant'Agostino. Ascoltiamo il pontefice all'uscita del Duomo di Pavia.
3: Basta con parole di odio, basta con tutte quelle cose che fanno guerra. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace.
2: Per il secondo giorno consecutivo Donald Trump ha attaccato la premier Giorgia Meloni, l'inviato Rai a New York.
4: Di nuovo Trump ha ribadito che il riavvicinamento che c'è stato da parte di Meloni con questa richiesta di foto al G7 che è avvenuta, dice Trump, più e più volte, è per via di una popolarità in calo della premier italiana, sostiene Trump, ma ha parlato anche di basi militari negate dall'Italia. Il cuore del messaggio era torna amica ora che abbiamo vinto in Iran, e replica con un secco no grazie. L'Italia ci ha negato le basi, ha detto appunto Trump, mentre impedivamo all'Iran di avere la bomba atomica, ancora gli Stati Uniti contribuiscono con miliardi di dollari a proteggere l'Italia, un paese che amiamo, ma anche i cosiddetti, ha scritto Trump, alleati della NATO. I media statunitensi registrano l'ennesima rottura di Trump con un leader straniero, ma apprezzano anche la postura solida dell'Italia. Molti hanno titolato con la frase che ha detto ieri Meloni: né io né l'Italia imploriamo mai.
5: Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
2: E la risposta della premier Giorgia Meloni non si fa attendere. Attacchi continui e motivati che non hanno senso, replica, aggiungendo: la mia popolarità dipende solo dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto. Riguardo all'uso delle basi militari americane in Italia, la presidente del Consiglio precisa: a regolarne l'uso c'è un accordo sempre rispettato. La maggioranza si schiera con Giorgia Meloni, parole false inammissibili dal presidente americano, attacca Forza Italia. Trump pensi alle guerre, incalza Matteo Salvini, litigare con gli alleati non è utile. Solidarietà alla premier Meloni anche dall'opposizione, con il PD che però precisa: un fallimento inseguire il trumpismo. Ora si torni alla serietà. Più duri 5 Stelle, Trump fa cadere la maschera della presidente del Consiglio. Ora la cronaca con le indagini sulla morte la scorsa notte in Versilia del 17enne Gabriele Martini, travolto mentre era in sella a uno scooter. Arrestato con l'accusa di omicidio stradale il conducente del SUV, un 26enne originario di Catania e residente vicino a Milano. Era fuggito a piedi lasciando il suo veicolo sul luogo dell'incidente, ma nelle scorse ore è poi stato individuato nel corso di controlli straordinari a Forte dei Marmi. Nel tragico impatto è stato anche ferito un altro giovane che viaggiava assieme alla vittima. Il rogo nel resort di Santo Domingo, rientrato nel nostro paese il primo gruppo di circa 130 turisti italiani. Nell'incendio, forse scatenato da alcune scintille di macchine per la saldatura cadute su un tetto di paglia, è morta una 46enne campana. Il suo ricordo nel servizio di Francesca Martelli.
6: Si chiamava Francesca Valentino, la donna di origini casertane morta a Santo Domingo mentre era in vacanza, travolta dal fumo dell'incendio che ha devastato il resort di Luca lusso in cui si trovava con il marito.
1: Quello che ricordo adesso è l'ultimo saluto che ci siamo fatte quando è venuta qui al negozio e ho detto vabbè Franci, ci vediamo al rientro.
6: Così la ricorda un'amica di famiglia. Francesca non è più tornata. La fuga verso la spiaggia insieme a centinaia di turisti, molti dei quali hanno ripreso quegli attimi di paura con il cellulare. La corsa verso la spiaggia non è bastata a salvarla. Avrebbe avuto una crisi respiratoria, poi perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio. È morta in ospedale, dove era stata portata con un'auto privata. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 46 anni. Mamma di due bimbe, aveva vissuto per diversi anni insieme al fratello a Santo Domingo, nel piccolo villaggio di pescatori di Baia Ibe, per poi tornare a Caserta e aprire un bed and breakfast.
2: Il meteo, anticiclone africano e caldo intenso non intendono lasciare tregua da nord a sud. In tutta Italia dunque sarà una domenica bollente. 8 domani le città da Bollino Rosso, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. La linea sta per passare ad Ascolta si fa sera, poi tornerà a tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Nel brano che si è letto oggi nelle sinagoghe si narra la ribellione di Korach che contesta Mosè con un argomento che suona quasi democratico. Tutta la comunità è santa, tutti. Perché mai vi innalzate sopra l'assemblea del Signore tu e Aaron? Formalmente ha ragione. L'ebraismo insegna che ogni persona porta in sé un'immagine divina e nessuno è più santo di un altro. Eppure la Torah condanna Korach duramente. Perché? Il Talmud a questo proposito introduce una distinzione fondamentale: machloket leshem shamayim, disputa per il cielo, e disputa non per il cielo. La prima è feconda, l'esempio sono le dispute di Lele Shammai, grandi maestri del primo secolo prima dell'era cristiana, che discutevano su ogni cosa, ma cercavano entrambi la verità. La seconda, la disputa non per il cielo, distrugge, perché usa argomenti giusti per fini sbagliati. Korach non vuole una comunità più santa, vuole il potere di Mosè. La sua critica è uno strumento, non una convinzione. Il dissenso è sempre prezioso, è uno dei grandi doni della tradizione ebraica al pensiero democratico, ma un'anima sola, la ricerca del bene comune. Quando il dissenso serve solo a chi dissente, cessa di essere disputa per il cielo e diventa semplicemente disputa.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio.
4: In serata residui temporali sulle Alpi orientali, mentre sul resto del paese il cielo sarà sereno. Domani, domenica 21 giugno, poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
9: A ripartire da Dallas, sempre in diretta su Rai Radio 1, 21 e 12 minuti, ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono e naturalmente dalla nostra squadra qui dagli studi di Radio Rai nel centro stampa internazionale nel cuore del Texas, Paolo Rinaldi, Daniele Antelmi che ci permettono di andare in onda, ma naturalmente lo stesso ringraziamento va anche ai colleghi tecnici al lavoro a Saxarubra, con noi Max Gambino, Gennaro Strazzullo, c'è Andrea Boccia in redazione, c'è naturalmente Ombretta Conti in regia, l'Olanda si è ripresa la scena dopo un esordio tra alti e bassi, luci ed ombre, qualche qualche mugugno per la formazione di Koeman, l'imperioso 5-1, lo ricordiamo ancora, con il quale gli Orange hanno liquidato la Svezia nella gara che si è chiusa pochi minuti fa, seconda giornata del gruppo F, vittoria all'insegna degli attaccanti, delle doppiette, Brobbey praticamente nel giro di un quarto d'ora preferito, a questo punto non sorprendentemente a Somerville, poi Gakpo nella ripresa e lo stesso Somerville appunto negli ultimi minuti, che all'inizio del secondo tempo aveva preso il posto di Donny Malen, rodaggio lento per l'attaccante della Roma, dopo le cose meravigliose che ci ha fatto apprezzare nel girone di ritorno del nostro campionato. La Svezia sì, sostanzialmente crollata nella ripresa, aveva provato a riaprirla già nel primo tempo con i suoi uomini di punta, Isak Gyökeres non è bastato e particolare, credo non secondario, ha di fatto dilapidato in un colpo solo quel tesoretto in termini di differenza reti che aveva maturato nel corso in occasione della prima partita, vale anche quello di certo 5-1 contro la Tunisia, 5-1 ma di KO di sconfitta oggi contro l'Olanda. Noi andremo avanti fino alle 24 perché alle 22 prenderà il via a Toronto Germania Costa d'Avorio, ci spostiamo in questo caso nel girone E con la sfida tra le due gare che hanno vinto in modo diverso e contro avversari diversi, intendiamoci il primo turno. Arriveremo alla presentazione in questa mezz'ora di trasmissione, anche una prospettiva che ci piace sempre tanto, un'occhiata a questo mondiale attraverso le sue storie, attraverso gli aspetti di ampio respiro che vanno anche al di là del mero fatto calcistico, che già di per sé non è poco, ma in tutto il mondiale minuto per minuto ripartiamo con una legittima, anzi direi doverosa incursione motociclistica, perché nel corso di Sabato Sport ovviamente avrete seguito, anche per chi non l'avesse fatto, la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca della MotoGP sul circuito di Brno, il nono appuntamento stagionale, l'acuto finalmente posso aggiungerlo di Pecco Bagnaia e la giornata poi del leader della classifica generale Marco Bezzecchi con la sua Aprilia da storta a nera. Ci chiediamo perché su alcune novità importanti ci informa il nostro inviato e voce soprattutto ma non solo dei motori, Luca Cesaretti. Buonasera e bentrovato Luca.
10: Buonasera Guido, buon pomeriggio per te, buonasera ai nostri ascoltatori da Brno, dove sì, la serata di Bezzecchi è diventata nerissima e non per il colore della sua Aprilia. La bomba si è battuta alle 19.50 totalmente in attesa, Marco Bezzecchi, leader del mondiale, è stato sospeso, questo è il termine tecnico utilizzato nel comunicato per il Gran Premio della Repubblica Ceca di domani, sostanzialmente squalificato, bannato, perché per condotta antisportiva ha spinto e colpito un Marshall. Allora, cosa è accaduto? Nel momento della scivolata a curva 3, penultimo giro di Bezzecchi, la moto è finita lontana dal leader del mondiale, il Marshall, l'addetto alla pista, al recupero anche delle moto, è arrivato sulla priglia di Bezzecchi prima che il pilota riminese potesse premere il kill switch, il bottone che spegne il motore, la gara era finita a quel punto a prescindere. Nel tirare sulla moto il Marshall ha inavvertitamente accelerato la priglia di Bezzecchi mandandola al limitatore, sostanzialmente stava rovinando e rompendo il motore. Bezzecchi se n'è accorto, l'ha raggiunto, l'ha spintonato via, ha spento la moto, il Marshall ha cercato diciamo di giustificarsi e lì è arrivato questo buffetto, questo schiaffo da parte di Bezzecchi. Fatto sta che la giuria su questo tipo di infrazioni ha amplissima discrezionalità, può andare dal warning a pene molto più pesanti. Ha scelto il pugno durissimo nei confronti di Bezzecchi. Aprilia ha presentato ricorso, però per il momento Bezzecchi è squalificato per la gara di domani, si attende di sapere, ma non è detto che ci sarà una decisione in serata, può arrivare nella mattinata di domani, può arrivare una possibilità di gareggiare sub giudice in attesa di una di essere ascoltato in forma più piena e con più calma dalla Corte d'Appello. Fatto sta che per il momento Bezzecchi è squalificato per condotta antisportiva e dunque il mondiale che era già sempre più aperto diventa, per quanto riguarda l'aspetto sportivo, apertissimo.
9: E allora grazie davvero a Luca Cesaretti, ovviamente eventuali novità saranno poi come dire notificate ai nostri ascoltatori anche nei nostri appuntamenti con le notizie sportive, nelle pagine sportive dei giornali radio. Credo che non ci sia ombra di dubbio sul fatto che domani nel corso di Domenica Sport potrete seguire la gara classica di questo Gran Premio della Repubblica Ceca con Luca Cesaretti ovviamente al microfono e dunque appuntamento a domani alle ore 14 per la prova lunga di questo Gran Premio. Grazie Luca Cesaretti, come vi anticipavo ci ritufiamo Siamo nel pianeta mondiale con questa serata che ci attende, con Germania Costa d'Avorio, ma soltanto più tardi, il calcio d'inizio alle 22, tra poco un po' questo primo assaggio. Dicevo 32 partite, sono diventate 33, siamo a un terzo, ma già ci ha regalato diversi spunti, e parlo di storia del calcio e non soltanto, come dire, del fatto strettamente tecnico. Ne parleremo tra poco con chi di storia del calcio, insomma, se ne occupa da parecchio e suscita anche grande interesse, grande fascino. Prima però Harry Style.

0: ex membro degli One Direction, così strizziamo anche l'occhio al pubblico più giovane all'ascolto di Rai Radio 1, Harry Styles, Dance No More. Ma in realtà mi veniva in mente un altro Harry per associazione di idee, Harry Maguire, che non è stato convocato da Thomas Tuchel con la sua Inghilterra per questi mondiali, il 33enne dello United, insomma decisione che lo ha lasciato poi particolarmente deluso. Però apprendiamo che subito si è tra virgolette riciclato, nel senso che è stato avvistato a New York come venditore di figurine. Beh, non è proprio così la storia, credo sia insomma entrato come ambassador, uomo immagine di una nota, notissima azienda appunto di figurine per le iniziative promozionali legate proprio agli sticker, all'album di questi mondiali. Quindi diciamo un momento, una partecipazione differente a distanza. Poi ha incontrato, secondo quello che riporta il Sun, anche un po' di tifosi dello United e hanno fatto festa comunque in un pub della Grande Mela. Sì, spigolatura, una storiella da questo mondiale. Poi ci sono le grandi storie, quelle che vengono raccontate, raccolte già da molte edizioni, da chi il calcio lo sa raccontare davvero da una prospettiva molto più ampia. Praticamente un mese fa in libreria, quindi praticamente alla vigilia dell'inizio di questo mondiale, Le nuove storie mondiali, un secolo di calcio in 14 avventure, libro riaggiornato, sempre a doppia firma, con un altro grande narratore che è Federico Buffa. Ma in questo caso ne andiamo a salutare, ed è una piacevole consuetudine tra mondiale ed europei, il coautore, che è Carlo Pizzigoni. Carlo, buonasera e sempre ben trovato su Radio 1.
1: Grazie, grazie, buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ovviamente ci porterà insomma su quello che ha espresso per ora questo mondiale dal punto di vista delle grandi storie, e non sono mancate, anche piuttosto problematiche in alcuni casi, sportive, extrasportive, calcistiche e non solo. Poi naturalmente, visto che si è appena chiusa una partita, ti chiedo proprio un'impressione rapida al volo su questa Olanda che è apparsa rigenerata con il cambio, con Brobe in attacco, con una Svezia che invece sì, di fronte a tutt'altra avversaria, praticamente ha offerto l'altro lato della sua medaglia, la squadra di Graham Potter. E in tutto questo gli Orange hanno, ora bisognerà aspettare l'altra partita della notte, però insomma la qualificazione ai sedicesimi, anche in virtù del nuovo format, è praticamente blindata per Koeman. Carlo?
1: Sì, Koeman l'aveva detto, aspettate, se dovete criticare aspettate la fine. È stato un po' di parola, cioè lui sentiva che la sua squadra comunque aveva tanto da dare. Secondo me le critiche erano in parte meritate dopo la prima uscita. Io credo che l'Olanda, di quelle squadre che navigano così a mezz'asta, mezzo livello, diciamo così, sia quella meno considerata, quando in realtà invece ha ottime opzioni. È arrivato con un'idea di far giocare Depay, che adesso gioca appunto in Brasile come primo centravanti. In realtà prima ha provato male, oggi ha ritirato fuori Brobbey e gli era insomma un po' di stagioni così, però la squadra funziona. Quindi attenzione anche all'Olanda, dietro comunque ha una via difensiva molto molto interessante: Dumfries, Van Dijk, Van Ecke e Van de Ven. Verbruggen è un buon portiere, anche se ha già fatto qualche errore. Io dico insomma, sotto l'Olanda, secondo me ci crede Koeman per primo di andare abbastanza avanti.
0: Affari spenti, ma in realtà non tanto spenti, perché dopo un 5-1 le luci si sono accese. Come Verbruggen, dicevi bene, comunque è stato decisivo nel primo tempo, si era sul 2-0, ma la Svezia ha spinto, forse ha prodotto il massimo sforzo, polveri bagnate quest'oggi per Isak e Gyökeres sul fronte offensivo. Io non sovrappongo queste due situazioni, non sottolineato, però dall'Olanda criticata all'esordio e poi vittoriosa ampiamente nella gara che è appena finita, al Brasile criticato all'esordio ma contro il Marocco, attenzione che è una signora squadra, e comunque insomma in grado di sistemare un po' le cose contro Haiti, che evidentemente è tutt'altro che un avversario da far tremare le vene ai polsi. Arriviamo alle parole Carlo Ancelotti, perché la partita è stata giocata sostanzialmente nella notte italiana, nel cuore della notte italiana, era la serata nordamericana qui da noi a Dallas. Il 3-0, lo ricordiamo, Matteo Scugna è stato lui il protagonista, ha trovato forse il 9 Carletto, comunque ha scelto che in questa fase possa essere lui il 9. Ancelotti, un misto di spagnolo portoghese, c'è un'ultima frase in italiano su Vinicius, è perfettamente comprensibile, altrimenti ve lo faccio tradurre da Carlo Pizzigoni. Intanto sentiamo Ancelotti dopo la vittoria su Haiti 3-0.
2: Era lo che esperava da ese gioco, migliorare la qualità do gioco con meno errori, più effettività na frente, también a livello difensivo fue un buon gioco. Ovviamente temos que migliorar, hemos migliorato, vamos a migliorar no prossimo gioco. Credo che temos que aproveitar da esa fase de grupo para llegar bien, pensamos a jugar bien, a migliorar contra Escocia, ganar el gioco, se possibile llegar a la primera posición do grupo, que puede ser importante para el futuro, e preparar bien ese gioco. Escocia che tiene sus caratteristiche, può creare problema, calma, tranquillità e seguire lavorando per migliorare. Vinicius lui è arrivato al mondiale bene, in ottime condizioni, e noi non vogliamo che sia il mondiale di Vinicius, vogliamo che sia il mondiale del Brasile.
0: Per quanto sia evidentemente sempre il più atteso Vinicius, quanto al resto, ma l'avrete capito, stiamo migliorando e vogliamo che questa fase a gironi sia anche un momento di crescita per arrivare poi via via avanti alle prossime sfide. La prossima è con la Scozia. Carlo, in un calcio che dà giudizi spesso tranchant, forse affrettati, io dico che il Brasile non era calcisticamente malato, diciamo, dopo il pari con il Marocco, e non si può dire allora definitivamente guarito dopo una vittoria contro un avversario, per carità, volenteroso, ma di livello tecnico molto più basso. Insomma, equilibrio, anche perché stiamo parlando di Carlo Ancelotti.
1: Sì, trapattoniano, il portoghese di Ancelotti è praticamente uno spagnolo con delle parole chiave in portoghese. Però
0: vabbè, per fortuna non c'è quel giocatore con quel nome lì, però è quel nome famoso, esatto, che fece il tormentone.
1: Ha quella capacità, sia lui che il trap, che il grande trap è di farsi capire, farsi intendere, quindi, e farsi anche seguire, evidentemente. No, certamente il Brasile, adesso qualcuno ha fatto anche notare che nelle quattro uscite storicamente contro Haiti mai c'è stato solamente 3 gol di scarto, quindi diciamo la peggiore vittoria contro Haiti della sua storia, però diciamo che qualcosa a livello di proposta calcistica è stata sistemata, secondo me già Rafinha rimane un po' più verso la fascia, Vinicius rimane il giocatore chiave, Matheus Cunha è un giocatore che ti può dare da quei rientri bassi, quell'equilibrio, quel giocatore che davanti segna, però ti aiuta tanto anche in fase di non possesso, quindi più o meno la sistemata, però manca ancora tanto, perché dal Brasile si attendono prestazioni nettamente superiori. Anche in patria, dove però la garanzia è Ancelotti, però se non ci fosse stato lui in panchina molti avrebbero arricciato il naso, perché onestamente, vedendo anche le proposte delle altre grandi, che sono anche belle da vedere, soprattutto quella partita che citavi tu prima col Marocco, il Brasile sembrava il Marocco, questa cosa non è molto accettabile in Brasile.
0: Il Marocco di qualche anno fa, però, diciamo, non quello di queste ultime edizioni.
1: Vero, però davanti al Brasile una prestazione del genere non è stata granché digerita, però giustamente Ancelotti, che sa gestire alla perfezione questi momenti, dice adesso piano piano ci sistemiamo, poi arriviamo alla fase dei sedicesimi, magari anche come primi, e poi iniziamo il nostro mondiale. Lo ha anche detto, probabilmente non sarà il mondiale delle superstar, ha detto anche Ancelotti nella stessa conferenza stampa, perché secondo lui si gioca un calcio di alto ritmo, ormai la direzione è quella, il mondiale ci dà quel tipo di direzione, e quindi probabilmente magari qualche stella in meno ci sarà. Io penso che alla fine le stelle ci siano, però attenzione anche a questo tipo di dinamiche, e il Brasile comunque è destinato a crescere.
0: Carlo, le storie di questi mondiali, lo chiedo a Carlo Pizzigoni che da tempo si occupa della prospettiva più generale di questi grandi appuntamenti, sono ancora tutte da scrivere. Metto in gioco una rapidissima impressione personale, mi dirai la tua in un minuto. Un mondiale in cui si tenta di, passami l'espressione, grattar via quanto più denaro possibile da ogni cosa, leggevo con curiosità divertito, no, lo sponsor ascellare della casa di deodoranti, un mondiale, per non parlare delle pause rinfrescanti più o meno diciamo necessarie per mandare pubblicità, mondiale politico, molto politico, perché allargato, perché l'Africa aveva un peso di più, parleremo di Africa proprio dopo il break delle 21:30, e perché ovviamente tra permessi nazionali, il caso Iran su tutti, ma molte altre storie. Per ora detto questo, poi dirà altre cose, ti chiedo un punto di vista.
1: Sì, ci sono situazioni, ogni mondiale regala tantissime storie, il mondiale è soprattutto questa cosa qua, non è solamente calcio, è molto molto di più, folklore, storie, profondità, analisi, tante cose, e in questo mondiale ci sono state talmente tante storie. Io comunque rimango con lo storico pareggio di Congo, della Repubblica Democratica del Congo, festeggiato in quella maniera a Kinshasa, è stata una festa nazionale quel pareggio contro Cristiano Ronaldo, e Capoverde per esempio, il portiere è diventato un eroe nazionale, ce ne sono davvero tante, e credo che per la sua performance contro la Spagna, e credo che saranno ancora tante. Poi ci sono ancora tanti calciatori da scoprire. Questo oggi ha fatto per esempio bene Summerwick, che è un giocatore che sta venendo fuori nell'Olanda, e Diomandé, hai parlato dell'Africa, tra poco lo vedremo in campo, ed è un giocatore che con la sua lettera, la sorella, ha aperto il cuore di tutti, grandissima storia, lui che tra l'altro è nato nello stesso quartiere di Drogba ad Abidjan, è pieno di storie, il mondiale è bellissimo anche per questo, e davvero si fa fatica quando si scrive un libro sui mondiali, a togliere delle storie, perché sono talmente tante, talmente belle, che mescolano società, cultura e anche football.
0: E allora Carlo Pizzigoni, poiché i minuti peraltro sono volati e poiché nel corso dei prossimi giorni il tuo taccuino si riempirà invece di appunti sempre più concreti, sempre più mirati, ripromettiamoci, se avrai modo e piacere ovviamente, di risentirci su Radio 1 di qui al 19 luglio, praticamente un mese meno un giorno a partire da oggi, giorno ovviamente della finale al MetLife di New York, New Jersey, l'atto conclusivo di questo mondiale. 9 storie mondiali, libreria, un secolo di calcio in 14 avventure con Federico Buffa, Carlo Pizzigoni, che ringraziamo sempre di cuore, a risentirci a prestissimo. Spero, ciao Carlo e grazie.
1: Grazie, a disposizione, un abbraccio a tutti.
0: Salutiamo Carlo Pizzigoni, andiamo rapidi a Onda Verde perché poi ripartiremo subito dopo con il prepartita di Germania Costa d'Avorio e ci soffermeremo per qualche minuto anche, sì, sulla Costa d'Avorio ma più in generale sul calcio africano. 10 squadre in questo mondiale, mai così tante. A tra pochissimo su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
4: E saremo rapidi anche noi di Onda Verde. Il traffico infatti è regolare sulle strade del nostro paese. Intanto una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 21 e 31 minuti. Sulla 13, la Bologna-Padova, ci sono code tra Bologna Interporto e Altedo. Firenze, Pisa, Livorno, code tra Tirrenia e Livorno Centro. Siamo già nella capitale, code sulla A24 nel tratto urbano tra Portonaccio e la tangenziale est, code anche tra Napoli Est e Corso Malta sulla tangenziale di Napoli, appunto sulla 3, code a Castellammare di Stabia, infine sulla A29 code a Mazara del Vallo. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Ancora con voi in diretta da Dallas, 21 e 32 minuti, sì, storie mondiali, abbiamo avuto soltanto un assaggio fino a pochi istanti fa, poi ovviamente il torneo andrà avanti e avremo altri spunti da analizzare nelle prossime settimane, storie anche di piccolo calibro, bisogna tenere dentro un po' tutto, caso Jeremy Doku nel Belgio che sembra intenzionato, il giocatore del City ovviamente del Belgio, a lasciare il ritiro per poter tornare in patria e assistere alla nascita del figlio, che può essere un motivo ultravalido quanto volete, però questo pare che stia creando un po' di polemiche. Non ci sarà nella seconda sfida contro l'Iran per un'infezione, ma tutto questo arriva poi in un momento in cui anche la formazione di Rudy Garcia, dopo l'esordio contro l'Egitto, e non è che sia uscita dagli applausi, tra gli applausi dal campo dopo quel pareggio, però di problemi ce ne sono, insomma, calcisticamente parlando si intende, ben più gravi per quanto riguarda la Turchia, perché con la gara che è andata in scena quando praticamente in Italia era già iniziata ampiamente il giorno che ci accompagna, questo sabato la sconfitta contro il Paraguay che è costata l'eliminazione matematica alla formazione guidata dal commissario tecnico Vincenzo Montella. Prima abbiamo sentito Ancelotti chiacchierando con Carlo Pizzigoni, adesso per una cinquantina di secondi circa, e questi sono tutti in italiano, tutto il rammarico dell'ex aeroplanino e su una cosa ha ragione, poi lo ascolterete, è chiaro che per molti versi e nella gara d'esordio e in quella di ieri sera per noi nordamericani la Turchia è stata anche un pizzico sfortunata. Sentiamo Montella.
6: Io non ho niente da rimproverare alla squadra, perché hanno fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte, non è andata. Mi dispiace tantissimo per il popolo turco, perché aveva grandi ambizioni, grandi aspettative. Mi dispiace tantissimo per la federazione, il presidente, che sono sempre stati vicino a noi e ci hanno sostenuto sempre. Per ultimo, ma non per ultimo, mi dispiace tantissimo per i calciatori, perché hanno messo tutto in campo e mi dispiace tanto.
0: Federazione Turca che per il momento non ha preso ancora ufficialmente decisioni, anche perché la Turchia dovrà comunque onorare la terza e ultima partita ininfluente per entrambe le squadre, perché in quel di Los Angeles nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 alle 4 del mattino la squadra di Montella affronterà proprio gli Stati Uniti, padroni di casa, una delle tre nazionali che giocano in casa, già qualificati, già certi del primo posto in virtù dei due successi conquistati finora. Noi però voltiamo pagina perché ormai mancano 25 minuti alla calcio d'inizio della partita che seguiremo questa sera con voi in diretta fino alle 24, si comincia alle 22, siamo a Toronto in Canada, girone E, la Mannschaft di Nagelsmann, la Germania che ha davvero impressionato, sì, al cospetto di un avversario comunque di calibro ridotto come Curaçao, detto rispettosamente, con quel perentorio 7-1 con sei marcatori diversi, va a affrontare la Costa d'Avorio che ha bagnato il suo ritorno al mondiale dopo 12 anni comunque con una vittoria al 90esimo certo, ma contro l'Ecuador che era molto attesa perché ha fatto un grande girone di qualificazione ovviamente in Sud America. Sono due squadre vittoriose al primo turno, quindi è una gara che può mettere in palio potenzialmente la qualificazione per blindarla o puntare anche al primo posto, ma queste sono soltanto alcune delle premesse per le formazioni ufficiali e la presentazione, e ricordando che in Radio Cronaca ascolterete il commento tecnico di Giovanni Galli, ovviamente per questo Germania Costa d'Avorio. Cominciamo da Giuseppe Bisantis, buonasera e ancora ben trovato.
7: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia, e così è la sfida appunto tra le due squadre che hanno vinto la prima con punteggi ben distanti, ben differenti l'uno dall'altro, ma anche direi con avversari differenti. Certo, bisogna ovviamente cavalcare l'onda e quindi cercare di ottenere un altro successo per garantirsi il passaggio del turno del girone, questo è il gruppo E, e forse questa la sfida più insidiosa per quella che è la favorita d'obbligo, ossia la Germania. Andiamo allora con le formazioni ufficiali, in quanto la Germania, guidata da Julian Nagelsmann, schiererà un 3-4-3, Neuer il portiere, Kimmich, Tah e Schlottenbeck in difesa, Mecha, Musiala, Pavlovic, Braun centrocampo, Sané, Havertz e Wirtz davanti. La replica della Costa d'Avorio affidata al tecnico Emers Faye, 4-3-3 con Fofana in porta, parliamo di Yaya Fofana, c'è un altro Fofana in panchina Seco, poi Singo, Kossounou, Agbadou e Konan in difesa, Ulai, Sangaré, Kessi il capitano a centrocampo, poi il nostro Diallo, perché insomma è l'uomo che ha deciso la partita con l'Ecuador, ma lui è cresciuto in Italia, a Reggio Emilia e poi calcisticamente nell'Atalanta. Bonny, giocatore dell'Inter, francese, franco-ivoriano, ha scelto la nazionalità ivoriana, gioca con la Costa d'Avorio, e poi Diomandé, anche qui ci sono due omonimi, Yann Diomandé è l'attaccante, mentre in panchina c'è Ousmane Diomandé, che è un difensore. A dirigere l'incontro, arbitri paraguayani, Juan Gabriel Benitez, primo arbitro, Eduardo Cardoso e Milziades Saldivar, due guardialine, al quarto uomo è una saudita, Khalid Alturais, mentre al VAR troviamo un uruguagio, Antonio Garcia, un messicano, Guillermo Pacheco, e un venezuelano, Juan Soto. Si gioca dunque in Canada, dove la temperatura è migliore rispetto agli Stati Uniti, e insomma fra esattamente 21 minuti fischio d'inizio di Germania Costa d'Avorio, Dallas.
0: E allora grazie per il momento e a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis. Salutiamo, benvenuto, bentrovato in trasmissione anche chi ti accompagnerà al commento tecnico, Giovanni Galli, sempre buonasera, ciao.
8: Sì, ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Sinfonia tedesca nella prima partita, Giovanni, perché come ho più volte ricordato, sì, su sette reti mettiamo la doppietta di Havertz e poi Mecha, Schlotterbeck, Musiala, Braun e Undav, quindi anche pescando dalla panchina, forse fa notizia, ha fatto notizia il 14 giugno questo e non tanto il 7-1 su Curaçao. La Costa d'Avorio non ha mai superato il primo turno, poi approfondiremo tra poco proprio il tema del calcio africano, e l'occasione è ghiotta, vuoi per il format nuovo, vuoi per la vittoria all'esordio che ha lanciato la formazione di Emers Faye.
8: Sì, credo che fondamentale sia stata la vittoria contro l'Ecuador, perché poteva essere l'altra squadra, no, che poteva insidiare l'eventuale secondo posto, per cui la partita di oggi credo che la Costa d'Avorio la giocherà a viso aperto, senza tanti tatticismi, cercando di fare una bella partita, di portare a casa un risultato, ma se questo non dovesse avvenire hanno comunque poi dopo nella terza partita il Curaçao, per cui potrebbe essere, no, tutto rimandato alla partita successiva. Penso che sia una partita di difficile no, difficilmente da inquadrare, perché come dicevi tu, la Germania è una squadra che comunque ha tanti giocatori offensivi, ha tanti, Nagelsmann lui proprio gli piace attaccare, la fase difensiva è un po' più approssimativa. La Costa d'Avorio è comunque una squadra solida, ha un centrocampo solido, ha davanti dei giocatori interessanti, per cui ecco, penso che sarà una partita in questo momento difficile da inquadrare, ma che potrebbe regalarci veramente delle grandi soddisfazioni.
0: E dunque decisamente meno scontata di quanto si possa credere. A tra pochissimo con Giovanni Galli, la crescita del calcio africano, l'eterna promessa, dice qualcuno forse ingenerosamente. Beh, è cresciuto intanto come partecipazione da 6 a 10 squadre in un colpo solo. Giornalista, esperto di calcio africano, cura la newsletter Cura Tawila, e spero di averlo detto bene, ci spiegherà anche il significato, Alex Cismic. Buonasera, benvenuto su Radio 1, Alex.
9: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Intanto avrei un grande affare in questi giorni, perché come dicevo, mai così tante le squadre africane in un torneo, così ha voluto la FIFA, scelta anche politica, poi magari ti porto su un altro tema. E per la Costa d'Avorio, come dicevamo anche con Giovanni Galli, che prevede una gara ben più intrigante ed equilibrata di quanto si potesse credere, insomma c'è una possibilità, anche se questa sera ovviamente si trova al cospetto dell'avversaria di gran lunga più complicata del girone, ma la chance c'è di fare la storia mai oltre la fase a gironi, come ricordavo, Alex.
9: Sì, assolutamente, non è di certo la Costa d'Avorio della generazione di Drogba e dei fratelli Touré, che si qualificò per la prima volta ai mondiali nel 2006 e poi riuscì a qualificarsi per altre due volte consecutive alla rassegna ridata, ma è sicuramente una Costa d'Avorio piena zeppa di talenti, mi viene da dire, una delle nazionali più giovani del torneo con una media al di sotto dei 26 anni, ma che ha dimostrato già anche nelle ultime edizioni di Coppa d'Africa, due edizioni fa si è laureata campione, di poter raggiungere risultati importanti. La vittoria contro l'Ecuador ha sicuramente dato fiducia per questa seconda partita contro l'avversario più ostico del girone, e le rinnovate ambizioni della Costa d'Avorio, ma in generale di tutto il continente africano, si riflettono anche nelle parole in conferenza del CT Emers Faye, che ha detto che la Costa d'Avorio si presenterà a questa sfida a Toronto per vincere, per qualificarsi direttamente alla seconda fase, e sperano di arrivare anche fino in fondo. Chiaramente non è un obiettivo realistico, ma dimostra quanto le nazionali africane siano cresciute anche da un punto di vista mentale, non abbiano più timore reverenziale nei confronti delle nazionali europee.
0: E peraltro lo dimostrano anche quelle nazionali africane esordienti, diciamo apparentemente, anzi concretamente piccole, perché prima parlavamo con Carlo Pizzigoni di Storie Mondiali, Alex Cismic con la tua newsletter Cura Tawila, Capoverde è già una storia di questo mondiale. Ora non sappiamo come andrà avanti, però il pari all'esordio contro la Spagna, quello 0-0, Vuzigna, eroe nazionale, lo era già, lo è ancora di più, la storia della mamma che comunque credo riuscirà ad arrivare nonostante quel problema burocratico, la cauzione da versare per avere il visto, storie un po' nordamericane di questi anni, quello è già un tassello da raccontare rispetto a questo torneo iniziato, se vogliamo, insomma, relativamente da poco.
9: Sì, assolutamente, la mamma di Cosigna è arrivata, quindi assisterà alla seconda partita contro l'Uruguay domani. E Capoverde è una di quelle nazionali africane, ma non solo, una di quelle nazionali, diciamo, di minor rango, che può vantare, tra virgolette, un'enorme diaspora all'estero, e che quindi ha capito che non era sufficiente per costruire una squadra competitiva affidarsi al talento locale, comunque lo sviluppo del talento locale, ma era necessario andare a prendersi un po' tutti quei figli della propria terra che per innumerevoli ragioni sono emigrati altrove. E anche un po' diciamo in tono minore, però un po' come è successo al Marocco, è il risultato la qualificazione, questa prima storica qualificazione mondiale, di un percorso iniziato 10-15 anni fa appunto con la ricerca dei migliori talenti di origine capoverdiana nel mondo. È curioso che sei dei convocati arrivino da Rotterdam, perché negli anni 70-80 ci fu una grandissima immigrazione non in Portogallo, come si può pensare per affinità culturali e linguistiche, ma in Olanda, perché Rotterdam, Capoverde essendo un arcipelago e Rotterdam uno dei porti principali d'Europa, offriva maggiori chance appunto economiche a queste persone. E sicuramente il pareggio contro la Spagna è stato inaspettato, però ecco, per chi segue l'evoluzione di Capoverde da tanto tempo e i risultati ottenuti, i vari quarti di finale in Coppa d'Africa, è sicuramente, diciamo, frutto di tanto lavoro che è partito anni fa.
0: la progettualità che forse è mancata dalle nostre parti, ma non facciamo paragoni che poi sarebbero bizzarri, soprattutto non rigiriamo il coltello nella nostra ferita. Nella notte tra domenica e lunedì, allo scoccare della mezzanotte, Capoverde Uruguay a Miami, seconda puntata, seconda giornata del girone H. Alex, tra tante cose hai pronunciato la parola che subito mi ha stuzzicato, vado dritto per dritto perché abbiamo pochi ma intensi minuti. Il Marocco, dopo il quarto posto in Qatar, può essere una candidata addirittura credibile o si rischia di dire un'enormità in questo caso, basandoci su quello che abbiamo visto contro il Brasile e non solo?
9: Sì, sicuramente come sappiamo bene è sempre più difficile confermarsi che arrivare magari ad ottenere un risultato importante che può essere anche tra virgolette circostanziale. Il Marocco in queste prime due partite ha dimostrato che nonostante abbia cambiato allenatore a pochi mesi dall'inizio di questo mondiale, tra l'altro curiosamente come era successo anche prima di quello del 2022, è ancora una squadra solidissima, è per ora ancora ufficialmente campione d'Africa, quindi insomma ha anche un trofeo alle proprie spalle recente, e nonostante Mohamed Wahbi, il nuovo allenatore, abbia continuato con il ringiovanimento della rosa, nella prima partita per lunghi tratti il Marocco ha dominato il Brasile, appunto ha lasciato questa sensazione importante che possa arrivare nuovamente fino in fondo. È sicuramente la nazionale più preparata africana insieme al Senegal, che però deve affrontare un girone un po' più complicato. Le speranze, anche grazie a questo nuovo formato, di ottenere comunque di arrivare fino in fondo ci sono, secondo me.
0: Sì, in casa Marocco Wahbi lo definiremo tecnico federale perché arrivava proprio dall'Under 20 e da un mondiale vinto proprio lo scorso anno. Giovanni Galli, vorrei chiamarti in causa, coinvolgerti anche se in pochi istanti con Alex Cismic, che è il curatore della newsletter Curata Huila, perché tu hai seguito tra le tante partite anche Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, e allora un po' di par condicio, no? Abbiamo detto di Spagna Capoverde, battute a parte, insomma è una nazionale che magari attendevamo di meno, ma che anche lì, complice però la sciagurata giornata di Cristiano Ronaldo e compagni, comunque ha fatto il suo, una tua battuta e poi magari Alex ci dà il suo punto di vista.
10: Sì, molto velocemente, il Congo ha riportato sul campo una tattica, ha applicato una tattica di gioco europea. L'africano prima lavorava molto sul talento, sulla forza fisica e magari non aveva un'organizzazione. Adesso si sono applicati, si stanno applicando, per cui se quello che poteva essere il loro tallone d'Achille lo stanno superando grazie anche ai tecnici europei che sono andati là a lavorare, io credo che avremo delle belle sorprese. Questo mondiale il Congo potrebbe essere una di quelle.
0: Alex, non puoi far gol a Giovanni Galli, ma puoi completare in una frazione di secondo, in 30 secondi, quello, il concetto che ha appena espresso, se vuoi.
9: Sì, diciamo che il Congo ha stupito per aver adottato un atteggiamento leggermente più offensivo, ha cercato di giocare un po' di più la palla a De Sabre rispetto a quello che fa solitamente, e questo ha portato i suoi frutti. Il Congo è conosciuto in Africa per aver ottenuto risultati recentemente per un approccio insomma molto difensivista, e questo l'ha portato a tornare ai mondiali dopo 52 anni. Questo maggior rischio, diciamo questo coraggio dimostrato contro il Portogallo ha portato bene e potrebbe essere decisivo per il passaggio del tour.
0: Alex, Curata Huila è tipo lancio lungo o sono state infruttuose le mie ricerche di pochi minuti fa, o forse era soltanto una mia suggestione? No, spiega.
9: No, è esattamente così, significa lancio lungo nel gergo calcistico arabo, ed è un po' l'idea quella di collegare il nostro paese al continente africano per esplorare il continente africano attraverso lo sport più popolare al mondo.
0: Mi sento sollevato e mi sembra, scherzi a parte, anche qui davvero un ottimo titolo per la tua newsletter. Alex Cismic, grazie per essere stato con noi. L'Africa c'è, andrà avanti e magari ci ritroveremo su Radio 1 in questo mondiale. Un saluto a te e buona serata.
9: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, salutiamo Alex Cismic, in tempo per andare in campo per gli inni nazionali, perché a Toronto si gioca tra pochissimo, girone E, seconda giornata, Germania Costa d'Avorio, come avrete ampiamente capito al microfono Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, buon ascolto della partita da Dallas, ci ritroviamo come sempre nell'intervallo su Rai Radio 1, restate con noi, dopo lo spot si parte.
11: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
20: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
21: La partita.
7: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dai mondiali nordamericani. Gruppo E, inizia la seconda giornata, di fronte la Germania e la Costa d'Avorio, le due squadre che nella prima giornata hanno ottenuto il successo nettissimo, travolgente, quello della Germania 7-1 su Curaçao, di misura, ma sofferto anche per il valore dell'avversario, quello della Costa d'Avorio su Ecuador. Quindi tre squadre a tre punti, poi si affronteranno alle due di notte, sempre per questo girone, due di notte ora italiana, a Kansas City le squadre di Ecuador e Curaçao, ma insomma questa è la partita più attesa del girone. Si gioca a Toronto con temperatura quasi ideale per il calcio, 23 gradi, uno stadio da 45.000, non tra i più grandi di questo mondiale, ma decisamente molto affascinante, con le tribune vicino al campo di gioco dove sono arrivate le squadre. Come di consueto in questo mondiale, si schierano, riserve comprese, attorno al cerchio di centrocampo per ascoltare l'esecuzione degli inni nazionali. Germania Costa d'Avorio, e adesso sentiamo che lo speaker va a chiamare il primo inno che verrà eseguito, ossia l'inno della Germania, il canto della Germania, una melodia molto bella, notissima, c'era anche negli anni bui del nazismo, sono state cambiate le parole.

note dell'inno della Germania, sottolineato da numerosi tifosi tedeschi che applaudono e sventolano le loro bandiere tricolori orizzontali, rosso, nero e giallo. Adesso ascolteremo la Abidjanese, la canzone di Abidjan, che è stata la capitale della Costa d'Avorio e ancora la città più importante, ma non è più la capitale.

0: applausi anche per l'inno ivoriano. Yamoussoukro è la capitale politica della Costa d'Avorio. Abidjan rimane la città più grande, oltre 6 milioni di abitanti. Noi ci fermiamo per la pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovamente collegati con i mondiali americani, al microfono Giuseppe Bisantis. Saluto subito chi sarà a commentare dal punto di vista tecnico questa partita. Collegato con noi Giovanni Galli. Ciao Giovanni.

0: Kostunou, Agbadou e Conan, centrocampo con Ulai, Sangaré e Kessié, davanti Diallo, l'uomo che ha deciso la partita con l'Ecuador, tra l'altro cresciuto in Italia, a Reggio Emilia e con l'Atalanta come sua prima squadra, Bonny, attaccante dell'Inter che ha scelto la nazionalità ivoriana, e Diomandé, Yann Diomandé in attacco. A dirigere l'incontro sarà un arbitro paraguayano, Juan Gabriel Benitez, i due connazionali guardialine Eduardo Cardoso e Milciades Saldivar, quarto ufficiale il saudita Khalid Alturais, mentre alla VAR troviamo un uruguagio, Antonio Garcia, un messicano, Guillermo Pacheco, e un venezuelano, Juan Soto. Vi abbiamo detto che a Toronto ci sono 23 gradi, che l'ora ufficiale è 6 ore indietro rispetto all'Italia, quindi in questo momento sono le 15:58 e fra pochissimo sarà Germania Costa d'Avorio. E allora, dopo averle viste alla prima partita con avversari ben diversi, Giovanni Galli, cosa ti aspetti da questa sfida?
1: È una partita di difficile interpretazione, perché c'è la solidità della squadra tedesca che vuol continuare nel suo percorso. La prima partita con 7 gol fatti non deve rimanere una meteora, ma vuol dare un segnale. Nessuno l'ha mai messa tra le candidate, no, al titolo finale, ma allora la Germania storicamente all'atto finale, perlomeno alle semifinali, ci arriva sempre, e questo vorrà continuare. Dall'altra parte c'è una Costa d'Avorio solida, una Costa d'Avorio che a me piace, devo dirti Giuseppe, a me è una squadra che piace perché ha un centrocampo bello solido, davanti due giocatori di talento come Diomandé e Diallo, che hai appena citato, che è cresciuto nel nostro campionato, e Bonny, lo conosciamo anche lui nel nostro campionato, per cui è una partita dove credo che ci divertiremo. Chi vincerà, tu mi dovessi chiedere, non lo so, perché credo male. Che hai visto, ci sono le partite che si pensa siano certo. Scontate, no, non è qui, questa è una partita dove non c'è niente di scontato.
0: Il bello del calcio è proprio questo, che non c'è niente di scontato, e così la possiamo vivere insieme e raccontarle facendo del nostro meglio per farvi vivere questa partita tra Germania e Costa d'Avorio. Sono d'accordo con Giovanni Galli, secondo me sarà una partita equilibrata, per nulla facile per la Germania, che darà il calcio d'avvio. Germania che giocherà con la sua divisa, finalmente la maglia bianca, calzoncini neri, calzettoni bianchi, darà il calcio d'avvio, pare iniziata in questo momento da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale la nazionale tedesca, e arancione la Costa d'Avorio, un arancione ben diverso rispetto a quello visto dell'Olanda, molto intenso, un arancione più tenue, tra l'altro la bandiera ivoriana è simile a quella italiana, un tricolore, c'è il verde, c'è il bianco, poi anziché il rosso c'è un arancione tenue, è la divisa con numeri in bianco, e c'è stata subito un'incursione da parte della Germania con girata però di Wirtz parecchio alta sopra la traversa, la rimessa dal fondo in nero, intanto gli arbitri, che lo ripetiamo ancora, sono guidati dal paraguayano Juan Gabriel Benitez, c'è il retropassaggio, può ripartire allora la Costa d'Avorio, che adesso viene aggredita proprio nel possesso palla dai giocatori tedeschi, buona però l'uscita palla al piede da parte della Costa d'Avorio proprio con Ulai, il tocco all'indietro, il pallone che viene servito per Agbadou va letteralmente da Kostunou, giocatore dell'Atalanta, il pallone che viene messo tutto a destra dove c'è Singo, anche lui giocatore che adesso milita nel Galatasaray in Turchia, mai cresciuto nel Torino, e quindi parecchi anni nel nostro campionato per Wilfred Singo, palla che comunque esce, la rimessa con le mani è in favore della Germania, mentre vediamo che c'è Yann Diomandé, attaccante con la maglia numero 11, uno dei due Diomandé, l'altro è Ousmane Diomandé, un difensore, maglia numero 2, però parte dalla panchina, così come ci sono due Fofana, Yaya Fofana, che è il portiere, e in panchina un centrocampista, Seco Fofana, sono nomi molto diffusi da quelle parti. Il rilancio, il pallone che arriva ancora dalle parti dell'attacco della Germania, che va a tenere il pallone, il tocco all'indietro, il pallone che viene smistato ancora per Kimmich, che è il capitano della Germania, nonostante ci sia un mostro sacro del calcio tedesco e non solo, sia il portiere Manuel Neuer, che dopo aver annunciato di lasciare la nazionale è tornato per questo mondiale e si è preso il posto titolare, perché evidentemente nonostante le

0: Diventa il più forte ancora lui, c'è Kimmich, l'apertura tutta a sinistra per la Germania, il pallone che viene controllato da Wirtz, il tocco lì dietro di Wirtz, ancora Germania che mantiene il possesso del pallone esattamente con Schlotterbeck, difensore, tocco ancora per Kimmich, Kimmich prova a proporsi Musiala, il pallone che viene servito ancora per Meja, uno dei tanti marcatori della partita con Curaçao, perde palla la Germania, può ripartire Bonny per la Costa d'Avorio, l'interista che apre il gioco per Yann Diomandé che sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, va verso il fondo, la mette al centro, difesa della Germania che va ad allontanare e prova a partire la Germania, anche per il fatto che insomma la temperatura è quasi ottimale per giocare, 23 gradi, direi che rispetto a altre partite Giovanni Galli quest'inizio vede un ritmo diverso, subito la Germania è andata ad aggredire sui portatori di palla, ma la Costa d'Avorio ha replicato con questa partenza.
1: Sì, sì, i ritmi sono decisamente molto più alti, la Costa d'Avorio, come pensavo, non ha assolutamente paura di palleggiare anche nella sua metà campo per cercare di venire fuori, no? E di portare un'azione offensiva. La Germania nelle prime due giocate invece ha fatto l'esatto contrario, è andata a cercare immediatamente le due punte là davanti, proprio per poi dopo andare con i centrocampisti ad aggredire l'area avversaria, per cui sono due filosofie in questo momento completamente diverse.
0: Costa d'Avorio che tiene palla adesso all'interno della propria metà campo con Singo che va a cercare il filtrante per il numero 18 Sangaré che recupera il pallone, il lancio in profondità ancora per il tentativo di scatto, si propone Bonny, la Germania va a chiudere in calcio d'angolo che non ci sarà perché l'arbitro su segnalazione del secondo assistente Saldivar ha visto uno scatto in posizione irregolare da parte del giocatore ivoriano Diallo e quindi ha comandato il calcio di punizione in favore della Germania. Tra l'altro nella Costa d'Avorio c'è il capitano e il leader della squadra, altro giocatore che conosciamo benissimo, che sì, Atalanta, Milan, poi anche Barcellona, insomma a lungo Giovanni Galli è stato considerato un top player, poi certo adesso magari gli anni è andato a giocare in Arabia Saudita, sono passati, però rimane sempre un giocatore importante.
1: Assolutamente sì, e vorrei anche ricordare che ci sono state delle squadre che l'estate scorsa lo volevano subito riportare in Italia perché avevano la necessità, avevano bisogno di avere un giocatore del genere, per cui io credo che il campionato arabo non sia, no, un cimitero delle fanti, quando vanno là poi dopo i ritmi ci sono dei grandi giocatori, credo che comunque sia un campionato ricco economicamente, ma che non sia così basso a livello tecnico e di intensità.
0: Eh sì, in effetti adesso ci sono ingaggi anche di giocatori non più in età tra virgolette da pensione e quindi insomma è un livello che è destinato ad alzarsi anche per il grande interesse calcistico in tutta l'area araba. Il rilancio da parte del portiere Fofana della Costa d'Avorio, il tentativo di Yann Diomandé di tenere in campo il pallone non ci riesce, stava per travolgere il commissario tecnico Emers Faye, che tra l'altro è entrato in campo molto prima dei giocatori ed è rimasto a guardare le tribune come quasi volesse cercare quanti tifosi ivoriani ci fossero e quindi insomma anche per caricarsi, sapendo l'importanza ovviamente per il popolo della Costa d'Avorio di un impegno mondiale. Costa d'Avorio che poi ha avuto giocatori importantissimi, i Touré, ma soprattutto Didier Drogba, che personalmente è stato uno dei giocatori che ho avuto modo di vedere da vicino e che mi ha impressionato di più soprattutto per la potenza, ricordo proprio mondiale del 2006, quello che poi andammo a vincere, un Costa d'Avorio Polonia, sai cosa mi ha colpito? Che lui palla al piede era più veloce dei difensori che lo inseguivano, mi fece questa impressione Giovanni.
1: Sì, ma quando si parla di talenti, guarda che l'Africa ne ha regalati tanti sotto questo punto di vista, è che magari si dice che ne nasce uno ogni tanto, al contrario magari del nostro continente, ma pensiamo a UEA, tanto per dirne uno, Salah per dirne un altro, se vuoi dire, l'Africa è fucina di grandi calciatori.
0: È davvero, adesso in questo momento davvero sono nazionali che possono anche puntare altissimo, finiti i tempi in cui insomma dall'Africa arrivavano semi sconosciuti, poi finiamo la divagazione e torneremo a raccontare come quando il grande presidente Costantino Rozzi portò portò ad Ascoli un ivoriano, il certo Zawi, che insomma tutti fecero delle battute, poi alla fine insomma dopo tanti anni acquistare un giocatore africano e acquistare un giocatore di valore. Siamo arrivati al settimo minuto e 0-0 il parziale a Toronto tra la Germania e la Costa d'Avorio. Prova la Germania con questo lancio e il tentativo di inserimento di Sané, anche lui gioca compagno di squadra di Singo nella Galatasaray in Turchia. Recupera palla però la nazionale ivoriana con Conan che si ferma, spinge e va a servire il pallone per Ulai, il controllo da parte del numero 26, poi si avvicina e riceve palla il capitano Frank Sì, che sì però si ferma anche lui, poi va a servire il pallone indietro per Agbadou, ancora il tocco per il tentativo da parte di Ulai di avanzare nella metà campo tedesca, lo scarico per Jan Diomandé. Adesso il ritmo si è un po' fermato, anche perché insomma le squadre si stanno un po' osservando, si stanno studiando. Qua però Ulai tiene un po' troppo il pallone, glielo va a prendere di prepotenza Mecha e può ripartire la Germania ancora con questo tocco per Kimmich, il controllo di Kimmich, il pallone che viene poi servito all'indietro per Ta. C'è un blocco Bayern Monaco in questa Germania e vorrei vedere, è la squadra che ha dominato la Bundesliga e quindi insomma il grosso dei giocatori scelti da Nagelsmann gioca proprio nel Bayern Monaco.
1: Sì, solitamente le nazionali, quelle che poi alla fine insomma rimangono e che arrivano alle fasi finali, sono quelle che solitamente hanno il blocco di una... Noi come Italia non abbiamo più raggiunto certi obiettivi perché non avevamo più né nell'Inter né nella Juventus né nel Milan né nelle altre squadre il blocco italiano, e questo è un grande handicap.
0: Eh sì, era così, poi adesso è chiaro che con i tantissimi giocatori stranieri in nelle squadre è difficile avere un blocco. Certo, il Bayern Monaco che domina il campionato tedesco fornisce tantissimi giocatori alla selezione bianca di Germania. Colpo di testa tentato con lo stacco da parte di Havertz, il grande riflesso di Fofana che sembrava colto in controtempo, Havertz l'ha messa all'angolo, forse non potentissima ma angolata, e qui chiedo al portiere Giovanni Galli, questa è una parata non semplice da parte di Fofana.
1: Sì, stilisticamente è da rivedere, però efficace, è andato quasi con i piedi dentro la porta per cercare di recuperare la posizione e poi si è buttato sulla parte destra con tutte e due le mani e l'ha deviata. Ecco, dicevo, stilisticamente non lo facciamo, diciamo che ha fatto una bella parata, sì, ma stilisticamente è da rivedere.
0: Allora, visto che il gioco è interrotto, ti chiedo anche di Neuer, insomma sembrava aver lasciato la Germania, alla fine il migliore è ancora lui, e poi io ritengo che il ruolo del portiere sia il più bello, affascinante del calcio, e quindi forse è quasi tra virgolette una droga, no? Non si può rinunciare.
1: Sì, è vero, Neuer, che devo dire, ha avuto due incidenti clamorosi dove sembrava che addirittura potesse chiudere la carriera e invece si è sempre ripresentato, è sempre stato il portiere del Bayern di Monaco che vince costantemente lo scudetto, è il portiere della nazionale, fisicamente un mostro ed è un antesignano, no, della parata a come posso dire, a pallamano, ormai l'abbiamo trasformata, no, con questo stilisticamente a pallamano nell'uscita nell'uno contro uno del portiere contro l'avversario che viene verso la porta, per cui è un portiere storico del livello di Gigi Buffon. Sono quei portieri, all'epoca c'era Zoff in Italia e Sepp Maier dall'altra parte, Italia e Germania hanno sempre avuto dei grandi portieri.
0: È vero, è verissimo. Adesso c'è Diomandé che prova a puntare l'area di rigore avversaria, ci entra in questo momento, lo scarico ancora per Conan, il cross a vuoto, attenzione, conclusione tentata da Singo, il pallone che incoccia nella retroguardia tedesca e termina in fallo laterale. Questa poteva davvero essere un'occasione insidiosa perché Singo si è trovato a calciare anche in questo caso magari non in modo perfetto dal punto di vista stilistico, perché ha calciato dritto per dritto, pallone che è stato respinto dalla difesa della Germania e poi messo in fallo di fondo, quindi botta risposta, si conferma una partita equilibrata, la Germania riesce comunque a recuperare dal fallo laterale, non non era a fa calcio d'angolo, ma era a fallo laterale. Può ripartire quindi la Germania con questo lancio tutto a destra, dove va a proporsi per la nazionale tedesca. Sané punta il suo diretto avversario, Conan. Sané, lo scarico ancora per Mecha che tocca ancora a sinistra, Musiala, pallone di ritorno per Schlotterbeck, il controllo di Schlotterbeck, poi il pallone che arriva a Ta ancora indietro per Kimmich che mette il pallone ancora a sinistra, il rilancio lungo di Schlotterbeck, il tentativo da parte di Havertz, che è il giocatore che ha finora avuto l'unica occasione della partita con quel colpo di testa respinto da Fofana. Ricordiamo che Havertz, con la doppietta realizzata a Curaçao, è il capocannoniere al momento della Germania. Sono andati a segno anche in quella partita Mecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown e Undav, l'unico che parte dalla panchina. Adesso è la Costa d'Avorio con Conan che tocca all'indietro il pallone che viene servito per Sangaré, che sta impostando il gioco dalle retrovie, il tocco poi per Kostunu, il controllo di Kostunu che poi alza la testa, poi va ancora lateralmente per Agbadou che riceve il pallone, lo va a servire ancora per Conan a sinistra, il lancio di Conan, lo scatto di Diomandé, spazio per lui, va verso il fondo e sbaglia tutto. Peccato per lui e per la Costa d'Avorio, perché aveva spazio per fare decisamente meglio. Giovanni,
1: sì, ha fatto, allora, la palla è stata servita con i giri contati, lui ha fatto un contromovimento eccellente e ha mandato fuori giri Kimmich, che aveva tutto il campo, l'area di rigore da attaccare, e invece ha sbagliato il controllo e la palla gli è andata lunga sul fondo. Però c'è un incidente, Giuseppe, un incidente della Germania.
0: Eh sì, credo si tocca il polso, ha indicato all'arbitro un problema per il giocatore della Germania, si tratta di Schlotterbeck, che però adesso viene soccorso, beve pure, insomma, si toccava il polso, no, in realtà credo che si tratti della caviglia. Eh sì, vediamo se c'è stato uno scontro, sì, probabilmente uno scontro con l'altro numero 15, esattamente con Diallo, che non ha frenato la corsa, non mi sembra, comunque sia un intervento cattivo, e sinceramente non mi sembra che Schlotterbeck debba lasciare il campo, anche se adesso è soccorso, questo sarà tempo da recuperare, mentre vediamo che però l'arbitro, sappiamo l'indicazione in questo mondiale di limitare al massimo le perdite di tempo, visto che siamo direi a 3 metri dalla linea del fallo di fondo, invita lo staff medico della federazione tedesca a uscire e poi rientrerà con la Germania momentaneamente in 10 uomini. Intanto i megaschermi inquadrano in tribuna un altro che tu hai avuto modo di incrociare, ossia Rudi Feller,
1: sì.
0: Che quindi hai avuto modo di trovare sull'autostrada, altro grande attaccante.
1: Sì, nella Roma il giocatore devastante, una velocità, una forza, era un trascinatore sia della Roma che della Germania di quei tempi, per cui è bello rivederlo anche in forma.
0: Lui ormai è in federazione tedesca, grande, oltre che ex attaccante, grande competente di calcio, quindi insomma uno dei dirigenti più apprezzati del calcio tedesco. Intanto si è ripreso a giocare, sto cercando di capire, noi ancora a bordo campo, infatti sta facendo cenni per poter rientrare Schlotterbeck, quindi non mi sembrava in effetti un contatto quello con Diallo particolarmente duro, e quindi sarà in campo il numero 15 su segnalazione ovviamente dell'arbitro, ma intanto è ancora Diomandé, è la seconda volta, beh allora comincia ad esserci problemi. Nel giro di 2 minuti Diomandé ha sbagliato 2 palloni che in un mondiale non si dovrebbero sbagliare.
1: No, insistono molto, hanno molta fiducia in questo calciatore. Dall'altra parte c'è Diallo, che ancora non è entrato invece in partita, è stato servito poco, gli è stata data poche possibilità di potersi mettere in mostra, però effettivamente è un po' approssimativa la tecnica di controllo di Diomandé su questi due passaggi dei compagni.
0: Eh sì, deve ancora evidentemente entrare in partita, poi adesso cerca di aggredire Kimmich che porta palla, si libera della sfera, il pallone che viene servito ancora per Mecha, all'esterno di Mecha, ancora per il controllo di Pavlovic all'indietro, sempre per Kimmich per Ta, ancora Germania che tiene bene il pallone con Wirtz. il lancio di Virz, lo scatto da parte di Brown, Brown la mette all'indietro a chiusura da parte della difesa ivoriana con l'intervento di Ikone che scaraventa il pallone direttamente nella tribuna opposta rispetto a quella principale, la rimessa con le mani in favore della Germania, ancora Schlotterbeck, il tocco all'indietro per Tah, cerchio di centrocampo, il controllo da parte della Germania con Pavlovic, Pavlovic a sinistra, pallone che viene ancora controllato da Brown, adesso il ritmo è sceso dopo che insomma nei primi minuti prometteva diversamente, ci sono però delle folate, delle fiammate da una parte all'altra, ancora Brown all'esterno di Brown, il pallone che arriva a Sané, Sané centralmente per Pavlovic, Pavlovic attenzione la conclusione e il pallone che termina al lato, ci ha provato Musiala dopo aver ricevuto il pallone da Pavlovic, il tiro di destro questa volta il portiere non ci sarebbe arrivato, pallone che è uscito non di molto alla sua destra, ma insomma questa è una delle fiammate di cui parlavamo, ci ha provato la Germania, questo era un bel tiro Giovanni Galli.
1: Assolutamente, questo calciatore di grande spessore, di grande qualità che ancora non l'avevamo visto all'opera in questa partita, perché il gioco della Germania si sviluppava su questi lanci lunghi, adesso piano piano sta portando invece tutto il blocco squadra passaggio su passaggio nella metà campo della Costa d'Avorio e lì entrano in azione la tecnica, no, e la qualità del calciatore, e Musiala è sicuramente forse il migliore di questa squadra.
0: Prova a guadagnare metri la Germania quando siamo arrivati al 18° minuto nel corso del primo tempo ed è sempre 0-0 tra Germania e Costa d'Avorio, ci prova adesso dalla destra Sané, prova ad accentrarsi ma perde il pallone, poi forse commette fallo, allarga le braccia perché era davanti alla sua panchina, il tecnico fa ma per l'arbitro si tratta di rimessa con le mani in favore della Germania, fischi del pubblico neutrale che come di consueto parteggia per la squadra sulla carta più debole, Pavlovic subito riaperto la manovra per la Germania, Pavlovic il tocco proprio per Musiala, Pavlovic all'indietro per Tah per Kimmich, il controllo del capitano della Germania e del Bayern Monaco, l'apertura per Tah, il pallone per Schlotterbeck, il controllo di Schlotterbeck ancora per Pavlovic, Pavlovic a sinistra, buona questa giocata, Brown va a cercare lo scatto di Havertz ma è un po' troppo lungo il pallone, legge bene la situazione il portiere Fofana che è protetto da due suoi compagni, si tuffa, completo giallo per il portiere ivoriano, blocca il pallone senza particolari problemi, il rilancio da parte di Fofana, il pallone per Bonny che qui con mestiere viene spinto ma in modo regolare proprio da Schotterbeck, quindi non consente all'attaccante dell'Inter di recuperare il pallone, retropassaggio ancora per il portiere Neuer che tocca il primo pallone della sua partita, completo azzurro per Manuel Neuer, lo fa con i piedi uscendo e riproponendo la manovra per la Germania, siamo al 19° 0-0, direi che finora regna l'equilibrio Giovanni.
1: Sì, regna l'equilibrio, una Germania che ha molte soluzioni offensive perché gioca sugli esterni, Sané da una parte, Virz dall'altra con l'inserimento di Brown, e poi ha centralmente Havertz che gli fa da punto di riferimento e Musiala come dicevamo prima che ha grande tecnica, per cui partita dura per la fase difensiva per la Costa d'Avorio.
0: Adesso è Brown che spinge sulla sinistra, c'è il tentativo da parte della Germania, lungo questo pallone, l'intercetto da parte di Ulai che però sbaglia la ripartenza, conclusione, palla che si abbassa dall'illusione, c'è ancora deviazione sulla conclusione di Mecha, la palla ha mosso la rete però dall'esterno e quindi qualcuno ha anche avuto un'illusione del gol, il pallone però era alto, deviato in corner, quello che segnaliamo al 20° minuto è il primo angolo della partita, la situazione è ancora di 0-0 ma questo è il primo angolo per la Germania, un pallone perso da Ulai che l'aveva recuperato, la conclusione da fuori di Mecha, il pallone che è deviato da un difensore ivoriano, ha scavalcato la traversa e si è adagiato sulla parte superiore della rete, a bandierina di destra, porta a destra rispetto alla tribuna centrale verso dove attacca la Germania, Brown per Kimmich, la cross, Fofana va molto morbido, l'arbitro che cosa dice? Che ha segnato il gol, forse c'è una carica, no, è annullato il portiere, devo dire che Giovanni a questo punto lascio la parola a te, non è che era uscito benissimo, non è che fosse uscito benissimo, aspettava il pallone, però in area piccola il portiere non può essere toccato, quindi il gol viene annullato, però insomma uscita non impeccabile di Fofana.
1: No, Perché non è arrivato in corsa, ma era già posizionato, è saltato addirittura con due piedi, non è andato in protezione neanche dell'intervento dell'avversario, però Pavlovic è andato sulle braccia dell'avversario, sulle braccia del portiere, e ha messo la palla in porta. Lì effettivamente, secondo il mio punto di vista, leggerezza da parte di Fofana, ma il fallo mi sembra che sia abbastanza giusto.
0: Sì, la regola parla chiara, il portiere non può essere toccato, tra l'altro Fofana forse
1: ora,
0: sta esagerando
1: un po'. Esagera.
0: Sì, perché non mi sembra questo fallo tremendo.
1: No.
0: Adesso è rimasto a terra, sì, forse un gomito sulla tempia, però poi lui si gira subito verso l'arbitro e dice, ma insomma, intanto Nagelsmann sta dicendo al quarto ufficiale no foul. Non è fallo, però c'è anche il VAR dove sono in tre. L'arbitro, tra l'altro, paraguayano, Juan Gabriel Benitez, lì per lì è rimasto fermo per dire che faccio, lo do o non lo do. Poi ha atteso evidentemente qualche segnazione, perché in effetti non è che è stato travolto il portiere, però è stato toccato, e quindi ci sta il fallo. Vedremo se il VAR farà una verifica, ma non mi pare. Un po' di preoccupazione sulla panchina ivoriana, sta di fatto che siamo al 22esimo che il gioco è entrato. Vediamo se l'arbitro ha chiamato, approfittando anche dell'infortunio di Fofana, la pausa rinfrescante. Direi di no, anzi lascia il pallone al portiere, che appare ancora un po' intontito. La notizia è che il gol è stato ufficialmente annullato dopo qualche titubanza da parte dell'arbitro Benitez, e quindi calcio di punizione in favore della Costa d'Avorio, che batterà lo stesso portiere Fofana, che insomma poteva essere più deciso su questo pallone. Ha corso qualche rischio Nagelsmann, il tecnico della Germania, ha protestato a lungo. Comunque siamo già in zona pausa rinfrescante, sì. Troppo dovrebbe esserci, Giovanni.
1: Sì, no, la sensazione è che Pavlovic sia andato nel contrasto, ma che non abbia toccato la palla, che era nelle mani del portiere, che dalle mani del portiere sia andata in porta, se non ho visto male. Per cui, non essendoci stato l'intervento del giocatore tedesco, probabilmente è lì che hanno deciso di dare il calcio di punizione.
0: E infatti si è ripreso con un calcio di punizione, siamo quasi a 24 minuti e 0-0 il parziale tra Germania e Costa d'Avorio, con la Germania che prova a ripartire. Adesso direi che in questa fase si lascia preferire la nazionale tedesca, che si porta nella metà campo ivoriana, il tocco all'indietro per Tah, il difensore centrale, ma credo che i giocatori stiano aspettando da un momento all'altro la pausa rinfrescante barra commerciale, perché insomma siamo in orario e sanno che l'arbitro alla prima interruzione la chiamerà. Vedremo se Sané sulla destra riuscirà a creare scompiglio la retroguardia ivoriana. Ancora Sané che va centralmente, ottima però la scelta di tempo da parte di Agbadou, che riesce ad anticipare retropassaggio, non esce la palla. L'arbitro non può interrompere il gioco quando è in accorso. Schlotterbeck lo interromperà adesso, perché Schlotterbeck sbaglia completamente, mette in fallo laterale e viene chiamata la prima pausa rinfrescante. Per noi pausa pubblicitaria.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: In corso anche il time out, i giocatori integrano con sali minerali. Ancora problemi però per Schlotterbeck, ricorderete che poco fa era rimasto a terra. Approfittano di questa sosta quelli dello staff medico della Germania per massaggiare il difensore tedesco. Tra l'altro il campo viene bagnato durante questa pausa. Siamo alla 25esimo, ma ci sarà da recuperare 3 minuti di pausa rinfrescante e poi le interruzioni per l'infortunio in occasione del gol annullato, ma forse ha fischiato prima l'arbitro alla Germania, di Pavlovic per carica sul portiere Fofana, ma anche l'infortunio dello stesso Schlotterbeck. Direi resta l'equilibrio, Giovanni Galli, però negli ultimi minuti la Germania si fa preferire.
1: Sì, sta diventando squadra solida come conoscevamo, ha preso le misure alla Costa d'Avorio e partita con lanci lunghi, adesso invece si sta spostando proprio tutta in blocco e sta occupando tutta la metà campo della Costa d'Avorio, facendo girare molto bene la palla con soluzioni sia esterne che centrali.
0: Adesso vediamo che sta per esaurirsi, tre minuti, lo sentirete anche dalla musica sullo sfondo che accompagna questa pausa, mentre il portiere Fofana carica i compagni e carica anche se stesso, perché insomma ha fatto una bella parata su Havertz, poi un po' meno efficace in occasione di un'uscita, ripeto, al di là del fallo che c'era, perché Pavlovic va sul portiere, però non mi era sembrato determinato, e anche in cronaca diretta su quel pallone lì l'ho visto un po' troppo fermo. Il portiere.
1: Comunque, Giovanni. Sì, ho rivisto il gol. Allora sono posso confermare che Pavlovic non ha toccato la palla. Pavlovic è andato nello scontro sulle braccia del portiere di Fofana, che lui stesso ha buttato la palla in porta. Ecco perché se Pavlovic avesse colpito di testa la palla avrebbero dato il gol, ma siccome la palla in porta è andata dalle mani del portiere, e lì hanno dato il calcio di punizione.
0: E allora a maggior ragione, sì, sembrerebbe assurdo che un portiere si butta dentro la palla su questo calcio d'angolo, quindi è stato indubbiamente disturbato. Poi insomma abbiamo avuto modo anche di rivedere l'intervento di gomito sulla tempia, poi è rimasto un po' a terra il portiere Fofana, non sembrava uno scontro tremendo, comunque adesso è regolarmente in gioco, si riprende al 28esimo, ma credo che ci sarà un recupero ancora più lungo del solito in questa partita, in questo primo tempo, perché a parte i tre minuti di pausa ci sono stati un paio di infortuni che hanno portato all'ingresso in campo dei rispettivi staff medici. È ancora la Costa d'Avorio con un retropassaggio a beneficio di Agbadou ancora per il rilancio di Conan va a cercare Bonny, il controllo di Bonny che poi dà all'indietro ancora per Ulay gira su se stesso, è costretto però a retrocedere, il pallone che viene servito ancora per Kossounou tutta a destra per Singo si ferma, poi ancora all'indietro per Kossounou, si abbassa per ricevere il pallone Sangaré, che è un po' il play basso, parte dalla linea dei difensori, però poi è colui che costruisce il gioco della Costa d'Avorio. Vediamo se Yann Diomandé ha sistemato il piede, tra l'altro come si dice adesso piede invertito, perché lui gioca a sinistra, attenzione, palla in aria, conclusione, vantaggio, segna che sì, proprio lui porta in vantaggio la Costa d'Avorio contro la Germania. Questa volta il cross è buono, anche se la difesa, Giovanni Galli, non mi è sembrata perfetta. Il primo giocatore della Costa d'Avorio non colpisce bene, arriva che sì in seconda battuta e porta in vantaggio la Costa d'Avorio. 29esimo, Germania 0, Costa d'Avorio 1.
1: Sì, è stato uno spunto eccellente da parte di Diomandé, ha attaccato secondo me il lato debole della difesa, perché Kimmich, che solitamente gioca da centrocampista in nazionale, viene schierato sulla linea di difesa. Qui la palla è arrivata a Diallo, ha dato la possibilità al numero 18 Brown di poter respingere la palla, che è andata sui piedi del capitano di Kessi, che ha messo dentro. Il generale ha segnalato il gol del Costa d'Avorio.
0: Passa l'età, ma i grandi giocatori rimangono. Frank Kessi è stato
1: il
0: bravo.
1: Il profumo dell'area.
0: Guarda la differenza, Giovanni Galli, tra Diallo, che è un grande talento, ma è un giovane, non ha avuto la freddezza di tirare. Lui è arrivato, l'ha toccata di prima, l'ha messa in porta, ha capito che questa palla non si doveva sprecare e l'ha messa dentro.
1: Ma comunque vorrei sottolineare veramente lo spunto di Diomandé, che è andato a velocità doppia su Kimmich, ha messo dentro una palla tesa che è arrivata appunto, come dicevamo, sui piedi di Diallo, ha un po' cincischiato, poi è arrivato capitano che sì, ha messo la palla dentro. Partita indecifrabile.
0: Un giudizio sulla difesa tedesca in questa circostanza non eccezionale.
1: No, ma ripeto, secondo me il lato debole di questa squadra è adesso mi spiego perché giocano insistentemente sulla parte sinistra su Diomandé, due volte l'aveva sbagliato in precedenza, adesso è venuto fuori il gol. C'è il motivo, perché Kimmich è il meno difensore, no, dei tre del dispositivo difensivo della Germania, e allora si attacca da quella parte. E
0: infatti spesso giocava proprio come esterno di fascia, invece adesso sta giocando con una difesa a tre, con Tai Schlotterbeck a completare il pacchetto arretrato, e in effetti qualche problema c'è. Infatti insistono su Diomandé sulla sinistra, una volta che sistema il piedino Diomandé, che tra l'altro, ripete, è destro ma gioca a sinistra, ma ormai quanti ne vediamo così, il piede invertito come si dice adesso, e quindi crea problemi. Il pallone che viene ancora servito proprio per Diallo, Diallo che entra in area di rigore, ha avuto una palla che se davvero non fosse intervenuto che sì, la Costa d'Avorio doveva mangiarsi le mani, la maglietta, tutto quanto, perché davvero era un pallone da un metro e mezzo dalla linea di porta, con il portiere tra l'altro fuori dai pali. E direi che questa è stata la prima azione della Costa d'Avorio. La Germania ha avuto il colpo di testa di Havertz, il tiro di Musiala, e la Costa d'Avorio è andata in avvantaggio. Lo avremmo detto, non sarà facile per la Germania, la partita è ancora lunga, però comunque andrà a finire. Si sta dimostrando che non è facile per la Germania, Giovanni.
1: No, è una squadra solida la Costa d'Avorio, poi ha forza, ha velocità, anche nella fase difensiva, prima c'era Sané che è un velocista, non, cioè, questo non ha scherzato con Sané, perciò non hanno paura nel giocare l'uno contro uno. Adesso se prendono coraggio, aiuto per la Germania.
0: Sì, è proprio così, perché hanno molta corsa, molta fisicità, e anche tatticamente sono anche evoluti rispetto a quello che potevano essere qualche anno fa, quando spesso c'erano quelle disattenzioni che causavano sconfitte immeritate a queste nazionali, e adesso insomma per la Germania si mette in salita. Ci segnalano che questo è il 16° gol con la maglia della Costa d'Avorio per Frank, che sì, uno dei più importanti, perché realizzato in una fase finale del mondiale. 33° minuto, dunque a Toronto la Costa d'Avorio da 4 minuti è in vantaggio sulla Germania per 1-0. Vedremo la reazione della Germania, che non dimentichiamo anche con Curaçao, che è la Cenerentola del girone, e direi da quello che abbiamo visto finora forse la Cenerentola di tutto il mondiale, sull'1-0 aveva subito anche gol da Curaçao. Quindi dal punto di vista della retroguardia direi che Nagelsmann ha un po' da lavorare, poi certo poi dalla tre quarti in su il valore aumenta di parecchio.
1: Sì, ripeto, non vuol perdere, diciamo, la personalità, la classe di Kimmich, però è logico che la fase difensiva, difendono in due un campo, no, di 70 metri, e diventa più difficile. Lui non è un difensore, si adatta quando giocavano a quattro a fare l'esterno, ma addirittura portarlo dentro il campo a fare quasi il marcatore diventa più un'impresa, e quando trova un giocatore come Diomandé che ha una velocità stratosferica, è logico che Kimmich può andare in difficoltà. Per cui la difesa della Germania forse è il tallone d'Achille, da metà campo in avanti è una squadra forte.
0: È quello che in effetti stiamo vedendo, tra l'altro Germania che deve riorganizzare le idee dopo questa mazzata del vantaggio della Costa d'Avorio, sbaglia ancora con un rilancio assolutamente imprendibile per chiunque abbia la maglia bianca, e in effetti il difensore della Costa d'Avorio, Conan, si è abbassato, l'ha lasciata scorrere, pallone che è terminato sullo fondo per la rimessa che Fofana si prenderà con comodo, ma neanche tanto, perché abbiamo cominciato a vedere in questo mondiale quello che non abbiamo visto praticamente mai nel campionato italiano, visto che c'è questa norma dall'inizio della stagione che sta per terminare. La perdita di tempo sul rinvio causa un calcio d'angolo, ed è già 3-4 volte che l'abbiamo visto in questo mondiale. Intanto sbaglia la Costa d'Avorio, regalato palla proprio a Kimmich, il pallone che viene servito centralmente, poi il controllo di Pavlovic che tiene palla sulla tre quarti campo, prova ad arrivare riceve palla ancora il centrale difensivo della Germania, prova il filtrante, ancora il pallone per Pavlovic non filtra il pallone per l'intercetto proprio di Giallo, il pallone che viene ancora controllato, qui non si fidano dell'uscita di Fofana che non è mai particolarmente reattivo sull'uscita, e allora la Costa d'Avorio ha preferito allontanare il pallone piuttosto che lasciarlo scorrere dal portiere, che quasi pigramente aspetta, Giovanni, che il pallone gli arrivi tra le braccia.
1: Sì, diciamo che non sta trasmettendo grande sicurezza in questo momento. Ha fatto una buona parata all'inizio sul colpo di testa di Havertz, poi il resto è un po' approssimativo, diciamo, come dispositivo di parata.
0: Fofana, un classe 2000, gioca in Turchia nel Kayserispor, insomma il portiere titolare della nazionale della Costa d'Avorio. Adesso l'arbitro fischia un calcio di punizione in a favore della Germania. Siamo nella metà campo tedesca, il tocco per Kimmich che con un passaggio supera la centrale del campo e va a servire Sané ancora a destra per il tentativo di Havertz, che è molto largo in questa fase, lui che sarebbe la punta centrale, il finalizzatore di questa Germania. Palla ancora per Sané, ancora Havertz, ancora Sané, ancora Germania che prova a creare problemi alla retroguardia ivoriana, non fraseggiano bene i tedeschi. Deve andare però a recuperare palla proprio Musiala, il tentativo di filtrante non esce, però la difesa ivoriana, pur avendo conquistato il pallone, ci prova Palavovic, forse il tentativo, ma si chiudono le maglie della nazionale ivoriana. Ancora però l'azione di Brown, il tocco per Kimmich che va indietro per Ptah, prova a ripartire la Germania, vanno ad aggredirlo, non c'è fallo, può ripartire la Costa d'Avorio, l'arbitro può proseguire, 3-3, attenzione, palla per Bonny, limite dell'area di rigore, Bonny carica al destro, il tiro, la parata da parte di Neuer mentre protestano i tedeschi per il fallo in partenza. Tiro non difficile per Neuer, perché insomma Bonny ha cercato un poi il tiro a giro, ma non gli ha messo potenza, quindi il pallone non poteva impensierire Neuer.
1: Sì, non è stato calciato forte e sembrava quasi che Neuer si aspettasse quel tipo di conclusione, era già lì e ha bloccato bene questo tiro di Bonny.
0: Siamo dall'altra parte con la Germania, ancora a terra un giocatore tedesco vicinissimo all'arbitro che lascia proseguire, ancora una volta svagata la difesa ivoriana con Ulai che deve rimediare a un passaggio centrale, cosa che non si fa mai quando hai soprattutto tantissimi avversari davanti. Ancora il controllo però della nazionale, è ancora Pasticci, va a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare, attenzione, il pallone per Havertz che trova il gol del pari e poi alla fine fischia l'arbitro. Insomma, Havertz non si è accorto che lo ha annullato, a me era parso lo sgambetto su Cousteau, poi però l'arbitro dice che c'è fallo. A questo punto perché non l'ha fischiato subito? Non si tratta di fuorigioco, ha segnalato proprio il fallo su Cousteau. Insomma, brividi per i tifosi ivoriani.
1: Sì, secondo me l'arbitro non se l'è sentita in questa circostanza, no, perché probabilmente o non ha visto, però
0: lo
1: credo
0: sgambetto
1: che
0: c'è, lo
1: fosse
0: sgambetto.
1: Fosse evidentissimo, insomma, questo sgambetto
0: doppio,
1: proprio la palla era già passata, oltretutto è andata proprio sull'uomo, l'arbitro qui è arrivato un po' in ritardo.
0: Eh sì, un po' anche su in occasione del gol, diciamo, annullato a centrocampista Pavlovic. Germania, non ha detto subito gol annullato, si è fermato, ha guardato probabilmente al VAR, gli hanno detto, poi c'è stato in effetti un doppio sgambetto per Cousteau, però anche in questo caso la Costa d'Avorio aveva pasticciato e per poco non arrivava il gol del pareggio, poi giusto annullarlo, però su questo retropassaggio è andato in difficoltà Cousteau, Musiala era andato a dribblarlo, poi ha servito Havertz che aveva segnato il gol, vanificato con l'arbitro che con ampi gesti ha fatto capire che si trattava di fallo, quindi non di fuorigioco, e quindi avrebbe anche potuto fischiare immediatamente. Da qui i fischi che sono arrivati dal pubblico, soprattutto da quelli di parte tedesca. C'è comunque adesso un calcio di punizione in favore della Germania, siamo a circa 27-28 metri, spostati sulla destra, un punto in cui la porta non si vede benissimo e quindi è molto probabile, anche a giudicare da come sono disposti i giocatori delle due squadre, che ci sia un cross nell'area di rigore sul pallone. Vediamo che si allontana, era pronto a battere con la maglia numero 19 Sané, palla in aria, salta male la difesa ivoriana, pallone che poi viene spiazzato, però anche la difesa della Costa d'Avorio non mi sembra impeccabile, però adesso c'è il contropiede di Diallo e c'è il grande recupero in seconda battuta da parte della difesa tedesca con l'intervento di Mecha, che è andato a prendere il pallone a Diallo che aveva messo in difficoltà il diretto avversario. Però siamo già dall'altra parte con la Germania, partita adesso molto intensa, il pallone respinto solo per poco, non controlla bene, conclusione deviata, sarà calcio d'angolo sul tiro tentato da Wirtz, deviazione, calcio d'angolo. Beh, adesso si va da una parte all'altra, adesso la partita è godibile, Giovanni Gallo.
1: Sì, è bella perché si tenta la giocata come è successa a Diallo nell'uno contro uno, non aveva compagni ai quali scaricare e c'è stato un grande recupero da parte di Nemčka e lì la Germania è ripartita in velocità e è andata a creare occasioni da gol dall'altra parte. Partita molto divertente.
0: 2-0 il conto dei corner per la Germania, 1-0 per la Costa d'Avorio quando abbiamo superato il 40esimo, siamo al 41esimo, ancora Germania, la conclusione, la palla che resta lì, non esce la Costa d'Avorio, la deve spazzare lì, ma queste sono scene quasi da 95esimo minuto con la Costa d'Avorio tutta dietro e la Germania che prova ad attaccare, c'è ancora un fischio dell'arbitro che poi lascia proseguire forse un velocissimo e rapidissimo consulto VAR per sapere se in quella mischia ci fosse stato o meno un tocco di mano da parte di un difensore della Costa d'Avorio. Scivola ancora Singo che poi però da terra riesce a salvarsi, ad allontanare, prova adesso a uscire la Costa d'Avorio, però la Germania è scoperta, ancora il pallone che arriva a sinistra per Jan Diomandé che avanza sulla corsia di sinistra, arriva dalle retrovie e riceve il pallone Conan, il tocco di Conan ancora per Ulai per l'autore del gol, che sì, però fanno anche gesto i giocatori della Costa d'Avorio, non corriamo più di tanto, non forziamo più di tanto, teniamo palla. Invece questa potrebbe essere una chiave con la Germania scoperta, i veloci attaccanti della Costa d'Avorio, colpire in contropiede potrebbe essere un'idea, Giovanni.
1: Sì, se c'è lo spazio di attaccare, però Nagelsmann si è accorto delle difficoltà di Kimmich e guarda cosa ha fatto, ha spostato Brown sulla fascia destra e ha portato Kimmich a sinistra, proprio perché la Costa d'Avorio stava insistendo sempre sulla velocità diversa che c'era fra, appunto, fra Diomandé e Kimmich stesso.
0: Ed ecco l'importanza di avere un tecnico come commentatore, perché in effetti avevi notato tu il punto debole di questa Germania, l'ha notato il commissario tecnico Nagelsmann, che ha operato subito questo cambio tattico anche di una certa importanza, perché vai a spostare il capitano dalla sua fascia, lo metti a sinistra perché in difficoltà con Jan Diomandé. Ancora fischia l'arbitro, anzi no, lascia proseguire, fischia il pubblico perché voleva un fallo in favore della Germania, sbaglia tutto, del colpo di testa Schlotterbeck la lascia scorrere, Singo per la rimessa con le mani in favore della Costa d'Avorio, però adesso l'arbitro vedo che sta richiamando i giocatori ivoriani a non perdere troppo tempo. Io direi, Giovanni Galli, che è un po' troppo presto per andare così lenti per far scorrere il cronometro, perché c'è ancora tutto il recupero del primo tempo che non sarà poco, più un minuto e mezzo, poi tutto il secondo tempo, insomma la Costa d'Avorio sembra quasi che voglia difendere questo vantaggio importantissimo, sì, ma ancora è troppo presto.
1: Sì, sarebbe un errore chiudersi nella propria metà campo, chiudersi e cercare di fare difesa a oltranza, perché la qualità dei giocatori della Germania, soprattutto lì davanti, può trovare prima o poi non la soluzione giusta, per cui è pericoloso, dovrebbe ritornare a fare quello che ha fatto fino adesso, cioè grande pressione e attenzione, perché comunque la qualità e l'organizzazione questa squadra ce l'ha.
0: Eh sì, vediamo che adesso è Tah per la Germania che recupera il pallone, va a servire Kimmich che in
1: che
0: questo momento torna a destra, sì, vediamo forse c'è anche un dialogo tra il capitano e il commissario tecnico, adesso è Sané, limite dell'area di rigore, non filtra il pallone per l'intercetto di Conan che mette palla ancora per Diomandé bravo a guadagnarsi un fallo laterale facendo carambolare il pallone sui piedi di Wirtz, quindi c'è la rimessa con le mani in favore della Costa d'Avorio con l'arbitro che continua ad invitare i giocatori della Costa d'Avorio a non perdere tempo. Penso che insomma se dovesse continuare così potrebbero essere dei provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro. Conan va a effettuare il rilancio, il colpo di testa ancora di Jan Diomandé, il pallone che torna sul suo piede, adesso dimostra di averci il buon tocco di palla, passa in mezzo a tre intanto, sì. Come sì, fa sempre un certo effetto vederlo, però noi dobbiamo dare per scontato 3 minuti di pausa e poi sì, ci sono stati gli infortuni, c'è stata l'esultanza sul gol, 7 potevano essere 6, però insomma questo primo tempo si giocherà fino al 52esimo minuto, la Costa d'Avorio è in vantaggio sulla Germania per 1-0, ma ancora come dicevamo c'è tantissimo da giocare sia per questo primo tempo sia per quel che riguarda il secondo tempo. Seguiamo questa azione della Germania con Mecha. tocco a destra ancora per Sané. Sané va verso il fondo, effettua una cross e si guadagna l'angolo numero 3 in favore della Germania. Nessuno battuto dalla Costa d'Avorio, però la Costa d'Avorio un pallone lo ha buttato dentro, quello di Kessié al minuto numero 29, mentre la Germania è a 0. Questa volta ha battuto corto l'angolo, palla che arriva a Kimmich che si accentra. Kimmich ancora limite dell'area di rigore, Kimmich prova a intervenire, la cross, il colpo di testa di Singo non perfetto, arriva Schlotterbeck, non se la sente di tirare, pallone che viene servito ancora per Brown, la cross dall'altra parte, colpo di testa ancora, ma insiste la Germania, quasi un assedio, il tiro respinto da un difensore della Costa d'Avorio, ancora Germania, rimpallo Costa d'Avorio, deve spazzarla via, Singo prova a portarsene in avanti e fa molto bene l'ex giocatore del Torino, perché si mette in avanti, prova la corsa, va ancora una volta Mecha a coprirlo. Questo è un gran giocatore, perché a parte la costruzione Mecha c'ha due recuperi, ha fatto due recuperi impressionanti.
1: Infatti il secondo anche prima, nell'azione di prima, quando Diallo era nell'uno contro uno, chi è tornato, chi ha fatto 30 metri e è andato a fare il raddoppio difensivo era lui. Anche adesso si è messo a gareggiare partendo con 2 metri di ritardo con Singo, e le ha ripreso la palla e è ritornato. Beh, è un giocatore veramente di spessore.
0: 25 anni, gioca nel Borussia Dortmund, l'altra squadra che fornisce tanti giocatori alla selezione tedesca dopo il Bayern Monaco. Ancora Germania, caviglia di un giocatore ivoriano che riesce ad allontanare, prova a ripartire, Diallo si ferma, l'ex giocatore dell'Atalanta rischia, rischia su questo contatto, l'arbitro che cosa ha visto? Niente, era lì vicino, però qua rischia perché un minimo contatto c'è stato, poi il giocatore tedesco non fa niente per restare in piedi, protesta Nagelsmann ancora una volta col quarto ufficiale che è il saudita Khalid Al-Turias.
1: Sì, comunque il tocco eventualmente che era Diallo che aveva perso la palla ed era ritornato su Musiala, il tocco era mezzo metro fuori dall'area di rigore.
0: Eh sì, quindi in questo caso comunque l'arbitro era un po' coperto perché c'erano tanti giocatori in zona, però poi ha osservato, poi ha lasciato proseguire, protesta, adesso c'è a terra un giocatore della Costa d'Avorio, ma credo che con le nuove disposizioni si debba rialzare perché insomma rischia davvero di restare almeno un minuto a bordo campo, infatti si rialza. Devo dire che queste indicazioni stanno avendo i loro effetti in questo mondiale, sono parecchio ridotte le perdite di tempo che insomma siamo abituati a vedere. Il tocco per Diallo, il pallone per Singo, Singo per l'autore del gol Kessié, qui una trattenuta su Kessié ma riesce a uscire via, a servire Bonny che entra in area dalla destra, Bonny forse sbilanciato però forse si guadagna angolo, sì, riesce a guadagnare angolo e qui pur in precario equilibrio Bonny riesce a ottenere il massimo da quello che poteva Giovanni Galli.
1: Sì, e ho avuto anche proprio la sensazione che non volesse neanche tirare in porta ma voleva servire il compagno che era Diomandé, che era sul palo opposto. Invece c'è stato, ecco qua, qui rivediamo, sì, mezzo metro fuori dall'area di rigore. Comunque, niente, dicevo, Bonny ha cercato il calcio d'angolo e lo ha ottenuto.
0: E questo è il primo angolo per la Costa d'Avorio, bandierina di destra, porta a sinistra rispetto alle tribune centrali, calcio d'angolo che viene battuto, alto il colpo di testa però a liberare da parte di Brown, che mette la pallone direttamente in fallo laterale, la rimessa con le mani ancora per la Costa d'Avorio, sono andati via 4 dei 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro paraguayano Juan Gabriel Benitez, la rimessa con le mani e in favore della Costa d'Avorio. Sulla destra arriva Singo per la battuta, tiene un po' troppo il pallone, il rilancio, il colpo di testa a liberare di Schlotterbeck, ancora Kessié che mette il pallone per Conan che la mette ancora per Diomandé, il controllo di Jan Diomandé, il tocco ancora centrale per Conan che rientra sul sinistro, ancora Diomandé, il pallone che poi viene servito per Ulai, tiene molto palla la Costa d'Avorio, non affonda, ancora Bonny che va a terra, Ulai si lamenta, Bonny, l'arbitro lascia proseguire, arriva Diomandé che entra in aria, forse l'ultimo tocco è suo, deve impegnarsi a tenere in campo il pallone, ci riesce, lo recupera però Kimmich, poi in scivolata Diomandé che poi dà anche una spintarella direi a Kimmich per la rimessa con le mani che viene assegnata alla Germania, e quindi ancora Kimmich che tiene il pallone, il tocco all'indietro per Tata, per il portiere Neuer che in pratica ha dovuto fare una parata senza difficoltà su un tiro di Bonny, sul gol poco poteva fare perché che sì, ha calciato da posizione ravvicinata, non proprio protetto dai suoi difensori, Manuel Neuer, ancora Costa d'Avorio che recupera il pallone, lo perde però a centro centrocampo, forse possibilità per la Germania di creare un'occasione con Havertz. Havertz, il tocco all'indietro, intervento determinato ma deciso da parte della Costa d'Avorio, che prova a risalire, ma è ancora la Germania, ancora con Wirtz che va a cambiare gioco sulla sinistra dove c'è Brown. Arriva dalle retrovie Brown, tutti dietro quelli della Costa d'Avorio. Importantissimo andare dall'intervallo negli spogliatoi con il vantaggio, seppur minimo, ottenuto con il gol di Frank Kessié. Stiamo per entrare nell'ultimo dei 7 minuti di recupero concessi dall'arbitro paraguayano Juan Gabriel Benitez. Il tocco all'indietro, ancora Germania che tiene il pallone, tutti dietro quelli della Costa d'Avorio, non vanno in pressing, pallone servito in aria, attenzione perché deve arrivare Singo in seconda battuta ad allontanare, prova Bonny, una giocata elegante, gli riesce, può ripartire la Costa d'Avorio, lento però in questo caso a mettersi in movimento il giocatore della Costa d'Avorio, chiede un intervento falloso, Ulai che non c'è per l'arbitro, e ancora forse tempo per l'ultima azione per la Germania, 30 secondi alla fine del recupero, ancora Germania, limite dell'area di rigore, il pallone che arriva ad Havertz da fermo, cerca l'inserimento, deve sbrigarsi però la Germania perché mancano 20 secondi, probabilmente con questa azione terminerà il primo tempo, il tentativo di slalom da parte della Germania, bella la giocata, pallone che sta per entrare al tiro, già sotto, un po' troppo debole da parte di Wirtz, se la trova praticamente tra le mani la portiere Fofana, e con tutta probabilità finirà qui il primo tempo perché Fofana ha il pallone tra le mani, perché il 52esimo, quindi il 7° minuto di recupero, è già scoccato. Vediamo se l'arbitro farà battere, no, perché arrivano i due fischi e quindi c'è la fine del primo tempo a Toronto, fischi del pubblico, Germania 0 Costa d'Avorio 1, decide finora il gol di Kessié al 29esimo minuto. Ci fermiamo, linea a Roma GR1, trasmissione in breve, anzi no, chiedo scusa, linea agli studi Radio Rai di Dallas.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
8: Non è un segreto. San Benedetto!
9: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Ed eccoci pronti da Dallas. Fino a questo momento è l'ex Milan Frank Kessié a ribaltare il pronostico di una gara che comunque avevamo immaginato già più equilibrata del previsto nell'immediato prepartita. Costa d'Avorio avanti nell'intervallo sulla Germania, solito recupero extra large. Allora siamo rapidi noi ad andare a Roma, Saxa Rubra al GR1, e poi ricominciamo tutto il mondiale minuto per minuto con il secondo tempo di questa sfida del gruppo E. A più tardi.
11: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: GR1.
14: Buonasera da Francesca Giannini. Medio Oriente in primo piano, decine di morti in Libano nonostante il cessate il fuoco, poi lo stop arrivato dal premier Netanyahu all'esercito israeliano, che però resta stanziato nel sud del paese. Il bilancio, secondo Beirut, è di almeno 23 morti, tra cui un soldato israeliano. L'Iran ha risposto annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz fino a quando non saranno adempiute le condizioni del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Tra queste, lo sblocco di almeno 12 miliardi di beni iraniani congelati e il ritiro di Israele dal Libano.
15: Mentre a Palazzo Chigi si ragionava sul 4 luglio e sulla possibilità di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana all'ennesimo.
14: La delegazione della Repubblica Islamica è comunque partita per la Svizzera per i negoziati con gli Stati Uniti e il vicepresidente americano Vance volerà oggi in Svizzera. Trump intanto è tornato ad attaccare la premier Meloni, vuole tornare ad essere amica per far risalire il suo consenso, l'accusa rivolta alla presidente del Consiglio, e la risposta di Giorgia Meloni non si è fatta attendere.
15: Mentre a Palazzo Chigi si ragionava sul 4 luglio e sulla possibilità di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana, l'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni, che ha accelerato ancora di più l'intensità dello scontro con la nuova risposta della premier in inglese al posto del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive Giorgia Meloni, e per quanto riguarda la mia popolarità precisa, essere tua amica di certo non ha aiutato, anzi, piuttosto concentrati sulla tua popolarità. La mia, dice la premier, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso, un accordo sempre rispettato, posto accompagnato poi da un commento in italiano. È la mia ultima risposta, credo nell'unità dell'Occidente, dice la premier, e credo che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Gianluca Ruggirello, GR1.
14: Ora la cronaca, segnata nelle ultime ore da diversi incidenti stradali mortali. A Ceriale, provincia di Savona, una 23enne in sella ad uno scooter insieme ad un'amica è stata investita da un'auto guidata da una neopatentata ed è morta. Mentre le due ragazze erano ancora sull'asfalto, un ragazzo che era probabilmente a bordo dell'autovettura ha girato un video con il racconto divertito di quanto successo, probabilmente ubriaco, postandolo poi su Instagram. Qualche ora dopo le scuse: non avevo capito la gravità delle cose, ammesso, me ne vergogno. Per la conducente dell'auto l'accusa è di omicidio stradale. E in Toscana è stato arrestato l'uomo che in Versilia ha causato l'incidente costato la vita a un 17enne.
16: È un ragazzo di 27 anni, il pirata che era alla guida di quel SUV con targa svizzera, che ha tranciato

0: dalle con l'aggravante della fuga e omissione di soccorso.
1: Marina Borrometi, GR1.
2: Ancora cronaca, tentato omicidio in serata a Roma, un uomo in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in strada nel quartiere Quarticciolo alla periferia est della capitale. È stato trovato a terra e trasportato al policlinico Umberto I. Non è ancora stato identificato. All'aggressione avrebbero partecipato più persone, indagano i carabinieri. E restiamo a Roma, dove oggi si è svolto il Pride, slogan del corteo per le strade della capitale, la Repubblica e di chi la abita. In testa il sindaco Roberto Gualtieri: nessun passo indietro sui diritti, ha detto Gualtieri. Scontro sul carro Gender X, dove è stato esposto un cartello con insulti espliciti contro l'associazione Pro Vita e Famiglia, insieme a immagini capovolte di leader politici internazionali. Immediata la condanna del centrodestra e della Onlus, che attaccano il sindaco per il patrocinio concesso dal Comune. Il ticket d'accesso a Venezia a 50 euro è la proposta che il sindaco Simone Venturini ha intenzione di portare al tavolo del governo entro le prossime 2 settimane. Attualmente l'ingresso nella città lagunare per i turisti va dai 5 ai 10 euro ed è attivo da aprile a fine luglio. La proposta però divide le forze politiche. È diventato virale sui social il murales dedicato alla pop star Rosalia a Palermo. A firmarlo lo street artist Igor Scalisi Palminteri. Lo abbiamo intervistato.
3: Ha avuto l'idea, perché ha scelto Rosalia?
4: Mi sembrava la cosa migliore da fare, visto che lei si è innamorata perdutamente della nostra città fino a cantare una canzone nel nostro dialetto. È stato quasi spontaneo rispondere con questo gesto di riconoscimento, anche perché lei interpreta Santa Rosalia.
3: L'ha ritratta in un atteggiamento molto intimo e spirituale.
4: Sì, lei sicuramente in quest'ultimo album ha dato una marcia in più verso la spiritualità ed è stato facile ritrarla in un gesto così intimo e mistico.
3: Una cantante, una pop star può diventare anche simbolo del quartiere?
4: La cantante canta le persone, canta i drammi, canta le meraviglie della gente e della gente comune, quindi il quartiere Santa Rosa. Rosalia, bisogno di cura, di attenzione e di gesti come questi.
3: Francesca Cosentino, GR1.
2: E la linea torna a tutto il mondiale, minuto per minuto, buon ascolto.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
11: 2 minuti abbondanti dopo le 23, ritorniamo ancora in diretta da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto, intervallo di questa gara della seconda giornata del girone A. Toronto in campo Germania, Costa d'Avorio in campo, sì, ci torneranno tra pochi minuti per la ripresa e dopo 45 di gioco più succoso recupero di 7, Costa d'Avorio avanti, decide fino a questo momento la rete dell'ex Milan Frank Essi, prima e dopo del gol realizzato alla mezz'ora, 2 le reti annullate alla nazionale tedesca che tra le big peraltro era quella che aveva maggiormente impressionato giudicato per le proporzioni del punteggio contro Curaçao, di certo non per l'avversario, detto con tutto il rispetto, ovviamente gara ancora tutta da giocare che torneremo a seguire tra pochissimo.

0: attimo per chi non ci avesse seguito nel tardo pomeriggio la sontuosa vittoria dell'Olanda 5-1 sulla Svezia a riscattare il mezzo passo falso, c'è chi lo ha definito così, ma comunque contro il Giappone è stata una gara all'esordio per Koeman e i suoi, molto equilibrata, e poi ancora si andrà avanti con le altre due partite nella notte italiana. Noi ci fermeremo alle 24, ma si continuerà con Ecuador Curaçao, girone E, lo stesso di Germania Costa d'Avorio, con calcio d'inizio alle 2 e poi alle 6 del mattino, quindi finirà praticamente quando la domenica sarà già spuntata ampiamente in Italia, Tunisia, Giappone, girone F a Monterrey. In tutto questo, facendo un piccolo passo indietro, notizia che si attendeva per certi versi, o quantomeno aggiornamento importante per il Brasile di Carlo Ancelotti, ieri comunque la serata in cui sono state un po' rilanciate le ambizioni, dopo anche lì il pari all'esordio con il Messico, d'accordo contro Haiti, però un 3-0 maturato già nel corso del primo tempo nel quale unica nota stonata della serata era uscito Rafinha al 40esimo per infortunio adesso che è stato meglio precisato dallo staff della Seleção, dal ritiro nel New Jersey. Si tratta di una lesione muscolare al bicipite femorale destro, stesso infortunio peraltro a quello patito da Rafinha nel corso della stagione con il Barcellona, dunque sono stati subito fatti gli esami strumentali, il trattamento intensivo per recuperare e riprendere gli allenamenti il prima possibile, ma è ovvio che contro la Scozia nella ultima gara del girone Rafinha non ci sarà e può essere un'assenza di peso, per quanto ieri poi con Matteo Scugna scatenato e la rete ancora di Vinicius già a segno all'esordio contro il Marocco, comunque la Seleção non ha avuto alcun problema a portare a casa la partita. Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli. Giuseppe, vengo da te ma evoco il pensiero di Giovanni che a chiare lettere prima della partita ha detto: badate bene, attenzione, qui va bene 7-1 su Curaçao ma non c'è nulla di assolutamente scontato. I fatti gli danno ragione non solo per il punteggio ma anche perché al di là di quei due gol annullati, e credo magari se vorrei tornarci anche per oggettive irregolarità, comunque la Costa d'Avorio non sta rubando assolutamente nulla, anzi. Giuseppe,
1: intanto gli opinionisti non li scegliamo a caso, quindi prendiamo quelli bravi e quindi
0: era una non notizia la mia, diciamo,
1: riescono a leggere le notizie. E poi sì, è chiaro che il possesso palla è stato della Germania, i due gol annullati giustamente, in entrambi i casi è stato un fallo, anzi restiamo perplessi sull'annullamento del secondo gol quando era stato evidentissimo il fallo. L'arbitro ha atteso la fine dell'azione come se fosse uno fuorigioco, ma in realtà non era fuorigioco ma era uno sgambetto evidente. Però è una Costa d'Avorio che un po' in difesa concede, quindi insomma se la Germania dovesse trovare un gol subito potremmo anche assistere a un'altra partita, vedremo. Finora l'1-0 non è certo rubato.
0: E poi Giovanni Galli, Nagelsmann può comunque pescare dalla panchina, per quanto sia ripartito non dovrei sbagliare con lo stesso 11 schierato contro Curaçao, magari qualcosa alle viste c'è già e ci dirà subito Bisantis tra poco, insomma dovrà cambiare passo la Mannschaft, Giovanni.
2: Sì, perché ad esempio davanti c'è Havertz che sta girando molto e non fa punto di riferimento in zona centrale. Hai centrocampisti, hai Wirtz, hai Musiala, hai Sané, che sono giocatori di grande qualità, hanno bisogno degli scambi brevi, no? Degli scambi stretti dentro l'area di rigore, ma se Havertz esce logicamente non hanno più nessuno sul quale poter contare per entrare dentro l'area di rigore. Stanno sfruttando bene anche i tiri dalla distanza, che però sono sempre stati contrastati dalla difesa della Costa d'Avorio. Ma è una Germania che ha idee, soprattutto in fase offensiva, invece, cosa che ho sottolineato durante il primo tempo, per quanto riguarda la difesa lascia un po' a desiderare.
0: E allora, per ufficializzare gli eventuali cambi e soprattutto per la radiocronaca del secondo tempo di questa Germania Costa d'Avorio, si gioca a Toronto, il microfono torna a Giuseppe Bisantis, sempre con il commento tecnico di Giovanni Galli, e naturalmente poi saremo noi a chiudere la serata da Dallas a fine partita, saremo ormai a ridosso se non di qualche minuto oltre la mezzanotte. Buon ascolto del secondo tempo di Germania Costa d'Avorio su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
1: È tutto pronto a Toronto.
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Tropicana.
1: Radio Italiana 531.
2: Mi hai lasciato con l'amore in bocca, senza farlo apposta. Sono le ultime gocce di pioggia, scivoliamo sopra tetti prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho permesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

la vostra radio, la Radio Italiana 531. Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 21 giugno. Valletta Road, Fulham. Days Road, Croydon Park. Brooker Terrace, Richmond. Hardy's Road, Torrensville. And Grand Junction Road, Jepps Cross.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Radio Italiana 531.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce sarà.

0: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: No!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Lubini Piccianini.
5: Tralalelo tralala.
6: Trippi troppa troppa trippa.
4: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
5: 5, 3, 1.

Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere!
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: Oddio Barbara, dove siamo?
9: Che ne so, mi ci hai portato tu queste?
8: Ho paura.
10: Sono solo io.
9: Claudia.
10: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
8: Cosa?
10: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276601 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: d'amore. Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.